soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Stai ascoltando Tutta Italiana.

facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio tutta italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.

una luce, un riparo, una guida. Ecco che si ritrovano sempre.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: E tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina che senti.

e quanto sono disperata, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: senti che freddo che fa.
1: Che già mi vedo nella macchina
0: a togliere tutta la neve.
1: Ti va se la sciogliamo insieme?
2: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Ricorda non chiudere gli occhi, se arriva qualcosa di bello, la paura ti guarda e ti blocchi.

anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta Italia.

lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Scudetto nerazzurro e sono 21 nella domenica dell'intercampione. Trionfa il Made in Italy. Sinner e Antonelli fanno sognare a Madrid e a Miami. Stati Uniti, Iran. Trump lancia l'operazione Project Freedom per condurre fuori dallo stretto 850 navi. Teheran, ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Garlasco, 3.000 messaggi su un forum. Andrea Sempio ossessionato da una ragazza. I suoi legali, non era Chiara Poggi, verrà a testimoniare. Padova si prepara all'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Domani alle 11, attese migliaia di persone. Buongiorno da Luana Cremasco. Domenica da incorniciare per lo sport azzurro grazie alle vittorie di Sinner e Antonelli nel tennis e in Formula 1. Fa festa anche l'Inter che da ieri sera è campione d'Italia. Ma facciamo il punto qui in studio. Francesco Albanese in diretta.
2: Eh sì, buongiorno. Miglior attacco, miglior difesa. In sintesi ha vinto la più forte. L'Inter è per la 21esima volta della sua storia campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Chivu è scudetto al primo colpo, arrivato proprio contro la sua ex squadra, e ora si punta al doblete visto che il 13 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Al triplice fischio sono partiti i festeggiamenti. Ascoltiamo alcune voci raccolte per le strade di Milano dal nostro inviato.
3: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, la goduria è immensa, immensa.
4: È l'interista ha passione, sa soffrire a passione, e quindi la vittoria se la gode molto di più degli altri. Ce lo siamo meritati.
5: Abbiamo iniziato male, abbiamo recuperato di botto, è stato bellissimo.
6: Forza Inter!
7: Perché sei contento?
6: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
2: La domenica appena trascorsa, lo dicevamo, ci lascia in eredità altri successi a partire dal tennis. Non finisce di stupire Sinner che a Madrid ha battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. Per Jannik, sempre più leader del ranking, è il quinto 1000 consecutivo, il primo a centrare un'impresa simile. Ascoltiamolo a fine partita.
8: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
2: Made in Italy in cima al mondo, dunque anche grazie ad Antonelli. A Miami la sua Mercedes è arrivata prima davanti a Norris e Piastri, Ferrari sesta e ottava con Hamilton e Leclerc. Sono 20 ora i punti di vantaggio di Kimi in vetta al mondiale di Formula 1, toccante a fine gara la dedica all'amico scomparso Alex Zanardi, il grande pilota ed atleta paralimpico morto all'età di 59 anni lo scorso 1 maggio a Teluana.
1: Per parlare della guerra in Iran, il presidente Trump boccia come inaccettabile la nuova proposta di accordo di Teheran. Lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi intrappolate nello stretto di Hormuz.
9: Oltre 850 navi sono bloccate nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti le condurranno fuori con l'aiuto di cacciatorpediniere, lanciamissili, velivoli, piattaforme multidominio e 15.000 soldati. Un gesto umanitario, dice Donald Trump. Una missione difensiva, rimarca il comando unificato delle forze armate americane. Sempre critica la situazione nel Golfo Persico. Una super petroliera iraniana sfugge al blocco navale statunitense diretta in Estremo Oriente, mentre secondo l'esercito britannico due navi sono state colpite nella zona, un mercantile con bandiera sconosciuta attaccato da barchini veloci e una petroliera bersagliata da proiettili al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti. Trump respinge l'ultima proposta iraniana che non comprende il dossier nucleare, ma secondo il suo inviato Witkoff le trattative proseguono. Ogni ingerenza sarà considerata un atto di guerra, avverte Teheran, che sfida Washington, asserendo che Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì. Un gesto distensivo dopo i recenti attacchi di Trump al Vaticano e le polemiche con il governo italiano sull'Iran e la minaccia del possibile ritiro dei soldati americani. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone e dal segretario di Stato Vaticano Parolin. Previsto poi un incontro con i ministri degli esteri Tajani, della difesa Crosetto, possibile anche un colloquio con la Premier Meloni. La crisi energetica, prezzo del petrolio in calo dopo l'annuncio di Trump di liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il Brent perde il 2,5%, il WTI scende sotto i $100 al barile. Oggi a Bruxelles riunione dell'Eurogruppo, domani quella dell'Ecofin, per valutare misure per contenere le quotazioni di petrolio e gas. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188 5.000 barili al giorno a partire da giugno. Positivo il giudizio del presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Sentiamolo.
0: L'aumento deciso dall'OPEC è per lo più formale. Più importante è la decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC. Questo è un cartello contro i consumatori. Pertanto, se si indebolisce, porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi, questo solo quando riaprirà Hormuz.
1: Le crisi internazionali sul tavolo del vertice della comunità politica europea oggi a Yerevan, in Armenia. Per l'Italia c'è Giorgia Meloni. Difesa, sicurezza, le due priorità del governo italiano insieme al rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la Premier si sposterà a Baku, in Azerbaigian, per incontrare i vertici istituzionali. Qui in primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale data l'instabilità nello stretto di Hormuz. La guerra russo-ucraina. Attacco con droni su Mosca nella notte, colpito un grattacielo, ma nessun ferito. Il presidente Zelensky, che proprio a Yerevan ha incontrato il premier britannico Starmer, ha dichiarato che l'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale per raggiungere una pace giusta e dignitosa. Negli Stati Uniti, 10 feriti a seguito di una sparatoria avvenuta vicino a Oklahoma City. I colpi esplosi contro un gruppo di giovani riuniti per una festa al lago Arcadia. I motivi sono ancora da chiarire. Incidente aereo, per fortuna senza gravi conseguenze, per un velivolo partito da Venezia e atterrato a New York Liberty nel New Jersey. Poco prima di raggiungere l'aeroporto, colpiti un palo della luce e un furgone che percorreva l'autostrada vicina. A bordo dell'aereo c'erano 221 passeggeri, 10 membri dell'equipaggio, riportati solo lievi danni al mezzo, leggermente ferito l'autista del furgone. La Federal Aviation Administration ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica. La cronaca con il delitto di Garlasco. Mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio. I legali stanno valutando la linea difensiva e spunta una vecchia chat in cui l'indagato scrive di una sua ossessione amorosa.
10: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
1: La vicenda delle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietra Catella, in provincia di Campobasso, a Natale. Oggi gli accertamenti su cellulari e computer delle due vittime.
11: Le porte di Casa di Vita a Pietracatella torneranno ad aprirsi per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, mentre il 27 si era spenta in ospedale la figlia Sara. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso, per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, 5 ore di interrogatorio, il terzo sempre come persona informata dei fatti. Un centinaio i testimoni sentiti fin qui, compresa la figlia maggiore che, come il padre, è parte offesa. Il suo cellulare è stato acquisito, oltre che per ricostruire i rapporti nella famiglia e con amici e parenti, per le note che la ragazza ha scritto sui passi consumati in quei giorni. Un ulteriore tassello si aggiungerà quando la scientifica acquisirà da cellulari, tablet e altri dispositivi delle vittime contatti, chat, scambi via mail e social, per poi incrociarli con quanto emerso fin qui. Chi indaga è convinto che chi ha ucciso madre e figlia si sia procurato il veleno lavorando da sé in maniera artigianale i semi di ricino. Da Campobasso, Domenico Lusi per il GR1.
1: Il caso della grazia a Nicole Minetti, la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. In giornata riunione alla Procura Generale di Milano, a breve i primi esiti degli accertamenti all'estero, in particolare l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con la donna e che è alla base del provvedimento di clemenza. Nicole deve curare il piccolo, dichiara il compagno Giuseppe Cipriani al Corriere della Sera. Abbiamo rispettato tutte le procedure, vogliamo adottare ancora. Un attacco hacker ha colpito sistemi informativi, società del gruppo IBM che fornisce servizi alla pubblica amministrazione e a grandi aziende. Ancora presto per valutare i danni e i dati rubati. L'intrusione è stata arginata, il sistema stabilizzato, i servizi ripristinati. Ascoltiamo Stefano Frate Pietro, esperto di cybersicurezza.
12: Questi attacchi sono al 99,9% rivolti verso il blocco dei sistemi, cifrando i dati e, se gli attaccanti riescono, anche sfruttandoli fuori dall'azienda, con l'obiettivo di chiedere poi un riscatto per evitare la divulgazione. Tendenzialmente l'obiettivo è quello economico. Se non fosse un obiettivo economico, si può ipotizzare manomissione o spionaggio.
1: Sono soprattutto uomini a programmare l'intelligenza artificiale. Si alimentano così, secondo uno studio delle Nazioni Unite, pregiudizi e gap di genere.
13: Dalle informazioni al linguaggio, chatbot e sistemi di intelligenza artificiale riflettono quasi appieno il pensiero maschile. Il 70% degli sviluppatori di software per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini. È ciò che attesta uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite, Anna Vaccarelli, presidente Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
14: Le ragazze si avvicinano con più difficoltà a queste materie, la loro presenza anche nell'ambiente di lavoro è molto minore rispetto a quella degli uomini. È un effetto di una situazione a livello culturale e sociale su questo che bisognerebbe cercare di lavorare.
13: Quali sono gli effetti sull'intelligenza artificiale di una programmazione fatta prevalentemente da uomini?
14: L'intelligenza artificiale, se viene alimentata con dei contenuti che hanno dei pregiudizi, cosiddetti bias, li restituirà pari pari. La presenza prevalentemente di uomini nella programmazione porterà l'intelligenza artificiale a riproporre la stessa mentalità dei programmatori che l'hanno sviluppata.
13: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Sono attese migliaia di persone domani a Padova alle 11, lo dicevamo anche in apertura. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, campione di automobilismo e, dopo l'incidente in cui aveva perso le gambe, di paraciclismo. Non avrebbe mai voluto vivere rinchiuso in una stanza, era un altruista, dice la mamma Anna Mezzetti in un'intervista al Corriere della Sera. Il ricordo del sindaco.
15: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, dice: ma questo qua quante vite ha?
16: Sui banchi di fronte all'altare per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi non mancherà il sindaco di Padova Sergio Giordani. 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. La Basilica di Santa Giustina s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione reduce dall'incidente in handbike nel 2020 una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Jovanotti.
17: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
16: Elena Baiocco, GR1.
1: E torniamo alla Serie A. Il programma della 35esima giornata sarà completato da Cremonese-Lazio in campo alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45, entrambe in diretta come sempre qui su Radio 1. In palio punti chiave per la zona retrocessione e la lotta Champions. I giallorossi proveranno ad approfittare della sconfitta del Milan 2-0 in casa del Sassuolo e della frenata della Juventus solo 1-1 a Torino con il già retrocesso Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Si intitola La ragazzina, l'ultimo romanzo di Valeria Parrella, la nostra intervista all'autrice.
10: Un racconto vibrante, sorprendentemente attuale del personaggio di Giovanna d'Arco e della sua storia. Valeria Parrella, com'è nata l'idea di scrivere di questo personaggio? Com'è nato La ragazzina?
18: La ragazzina è la traduzione della Pulzella ed è nata leggendo Gli atti del processo, in cui lei risponde in maniera sensazionale, castica, addirittura ironica. Ma a chi? All'Inquisizione. Ho pensato, com'è possibile che una ragazzina ha avuto così tanto coraggio? E ho cominciato a studiarla.
10: Pazza o santa, investita di una missione o visionaria? Per Giovanna si sprecano gli estremi.
18: Temo che si sprechino gli estremi per tutte le donne in ogni luogo del mondo. Non so, Narges Mohammadi è contemporaneamente premio Nobel per la pace e detenuta in un carcere. Per me Giovanna è la ragazzina che è dentro ciascuno di noi.
10: Una che guarda dritto davanti a sé, una che vede le voci, che non ha paura e che non è possibile controllare. E questa per lei Giovanna d'Arco?
18: Giovanna fa paura perché è incontrollabile, come spesso le persone giovani che non cedono al compromesso. Quello che non può essere ricondotto a ciò che conosciamo ci spaventa e quindi la società tenta di metterla a tacere.
10: Paola D'Angelo, GR1.
1: 7:15 minuti, la linea ai GR regionali, poi c'è Radio Anch'io Sport con Filippo Corsini e Guidardone qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
19: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
20: Meteoradio.
21: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
1: Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo, prima puntata del mese di maggio. E quest'oggi la nostra attenzione si concentra sulle grandi fiere, le manifestazioni che da nord a sud del paese si dedicano alla valorizzazione del Made in Italy alimentare. Allora saremo a Milano per Tutto Food, che apre i battenti tra qualche giorno, e a Roma dal 6 al 10... c'è Taste of Rome, un caleidoscopio di sapori, gusto, colori, esperienze, con protagonisti tutti coloro che fanno parte di questa grande filiera del Made in Italy alimentare. Vi racconteremo un po' di storie proprio partendo dalle esperienze sul campo dei nostri protagonisti di impresa. Vi ricordo intanto i nostri contatti: italiachevacchiocciolarai.it è la nostra email, potete raggiungerci anche grazie ai social, quindi siamo su X e siamo su Facebook, mettete un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e in tal modo potremo restare in contatto e raccontateci una storia di esperienza del vostro territorio e noi ne daremo conto qui in trasmissione. Vi ricordo che l'Italia che va è scaricabile dal sito www.grparlamento.rai.it e ancora meglio da www.rayplaysound.it dallo smartphone, però attenzione, e quindi potrete riascoltarci scaricando la puntata. In tal modo appunto vi faremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione tutti i lunedì dalle 7.18 alle 8 con Daniel Della Seta, tanta buona musica e oggi tanto gusto con le storie del nostro Made in Italy alimentare.

0: Un traguardo importante anche per Roma, ma a livello nazionale potremmo dire. Oggi la nostra attenzione si concentra anche sulle manifestazioni fieristiche che incentivano, esaltano e valorizzano il Made in Italy alimentare. Tutto questo è al centro dei 10 anni, i primi 10 anni di una manifestazione che ha contribuito a rendere l'alta cucina più accessibile, conviviale, vicina al pubblico. È Taste questo evento, un festival che inaugura ancora una volta un nuovo capitolo scegliendo come scenario a Roma il Gazzometro, che è un po' il simbolo della Roma contemporanea, lo ricorderete anche nei primi film di Ferzen Özpetek e in tante altre pellicole. Per l'occasione si trasformerà in un villaggio del gusto animato da chef affermati, protagonisti storici della manifestazione, da una nuova generazione anche di rappresentanti della ristorazione cittadina. E quindi il mondo industrial certo non contagia poi più di tanto la qualità invece e l'identità contemporanea della manifestazione. Ci sono tanti i pubblici che intervengono, dai gourmand alle generazioni più giovani, attenti come sappiamo a quello che vanno a acquistare e assaggiare, in uno spazio che unisce memoria storica, rigenerazione urbana e nuove forme di socialità. In questa prospettiva c'è molta attenzione anche ai temi della sostenibilità e alla valorizzazione degli spazi cittadini come elementi e esperienza culturale e conviviale. Tutto ce lo conferma meglio Silvia Dorigo, che è la nostra ospite, organizzatrice del Taste da 10 anni. Ben trovata Silvia e grazie per essere con noi all'Italia che va.
1: Grazie a lei Daniel, è un piacere sempre.
0: Allora, un'evoluzione di un format che è molto ben recepito dal pubblico, dai primi anni che si teneva all'auditorio un parco della musica per, fino a queste nuove esperienze di luoghi, abbiamo detto industrial, per fotografare il panorama gastronomico capitolino che è in costante evoluzione, ma non direi solo capitolino perché Roma poi fa scuola. Quali sono le caratteristiche principali?
1: Assolutamente, è una città che cambia, noi ci siamo dal 2012, poi gioco forza ci siamo voluti fermare un po' per il Covid e poi siamo andati alla ricerca di una nuova casa e come diceva lei giustamente il Gazzometro ci è sembrata una destinazione ideale perché è un po' il simbolo anche di una Roma che è sempre in continua evoluzione. Festeggiamo dunque 10 anni e l'idea era proprio di coinvolgere sia quelle icone che sono state con noi fin dalle prime edizioni, ma soprattutto anche i giovani che sono magari usciti da grandi cucine, hanno fatto esperienza e hanno anche una loro idea di che cosa vogliono offrire al pubblico, a tutti noi. E quindi ecco una combinazione. Abbiamo voluto dunque per questa nuova edizione, per questa ripartenza, oltre alla nuova location, anche aggiungere un giorno, 5 giorni, che ci consentisse quindi di ruotare tanti ristoranti. E quindi creare 2 turni, il primo turno che andrà dal mercoledì 6 maggio fino a venerdì 8 e poi un secondo turno che farà il sabato e la domenica 9-10 maggio. Fra l'altro 10 maggio festa della mamma, ci sembrava un ottimo modo per celebrare tutte le mamme di Roma e non solo.
0: Dobbiamo dire che insieme a lei c'è anche Mauro Dorigo che la segue naturalmente da tanti anni per proporre anche un contenuto riservato non soltanto al pubblico con gli amatori, con gli chef, ma per creare dei talk anche per approfondire temi sul mondo del food and beverage, sulle nuove tendenze anche del settore. Ecco, in tal senso la qualità qui come si fa a trasmettere, come si educa il fruitore, il pubblico attraverso l'assaggio, il taste, no? L'assaggio vero e proprio, ma accanto a questo anche alla consapevolezza che c'era un vecchio adagio che diceva chi più spende meno spende, ma è ancora valido?
1: A nostro avviso sì, nel senso che scoprendo, e come dice giustamente lei, con l'assaggio, perché ogni ristorante, 12 ristoranti a sera per un menù di 36 portate che possiamo mixare a piacimento, a piccoli prezzi, tra gli 8 e i 10 euro, alcuni piatti a 12, quelli un po' più complessi, magari con ingredienti che richiedono più lavorazione, allo stesso tempo proprio fanno capire la ricerca e la cura, e sempre di più gli chef, da un certo punto di vista, magari si sono un po' allontanati rispetto a 10-15 anni fa la pura tecnica per mettere al centro l'ingrediente e valorizzarlo al massimo. E come si educa poi aggiungendo a questo momento di piacere conviviale, di condivisione di piatti da assaggio, perché poi non si viene da soli ma si viene in compagnia per passare una serata diversa e davvero assaggiare la città, appunto questi talk, queste interviste, vogliamo sfatare miti, che magari abbiamo in testa delle idee leggendo un po' anche a casaccio a volte, senza informarci bene, ma non per colpa nostra, perché spesso siamo tutti così pieni delle nostre vite di corsa, ecco, questa è un'occasione in cui si rallenta un attimo, ci si gode anche i protagonisti che sono dietro
0: i fornelli,
1: cucina di qualità, esatto. Ma anche operatori, anche chi magari la nuova startup che sta investendo per fare qualcosa di positivo, di diverso, e anche poi le masterclass, perché un po' prendiamo mezz'ora del tempo, abbiamo una, quella che chiamiamo la Taste Arena, dove c'è una serie di masterclass gratuite per avvicinare qualche segreto di questi chef e proprio chiedere magari qualche consiglio per la vita di tutti i giorni.
0: Educazione anche alla sostenibilità, dicevamo prima, attenzione alla filiera corta, etica e scelta attenta delle materie prime utilizzate per riuscire a capire, si diceva altrettanto, siamo quello che mangiamo, è vero, però bisogna sapere quello che ci si acquista prima di tutto, quindi questo è sicuramente anche un altro degli elementi di educazione e formazione che porta Taste 2026 dal 6 al 10 maggio in via Ostiense a Roma al Gazzometro. Ringrazio molto Silvia Dorigo per essere stata con noi, un caro saluto anche a Mauro e migliori in bocca al lupo per questa iniziativa.
1: Grazie infinite, crepi il lupo e ci vediamo tutti, vi aspettiamo.
0: Viva il Made in Italy a tavola, grazie a lei.

0: Parliamo allora di Made in Italy, ancora una volta, e lo facciamo in un'ottica anche di cooperazione, sostegno al Made in Italy attraverso le nuove tecnologie. Questa di cui vi parliamo adesso è un'iniziativa che ha preso il via anche con una serie di, possiamo dire, eventi che sono stati supportati anche a livello istituzionale, perché sostenere il Made in Italy nel mondo, la piccola e media impresa, che è l'oggetto della nostra trasmissione, e le relazioni con l'e-commerce e le politiche per l'export è stato il titolo di questa iniziativa che si è tenuta proprio alla Camera dei Deputati presso la Sala San Salvatore del Palazzo dei Gruppi Parlamentari a Roma nella scorsa settimana, con l'obiettivo di aiutare gli imprenditori e le imprenditrici a cogliere le opportunità del digitale nell'ambito della promozione e della tutela del marchio anche al di fuori dei confini nazionali. Sappiamo bene quanto può essere strategico l'e-commerce e in tal senso anche portare, per chi è anche più piccolo come dimensioni, attraverso anche la fluidificazione dei processi, per esempio a carico, come in questo caso, di un istituto del commercio estero, possa essere strategico per tante imprese che magari non hanno la forza di arrivare su mercati anche lontani. E allora, quanto oggi conta l'e-commerce per l'export delle piccole e medie imprese italiane, ce lo spiega Francesca Pellizzoni, che è manager di uno dei più grandi gruppi di distribuzione, quello che è sulla bocca poi di tutti, in occasione dei Made in Italy Days, che proprio sino al 19 maggio, dal 13 maggio, sarà disponibile sul negozio online attraverso una speciale finestra promozionale dedicata ad un'ampia selezione di prodotti di migliaia di piccole e medie imprese italiane e poi marchi famosi, in collaborazione tutto questo con l'agenzia ICE. E allora, per spiegarci anche lo spirito di questa iniziativa, la ragione e il perché poi approssimarsi anche a mercati importanti come Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Giappone, Belgio e ancora Svezia, Polonia, Paesi Bassi, potrebbe essere fondamentale per 3 milioni addirittura di prodotti stimati per questa vetrina del Made in Italy. Buongiorno Francesca Pellizzoni.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Allora, com'è nata questa idea di questi Made in Italy Days che sono giunti poi alla quinta edizione?
1: Esattamente, quest'anno dal 13 al 19 maggio abbiamo annunciato la quinta edizione dei Made in Italy Days, che sarà appunto una finestra promozionale che renderà disponibili i prodotti Made in Italy, le eccellenze italiane, sia di piccole e medie imprese che di marche italiane ai clienti in 11 paesi del mondo.
0: Bene, e quindi come si struttura questa vostra strategia? Perché puntare anche dal vostro punto di vista sul Made in Italy? Sappiamo che questi 3 milioni di prodotti poi possono costituire un volano anche importante di sviluppo per voi.
1: È assolutamente corretto. La vetrina Made in Italy è proprio uno degli strumenti che Amazon mette a disposizione delle PMI del nostro paese per supportare lo sviluppo del loro business a livello internazionale. Non è l'unico, ci sono altri strumenti come per esempio quelli di tutela del marchio, del brand registry, ma sicuramente la vetrina Made in Italy è cruciale per supportare oltre 5.500 eccellenze aziende italiane proprio a esportare i loro prodotti, raggiungendo appunto 3 milioni di prodotti.
0: Voi avete inaugurato questa iniziativa, Francesca, anche grazie alla promozione, alla tutela dei marchi, che fa parte dell'impegno della vostra realtà anche con altre importanti partner, perché l'Intellectual Property Education Plan è stato promosso dall'agenzia ICE in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e il Ministero delle Imprese del Made in Italy, nonché anche il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Confindustria, Guardia di Finanza. Ecco, cos'è che il progetto mira ad offrire alla piccola e media impresa italiana?
1: Sicuramente il tema della collaborazione con le istituzioni è una leva strategica fondamentale e lo abbiamo proprio visto durante lo scorso martedì, l'evento che veniva menzionato poco fa, Sostenere il Made in Italy nel mondo, a cura di Netcom con il contributo di Amazon, durante il quale 4 partner di vendita di Amazon hanno portato la loro esperienza diretta, facendo emergere proprio come il digitale permetta anche alle realtà più piccole radicate nei territori di fare un salto di scala. E infatti nel 2025 le vendite all'estero dei partner di vendita italiani che vendono su Amazon hanno raggiunto i 3,5 miliardi di euro. E dietro a questi numeri ci sono, storie molto, molto concrete, certo. Ci sono le storie delle imprese in particolare una delle aziende presenti all'evento ha raccontato come, partendo da una piccola realtà sartoriale della provincia di Lecce, da un'azienda di famiglia, ha avuto la possibilità di aprirsi all'online, salvando poi l'azienda dalla chiusura e iniziando a ricevere ordini da tutta Italia e dall'Europa, fino anche ad esportare oltreoceano. E ad oggi proprio una parte significativa del fatturato dell'azienda arriva dall'export, permettendo chiaramente all'azienda non solo di crescere, ma anche di strutturarsi e creare nuove opportunità sul territorio. Ed ecco, ritornando allo spirito dei Made in Italy Days, direi che vanno proprio in questa direzione, quindi non solo una vetrina, ma proprio un'occasione concreta per aiutare le aziende a farsi scoprire, a costruire un percorso di crescita internazionale con un importante ruolo delle istituzioni.
0: Quindi una collaborazione fattiva, anche proficua, tra imprese, istituzioni e settore pubblico e privato per una vetrina del Made in Italy e una collaborazione, come abbiamo detto, anche con l'agenzia ICE. Creare valore per il paese, creare valore per il paese rappresenta anche per la vostra realtà che ha investito 25 miliardi di euro dal 2010, quando è sbarcata in Italia, per costruire queste infrastrutture e anche aiutare e supportare migliaia di imprese locali. In particolare, Francesca Pellizzoni, oggi l'e-commerce quanto può valere e soprattutto che cosa può rappresentare per quelle imprese piccole, microimprese, che poi si occupa l'Italia che va da molti anni, che non hanno magari quella opportunità di arrivare a aggredire importanti mercati magari troppo lontani o per l'addimensionamento anche della stessa azienda non così raggiungibili?
1: Sicuramente l'e-commerce rappresenta uno strumento, una leva importante proprio per supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese che probabilmente da sole avrebbero difficoltà ad affacciarsi ai mercati internazionali e per i quali un lavoro di squadra è assolutamente strategico. E se penso al lavoro di squadra, penso in primis alle aziende stesse che portano la qualità e la capacità produttiva, a cui però è importante che si affianchino le istituzioni, come abbiamo anche menzionato, che hanno un ruolo chiave proprio nel creare un contesto favorevole, e in strumenti come il digitale che permettono di avere meccanismi, tecnologie che permettono di accedere ai mercati. E questo da una parte ha portato anche a, proprio durante l'evento dello scorso martedì, a discutere di alcune azioni e di alcune priorità molto concrete, come per esempio la necessità di semplificare i processi, ridurre le complessità burocratiche e lavorare per un mercato unico europeo più integrato, proprio per permettere alle imprese e alle PMI di operare con maggiore continuità tra i diversi paesi.
0: In conclusione, quindi, internazionalizzazione che è supportata anche attraverso queste iniziative, come contrastare e soprattutto tutelare il vero Made in Italy contro la contraffazione in tal senso?
1: Beh, sicuramente posso menzionare l'importanza di eventi come Made in Italy Days, che rappresentano proprio un esempio di questa collaborazione tra le varie parti, che permettono di portare da una parte promozione, accesso all'internazionalizzazione e poi proprio supporto alle imprese, con l'obiettivo che le imprese italiane possano crescere e avere più visibilità a livello internazionale.
0: Grazie allora, Francesca Pellizzoni, manager per il Made in Italy del più grande gruppo anche di distribuzione molto ben noto in Italia, per essere stata con noi. Migliori in bocca al lupo, grazie.
1: Grazie.

0: Un grande protagonista della nostra economia, ma possiamo dire anche un conoscitore profondo del mondo del food e della ospitalità e di tutto quello che significa qualità. E a Taste of Roma rappresenta una icona che nella costanza di questi 10 anni ha portato anche ad avvicinare tanti diversi pubblici a quello che è il mondo dell'alta ristorazione. E tutto questo viene sviluppato in un'esperienza di vita professionale e imprenditoriale che lo ha portato in ogni continente. E per questo è un termometro vivente di quello che è la capacità del saper fare anche in questo settore, ma unito alla sapienza della saper scegliere bene i migliori prodotti. E come base non ha potuto che scegliere anche Roma e i prodotti nazionali italiani. E con noi è Heinz Beck, che ringrazio davvero per essere con noi. Ben trovato, Heinz.
1: Buongiorno, è sempre un piacere sentirla e buongiorno a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere fare una chiacchierata.
0: E per noi soprattutto, Heinz Beck, io ho detto un po' il cultore del buono, del bello e del gusto a livello però planetario, perché lei poi ha sviluppato la sua attività su tante diverse direttrici, ma in tanti diversi luoghi anche e paesi complessi, diversi. Che stagione stiamo attraversando anche all'indomani dei dazi, all'indomani della situazione geopolitica? Tutto questo ha avuto un riverbero e una conseguenza anche sulle attività di recettività e anche di ospitalità e naturalmente sulla filiera del food?
1: Ovviamente qualsiasi crisi internazionale nell'immediato ha ripercussioni alle produzioni, all'economia globale. Noi siamo un po' fortunati perché quello che facciamo noi sono lavori di livello altissimo e a questo punto quando uno si approccia verso l'alta ristorazione come lo facciamo noi, le prenotazioni sono fatte sempre con largo anticipo. Abbiamo più di una riflessione economica, abbiamo visto un cambio della clientela. Ci mancano ovviamente interi interi paesi.
0: In particolare chi è che manca l'appello, Heinz?
1: Ma guarda, manca appello, prima i russi ovviamente, sì. Ma di quelli non avevamo mai tanti, Middle East adesso e poi anche americani che soprattutto adesso dopo il blocco di Hormuz hanno paura di viaggiare.
0: Senta, gli approvvigionamenti anche legati all'agroalimentare, ai prodotti anche di eccellenza o di nicchia, vi sono stati? Noi abbiamo letto, per esempio, parlando di settori economici, del problema dei fertilizzanti, che però è naturalmente a monte della catena. Dal vostro punto di vista avete notato fino adesso delle ripercussioni o dei cambiamenti?
1: Sì, le materie prime sono aumentate tutte, indiscriminatamente, aumentato anche tantissimo il pesce, la carne, le verdure. È veramente molto difficile oggi fare un acquisto come qualche mese fa o qualche anno fa. In termini economici, in termini di qualità c'è sempre. Comunque dove lavoriamo compriamo sempre molto local, a questo punto il trasporto incide un po' di meno, a parte per esempio del pesce perché deve essere pescato e lì incide, ma ovviamente anche il fatto che la previsione dei fertilizzanti danno sempre questi segnali molto negativi, a questo punto i produttori o i commercianti tendono ad aumentare i prezzi più veloce che quelli problematiche.
0: Certo. Incidono, come la benzina che aumenta subito ma ci mette parecchio poi a calare. Senta Heinz, ma lei che è a contatto con tanti diversi pubblici, anche diverse tipologie di persone, nazionalità, psicologie, culture, dov'è che si esprime sempre al meglio il Made in Italy anche nella scelta che lei opera di un Made in Italy ambasciatore dell'Italia nel mondo? Dov'è che meglio si esprime?
1: Guarda, io ho visto gli ultimi anni che il vero Made in Italy ha un grande vantaggio competitivo, perché le persone che oggi si approcciano al vero Made in Italy lo conoscono e sono anche disposte a pagare qualcosa in più. E soprattutto sanno che quello che è il vero Made in Italy è una qualità eccelsa, una qualità controllata, soprattutto una qualità, se parliamo del food, anche sano.
0: Certo, e qual è il vero Made in Italy secondo lei? In che cosa? In quali settori? Quello che proprio rappresenta al meglio il nostro paese?
1: Ma guarda, noi abbiamo tanti settori, abbiamo ovviamente la moda, abbiamo il vino, abbiamo l'agroalimentare, abbiamo tante di questi.
0: La meccanica, le macchine del gelato, per dirla, a voglia.
1: Sì, a voi, a tanti settori che comunque riescono anche a aumentare le produzioni ogni anno, anche se ultimamente magari un po' più rallentato, beh, la rallentazione è dovuta per un problema economico globale, però dove gli altri fanno fatica, il Made in Italy ha sempre il suo amante. E devo dire che si vede anche al ristorante, quanto clienti internazionali arrivano, gli stranieri sono molto molto disposti a consumare il Made in Italy e mandano anche tanti amici, e questo è fondamentale.
0: È un passaparola.
1: È importante a conquistare un cliente.
0: Certo.
1: È altrettanto importante che questo cliente ritorna, è ancora più importante che manda poi i suoi amici.
0: E certamente.
1: Questo vediamo che è sempre di più un passaparola fantastico, e le persone che una volta hanno sperimentato o hanno vissuto il vero Made in Italy sono delle persone che ritorneranno sempre, perché
0: sanno apprezzare la qualità in sé, come quella che propone lei tra le sue stelle sicuramente, e sarà presente dal 6 all'8 maggio nella manifestazione, sino al 10 maggio anche al Taste 2026. Cosa proporrà?
1: Noi facciamo tre piatti, abbiamo un tartare di ricciola con un tempeh di mandorle e una salsa di ciupa. Ciupa è la mandorla di terra e dà un gusto molto amabile, umami, buono. E poi subito dopo abbiamo dei sedanini con gamberi rossi, purea di spuma di melanzana e molica di pane siciliana. E poi abbiamo una sfera di crema e fragole su un gel aromatico con tante spezie e erbe. È molto molto intrigante, è una sfera rossa meravigliosa.
0: E allora un'esperienza intrigante sotto le luci della capitale, come nell'esperienza che ci ha descritto Heinz Beck, che ringrazio molto per essere stato con noi, vero e proprio ambasciatore del Made in Italy da tanti anni nel nostro paese e non solo. E i migliori in bocca al lupo, grazie per essere stato con noi, Heinz. Grazie.
1: Grazie mille, è sempre un piacere sentirla.

0: Come preannunciato, oggi la nostra è una puntata davvero gustosa all'insegna dell'esplorazione all'interno di alcune tra le manifestazioni più note, celebri, anche dedicate al food, come Tutto Food, che dall'11 al 14 maggio torna a Milano nel quartiere fieristico di Rho. E sono 10 padiglioni, 85.000 metri quadri e tutti in sold out, perché sono pronti ad accogliere 5.000 espositori, 4.000 top buyer, 100.000 visitatori stimati professionali da 80 paesi e soprattutto anche numeri che corrispondono a crescita a doppia cifra rispetto all'edizione scorsa, almeno un 15-20% in più tra tutte le varie voci, quindi buyer, trade promotion organization, espositori. E questo il continente sicuramente del gusto, del buon vivere e anche della qualità. L'Europa è la più rappresentata e poi il resto sicuramente tra America Latina, Far East, Asia, Medio Oriente, malgrado anche quanto stiamo assistendo e che accade nel mondo, e il 7% il resto del mondo, ma le delegazioni sono da tutto il mondo, da Giappone, Corea del Sud, Canada, Sud America, e dobbiamo dire che questo è un evento globale in grado di richiamare tutte le latitudini, da tutte le latitudini, il meglio delle filiere internazionali del cibo. E ha assunto lo status di vero e proprio luogo dell'anima e della qualità, e questo lo ha riconosciuto anche il ministro Francesco Lollobrigida, che è intervenuto alla presentazione istituzionale di questa edizione 2026, una manifestazione che è strategica per il sistema Italia, per il sistema Europa e per presentare il meglio del Made in Italy a operatori e buyer provenienti da tutto il mondo. Oggi noi parliamo di pasta, quando parliamo dell'Italia sicuramente è uno degli alimenti che rappresenta come prodotto per il suo profumo straordinario e per la sua grande capacità di rappresentare il nostro paese come ambasciatore del Made in Italy sulle tavole del mondo, e lo facciamo in un luogo vocato della pasta. Siamo a Gragnano, Campania, provincia di Napoli. 5 secoli di storia, tanti aneddoti, segreti tramandati di generazione in generazione per un'unica passione, l'arte bianca, la produzione della pasta di Gragnano. Una ridente cittadina alle porte di Amalfi e Pompei, con vista sul Golfo di Sorrento e Napoli, che dal 1500 ha la caratteristica straordinaria di avere questa valle dei mulini, 30 piccoli edifici in pietra di tufo che con la forza dell'acqua delle antiche sorgenti di Gragnano, ancora oggi attive, macinavano la migliore selezione di grano duro che veniva scambiato nella piazza centrale. Per parlare di pasta, giunta alla quarta generazione, è con noi Mario Moccia, che saluto e che ringrazio. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, piacere. Grazie per essere con noi. Noi abbiamo avuto modo anche di conoscere alcuni dei suoi familiari che, abbiamo detto, da 4 generazioni, ricordiamo anche il suo zio Antonino, ma hanno portato in alto il nome di Gragnano. E per la bravura molitoria di voi maestri gragnanesi avete veramente trasformato questo luogo nella città della pasta, dell'arte bianca, fin dal XVIII secolo, quando nacquero quei piccoli opifici che impastavano le semole di grano duro con le acque cristalline pure delle sorgenti del Gragnano. E da lì nacquero i primi maccheroni. Ma ci racconti oggi che stagione sta vivendo anche questo comparto, alla luce anche dell'attualità politica, dei dazi e però di coloro che sanno riconoscere la qualità. Mario Moccia.
1: Buongiorno, sono 4ª generazione di pastaio. Il primo pastificio di Gragnano ad essere certificato IGP, della fabbrica della pasta di Gragnano. Che a Gragnano c'è una tradizione, 100 anni appunto come lei diceva, tramandiamo di generazione in generazione questi piccoli segreti per fare una pasta di qualità. Proprio come noi, produttori di pasta di Gragnano, comunque un po' nei rischi dell'attualità del periodo storico, sia con le materie prime, con tutto ciò che sono le materie prime, dalla semola all'acqua, al gas che servono proprio per poter essiccare la pasta con la qualità nostra elevata che noi abbiamo qui a Gragnano. Però comunque noi ci difendiamo e stiamo sempre con le mani in pasta a cercare di difenderci ed esportarle in tutto il mondo.
0: 500 anni di storia, Gragnano è la capitale della pasta nel mondo, una leadership riconosciuta per la straordinaria e inimitabile qualità e finalmente l'unica tutelata con l'importante riconoscimento IGP, come lei ricordava poco fa. Voi sarete presenti insieme a tantissime altre realtà Tutto Food di Milano. Ecco, che cosa rappresentano queste fiere, questa occasione di incontro per voi, e dove state cercando di approcciare come mercati e soprattutto per portare questo che è uno degli prodotti principe della nostra dieta mediterranea e del Made in Italy alimentare come ambasciatore sulle tavole internazionali.
1: Sì, noi saremo presenti al Tutto Food qui a maggio a Milano, dove noi è una bellissima vetrina fieristica proprio per farci conoscere, salutare già i nostri clienti, i nostri esportatori in tutto il mondo, cercare di espandersi sempre in paesi sempre più grandi e importanti, soprattutto nei paesi in cui la pasta di Gragnano è poco conosciuta, cercando quindi di portare avanti questo prodotto principe di Semola.
0: È anche una sfida imprenditoriale questa, oltre che di marketing. Mario Moccia, cosa apporta lei come contributo in

0: Di pastai già da 11 anni in azienda ho inserito qualche segreto all'interno del prodotto pasta nostro proprio per avere sempre in standard di qualità
1: E
0: elevatissimi.
1: quindi grano italiano
0: Invece,
1: 100% immagino.
0: grano 100% di Appulo Lucano, filiera Appulo Lucana, mulito ad Altamura dal nostro mulino e portata di giorno in giorno da noi in azienda, controllata al 100% proprio per dare una qualità standard molto molto alta, dall'indice del colore fino ad arrivare a un basso numero di ceni delle proteine sempre molto nobili.
1: Questo viene tutta di solito trafilata al bronzo nella vostra tradizione.
0: Sì, per la pasta di Gragnani GP noi trafiliamo solo al bronzo da più di 500 anni, proprio per dare la rugosità necessaria per attrarre tutti i sughi e tutte le ricette che
1: Che caratterizzano
0: si
1: soprattutto il
0: inventano.
1: nostro Made in Italy. Quali sono i formati che oggi insieme ai maccheroni noti caratterizzano anche il nostro export? Cosa chiedono soprattutto all'estero e anche al mercato nazionale?
0: All'estero principalmente spaghetti e penne, però noi ci divertiamo ad inventare formati sempre più particolari, proprio per stuzzicare le idee innovative dei chef moderni,
1: E
0: partendo
1: quindi?
0: dalla caccavella, il formato più grande di pasta al mondo, dal packero con il rigo che gira, il packero rigatello, fino agli ultimi nati, gighi, e in fiera ne vedrete di belle.
1: Cosa
0: Ci
1: vi
0: siamo inventati
1: aspettate?
0: qualche altro forno.
1: Cosa vi aspettate anche?
0: Percezione del prodotto di Gragnano comunque è elevata, comunque si nomini la pasta, si fa sempre pasta uguale Gragnano, quindi diciamo che difendiamo il nostro territorio con successo.
1: E rappresentate davvero un orgoglio del Made in Italy in questa sfida di impresa, ma anche di immagini, di packaging, di marketing, come viene detto. Ringrazio molto Mario Moccia, i migliori in bocca al lupo. Grazie per essere stato con noi, Mario.
0: Grazie, buona giornata.

0: good for you.
1: E allora andiamo dai protagonisti veri e propri che utilizzano quotidianamente i prodotti del Made in Italy, rendendoli, esaltandoli, rendendoli compatibili anche con ricette, capacità, un agroalimentare ricco che su 20 regioni d'Italia propone quanto di meglio la qualità può davvero imprimere a questi piatti. La cucina è sicuramente attenzione anche alla sostenibilità, è attenzione alla filiera corta, a un'economia circolare, andando alla continua scoperta e anche sostegno dei piccoli produttori locali, come nell'esperienza di Taste 2026 e dei suoi protagonisti. Materia prima proposta che racconta la stagionalità e l'artigianalità, l'identità dei prodotti, ma anche centralità di sapori riconoscibili e di materie prime selezionate attraverso un bagaglio fornito dalle tecniche di cucina moderna che qui affonda proprio le sue radici. Con noi c'è Andrea Pasqualucci, che ha 37 anni, posso dire ancora giovane, ma affermatissimo chef, che ha iniziato proprio la sua attività a Roma, a Tor Carbone, e per poi passare di successo in successo e quindi ha aperto le ali e oggi è al centro di un progetto molto molto importante proprio nella capitale, al centro di, con i fratelli anche Pierini, un'esperienza che ci racconterà. Buongiorno Andrea, ben trovato lei.
2: Ciao, buongiorno, grazie, eccomi.
1: Tante anime che oggi si alternano nel corso della vostra esperienza, perché nella vostra attività, dal bistrò alla ristorazione sofisticata, un'anima gourmand, e dobbiamo dire però l'importanza dell'attenzione sia a una cucina easy e di qualità, ma alla qualità proprio del prodotto. Cosa rappresenta per voi anche il Taste e queste iniziative territoriali, ma che vi vedono protagonista con un'attenzione oggi del pubblico che è rinnovata e particolarmente attenta?
2: Sì, esatto, hai già detto una parte molto interessante, ovvero che l'attenzione del pubblico è molto più attenta, nel tempo è sempre molto più attenta e anche rinnovata, esattamente, e diciamo che queste sono manifestazioni che dovrebbero essere proposte ancora di più in una città come Roma, soprattutto in questo periodo che sta vivendo un periodo di ristorazione veramente di altissimi livelli. Parliamo di una manifestazione che chiaramente mette il nostro saper fare, il nostro saper raccontare alla portata di chiunque altro, con una formula un po' più smart, e è sicuramente una manifestazione che serve anche a noi del settore ogni tanto per uscire un po' fuori dalle nostre vetrate della cucina e fare un po' di gruppo tra di noi, tra
1: anche
2: noi.
1: Un

0: po' di show, dobbiamo dire, no? Perché il cooking show è diventato nel vocabolario quotidiano un qualcosa che mostra l'amore viscerale che vi spinge a immergervi nello studio, nell'approfondimento delle tecniche culinarie più sofisticate, per poi esprimere al meglio la vostra idea di cucina e dare un'identità anche ai locali, ai marchi che rappresentate. Quali sono le novità anche di quest'anno e soprattutto su che cosa vi incentrate? Quali prodotti, quali piatti e soprattutto su quale leva si concretizza questa qualità del Made in Italy?
1: Noi sicuramente è una cosa che portiamo avanti da sempre, portare avanti il Made in Italy, e fa parte del nostro lavoro tutti i giorni, quindi da valorizzare il prodotto. Quello che proponiamo noi è sicuramente un assaggio della nostra idea di cucina, delle nostre tecniche, della nostra preparazione, e porteremo tre piatti, quindi tre piccoli assaggi di piatti che abbiamo in carta da sempre e che ci rappresentano molto. Faremo due antipasti, un primo, e metteremo insomma questi piccoli piatti, cercheremo di passare al cliente il più possibile il nostro concetto, quindi filiera corta, grandi produttori, senza stravolgere troppo la materia prima e in caso elevarla, no? Perché comunque parliamo di prodotti Made in Italy di assoluto livello.
0: Quindi il Made in Italy fa leva su quali prodotti? Pasta? Condimenti? Lattiero caseario? Prodotti dell'orto? Su che cose in particolare?
1: Allora, sicuramente il vegetale vabbè, fa parte ormai del 90% dei piatti che rappresentiamo. Poi io principalmente ho voluto dare tre proposte diversi per fare una pasta di pesce, una di carne e una totalmente vegetale, quindi in questo caso porterò una carne che sarà l'animella. È l'animella che richiama la tradizione laziale romana, quindi. E in un altro caso porterò la seppia, la tagliatella di seppia con la salsa alla puttanesca, quindi la seppia dei nostri mari, e finirò con uno stracchinato del viterbese che metterò dentro all'interno di un raviolo con dell'aglio arsino proprio selvatico. Questa sarà proprio la verina adatta per questa dimostrazione, insomma.
0: Grazie Andrea Pasqualucci per la sua testimonianza. E allora una evoluzione, uno spiccare il volo sempre verso sicuramente mete più alte. Metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook dell'Italia che va, così continueremo a essere in contatto. Grazie davvero.
1: Assolutamente, grazie a voi, grazie.

0: con queste storie dedicate ai protagonisti veri e propri che allietano le nostre papille e gustative e davvero ci portano un piacere nella fruizione di quello che di meglio offre il territorio e gli ingredienti davvero doc del nostro Made in Italy. Si chiude la puntata dell'Italia che va, il tempo per ricordarvi che le storie, le realtà, le esperienze dei nostri imprenditori di impresa con l'Italia che va tornano lunedì prossimo. Allora da Daniel Della Seta l'invito a rimanere con noi, scriveteci italiachevva@rai.it, riascoltateci grazie al servizio podcast di Radio Rai dal sito www.rayplaysound.it, attenzione da smartphone. E allora buon proseguimento d'ascolto a tutti, adesso ascoltiamo le news del GR1 in arrivo. A presto, buona settimana a tutti da Daniel Della Seta, ciao.
1: L'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.

0: GR1.
1: In missione per Hormuz, Trump lancia l'operazione Project Freedom per le navi bloccate nello stretto. L'Iran è una violazione del cessate il fuoco. Crisi internazionali, difesa, energia. Giorgia Meloni in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Altra tappa del viaggio della Premier, l'Azerbaigian. Disgelo Stati Uniti-Italia in settimana, Rubio a Roma. Garlasco, 3.000 messaggi su un forum, il nickname Andreas. Sempio, sono ossessionato da una ragazza. I suoi legali, non era Chiara Poggi, verrà a testimoniare. Alex Zanardi, Padova, si prepara all'addio. Domani i funerali alle 11, attese migliaia di persone. Scende la pioggia a maggio, maltempo da nord a sud, temperatura impicchiata anche di 10 gradi. Pietre sempre incandescenti a luglio, Foreign Tongues, il nuovo lavoro dei Rolling Stones, l'annuncio di Jagger, Wood e Richards che condividono sui social la copertina del disco. 21 volte Inter, i nerazzurri sono campioni d'Italia, a Milano la lunga festa dei tifosi. Maestro Yannick, ciclone Kimi, Sinner domina Madrid e fa il record dei Masters 1000 consecutivi. Antonelli trionfa nel Gran Premio di Miami, per lui terza vittoria di fila. Buongiorno da Luana Cremasco. In primo piano c'è ancora la guerra in Iran, la difficile trattativa con gli Stati Uniti fra alti e bassi, il braccio di ferro per il controllo dello stretto di Hormuz, un punto cruciale per scongiurare la ripresa delle ostilità. Facciamo allora il punto qui in studio con Alba Arcuri.
2: E sì, infatti nello stretto di Hormuz controllato da Teheran e sotto il blocco navale statunitense sono ferme circa 850 navi. Poche decine sono riuscite a passare dall'inizio delle ostilità. Anche nelle ultime ore si registrano attacchi e Trump lancia per oggi una missione militare su Hormuz. Si chiama Project Freedom. Sentiamo la corrispondente da New York.
3: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno oggi un'operazione per aiutare le navi bloccate ad uscire dallo stretto di Hormuz, chiuso dall'Iran. Si tratta di navi provenienti da aree del mondo che non sono in alcun modo coinvolte in ciò che sta accadendo in Medio Oriente, scrive Trump. Secondo il Wall Street Journal, il piano Project Freedom non prevede che le navi americane scortino le imbarcazioni, ma un processo attraverso cui paesi, compagnie assicurative e organizzazioni marittime possano coordinare il transito attraverso lo stretto. Trump, che poco prima ha liquidato come inaccettabile la nuova proposta di Teheran, parla di possibili risultati positivi dei colloqui e, rientrando a Washington dalla Florida, ai giornalisti al seguito dice: con l'Iran sta andando molto bene. Anche il suo inviato Steve Witkoff assicura che le trattative proseguono, ma intanto il costo medio della benzina negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 50% dall'inizio della guerra e a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il tasso di disapprovazione di Trump è salito al 62%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E anche alla luce del calo di popolarità, risolvere la crisi con l'Iran resta un elemento chiave nell'amministrazione americana. Teheran punta a escludere il nucleare da qualsiasi trattativa, ma intanto nello stretto di Hormuz, nelle ultime ore, alcune navi sono state attaccate. Sentiamo allora la corrispondente da Istanbul.
4: L'esercito britannico rende noto che almeno 2 navi sono state colpite nelle acque dello stretto. Una sarebbe stata attaccata da diverse piccole imbarcazioni, un'altra centrata da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, dice che Teheran ha ricevuto la controproposta americana ai 14 punti iraniani e che la sta valutando, ma esclude che nel piano presentato a Washington ci sia la questione nucleare, smentendo di fatto le ricostruzioni di alcuni media. Per Teheran la nuova proposta è esclusivamente focalizzata sulla fine della guerra e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. E in un post su X, Ibrahim Azizi, presidente della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, ha annunciato che qualsiasi interferenza americana nelle acque di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, a cui i Pasdaran risponderanno con fermezza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E le ripercussioni economiche della crisi nello stretto di Hormuz, in particolare nel settore energia, preoccupano l'Unione Europea, che punta a contromisure. Sentiamo.
0: un bazooka economico per far fronte alla più grande crisi energetica degli ultimi decenni. Sarà il tema che accenderà il dibattito all'Eurogruppo e poi all'Ecofin, in programma oggi e domani a Bruxelles. Per i ministri delle finanze di alcuni paesi di Eurozona sarebbe necessario un nuovo debito comune, cosiddetti Eurobond, per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Per far fronte al blocco di Hormuz, l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno annunciato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
5: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà più produzione, prezzi più bassi.
0: Gelsomina Testa, GR1.
1: Le crisi internazionali sono al centro del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia, dove la premier Giorgia Meloni è arrivata nella serata di ieri. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Federica Ionta.
6: Sì, Giorgia Meloni è arrivata qui al vertice, all'ingresso la stretta di mano con il primo ministro della Repubblica di Armenia, fra un'ora all'inizio dei lavori. Tema centrale, difesa e sicurezza, in una prova di unità che l'Europa dei 27 più i 20 ospiti, fra cui il canadese Mark Carney, vogliono dare soprattutto all'America di Donald Trump. E sul fronte della difesa, la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare, non alternativa alle forze americane. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda della Premier, ma non escluso dallo staff di Palazzo Chigi. Sappiamo che ci saranno qui altri bilaterali a margine e la seconda riunione della coalizione europea contro le droghe. Per quanto riguarda la sicurezza energetica, Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e per questo la Premier sarà oggi pomeriggio a Baku, missione sulla scia di quelle già fatte in Algeria e nel Golfo. L'Azerbaigian, partner strategico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Da Yerevan con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: Le ricette da adottare di fronte alle crisi, visto il difficile contesto economico internazionale, dividono gli schieramenti politici. Sentiamo.
7: Più flessibilità di bilancio, richiesta che la maggioranza indirizza ai guardiani dei conti di Bruxelles per far fronte alla crisi energetica. Tra i toni più concilianti di Forza Italia, che vuole anche unire le forze contro i dazi americani, e quelli più duri della Lega, tentata dallo strappo con l'Europa, rimane la rivendicazione unitaria dello sconto sulle accise carburanti e di quanto fatto in 3 anni e mezzo di governo. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
8: 1.200.000 nuovi posti di lavoro in oltre 1.200 giorni, 1.000 al giorno.
7: Manca, risponde Elly Schlein, l'unico vero provvedimento necessario, il salario minimo.
9: Perché abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa e i giovani fanno fatica a pagare un affitto, fanno fatica a fare una famiglia se la vogliono fare.
7: La segretaria PD estende le sue critiche a sicurezza, crisi internazionali, su cui dice Meloni rimane muta, crescita, energia, anche lo sconto sulle accise, commentano i 5 Stelle, è una truffa, taglio già ridimensionato e nessuna tassa sugli extra profitti. Piuttosto che celebrare record di longevità che usano da AWS, il governo spieghi perché non ha migliorato la vita dei cittadini. Lucio Bondi, GR1.
1: Intanto sul fronte internazionale si punta a ricucire le relazioni fra le due sponde dell'Atlantico. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, lo sentivamo, è atteso a Roma. Torno allora da Alba Arcuri, che ci parla anche di questo appuntamento.
2: Eh sì, perché la visita di Rubio a Roma, come sentivamo, è prevista giovedì e venerdì. Sarà ricevuto da Papa Leone e poi dal segretario di Stato Vaticano Parolin. Un gesto distensivo dopo i recenti attacchi di Trump al Papa. Rubio incontrerà poi il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Grosetto, è possibile, lo sentivamo, anche un incontro con la premier Meloni. Un gesto anche in questo caso distensivo dopo le minacce di Trump di ritirare parte dei soldati americani dall'Italia e dopo le divergenze sulla crisi in Iran e sullo stretto di Hormuz con gli Stati Uniti, che sollecitano un intervento militare diretto. Il nostro ministro della difesa Crosetto incontra oggi l'ambasciatore americano Fertitta e presto potrebbe recarsi a Washington per discutere di tutto questo, ma anche di Libano, dove a dispetto della tregua continuano gli attacchi su più fronti. Sentiamo allora la corrispondente.
10: Una riunione ristretta con i responsabili della sicurezza, nessuna dichiarazione. Netanyahu, con i suoi collaboratori, continua a monitorare gli sviluppi sul versante Iran, pronto, se necessario, a riprendere i raid sul paese. Raid che invece non si sono mai fermati in Libano. Anche ieri il sud del paese è stato colpito, dopo che ordini di evacuazioni erano stati emanati per più di 10 villaggi. La nuova minaccia per Israele ora sono i droni a fibra ottica in mano a miliziani di Hezbollah, che hanno già duramente colpito i militari israeliani, ed è per questo che qui verrà utilizzato un nuovo sistema difensivo. Ad Ashkelon intanto sono apparsi davanti al giudice i due attivisti della flottiglia portati in Israele, Tiago Avila e Seifa Bukeshek. Avila aveva le catene alle caviglie, un'immagine di detenzione forte che ha provocato dure reazioni. La detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. Israele ha respinto l'accusa di tortura nei confronti degli attivisti. I nostri militari hanno solo risposto con la forza al blocco posto dai due nelle fasi di fermo, ma questo non cancella la rabbia, in particolare di Spagna e Brasile, i paesi di cui i due sono cittadini, che ne chiedono l'immediato rilascio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Resta difficile anche la situazione nella striscia di Gaza. Almeno 8.000 persone restano ancora sepolte sotto le macerie della guerra, mentre Israele minaccia di riprendere le ostilità dopo la tregua sancita ad ottobre. Ma resta caldo anche l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Decine di droni ucraini lanciati nelle ultime ore sulla Russia, e a Mosca, nella notte, è stato colpito un grattacielo, nessun ferito, colpito anche il porto di Primorsk sul Mar Baltico, uno dei maggiori snodi russi per l'esportazione. Intanto, a Yerevan, la capitale armena, Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer. L'Ucraina, dice, è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale, ha detto il presidente ucraino, e plaude ai 90 miliardi di prestito sbloccati dall'Unione Europea.
11: Sono le 8:12 minuti e noi parliamo della domenica trionfale vissuta dallo sport azzurro. Le vittorie di Sinner e Antonelli nel tennis e in Formula 1, la festa dell'Inter che da ieri sera è campione d'Italia. Facciamo il punto in diretta qui in studio, Francesco Albanese.
12: Eh sì, buongiorno. Dunque, per la 21esima volta nella sua storia l'Inter è campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro, i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Chivu è scudetto al primo colpo. La cronaca del nostro inviato.
13: Cronaca di uno scudetto annunciato a metà. A metà perché dopo l'epilogo di stagione dello scorso anno, in pochi credevano capace questo gruppo di giocatori di poter ripetere quella stagione, cambiandone però il finale. A metà perché dopo l'addio di Simone Inzaghi non tutti erano disposti a scommettere su un tecnico esordiente, il più giovane della storia interista, immaginandolo, sognandolo campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. A metà perché le turbolenze sulla rotta dell'Inter non sono mai mancate, anche adesso ad impresa compiuta, ed i comandanti non sempre riescono a tenere il volo in asse. Eppure ai più attenti non sarà sfuggita la metà decisiva della cronaca annunciata. L'Inter era e rimane la squadra più forte d'Italia, senza se e senza ma, grazie a chi l'ha costruita, Marotta e Ausilio, a chi l'ha guidata, Cristian Chivu, e a chi continua ad amarla nella sconfitta o, come nella notte che ci stiamo lasciando alle spalle, nella vittoria. Milano, collaborazione tecnica, Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
12: E al triplice fischio sono partiti i festeggiamenti della Milano Nerazzurra, che hanno avuto il loro epicentro in Piazza Duomo. L'inviato.
14: La passione dei tifosi cresce col passare dei minuti, fragorosa, per restare poi sospesa in attesa del fischio finale.
15: Qual è lo stato d'animo adesso?
16: Gasatissime.
17: È una bella soddisfazione, ce lo siamo meritati. È stato un bel percorso lungo, ma sempre davanti, meritato. L'interista ha passione, sa soffrire, ha passione, e quindi la vittoria se la gode molto di più degli altri.
18: Meritato,
16: partire da zero. Abbiamo dimostrato sul campo di essere migliori, quindi è bellissimo.
18: Cosa vi ha dato più soddisfazione?
16: Aver perso i derby, ma aver vinto di 15 punti, non lo so, di...
19: Per ora. Abbiamo iniziato male, abbiamo recuperato di botto, è stato fighissimo.
14: La festa è andata avanti a lungo, con petardi e clacson fino oltre la mezzanotte. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
12: E lo dicevamo, domenica trionfale anche per Jannik Sinner nel tennis, che ha dominato in finale a Madrid il malcapitato Zverev.
20: Su primer titolo de campeón del mutuo a Madrid Open, Jannik Sinner!
21: L'incoronazione dello speaker in spagnolo del matador Jannik Sinner, che ha riscritto ancora la storia, e per fortuna che era stanco, 57 minuti per travolgere 6-1, 6-2 Sasha Zverev. Il tedesco ha vinto la sfida dei tappi dello Champagne, almeno quella su Jannik il Magnifico. Poche ma significative parole in italiano ai microfoni dell'ATP.
22: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
21: In 55 giorni Sinner ha giocato e vinto 23 partite, un passo avanti enorme con Vagnozzi e Cahill su servizio, pala corta e volée, 5.000 consecutivi come mai nessuno nella storia, e poi 28 titoli, 28 come le vittorie consecutive nei tornei 1000, e adesso Roma, dove è super favorito per centrare il trono al Foro 50 anni dopo Adriano Panatta. Un tempo c'era solo Adriano, adesso c'è soltanto Jannik, un campionissimo. Emilio Mancuso, GR1.
12: A completare la domenica perfetta del Made in Italy ci ha pensato Kimi Antonelli, vincitore a Miami. Del suo successo parleremo più avanti nel corso della pagina sportiva. Toccante a fine gara la dedica di Antonelli all'amico scomparso Alex Zanardi. Domani a Padova alle 11 nella Basilica di Santa Giustina si terranno i funerali del grande pilota ed atleta paralimpico scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni. Così lo ricorda il sindaco della città veneta Sergio Giordani.
23: Alex era molto conosciuto, amato a Padova, ha dato tanto, non solo come pilota, lui c'era sempre nel maratone, in bike, manifestazioni, era un personaggio eccezionale. Uno rimaneva sorpreso, dice, ma questo qua quante vite ha?
11: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. A 2 giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato per dopodomani, mercoledì, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat su un forum in cui l'indagato scriveva con il nickname Andreas di una sua ossessione amorosa.
24: Il caso Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, si arricchisce di nuovi elementi. Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha escluso riferimenti a Chiara Poggi. In un altro post, l'unico indagato per l'omicidio della 27enne a Garlasco nel 2007, parla di stupro come dimostrazione pratica della forza del maschio. Intanto i suoi legali preparano la strategia in vista dell'interrogatorio di mercoledì, se rispondere o rimanere in silenzio davanti agli inquirenti, in attesa di conoscere gli atti. Simona Decina, GR1.
11: Il giallo delle due donne, la 51enne Antonella Di Jelsi e la figlia di 15 anni Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Oggi prelievo dei cellulari e dei computer delle due vittime per le analisi. Ieri un nuovo interrogatorio fiume per il padre Giuseppe Di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. Il caso della grazia a Nicole Minetti, la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. In giornata, riunione dei magistrati. Al centro degli accertamenti, l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con Minetti e il compagno.
25: Una riunione per fare il punto sul dossier Minetti, in attesa dell'arrivo a breve delle prime risultanze degli accertamenti ordinati all'estero. La Procura Generale di Milano punta sull'atto di adozione in Uruguay del bimbo, con seri problemi di salute da parte della ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio per ragioni umanitarie, sul quale però ora pesano ombre e dubbi. Tutto in regola, fa sapere il presidente dell'istituto che nel paese su sudamericano gestisce le adozioni, mentre il fascicolo sull'affidamento del piccolo viene acquisito anche dal magistrato che indaga sulla morte in un incendio dell'avvocatessa della mamma biologica del bambino. Intanto il ministro della giustizia Nordio è pronto ad azioni legali nei confronti del conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, il quale aveva parlato di possibile presenza del guardasigilli nel ranch in Uruguay del compagno di Minetti, che ha ottenuto la clemenza presidenziale per una condanna complessiva a 3 anni e 11 mesi nei processi Rubibis e Rimborsopoli Lombardia. Bruno Sokolovic, GR1.
11: Il meteo: ci aspettano giorni di instabilità con un leggero calo delle temperature a partire dal centro nord. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Oggi già piove sul settore nord-occidentale e sulla Sardegna, in serata anche sulla Toscana. Domani i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, qualche precipitazione arriverà anche al sud. Una settimana molto variabile, debole, tregua solo tra venerdì e sabato.
11: Se tutto il mondo consumasse risorse naturali quanto l'Italia, da oggi saremmo in debito netto con l'ecosistema, sfruttandolo più di quanto possa rigenerarsi. È il cosiddetto overshoot day, sarebbe già scattato se i consumi fossero quelli per esempio di Qatar o Stati Uniti, ma l'Italia resta tra i paesi a più alto impatto ambientale.
3: Dalla deforestazione alla perdita di biodiversità fino all'accumulo di gas serra in atmosfera. Il nostro budget ecologico si è consumato 3 giorni prima rispetto allo scorso anno. Overshoot day. In soli 123 giorni il nostro paese ha esaurito ciò che la Terra può rigenerare in un anno. È ciò che evidenziano i dati del Global Footprint Network. Il climatologo Luca Mercalli.
4: L'Italia vive circa 3 volte al di sopra delle proprie possibilità ecologiche. Siamo un paese piccolo con relativamente poche risorse e quasi 60 milioni di abitanti. Questo problema si riflette anche sul pianeta intero. Situazione è grave perché quando diventano palesi gli effetti dell'overshoot, ovvero quando per molti anni si è consumato questo capitale naturale, dopo non è più possibile tornare indietro.
3: Cosa bisogna fare nell'immediato?
4: Abbattere gli sprechi, sia nel campo dell'energia, delle materie prime, produciamo più di 500 kg di rifiuti per persona all'anno, un aiuto ci arriva per energie rinnovabili. Cominciamo da lì.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
11: Il caso della riapertura del padiglione russo alla Biennale. A pochi giorni dall'inaugurazione, sabato prossimo a Palazzo Chigi si attende il verbale del confronto tra gli ispettori inviati a Venezia dal ministro della Cultura Giulia e i vertici della fondazione che organizza l'evento. Questi ultimi affermano che Mosca non è stata formalmente invitata e che nel catalogo di questa edizione non sarà presente alcuna sezione relativa alla Federazione Russa. Congelati intanto i finanziamenti della Commissione Europea per sospetta violazione delle sanzioni. Tra cinema e musica, da oggi e per 3 giorni sarà nelle sale italiane Elegia Sabauda, documentario su Willy Peyote, un ritratto non convenzionale dell'artista che anticipa l'uscita del nuovo album il 15 maggio.
5: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
6: Partito?
8: Willy Peyote, Elegia Sabauda, è un film di Enrico Bisi che dipinge il ritratto di un artista semplice, estremamente umano. Narra una storia d'amore, quella con Torino, ma soprattutto un certo modo di fare musica. Il regista Enrico Bisi.
26: Se non vi piace Willy Peyote, se non vi piace il suo personaggio, se non vi piace la sua musica, dovete assolutamente andare a vedere il mio documentario Willy Peyote e Elegia Sabauda, perché cambierete idea.
8: Oltre 10 anni di note tra canzoni e parole, momenti difficili ma anche vittorie, le partecipazioni sanremesi, un occhio sulle passioni di Willy, prima tra tutte la sua città, la sua squadra del cuore, il toro, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi efficaci, un ritratto non convenzionale dove Willy Peyote descrive la sua musica.
27: Fare musica è anche costruire relazioni, però in realtà le relazioni aiutano a far musica, paradossalmente. La musica è un esercizio collettivo, uno sport di squadra.
28: Grazie, ma no, grazie.
8: Marcella Sullo, GR1.
11: Ed è stata confermata ufficialmente anche la data di uscita, il prossimo 10 luglio, del nuovo album Foreign Tongues di una mitica rock band. I Rolling Stones sui loro canali social hanno condiviso la copertina del disco. Il primo assaggio è arrivato già ad aprile con il brano Rough and Twisted, uscito però sotto lo pseudonimo dei Cockroaches. Il resto di questo progetto musicale, svelato a tappe, è ancora top secret. Sono le 8:20.
29: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
2: Otto e 24 minuti, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, Stefania Benigni al microfono, ci sono Alessandro Adriani e Patrizio Gotti in regia e siamo pronti per partire con le nostre prime pagine, in gran parte dedicate alla situazione internazionale, la guerra in Medio Oriente, l'Unione Europea, naturalmente in primo piano le notizie sportive, sia la grande festa per l'Inter campione che ovviamente anche Jannik Sinner che ha vinto l'ennesimo titolo, gli Open di Madrid. E partiamo subito con il Corriere della Sera. L'apertura del Corriere è questa: la missione USA per incontrare il Papa e Meloni. Rubio da Prevost giovedì e sente Tajani. Ancora il piano di Trump per Hormuz: libererò le navi bloccate. Sempre in prima del Corriere della Sera vi segnalo intanto, relativamente al caso Minetti, un'intervista a Cipriani, Giuseppe Cipriani, che è il compagno di Nicole Minetti. Adozione legale da Epstein, da lui mai avuto soldi, quindi conferma sia che l'adozione del bimbo è legale sia che diciamo nei suoi contatti con Epstein non ci sono stati scambi di denaro. Ancora dalla prima del Corriere della Sera, il procuratore antimafia Melillo, Giovanni Melillo, in una lettera al governo: intercettazioni, la legge ci frena. E poi il lancio della data room di Milena Gabanelli e questa volta anche con Giuseppe Sarcina, l'insider trading nell'era Donald, insomma un'inchiesta dedicata al cosiddetto Trump Market. Poi andremo a scoprire di cosa si tratta. La fotografia di Alex Zanardi insieme alla mamma, ed è proprio la mamma che il Corriere della Sera dedica questo lancio in prima, perché è stata intervistata domani i funerali di Zanardi. La Repubblica invece sceglie un titolo dedicato al Project Freedom: libero le navi a Hormuz. Trump avvia il Project Freedom, operazione per assicurare l'uscita dallo stretto dei cargo intrappolati, e avvisa: portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra. Se ostacolati, risponderemo. E in prima di Repubblica anche un editoriale di Paolo Gentiloni: l'Europa si prenda la NATO. Altro titolo poi sulla visita appunto di Marco Rubio: USA mano tesa al Papa, Rubio da Leone il 7 maggio. Sempre in prima di Repubblica anche un articolo di Roberto Saviano: c'era un ragazzo che fotografò l'inferno a Capaci. Insomma, di questi rullini fotografici poi non si è più avuto notizia. E Concita De Gregorio firma invece in prima, poi naturalmente prosegue nelle pagine interne: e rimettere al centro il lavoro umano. In occasione del 1 maggio tanti sono stati gli articoli dedicati al mondo del lavoro all'epoca dell'intelligenza artificiale, e diciamo questo di Concita De Gregorio segue un po' lo stesso tema. Andiamo alla Stampa. La Stampa apre con sempre con Donald Trump, ma in questo caso nuovo sgarbo a Meloni: no endorsement a Salvini dopo l'annuncio della visita di Rubio a Roma, diplomazia al lavoro per un incontro con la premier. No del presidente USA al piano di pace dell'Iran: inaccettabile, non avete pagato abbastanza. Lanciata in prima della Stampa il sondaggio di Alessandra Ghisi: italiani angosciati dal carovita. Vi segnalo anche il caso del cyberattacco contro lo Stato, trafugati migliaia di dati riservati, lanciato in prima, poi appunto avrete sentito la notizia. la pubblica amministrazione appunto è stata, come si dice, hackerata. Andremo anche qui a leggere qualche articolo. Nel frattempo, ovviamente, anche sulla stampa, ma un po' su tutti i quotidiani, le fotografie dei giocatori dell'Inter che festeggiano: Inter d'Italia, pari Juve col Verona, Champions a rischio, scudetto ai nerazzurri con 3 turni di anticipo. E l'altra foto dedicata a Jannik Sinner, 5.000 di fila, è il primo nella storia. Andiamo al Messaggero. Rubio in missione dal Papa, il segretario di Stato americano a Roma per ricucire con Leone. Trump a picco nei sondaggi, minaccia l'Iran. Teheran invia un piano di pace in 14 punti. Donald chiude possibili nuovi raid e annuncia per oggi un'operazione per liberare Hormuz. Grande foto centrale Jannik Sinner, immenso Sinner, Roma eccomi, uno slam capitale. Ancora dalla prima del Messaggero vi segnalo l'editoriale a firma di Angelo De Mattia, il coraggio che serve ora alle Europa, anche questo dedicato, diciamo, alle tensioni rinnovate anche grazie ai dazi e non solo dal presidente americano all'Unione Europea. Il giornale apre invece con le rivendicazioni dell'UCOI che sono sindacali, la jihad delle ferie, i sindacati di Allah vogliono permessi per il Ramadan. La Sharia in azione, troppe feste cristiane, diritto alla pausa per la preghiera islamica. Poi ancora partigiani SPA, quanto ci costa all'Ampi 1,3 milioni di euro l'anno, ma i reduci della resistenza sono solo 351. Naturalmente poi nelle pagine interne gli articoli. Poi altro titolo, Meloni e Papa, Rubio alla prova di pace, l'emissario di Trump a Roma per ricucire, si tratta con l'Iran. La foto grande, centrale, è dedicata ovviamente all'Inter. E poi l'editoriale di Osvaldo De Paolini, il buon lavoro non va sprecato. All'interno, lanciato in prima, Campolargo, rebus leader, tutti divisivi e un'intervista a Padellaro, la sinistra non è pronta a governare. Andiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano titola centralmente con una foto di Marina Berlusconi, Forza Italia esplode, i campani incoronano Marina, Forza Italia, lei è la regista del partito. Viene appellata come presidente, mentre Antonio Tajani come onorevole, e il vertice li zittisce. Di che cosa si tratta? Si tratta di una lettera che appunto era stata inviata da quattro parlamentari campani proprio a Marina Berlusconi per chiederle di sedare in qualche modo delle liti interne o comunque chiedendo un commissariamento per ripristinare la democrazia interna. E però c'è stata una di fatto una presa di posizione rispetto al fatto che è Tajani, ovviamente, il segretario del partito, e a lui bisognava scrivere. Altri titoli dal Fatto Quotidiano in prima, biennale, gli ispettori di Giuli, Russia mai invitata, stand chiuso, il rapporto al governo contro buttafuoco fino all'apertura. E la flottiglia per Gaza, prossima tappa dalla Grecia alla Turchia, gli attivisti all'udienza in catene, altri 2 giorni in carcere senza accuse. Andiamo al Domani, gli attivisti della flottiglia in catene, Iran, la crisi di Hormuz sarà lunga, estesa di 2 giorni la detenzione di Tiago Avila e Saif Aboukeshek, arrestati da Israele nei giorni scorsi. Tel Aviv smentisce che ci siano state torture, che sono invece state denunciate. Le opposizioni chiedono a Meloni di intervenire subito. Trump agli Ayatollah, la vostra bozza di accordo è inaccettabile, il caso Siria. Il secondo, diciamo, articolo lancio sulla Prima di Domani, l'amichettismo arriva anche alla disabilità. La Lega regna nel ministero di Locatelli, se ne occupa Stefano Iannaccone poi a pagina 7 nelle pagine interne. Due le analisi, come sempre, sulla Prima di Domani. La prima: Trump al centro del villaggio, così il tycoon danneggia tutti, l'autodistruzione americana, lo firma Mario Giro. La sfida comune: Meloni e Schlein devono fermare i pareggisti, e qui la firma è quella di Lorenzo Castellani. Andiamo al Sole 24 Ore, come sempre aperture economiche. Finanziamenti, mutui, l'inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa, la crisi del Golfo pesa al rialzo sul tasso variabile fisso più concorrenziale e le banche ampliano l'offerta sul green. Ancora un'altra grande notizia in prima del Sole 24 Ore riguarda la cosiddetta cedolare secca al 26%, affitti, la cedolare al 26% vale 17 milioni. E poi nel panorama, in prima del Sole 24 Ore, abbiamo un lancio di un'analisi del DL Lavoro. La stabilizzazione guarda 2 milioni di contratti a tempo fino a 12 mesi. Altra diciamo notizia lanciata sempre in prima: furti, coltelli, stupefacenti, come cambia il DL Sicurezza. Concludiamo poi con il foglio che ha una copertina con una vignetta di Macox che ritrae Giorgia Meloni sulla flottiglia, poi ancora, diciamo subito dopo, pagina 1, ancora il bastone di Trump per l'Europa, i dazi, il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania e si torna da capo a un anno fa, se ne occupa David Carretta. E sempre in prima, Gerasa, il direttore, parla di quello che realmente, secondo lui, è così, la virtù del paese, anzi bisogna smettere di vergognarsene. Appunti per la ripartenza, sfatare il tabù del lusso come industria e come capacità attrattiva, leggi Milano, valorizzare i punti di forza dalla robotica alla farmaceutica, più made in Italy qualificato, meno demagogia. A cosa serve davvero al governo per trovare un nuovo slancio? E invece Giuliano Ferrara si dedica a un ritrattone di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, l'errore post-sovietico, e lui chi è davvero Pietrangelo Buttafuoco. Sono le 8:36 minuti, noi ci fermiamo un momento, andiamo ad ascoltare una canzone e poi torniamo con gli articoli di approfondimento.

Allora, riprendiamo le prime pagine dei quotidiani, andiamo a vedere, sono davvero molti gli articoli che si occupano sia naturalmente così, della parte più bellica della tensione in Medio Oriente e sia anche delle reazioni dell'Unione Europea. Partiamo dal Corriere della Sera, però principale su tutti questo incontro previsto da Marco Rubio con il Papa. Allora partiamo da Corriere della Sera, pagina 2, pagina 3. Rubio a Roma vedrà il Papa, bilaterale con Tajani e Crosetto, telefonata con il ministro degli esteri. Il presidente americano rilancia un'intervista di Salvini su Breitbart. Questo poi lo andremo a vedere anche su Repubblica, che ha proprio titolato in prima pagina su questo. Quello che diciamo si evince, c'è un retroscena di Simone Canettieri e Palazzo Chigi apre all'incontro ma attende dagli USA la richiesta formale. Meloni intanto è in Armenia e vede i leader europei. C'è anche un'analisi di Massimo Franco a pagina 2, la preoccupazione per il voto dei cattolici, la priorità ora è ricucire. La missione di Marco Rubio, scrive Massimo Franco, ha lo scopo principale di rassicurare sia il Vaticano sia il governo di Giorgia Meloni. L'interpretazione che un analista fa da parte dei cattolici statunitensi offre del viaggio lampo del segretario di Stato USA in Italia, un unico obiettivo con due interlocutori, e il verbo utilizzato, rassicurare, fa capire che parlare di ricucitura dei rapporti dopo gli attacchi del presidente Donald Trump, prima contro Leone XIV, poi nei confronti della premier italiana, è al momento prematuro. Non perché da parte della Santa Sede o di Palazzo Chigi manchi la volontà di rasserenare i rapporti. Il problema è la personalità imprevedibile dell'inquilino della Casa Bianca, che costringe alla cautela. Per questo lo stesso colloquio fra il cattolico Rubio e il Papa è stato confermato il 7 maggio, Leone XIV è atteso a Napoli e Pompei e dunque al Dipartimento di Stato a Washington. Convinti che da giorni che l'udienza ci sarebbe stata, si sono chiesti come sarebbe stato possibile trovare una finestra per incontrarlo. Staremo a vedere. Passiamo a Repubblica su questa visita del segretario. E andiamo pure qui a pagina 2, a pagina 3, di fatto i quotidiani aprono con questa visita. Papa Leone aspetta Rubio, mano tesa dopo gli attacchi ma fermezza per la pace. Giovedì colloquio nella biblioteca del Pontefice, la Santa Sede non rifiuta l'udienza, il segretario di Stato non è mai andato allo scontro. Sul tavolo gli appelli contro i conflitti in Iran e Libano. E tra l'altro pagina 2, pagina 3 ci sono anche dei retroscena. Uno lo firma Paolo Mastro Lilli, che è il corrispondente da New York. Casa Bianca in allarme per il calo nei sondaggi e l'ira dei cattolici. Quindi diversi sono i quotidiani che associano anche un po' appunto l'ira dei cattolici americani dopo gli attacchi al Papa. Vi segnalo da pagina 2, pagina 3 di Repubblica anche un'intervista a James Martin, gesuita, scrittore e teologo statunitense, direttore della rivista cattolica America Magazine, che insomma in qualche modo critica le critiche, assurde le critiche, ora l'America ascolti. E a proposito sempre di questa attesa visita di Marco Rubio, andiamo anche a pagina 4 di Repubblica con un articolo che spiega un po' questa apertura del quotidiano sull'imbarazzo. L'assist di Trump per Salvini rilancia l'intervista al sito MAGA. La testata di ultradestra Breitbart pubblica un colloquio fatto prima della guerra sul coraggio del presidente USA e lui riposta. Quindi un'intervista fatto vecchia di febbraio, che però è stata ripubblicata e rilanciata
un'intervista in cui Salvini appunto parlava evidentemente con termini assai positivi del coraggio del presidente. E intanto però la premier Giorgia Meloni prepara il bilaterale con il segretario di Stato ma cerca sponde in Europa. Oggi partecipa in Armenia a un summit allargato a paesi extra UE dove si cercano risposte unitarie alle minacce americane. Ancora la stampa, anche qui nuovo sgarbo a Meloni, sempre intendendo diciamo un po' questa, alludendo a questa intervista, infatti anche qui a pagina 2 e pagina 3 Vaticano e Meloni, Rubio vola a Roma con Ramoscello d'Ulivo, però c'è questo grande retroscena a firma di Federico Capurso, lo sgarbo di Donald, il presidente Trump rilancia un'intervista di Salvini a un sito dell'ultradestra USA, è l'ennesimo sgarbo alla premier dopo il gelo Roma-Washington. E ancora, se vogliamo leggere da questo retroscena, che ci dice che nonostante appunto sia stato fatto tutto ciò, questo ennesimo sgarbo a Giorgia Meloni, che ci dice Capurso come se Trump avesse scelto un nuovo interlocutore preferito, l'uomo più in sintonia con le posizioni del Cremlino e più critico nei confronti dell'Europa, però dice, scrive Capurso, è un ragionamento che non può prescindere da un fatto: il segretario di Stato americano Marco Rubio, il volto moderato del trumpismo, giovedì e venerdì prossimi sarà a Roma e oltre al ministro degli esteri Antonio Tajani e a quello della difesa Guido Crosetto, Rubio ha chiesto di incontrare proprio Meloni. E si parla ancora di questa ritrosia italiana di impegnarsi militarmente in Iran e nello stretto di Hormuz, che avrebbe fatto un po' precipitare i rapporti con gli Stati Uniti. E però scrive ancora Capurso in questo articolo, in questo retroscena, gli Stati Uniti sanno che l'Italia è un alleato importante non solo per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, ma anche perché è in grado di rendere meno compatto il fronte europeo, quello che Trump ha sempre avversato. Non è un caso che la premier abbia voluto sottolineare questo suo ruolo in Europa proprio pochi giorni dopo le dure critiche ricevute dal presidente degli Stati Uniti, recandosi all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron insieme al leader del Regno Unito Keir Starmer e al cancelliere tedesco Friedrich Merz, come a voler evidenziare che se viene a mancare la sponda trumpiana deve rivolgersi all'altro fronte, quello dei volenterosi, che continua a lavorare per costruire una linea di politica estera alternativa a quella di Washington. Salvini invece, al contrario di Meloni, è sempre sulla riva opposta del fiume. Andiamo ancora a leggere la conclusione di questo articolo. Si mostra un certo ottimismo di fronte a chi agita lo spauracchio di un imminente disimpegno militare americano in Italia. Viene reputato difficile che si ripeta qui quello che è successo in questi giorni nelle basi militari tedesche, dove gli USA, oltre ad annullare il dispiegamento dei loro missili da crociera Tomahawk, hanno anche deciso di far rientrare 5.000 soldati di stanza in Germania. Il nostro paese, l'Italia, ha un ruolo strategico sia per le questioni africane che per quelle mediorientali. E poi, se gli americani avessero voluto svuotare le basi in Italia, avrebbero inviato un profilo spigoloso come quello del ministro della guerra Peter Hegseth, non certo Rubio il mediatore. Così il retroscena di Federico Capurso sulla stampa a pagina 3. Andiamo anche a questo punto al Messaggero, e qui diciamo, vi avevo parlato di questo editoriale, il coraggio che serve ora all'Europa, di Angelo De Mattia in prima pagina. E quanto sta ora avvenendo a livello internazionale riecheggia i fatti dovuti cambiamenti, la massima di Federico Bastiat: quando non passano le merci passano gli eserciti. L'imposizione di un dazio del 25% su automobili e autocarri da parte dell'amministrazione Trump e il preannunciato ritiro di 5.000 soldati americani dalle basi tedesche, insomma, è difficile trovare, dice questo editoriale, dei precedenti storici in cui, come ora sta accadendo, si sia visto un ognomero gaddiano. E qui, vabbè, diciamo, il Messaggero si
concede questa licenza, lo gnomero è il nome romano per intendere il gomitolo, in quel pasticciaccio brutto di via Merulana, appunto di Gadda, si parla di questo gnomero, e quindi è una citazione. Scendiamo ancora, scorriamo questo editoriale. Oggi, con i poteri europei all'epoca inesistenti, si stenta a redigere un piano adeguato e si chiude, almeno finora, la porta a misure che deroghino in via generale al patto di stabilità per i rischi di una grave recessione o a livello di singoli paesi per l'eccezionalità della congiuntura, ovvero ancora per consentire un percorso diverso dalla prescritta traiettoria della spesa netta. Prosegue poi a pagina 23 questo editoriale, il coraggio che ora serve all'Europa. Siamo in prima pagina del Messaggero, e che appunto, diciamo, è un'analisi che lega tutto insieme, sia i rapporti conflittuali tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l'Unione Europea, e sia anche le ripercussioni, che poi diventano anche tutte nazionali perché vengono declinate in maniera differente nei vari paesi europei. Andiamo comunque anche su Il Giornale, che dedica la sua apertura, pagina 2, pagina 3, Operazione Pace.

a Roma. E pagina 2, pagina 3, grandi fotografie naturalmente di Trump, del Papa a colloquio con J.D. Vance, per la verità. E dopo gli attacchi al pontefice, al governo, il presidente invia il segretario di Stato e rilancia un'intervista di Salvini. Pagina 3 però ospita anche un articolo di Adalberto Signore, inviato a Yerevan in Armenia. Meloni in Armenia per il summit CPE con vista sugli USA, sugli Stati Uniti. Donald convitato di pietra, la Premier, relazioni transatlantiche imprescindibili. E scrive appunto Signore a pagina 3 del giornale: il convitato di pietra del forum voluto nel 2022 dal presidente francese Emmanuel Macron, che tiene insieme i paesi dell'Europa allargata, è il presidente degli Stati Uniti. Quindi non solo i 27 dell'Unione Europea, ma anche il Regno Unito, le ex repubbliche sovietiche, Ucraina compresa, la Turchia, e oggi per la prima volta, ci dice, parteciperà come ospite esterno anche il Canada, una presenza dal forte valore simbolico e che conferma l'avvicinamento in corso tra Ottawa e l'Europa. Il summit, tutti questi paesi, si svolgerà sotto il titolo Building the Future, Unity and Stability in Europe, quindi costruire il futuro, unità e stabilità in Europa, ed è chiaro a tutti i 47 paesi presenti che il futuro va declinato considerando quanto imprevedibili possano essere le mosse di Washington, che fino a ieri era garanzia di stabilità e soprattutto un alleato affidabile. Si lavora, scrive ancora questo articolo, per incrociare le agende per un incontro con Rubio venerdì mattina. La prossima settimana, appunto, Meloni lo potrebbe incontrare il segretario di Stato, che però certamente incontrerà il ministro degli esteri Antonio Tajani e il titolare della difesa Guido Crosetto. Così il giornale a pagina 2 e 3. Andiamo a questo punto anche, torniamo anzi, su il Corriere della Sera, perché il Data Room di Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina, pagina 8, declina il tema ancora in un altro modo. È di fatto Anzi, ci fermiamo a pagina 5, perché Giuseppe Sarcina firma anche: centinaia di miliardi a rischio, quanto costerebbe agli Stati Uniti abbandonare davvero la NATO, le stime di ex generali e centri di ricerca, le ragioni che possono frenarli. E qui c'è appunto un'analisi dei costi che gli Stati Uniti dovrebbero affrontare. Poi però, dicevo, andiamo anche a pagina 8 e con Giuseppe Sarcina, con Milena Gabanelli, nel data room del Corriere si occupano di insider trading all'ombra di Trump. Decine di casi con profitti miliardari, dai dazi al petrolio, chi informa gli speculatori sulle decisioni della Casa Bianca, le denunce alla SEC, indagare gli intrecci con Wall Street. È un articolo che, diciamo, molto minuziosamente parte da questa data, il 2 aprile 2025, quando Trump si presenta con un grande tabellone dove elenca una per una le percentuali dei dazi imposte ai paesi di mezzo mondo. L'iniziativa provoca un tracollo in borsa fra giovedì 3 e venerdì 4. L'indice Standard & Poor's perde il 10,8%, allarme rosso sui principali mercati finanziari del mondo. Domenica 6 aprile il segretario al Tesoro Scott Bessent va a trovare Trump nella residenza di Mar-a-Lago e sollecita il presidente a cambiare idea. Mercoledì 9 aprile, fuochi d'artificio a Wall Street. Alle 9.37 Trump posta un messaggio sibillino sulla sua piattaforma social Truth. Questo è un grande momento per comprare. Così il post, il virgolettato.
E insomma, alle 13:18 Trump scrive su Truth che l'introduzione dei dazi viene rinviata di 90 giorni, la borsa reagisce con il più poderoso rialzo dal 2008, l'indice Standard & Poor's sale del 9,5%, il Nasdaq si impenna con un più 12%.

10,2%, il titolo della Trump Media and Technology Group sale del 21%. In questo caso il leader USA potrebbe aver commesso il reato di market manipulation, cioè diffusione di informazioni fuorvianti per alterare il corso delle quotazioni. Chi informa i broker? Quanto ha guadagnato chi ha investito con i tempi giusti, magari perché al corrente di ciò che avrebbe detto Trump? Ancora da questa grande inchiesta si parla anche delle prime denunce alla SEC che addirittura risalgono all'11 aprile del 2025 dello scorso anno, firmata da 6 senatori democratici. Comunque nel data room entra anche Polymarket, che è uno dei siti, quello più diciamo frequentato, siti specializzati nelle scommesse geopolitiche online, e questo Polymarket è un sito di scommesse appunto che è stato bandito dai governi di 33 paesi, tra i quali Francia, Italia, Belgio, Germania, Regno Unito. L'amministrazione Trump invece ha allentato i controlli e guarda la combinazione: Donald Jr., il primogenito del presidente, è investitore e consigliere strategico di Polymarket. Così a pagina 8 del Corriere della Sera, data room sull'insider trading all'ombra di Trump. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo il notiziario condotto da Chiara Paolini e poi ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte dell'edicola.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Chiara Paolini. Domani la prima seduta della settimana in emiciclo dalle 11 deputati per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Dalle 14 discussione generale sulla mozione per rilanciare la strategia nazionale delle aree interne. Successivamente verrà avviato il dibattito sulla conversione in legge del decreto su commissari straordinari e concessioni. Il testo già approvato dal Senato scade il 10. Già preannunciato quindi l'ennesimo ricorso alla questione di fiducia. Il testo è noto anche come decreto ponte per gli interventi sulla prosecuzione dell'iter del ponte tra Sicilia e Calabria. Nel testo anche il riassetto di funzioni commissariali su A24 e A25. A Palazzo Madama la settimana sarà invece riservata ai lavori delle commissioni. Ricordiamo inoltre che mercoledì a Montecitorio è prevista la commemorazione per il 50° anniversario del terremoto del Friuli. Le prime scosse la sera del 6 maggio del 1976, i morti quasi 1000. Tra gli appuntamenti delle commissioni infine ricordiamo quelli al Copasir. Domani sarà ascoltato alle 14 Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Mercoledì sarà la volta di Francesco Lovoi, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. E mentre il conflitto nel Golfo Persico e Medio Oriente non accenna a diminuire e il nodo sullo stretto di Hormuz non si scioglie, prende il via oggi a Yerevan l'ottava riunione della comunità politica europea tra i 48 capi di Stato e di Governo, anche Meloni. Al centro della riunione minacce ibride e sicurezza economica. La premier italiana si sposterà poi a Baku in Azerbaigian per incontrare vertici istituzionali del paese asiatico. Qui in primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas con la rotta caucasica che diventa fondamentale per l'instabilità nello stretto di Hormuz. E i possibili interventi in una situazione internazionale estremamente difficile dopo l'attacco di USA e Israele all'Iran e le ricadute sull'economia sono al centro dello scontro politico, come ci sintetizza Lucio Bondì.
3: Più flessibilità di bilancio, richiesta che la maggioranza indirizza ai guardiani dei conti di Bruxelles per far fronte alla crisi energetica, tra i toni più concilianti di Forza Italia, che vuole anche unire le forze contro i dazi americani, e quelli più duri della Lega, tentata dallo strappo con l'Europa. Rimane la rivendicazione unitaria dello sconto sulle accise carburanti e di quanto fatto in 3 anni e mezzo di governo. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
4: 1.200.000 nuovi posti di lavoro in oltre 1.200 giorni, 1.000 al giorno.
3: Manca, risponde Elly Schlein, l'unico vero provvedimento necessario, il salario minimo.
5: Perché abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa e i giovani fanno fatica a pagare un affitto, fanno fatica a fare una famiglia se la vogliono fare.
3: La segretaria PD estende le sue critiche a sicurezza, crisi internazionali, su cui dice Meloni rimane muta, crescita, energia, anche lo sconto sulle accise, commentano i 5 Stelle, è una truffa, taglio già ridimensionato e nessuna tassa sugli extra profitti. Piuttosto che celebrare record di longevità che usano da AWS, il governo spieghi perché non ha migliorato la vita dei cittadini.
2: È previsto per giovedì l'arrivo a Roma del segretario di Stato americano Rubio. Nella 2 giorni sarà ricevuto da Papa Leone e dal segretario di Stato Vaticano Parolin. In agenda anche l'incontro con i ministri degli esteri Tajani e della difesa Crosetto. Possibile anche un colloquio con Meloni. E se la crisi economica provocata dall'attacco all'Iran allarma l'Occidente, in Medio Oriente è emergenza umanitaria. Gaza, sotto le macerie di una città millenaria, migliaia i corpi in putrefazione con topi e parassiti che invadono le tende dei palestinesi sopravvissuti. Per gli aiuti umanitari e l'uscita dei feriti gravi, Israele tiene aperto un solo valico. Intanto slitta l'udienza del premier Netanyahu, accusato di corruzione. In territorio libanese l'esercito di Tel Aviv continua ad avanzare. Il punto con la corrispondente Maria Gianniti.
6: Una riunione ristretta con i responsabili della sicurezza, nessuna dichiarazione. Netanyahu, con i suoi collaboratori, continua a monitorare gli sviluppi sul versante Iran, pronto, se necessario, a riprendere i raid sul paese. Raid che invece non si sono mai fermati in Libano. Anche ieri il sud del paese è stato colpito, dopo che ordini di evacuazione erano stati emanati per più di 10 villaggi. La nuova minaccia per Israele ora sono i droni a fibra ottica in mano a miliziani di Hezbollah, che hanno già duramente colpito i militari israeliani, ed è per questo che qui verrà utilizzato un nuovo sistema difensivo. Ad Ashkelon intanto sono apparsi davanti al giudice i due attivisti della flottiglia portati in Israele, Tiago Avila e Seifa Bukeshek. Avila aveva le catene alle caviglie, un'immagine di detenzione forte che ha provocato dure reazioni. La detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. Israele ha respinto l'accusa di tortura nei confronti degli attivisti. I nostri militari hanno solo risposto con la forza al blocco posto dai due nelle fasi di fermo, ma questo non cancella la rabbia, in particolare di Spagna e Brasile, i paesi di cui i due sono cittadini, che ne chiedono l'immediato rilascio.
2: E la Casa della Grazia Nicola Minetti, sulla quale il Quirinale ha chiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia sulle sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica, riunione alla Procura Generale di Milano, a breve l'arrivo dei primi esiti degli accertamenti sull'adozione di un bimbo in Uruguay. Intanto nega qualsiasi illecito il compagno dell'igienista dentale. In un'intervista al Corriere della Sera l'imprenditore Cipriani smentisce sia che il ministro Nordio sia amico di famiglia, sia legami finanziari con il pedofilo Epstein. È tutto per questa edizione curata in regia da Alessandro Adriani. Vi lasciamo alla seconda parte della rassegna stampa con Stefania Benigni.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Allora, eccoci di nuovo insieme, 9 e 7 minuti, ripartiamo ancora da Repubblica cercando di esaurire, ma naturalmente buona parte dei quotidiani oggi sono occupati da queste manovre, se così le possiamo chiamare, di avvicinamento, di pace per quanto riguarda gli Stati Uniti e l'Italia, un po' meno per quanto riguarda l'Unione Europea e poi naturalmente anche il vero e proprio conflitto bellico. Comunque, a proposito di incontri, a pagina 10 di Repubblica, Crosetto a Washington, missione per ricucire su NATO, basi e Libano. Oggi Crosetto, il ministro della difesa, vede l'ambasciatore degli Stati Uniti, il nodo delle spese militari, il ministro si batte nel governo per salvare gli investimenti nella difesa. E l'articolo è a firma di Tommaso Ciriaco e inizia così: se c'è un viaggio a Washington che può davvero fare la differenza nel rapporto tra Italia e Stati Uniti. Una missione a prendere pubblica a cui lavora in queste ore con la massima discrezione il ministro della difesa Guido Crosetto. Servirà a ragionare con l'alleato americano di almeno 3 dossier decisivi: le spese militari promesse da Roma alla NATO, l'eventuale riduzione del numero di militari americani nelle basi italiane, una nuova possibile spedizione tricolore in Libano anche senza la copertura di UNIFIL. Ci dice ancora Ciriaco che la data del viaggio di Crosetto negli Stati Uniti è ancora soggetta alle oscillazioni delle agende, ma sarà a breve per preparare l'evento. Il ministro vedrà oggi in modo discreto l'ambasciatore americano a Roma, Tilman Fertitta. E per quanto riguarda anche gli Stati Uniti, scrive Ciriaco che l'amministrazione Trump in realtà spinge per ricevere Crosetto. E dopodiché l'articolo ricapitola un po' anche quelle che sono state le così i momenti di frizione. Tra questi naturalmente il no di Roma all'utilizzo della base di Sigonella. E ci dice ancora Ciriaco: risalgono a pochi giorni fa gli attacchi del tycoon a Giorgia Meloni per il mancato sostegno allo sforzo bellico contro l'Iran, senza dimenticare sullo sfondo la cacciata di Roberto Cingolani dal vertice di Leonardo, rispetto alla quale, secondo diverse ricostruzioni, avrebbero in qualche modo inciso anche gli USA. Così l'inizio di questo articolo a firma di Tommaso Ciriaco. Crosetto a Washington, missione per ricucire su NATO, basi e Libano, lo trovate a pagina 10 di Repubblica. Subito sotto un'intervista la realizza Giovanna Vitale a Alessandro Alfieri, senatore responsabile riforme del Partito Democratico. Trump, problema della destra. Ora la Premier sostenga l'Unione. Il responsabile riforme del PD, dinanzi all'escalation americana, Meloni deve tenere adesso la schiena dritta. In questa intervista dice Alfieri: io capisco l'imbarazzo, la firma critica sulla richiesta americana di spendere il 5% del PIL per la difesa e la rendevolezza sui dazi ha prima diviso la UE e ora sta facendo esplodere il nostro governo. E qui fa riferimento alla posizione della Lega, evidentemente in contrasto con questa decisione. Quando, chiede ancora Giovanna Vitale, fa perdere consensi, quando gli italiani, risponde Alfieri, vanno a fare benzina, ma le dicono Trump e la guerra in Iran. I più vicini sono sempre stati Meloni e Salvini, è naturale che la caduta di consenso ricada più su di loro. Perciò sono in difficoltà, devono far dimenticare di essere stati succubi della Casa Bianca ed aver indebolito l'Europa, l'unico scudo in grado di proteggerci innanzitutto dal caro energia. E così pagina 10 di Repubblica, parla Alessandro Alfieri, senatore PD, responsabile riforme. E ancora su questo vado anche su la stampa, anzi andiamo a vedere sì, sulla stampa, proprio il sondaggio di Ghisleri sul caro benzina, sul caro vita. E siamo a pagina 11 della stampa. Il caro vita angoscia l'84% degli italiani, 4 su 10 si sentono più poveri. Il carrello della spesa non è più fatto da ciò che si acquista, ma da ciò a cui si rinuncia. E leggendo qualche numero, secondo l'Istat, viene citata appunto l'Istat in questo sondaggio, la spesa media mensile di una famiglia si attesta intorno ai 2700-2800 euro, un dato sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti, ad un primo sguardo apparentemente stabile. Tuttavia in realtà risulta indicativo di un potere d'acquisto che non cresce, perché si spende la stessa cifra per ottenere meno. A confermare questo fatto sono gli stessi cittadini. Il 40,5% degli italiani dichiara infatti di sentirsi economicamente più povero, mentre il 47,3% afferma di essere rimasto nella stessa condizione economica dello scorso anno. E comunque gli intervistati dicono che il principale problema che affligge il nostro paese, ben l'84,4% dei cittadini italiani, pensa che sia proprio da individuare nel costo della vita. Quasi un cittadino su due, il 47,9%, indica ancora il caro vita come priorità assoluta. A tutta pagina, pagina 11 della stampa, il sondaggio di Alessandra Ghisleri con grafici. Naturalmente poi diverse sono le percentuali dal nord al sud. E si parla, diciamo, questo articolo termina con le famiglie che, ci dice, continuano a muoversi con cautela, adattandosi a un contesto incerto, bilanciando rinunce e concessioni in un equilibrio fragile dove più che pianificare si procede a vista. La pagina accanto della stampa, pagina 10, ospita le parole. Non è una vera e propria intervista, ma insomma parecchi sono i virgolettati attribuiti alla segretaria del PD Elly Schlein. Le bollette salgono per le guerre illegali, Fratelli d'Italia, con lei affondiamo. Tra caro energia, guerre e dazi, Elly Schlein apre un nuovo fronte contro il governo Meloni. Sullo sfondo l'Europa divisa e l'inflazione che pesa su famiglie e imprese. Inizia così questo articolo a firma di Luca Monticelli, che trovate a pagina 10 della stampa. E ancora andiamo poi, un'ultima segnalazione che vi faccio, torniamo in Europa, ve la faccio proprio dalle pagine economiche della stampa. Dazi, la UE si divide sulle contromisure, linea dura di Parigi, mercoledì il confronto tra governi e l'Europarlamento, Macron difende le clausole di salvaguardia anti-Trump. È un po' un diciamo resoconto, un racconto di fatto delle divisioni ancora allo stato attuale delle posizioni tra i vari paesi europei. E a proposito di Europa, ci spostiamo, e sempre di caro vita, ci rispostiamo su Repubblica, andiamo a pagina 9 e qui con una foto, una piccola foto del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, e Claudio Tito, che è il corrispondente di Repubblica per Repubblica da Bruxelles, scrive questo articolo che si intitola Bruxelles dice no all'Italia, zero deroghe sull'energia. Dalla riunione di oggi dell'Eurogruppo nessuna concessione di flessibilità sui conti per misure legate al conflitto in Medio Oriente, quindi risposta negativa. Al momento l'ipotesi di scorporare dal deficit le spese come per l'energia non è contemplata, come non lo è quella di dirottare i quasi 4 miliardi di euro destinati alla difesa. Saremo a vedere appunto la contrattazione a cosa porterà. Cambierei argomento per andare a segnalare anche una serie di articoli politici. Partiamo dal Corriere della Sera. Qui c'è un proprio nelle pagine dedicate alla politica, c'è un articolo di Roberto Gressi, Centristi, riformisti e alleati scomodi, la squadra bipartisan che gioca per il pareggio, le mosse dei nemici del bipolarismo in vista del 2027. Le fotografie di Carlo Calenda, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte, dei vari leader, insomma il racconto dei movimenti, dei retroscena in vista della nuova legge elettorale oppure diciamo delle elezioni che possono finire appunto con un pareggio. Siamo a pagina 19 del Corriere della Sera. Da questo ci spostiamo sul Messaggero. Anche qui abbiamo più o meno una, diciamo, attenzione particolare, chiamiamoli i centristi, ma insomma il centro parte dalle città, asse Ruffini, Tommasi, progetto civico in assemblea, grande attivismo dei movimenti moderati nel centro-sinistra, si cerca il radicamento nel territorio per una Margherita 2.0, se ne occupa Valentina Pigliautile a pagina 6 del Messaggero. E sempre su questa pagina anche un altro articolo, sempre a firma di Valentina Pigliautile, invece sul PD, una scuola di politica aperta anche ai non iscritti, costruiamo l'alternativa. Il partito rilancia un centro di formazione per giovani tra i 18 e i 35 anni, si rinnova così la tradizione dell'istituto di Frattocchi. E quindi anche pagina 6 del Messaggero si occupa in qualche modo delle forze, quelle più moderate, quelle centriste. Andiamo poi a vedere anche il Giornale, se riusciamo a recuperarlo. E qui invece su il Giornale c'è, naturalmente adesso non lo ritroviamo perché funziona così, eccolo qua, c'è un sondaggio ma che invece si occupa del centro-sinistra. E andiamo a pagina 12, a pagina 13, a pagina 12 il sondaggio, gli elettori del centro-sinistra, sondaggio noto. Handicap Campolargo, tutti vogliono l'alleanza ma sulla guida è guerra, senza un vincitore qualsiasi leader lo spacca. Schlein, Conte o Salis, tutti troppo divisivi e nessuno dei tre riuscirebbe ad essere un valore aggiunto per la coalizione, neppure le democratiche primarie eviterebbero i conflitti. Quasi 7 grillini su 10 non vogliono la sindaca di Genova, appunto la Salis. E vi segnalo questo sondaggio a pagina 12 del Giornale. A pagina 13 poi un'intervista ad Antonio Padellaro, fondatore, ex direttore editorialista del Fatto Quotidiano, insomma giornalista politico davvero di lungo corso, che in questa intervista realizzata da Aura Borselli dice che appunto dopo il referendum non sono state chieste dimissioni, chiede la Borselli perché, risponde Padellaro, perché non sono pronti, stanno ancora discutendo se fare le primarie o no, riflettendo sul possibile programma, ma soprattutto non hanno ancora elaborato un'idea di futuro. Anche qui Borselli chiede: manca un programma o un leader? Risponde Padellaro: la questione dei leader la risolveranno in un modo o nell'altro, in caso di primarie dovranno evitare la guerra fratricida. È lunga l'intervista, ve la segnalo a pagina 13 del Giornale. Negli ultimi minuti che ci rimangono andrei anche nuovamente sul Corriere della Sera per questa lettera che vi avevo segnalato leggendo le prime del procuratore antimafia. Andiamo a pagina 17, Melillo, se lo troviamo naturalmente, eccolo qua. pagina 17, la lettera di Melillo a governo e Parlamento: la legge sulle intercettazioni frena le indagini sulla mafia. Il procuratore nazionale: arretramento grave anche sul terrorismo. Lo firma Giovanni Bianconi, questo articolo in a tutta pagina, che appunto inizia così. Nel linguaggio sempre un po' felpato delle comunicazioni ufficiali, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la definisce urgente necessità di riflessione sulle criticità riscontrate, ma si tratta di un vero e proprio allarme, termine che comunque compare nella lettera che Giovanni Melillo ha inviato ai ministri della giustizia e dell'interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, oltre che alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, quando scrive che l'effetto della riforma, virgolette, si è rivelato oltremodo grave e allarmante in ragione dell'obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo. Dice Giovanni Bianconi: difficile essere più espliciti. Il riferimento del procuratore nazionale alla nuova disciplina sulla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ambientali in procedimenti diversi da quelli per cui sono state disposte, modificata da un decreto legge varato dal governo nell'agosto 2023, poi convertito in legge dalla maggioranza di centrodestra, ed è intitolato Disposizioni urgenti in materia di processo penale. Prevede che i colloqui registrati nell'ambito di un'indagine non possano diventare fonte di prova per ulteriori inchieste o approfondimenti, anche quando si intravede la commissione di nuovi illeciti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. E insomma è un lungo articolo che tra l'altro in qualche modo denuncia, attraverso le parole del procuratore nazionale antimafia in questa lettera scritta, anche di fatto quasi l'impossibilità di utilizzare queste intercettazioni in procedimenti diversi, e quasi tutti i reati dei colletti bianchi di fatto diventano difficili da dimostrare. Pagina 17 del Corriere della Sera. E rimango su questo quotidiano perché nelle pagine della Cronaca di Roma, ed è proprio l'apertura della Cronaca di Roma, vado sulla notizia che riguarda il decreto su Roma Capitale, e l'apertura di fatto delle pagine di Cronaca di Roma del Corriere della Sera. Roma Capitale: la riforma ora si ferma, strappo dopo il primo sì alla Camera con l'astensione del PD, il tavolo tecnico è sospeso, congelato l'iter, le polemiche rischiano di far slittare la legge alla prossima legislatura, il provvedimento può diventare tema caldo della campagna elettorale. E allora andiamo a pagina 2, pagina 3 dell'inserto della Cronaca di Roma del Corriere della Sera, sono tutte dedicate proprio a Roma Capitale. Sospeso il tavolo tecnico, la riforma rischia di essere congelata. Se ne occupa Andrea Arzilli, appunto tavolo tecnico sospeso, e Andrea Arzilli firma il pezzo. Ci sono anche, corredato peraltro anche due interviste, una a Roberto Morassut del PD, dentro il campo largo qualche divergenza può anche capitare ma le risolveremo, e una a Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. Allora il deputato del PD tenta di spiegare perché appunto c'è stata l'astensione del Partito Democratico. Perché alla Camera vi siete astenuti nonostante la legge fosse stata scritta in stretta collaborazione tra il governo e il sindaco Gualtieri? Domanda Maria Egizia Fiaschetti. Risponde Roberto Morassut, deputato del PD: la ragione fondamentale è che ancora non c'è la legge ordinaria sulle risorse che deve viaggiare in parallelo alla riforma costituzionale. Appena la bozza sarà sottoposta al Parlamento, il nostro approccio potrà evolversi in sostegno. Dice che, diciamo Rassut, che ci vuole ottimismo, ci vuole il passo del podista, il fiato lungo di un percorso che non sono i 100 metri, ma una gara di fondo. Non ci si può fermare al primo ostacolo. Non mi scandalizzo per quello che è accaduto, non bisogna perdere di vista il fatto che stiamo cercando di scrivere regole comuni per Roma. L'altra intervista invece è a Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e anche vicepresidente della Camera. La posizione dei Dem non è comprensibile, nel centro-sinistra non c'è intesa su niente. Anche qui l'intervista è della Fiaschetti e qui dice Rampelli che la proposta appunto è stata negoziata tra Palazzo Chigi e il sindaco, il testo è stato concordato, non si capisce perché il PD non abbia votato a favore, per nascondere una spaccatura nella coalizione il PD si è astenuto da parte loro, un atto irresponsabile e una prova di immaturità. Peraltro l'articolo che avevo segnalato di Andrea Arzilli ci racconta che la riforma di Roma Capitale, c'è appunto chi sostiene, andiamo verso la fine dell'articolo, che quella del congelamento sia una tecnica proprio con vista sulle urne che dovrebbero essere convocate per la prossima primavera. È vero che la riforma, una volta approvata, necessita di un meccanismo di attuazione che la renderà perfettamente operativa non prima del 2032, ma il fatto di intestarsi l'iter costituzionale è elemento da campagna elettorale. Per Gualtieri, quindi, un tema da usare nella corsa al bis in Campidoglio. Per Fratelli d'Italia, che un candidato ancora non ce l'ha, un motivo per non dare vantaggi all'avversario. Ecco, se volete saperne di più, pagina 2, pagina 3 della cronaca di Roma del Corriere della Sera. Su questo giornale l'avevamo già segnalato l'intervista realizzata a Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti, viene lanciata in prima pagina e appunto di fatto sostiene che tutto quello che sia stato letto sui quotidiani è di fatto una montagna di falsità, inclusi i suoi rapporti speciali con Epstein. E l'ultima segnalazione che vi faccio vado sulla Stampa, perché ha a che fare con i soldi del PNRR e il dissesto idrogeologico. Siamo a pagina 12 di questo quotidiano. È dimenticato, scrive Luca Monticelli, al dissesto idrogeologico solo l'1% dei fondi PNRR, ambiente dimenticato, l'emergenza continua, costa all'Italia 3 miliardi l'anno, il 94,5% dei comuni è esposto a frane, alluvioni, valanghe o erosioni. E allora ci fermiamo qui, termina così la nostra edicola. Grazie ad Alessandro Adriani in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sfruttamento e sicurezza luoghi di lavoro ha svolto l'audizione del dottor Giuseppe Patania, direttore generale dell'area Vigilanza, Lavoro e Sicurezza, Ispettorato Nazionale del Lavoro.
2: Questo incontro si inserisce in un ciclo di audizioni programmate, oltre a audizioni anche delle missioni vere e proprie, in presenza, volto ad approfondire la tematica contrasto al caporalato e altre forme di sfruttamento del lavoro nell'ambito del comparto, in particolare agricolo. Comunico che il direttore generale ha trasmesso una relazione che abbiamo distribuito perché è arrivata prima. E quindi darei subito la parola a lei.
3: Grazie.
2: Sapendo che poi noi abbiamo aula e quindi vi chiedo di essere, diciamo, di stare sul nodi un po' più stringati, di dare la possibilità ovviamente ai commissari di poter fare domande.
3: Sì.
2: Grazie.
3: Grazie Presidente, di nuovo rinnovo le mie scuse per questo ritardo nella audizione. Abbiamo mandato una nota riepilogativa di tutta l'attività istituzionale dell'ispettorato e dell'agenzia ispettiva per quanto riguarda il contrasto al fenomeno del caporalato nel settore dell'agricoltura e quindi rimando sui dati specifici e metterò in evidenza soltanto i dati complessivi dell'attività che attengono al volume di attività, alla qualità anche riscontrata, qualità in termini di fenomeni di alto disvalore intercettati, ovvero situazioni di sfruttamento lavorativo. L'attività di contrasto al caporalato si inserisce su due tracce di vigilanza. Una che è ordinaria, la possiamo chiamare, che è ordinaria nel senso che è la corrente, tra virgolette, attività di vigilanza nel settore dell'agricoltura. Quindi nel settore dell'agricoltura tutti gli ispettorati agiscono con una propria programmazione, una programmazione che è finalizzata ad intercettare le tipiche violazioni, i tipici illeciti nel mondo dell'agricoltura, che rivestono anche una peculiarità, se mi sia consentito dire, anche italiana, perché abbiamo una complementarietà degli illeciti in agricoltura. Abbiamo questo, due fenomeni: il fenomeno dei falsi braccianti agricoli, quindi del lavoro fittiziamente dichiarato ai fini della indebita per percepimento delle indennità, della fruizione delle indennità previste dall'istituto, mi riferisco alla maternità, indennità di disoccupazione, quindi si mette in campo una filiera, diciamo, produttiva di carta, non riconducibile ad un'attività oggettiva, spesso anche con finte estinzioni territoriali, ipotesi poi che conoscete sicuramente nel laboratorio giuridico come vengono formulate, ipotesi di comodato, d'uso gratuito di terreni, quindi tutta cooperative senza terra che somministrano fittizi rapporti di lavoro. E quindi c'è un'attività dichiarata e falsamente dichiarata, finalizzata, un inesistente dichiarato esistente. Accanto a questo abbiamo un'altra particolarità, ecco perché, come dicevo, sono angoli complementari: il lavoro che effettivamente si svolge di fatto senza essere dichiarato, quindi il lavoro nero, il lavoro grigio, il lavoro sfruttato, perché c'è l'esigenza di un'attività di produzione, di un'attività di raccolta. Quindi sono fenomeni che abbiamo il know-how per intercettarle e le intercettiamo anche facendo leva su questo coordinamento unitario dell'agenzia ispettiva, che è il coordinamento previsto dal decreto legislativo 149, quindi l'agenzia ispettiva che coordina i vari corpi ispettivi. In questo particolare caso del lavoro fittizio abbiamo la competenza specialistica della vigilanza INPS, degli istituti INPS, in grado quindi di dichiarare, di disconoscere i rapporti di lavoro fittizi. Dall'altra parte abbiamo questa necessità di intercettare il lavoro effettivamente svolto, quindi abbiamo un'attività di agricoltura, spesso in vigilanza agricoltura, fatta anche, ci tengo a dire, anche maiuscolo, grassetto, corsivo, a vista, che sta a significare che intercettiamo i lavoratori che sono nei terreni, che stanno effettivamente lavorando, perché abbiamo tutto interesse a qualificare i rapporti di lavoro in atto, non quelli che sono fantasma, che non esistono e che non sono visibili ctu oculi. Quindi abbiamo questa necessità di intercettare i lavoratori, ma ovviamente è un'attività questa che in un'agenzia che deve essere al pari, al passo con le evoluzioni della pubblica amministrazione, attinge per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi a banche dati, a interscambio con gli istituti. Per esempio noi di recente abbiamo fatto anche un'attività di vigilanza su liste di azienda che fruivano degli aiuti comunitari AGEA. Quindi questo per dire se effettivamente accanto agli aiuti che erano consistenti in capo ad alcune aziende c'era attività effettivamente svolta. È chiaro che è un'attività di vigilanza questa che va fatta, scusate se mi allontano, si sente? Attività di vigilanza che va fatta anche in relazione alla stagionalità. Quindi siamo vincolati anche al periodo temporale della stagionalità di alcuni prodotti della raccolta. Quindi questa è l'ordinaria attività. Su questa ordinaria attività noi abbiamo avuto un volume di attività complessiva della vigilanza agricoltura. Ho messo in evidenza gli ultimi tre anni, 23, 24 e 25, in agricoltura, grazie gentilissimo, numero di ispezioni totale 23.154, con un tasso di irregolarità che supera in media, che si attesta quasi sul 64-65-66%, la media di irregolarità in genere è anche il 70% su tutte le attività trasversali, quindi è una percentuale di irregolarità in linea con la media dei riscontri che riusciamo ad avere. Abbiamo avuto 24.650 lavoratori ai quali si riferiscono gli illeciti riscontrati, lavoratori irregolari nel triennio, ci tengo a dire, 24.650, 5.200 lavoratori in nero, e per quanto riguarda le vittime di caporalato 603 bis, 2.869. Ora, strumentazione giuridica a disposizione per quanto riguarda il caporalato. Io ci tengo a dire che secondo me l'analisi del fenomeno va fatto con riferimento all'impegno organizzativo, all'impiego di mezzi e uomini, come si dice, donne e uomini, per quanto riguarda il contrasto, ma anche con la strumentazione giuridica che abbiamo a disposizione. Noi dalla nostra esperienza pluriennale diciamo abbiamo un riscontro positivo per quanto riguarda la tenuta della fattispecie penale 603 bis. È una fattispecie dalla quale è stata espunta quella elemento della organizzazione nella precedente formulazione di difficile conquista probatoria, difficile da sostenere probatoriamente l'attività organizzata che era alla base della vecchia fattispecie del 603 bis. Non fanno parte elementi costitutivi quali la violenza e la minaccia, ma sono solo elementi di circostanze aggravanti. Quindi abbiamo una fattispecie base che siamo in grado, come dire, di provare con questa attività di vigilanza. Le piste investigative previste a 603 bis appartengono al nostro know-how, la rete RATA, corresponsione di trattamento retributivo palesemente difforme, la rete RATA violazione in materia di orario di lavoro, le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Quindi sono tutta una componente di fattispecie penale mutuata dalla tradizione giuslavoristica che fa parte delle nostre competenze in termini di individuazione di questi elementi che sono posti alla base, elementi dello sfruttamento posti alla base del 603 bis. Rammento a me stesso che il 603 bis è una fattispecie che ormai la giurisprudenza ha anche chiarito essere non a concorso necessario, nel senso cioè che c'è un'ipotesi del reclutatore e un'ipotesi dell'utilizzatore. La legge poi tra l'altro utilizza anche dei termini omnicomprensivi, perché dal lato dell'utilizzatore utilizza testualmente assume, utilizza, impiega, quindi copre tutte le possibilità di impiego irregolare, assume, lo può anche assumere nel senso formalmente assumere, però di fatto lo sfrutta, lo impiega di fatto, lo utilizza perché gli è fornito eventualmente dal reclutatore, dal caporale. Quindi è una fattispecie che riusciamo a contestare anche per quanto riguarda solo soggetto attivo del reato, l'utilizzatore, a prescindere dall'eventuale concorso del caporale, che ovviamente in agricoltura è l'ipotesi più ricorrente, quella del reclutatore, spesso reclutatore che parla la stessa lingua, questo ci dice l'esperienza, extracomunitario, che anche approfitta, oltre che dello stato di bisogno, di una situazione di come dire, non di completa emancipazione culturale, ovviamente giuridica, del lavoratore extracomunitario, che non riesce a capire qual è il limite spesso tra il lecito e l'illecito, il compendio dei diritti che gli spettano quale lavoratore regolare. Quindi ripeto, la fattispecie 603 bis presenta una tenuta che io mi sono cimentato a dire in questa sede, non per pregio giuridico in base alle mie reminiscenze giuridiche, quindi per fare sfoggio del commento del 603 bis sugli elementi costitutivi, ma perché questo tema, quella della 603 bis e della declinazione del 603 bis nella concreta applicazione, è frutto di interlocuzioni costanti con alcune procure, che ci danno indirizzi e che ci dicono: guardate che su questa cosa abbiamo bisogno di concentrare l'attenzione più su questo che su altre cose. Ecco, convengo con voi sul fatto che spesso l'accesso ispettivo, che è un accesso che si perfeziona con un atto di accertamento in quella giornata ex se, non è sufficiente ai fini della individuazione degli elementi. Ecco perché ci sono delle interlocuzioni aperte, specie anche con la nostra componente NIL, arma di qualificata prestazione di PG, che è in grado di intercettare adeguatamente quelli che sono gli elementi di prova per la sussistenza del reato. Ripeto, quindi attività di vigilanza ordinaria con agricoltura, che abbiamo espletato secondo questo volume di attività intercettando questi fenomeni, e la altre attività, che l'altro binario è un binario finanziato dall'OIM con la collaborazione dell'OIM, che vede delle task force mirate al contrasto al caporalato. È una edizione, diciamo, di respiro europeo, questa formula di contrasto, che vede la compartecipazione in modalità multiagenzia di tutte le componenti preposte alla vigilanza. Devo dire che prevalentemente noi abbiamo la componente specialistica interna NIL, ma spesso anche nella intercettazione di fenomeni di episodi di clandestinità ci appoggiamo anche alle questure, alle istituzioni delle questure, alla polizia, quindi il rapporto con la prefettura per la identificazione e la verifica immediata veloce della regolarità della posizione lavorativa dei lavoratori interessati all'accertamento. Quindi su questo abbiamo anche, e ho riportato, tutte le varie edizioni di task force speciale. Task force speciale che è un elemento particolarmente qualificante, quello dei mediatori culturali. I mediatori culturali sono finanziati da questo progetto europeo, ci accompagnano nella attività di accertamento. Non sono traduttori linguistici, ma interpreti linguistici, ma hanno una finalità, quella dei mediatori, di rompere le barriere culturali che spesso abbiamo. Ci tengo anche a sottolineare che il contrasto al fenomeno del caporalato, spesso per esperienza proprio variegata delle varie attività nei territori d'Italia, non è un'attività bianco-nero, cioè nel senso che c'è la palese violazione delle norme sulla immigrazione e l'impiego di lavoratori nero. Fosse facile intercettare questo, fosse solo questo, noi avremmo solo un problema di numeri di forze in campo. Il dispiegamento di numero adeguato di forze in campo consentirebbe di intercettare questi fenomeni gravi, palesemente di difformità, cioè di un lavoratore clandestino, di un lavoratore appunto che non può essere assunto, di una palese datore di lavoro che minaccia e condiziona, eccetera. Ma accanto a questo c'è un altro fenomeno, quello dell'apparente regolarità dei rapporti, quindi rapporti formalmente dichiarati, con busta paga anche formalmente elaborata e con fenomeni di sfruttamento che stanno in una posizione appunto di questo datore di lavoro usurpatore di diritti con il caporale nella concreta gestione del rapporto di lavoro, quindi rapporti di lavoro che iniziano all'alba, alle prime luci dell'alba, che terminano al tramonto, tanto per intenderci, senza alcun rispetto di orari di lavoro, e addirittura con fenomeni di busta paga che apparentemente rispettano la tracciabilità della retribuzione, ma che in realtà comportano, alzando l'asticella poi del disvalore penale della condotta, condotte estorsive di ritorno degli incassi ricevuti, quindi sotto minaccia e sotto violenza. Quindi voglio dire, alcune volte noi abbiamo quindi anche questo fenomeno della parvenza di legalità e di una condizione di sfruttamento situazione di sfruttamento nella concreta esecuzione dei rapporti. Su questo io ho fatto anche un estratto negli allegati di tutte le iniziative intraprese sotto la categoria, sotto la modalità task force, con le diverse denominazioni dei progetti, supreme, alt caporalato 1, alt caporalato 2, tutte evoluzioni della prima edizione che allarga la sfera di competenza su tutto il territorio nazionale. La prima esperienza è stata intrapresa al sud con supreme nelle regioni sud, è stata estesa in tutta Italia. Accanto a una componente repressiva, nelle ultime edizioni abbiamo rinnovato la convenzione OIM e abbiamo fatto non solo una componente repressiva, ma anche una componente inclusiva per quanto possibile, quindi un percorso di eventuale anche di a mezzo del concorso delle associazioni datoriali, delle associazioni sindacali, che devo dire sono sempre disponibili nei vari tavoli per quanto riguarda il contrasto a questo deleterio e offensiva attività di sfruttamento per la dignità umana. Quindi abbiamo aperto anche in questa direzione sportelli multilingua in diverse sedi dell'ispettorato. In diverse sedi dell'ispettorato noi abbiamo questi sportelli multilingua che dovrebbero incentivare l'adesione volontaria degli extracomunitari. Io riferisco ovviamente extracomunitari perché è quello che più succede, non per una, voglio dire, qualificazione necessariamente di cittadinanza o extracittadinanza, in base a quello che succede frequentemente, no? Quindi lavoratori che vengono sfruttati e che vengono soggiogati anche sulla base della regolarità / irregolarità del permesso di soggiorno. Aggiungo e chiudo su questo aspetto che una recente riforma, quella del 18 ter, l'introduzione di questo ulteriore articolo 18 al 28698, il 18 ter, il permesso per motivi di giustizia e per protezione, ha ulteriormente implementato quella strumentazione che abbiamo a disposizione. C'è adesso un sistema di protezione per la vittima di sfruttamento che subisce violenza, che abusi, che denuncia e che viene assistita in un percorso anche di rinnovo di permesso con l'accompagnamento di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Su questo addirittura la legge attribuita all'ispettorato, proprio per la diffusa attività che compiamo sul territorio, un parere su proposta dell'ispettorato. Addirittura siamo parte attiva con la questura per quanto riguarda la proposta di protezione del lavoratore sfruttato in base a questo nuovo articolo 18 ter che ci sta dando, mi dicono gli uffici, sempre dei ritorni che abbiamo, una particolare soddisfazione. Abbiamo un dato fermo di lavoratori sfruttati, che è quello che ho messo in evidenza negli allegati. Si consideri che negli ultimi 1, 2, 3, 4, 5 anni, ho messo dal 20 al 25, ho inserito, abbiamo 9.222 vittime di caporalato, quindi distribuiti negli anni, però questo è il dato complessivo, 9.222 vittime di caporalato, ed è un numero in crescita perché abbiamo delle situazioni di protezione in atto che stanno per essere valutate dalle autorità ai fini del rilascio di permessi di soggiorno per motivi di giustizia. Posso chiudere, Presidente, mi è venuto soltanto un'ulteriore cosa importante, anche ai fini aggiungo, giusto per per dire che la nostra attività ovviamente non può essere random, che abbiamo una selettività delle aziende, la rete del lavoro agricolo di qualità è un'esperienza, come dire, importantissima anche per quanto riguarda la programmazione dell'attività di vigilanza, perché mette fuori in una sorta di white list. È chiaro che queste white list non sono white list assolutistiche, nel senso che mettono al riparo, perché si aprirebbero anche la possibilità, come dire, di lavatrici, no? Che vengono appositamente finanziate o costituite per mettersi al riparo, quindi devono essere sempre anche valutate e controllate a campione, oppure su richiesta, su denuncia, oppure per violazioni, per richieste dell'autorità giudiziaria. Però è una valida lista, quella della rete del lavoro agricolo di qualità, perché ci mette fuori nella selezione degli obiettivi queste aziende particolarmente virtuose sui requisiti per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di regolarità. Grazie.
2: Grazie. Grazie per l'illustrazione. No, la prima domanda, lei, ho visto che ha le tabelle, visto che nella relazione non ci sono, se è possibile...
4: Sì, come dire, per quanto riguarda se li può... la scientifica attendibilità,
2: no, anche perché abbiamo sentito i numeri, via dicendo, cioè averle è un'altra cosa, quindi le chiedo sostanzialmente se ci fa avere, di modo che noi possiamo integrare il documento anche con le tabelle. Volevo fare una dimensione del fenomeno che lei ci ha esposto, è più o meno omogenee nel paese, oppure ci sono delle aree più significative che hanno questa pervasività, questo anche per avere un po' un quadro, perché noi facciamo delle ispezioni in giro, però abbiamo visto che ci sono un po' dappertutto, però vorrei capire se, visto che lei ha fatto una serie di riferimenti, dove è più disponibile questa cosa.

0: ho verificato facendo le missioni che i lavoratori, in particolare ovviamente i lavoratori stranieri, che non conoscono la nostra lingua, sono soggiogati dal caporale. Cioè, in sostanza, uno arriva qui e dice: vabbè, sono a Roma, non so che cosa fare, conosco Magni, e qui, oppure Magni lo avvicina, e in sostanza divento dipendente però da quel soggetto in molti aspetti. Questa è una cosa che, e quindi la dimensione di questo servizio, ecco, quali sono i servizi che la collettività può dare per attenuare, diciamo, questa cosa. E io ho finito, e poi ci dà una risposta, diciamo, a fine. Altri che invece hanno domande da fare, se... Allora, senatrice Mancini.
1: Innanzitutto grazie per l'illustrazione molto puntuale e precisa. Forse mi sono persa nei numeri quanto diciamo, le vostre ispezioni vengono effettuate a fronte di denunce e se la denuncia è diretta da parte del lavoratore o dalla comunità, cioè comunque di situazioni che poi riescono a percepire questo sfruttamento e quindi denunciano. Grazie.
0: Altri? Senatore Satta.
2: Anche io ringrazio il direttore. Sulla rete del lavoro agricolo di qualità, leggevo qua nella vostra relazione, che il documento, che c'è comunque un'attività di controllo cioè, che esclude sostanzialmente la rete di lavoro agricolo di qualità. Allora, la domanda è sapere se l'attuale normativa che riguarda il lavoro agricolo di qualità, la rete del lavoro agricolo di qualità, che oltretutto è stata incentivata anche per quanto riguarda la sicurezza nell'ultimo decreto, è sufficiente a fare entrare più aziende all'interno di questa rete del lavoro agricolo di qualità e se ci sono delle proposte che ci potete fare per cercare di incentivare ulteriormente e se l'appartenenza a questa rete garantisce veramente, cioè, ci ha risposto già prima, ma comunque se ci vuole dare una conferma su questo argomento, grazie.
0: Tanto che altri pensano, se fare la domanda si
3: Sì, così
0: comincia.
3: cominciare dall'ultimo che
0: Esatto,
3: dicevo più spesso sulla
0: cominciamo.
3: rete del lavoro agricolo di qualità, sì, ovviamente l'ultimo intervento col 159, no, del 25 ha espressamente previsto, cioè la rete del lavoro agricolo di qualità finora era come dire, un'ipotesi d'adesione residuale. Non voglio fare qui l'economista e esprimermi in termini di analisi costi-benefici, ma per un'azienda l'adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità finora aveva un appeal limitato. Avere inserito la possibilità di bandi INAIL premianti, incentivanti per le aziende che aderiscono alla rete del lavoro agricolo di qualità, secondo me costituisce un presupposto importante per il consolidamento della rete del lavoro agricolo di qualità. L'avere anche aumentato sempre di più l'ambito delle regolarità che devi avere, non solo regolarità contributiva, ma anche aspetti di violazione in materia di tutela e sicurezza che prima non c'erano, quindi la rende ancora più selettiva. È chiaro che non è una mia perplessità. Io dico, io sono stato direttore a Reggio Calabria, no? Spesso, quindi mi sono confrontato e sono stato spesso anche durante i fatti di Rosarno, che poi diedero il via alla riforma dell'ipotesi della fattispecie caporalato, se c'è un 3 bis, eccetera. Il sospetto che ti viene è che in alcune zone, che sono zone spesso consegnate anche con una forte presenza, mi esprimo meglio, con una forte presenza della criminalità organizzata. Punto di domanda: inserire o prevedere delle white list che ti consentono di essere in regola e fuori dai canoni, insomma, dei controlli, eccetera, può essere anche, tra virgolette, potrebbe costituire un investimento per la criminalità organizzata, cioè un modo per entrare e legalizzare un circuito di attività. Ecco, quindi questa è l'unica. È chiaro che però tutta, al di là di questa ipotesi che
0: La
1: viene,
0: può spiegare meglio
1: nel
0: perché
1: senso
0: vorrei
1: costituire
0: capirne.
1: delle società ad hoc che
0: Ad
1: sono
0: hoc.
1: delle società lavatrici, apparentemente tutte in regola per essere, diciamo, per avere questo premio di legalità. Però al di fuori di questa perplessità che viene dall'uomo del profondo sud, è chiaro che questa è la direzione giusta, è la direzione che va sviluppata. Tra l'altro sono importanti.

0: le convenzioni che possono essere svilupparsi nell'ambito delle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità, che vedono la partecipazione attiva anche dei soggetti preposti alla intermediazione e al reclutamento, quindi un mercato di lavoro lì ancora più filtrato e più regolato, che poi è l'esigenza che fa nascere situazioni di sfruttamento, cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Quindi avere la possibilità anche tramite le sezioni territoriali del lavoro agricolo di qualità di matchare domanda e offerta è una cosa che va nella direzione della prevenzione dei fenomeni di utilizzo abusivo della manodopera. Per quanto riguarda la mappatura, noi in base ai fenomeni che abbiamo una mappatura di territorio nazionale di sfruttamento. Constatiamo che c'è una situazione di sfruttamento di fronte all'intensa attività lavorativa di raccolta, quindi connessa alla stagionalità dei prodotti. Può essere la vendemmia, può essere l'olivicoltura, può essere il vino, l'olio, insomma la produzione, quelle che richiedono anche per i cambiamenti climatici la necessità di raccogliere e di fare in fretta e presto. Quindi questo è diciamo poi la situazione di mercato, l'esigenza di mercato, la cinica esigenza di mercato che alimenta determinati circuiti. Nella nostra attività noi siamo in grado di fare quasi una sorta di mappatura dei flussi di raccolta per tutta Italia. Tant'è vero che tutti le task force che noi stiamo facendo con i progetti speciali sono task force che nascono dall'analisi del fenomeno, dalla pregressa esperienza e dalla proficua attività di intercettazione di fenomeni di abuso, e quindi in questo caso noi facciamo delle proposte ai territori sulla scorta della rendicontazione dell'attività e di quello che i direttori degli ispettorati, ma anche i nuclei dei carabinieri, sanno essere in corso. E quindi abbiamo una delle task force che si adeguano a queste esigenze territoriali. Le richieste di intervento, per quanto riguarda le richieste di intervento, noi abbiamo una nozione che risale, devo dire, a una direttiva importante che era la vecchia direttiva Sacconi, che praticamente scrisse cosa si intende per richiesta di intervento per l'ispettorato. Sembra una questione di poco conto questa, ma non lo è, perché la richiesta di intervento impone un obbligo di intervento per l'ispettorato. Io posso dire in questa sede che non ci può essere, salvo qualche errore di disguido postale, non so come chiamarlo, informatico, una richiesta di intervento che non abbia avuto seguito, ma per le conseguenze, come dire, giuridiche gravi a carico di chi omette di fare una richiesta di intervento. La richiesta di intervento è la richiesta di intervento del lavoratore che chiede direttamente. Abbiamo anche mediata dalle associazioni, dal professionista, ma dal lavoratore che aderisce ovviamente alla richiesta, o delle associazioni sindacali. Quindi abbiamo tantissime richieste di intervento. Devo dire che in agricoltura c'è meno una minore richiesta di intervento, minore richiesta di intervento. Quindi questa di intervento. Quindi questo fa capire il livello di attenzione che va prestato nel mondo agricolo, che evidentemente è un mondo agricolo che dove il lavoro rischia spesso di essere il pezzo debole del segmento produttivo. Accanto a questo però chiudo, perché non vorrei essere incorso in una gaffe al quale il capo dell'ispettorato, che sto rivolgendo al responsabile della comunicazione che mi sta accompagnando, mi potrebbe dire: ma come hai detto tutte queste attività 70%? Ora, la percentuale di irregolarità che io ho dato in questa sede è una percentuale di irregolarità del campione ispettivo, cioè di un campione ispezionato, non ha una dimensione scientifica statistica, quindi non possiamo da qui a dare l'equazione che in agricoltura c'è un 70% di irregolarità. Ci sono tantissime imprese che stanno in linea, d'altra parte siamo un paese insomma importante dell'Unione
1: Europea. Quali sono i dati che escono rispetto all'ispezione che avete fatto?
0: Questa è un'attività di selezionato. Se avessimo il 70% di irregolarità, sarebbe da preoccupare.
1: Vabbè, però la discussione serve per...
0: Va bene, ma ci tengo a dirlo, nel senso che non è un campione statistico.
1: Il campione su quello che, ammesso che avete deciso voi di andare, sono stato io a richiederlo, sostanzialmente alla fine è fuori. Ed è capibile, perché se io lo richiedo vuol dire che in qualche modo sono in una situazione, diciamo, che chiede di richiederlo, insomma, ecco, bisticcio di parole. Prego, senatore Spagnolo.
2: Sì, grazie Presidente, grazie al nostro ospite per queste cose interessanti che ci ha detto. Io volevo chiedere due cose. Intanto, se può dirci com'è il trend del lavoro, delle irregolarità, cioè se è un trend che tende ad aumentare, se le contromisure che vengono adottate lo stanno riducendo, insomma, in che direzione stiamo andando, e magari anche qualche considerazione sulla direzione in cui stiamo andando nelle diverse parti del paese, cioè se ci sono delle situazioni del paese di maggiore criticità rispetto ad altre, e poi se queste situazioni di irregolarità nel comparto del lavoro agricolo si abbinano, se lei è in grado di rispondere, a irregolarità di altro tipo, per esempio per quanto riguarda l'abitazione di questi lavoratori stranieri, perché posso immaginare che ci siano anche circostanze in cui non ci sia soltanto l'aspetto lavorativo, ma anche l'aspetto di vita ordinaria che si ritrova ad essere in una situazione di non regolarità in determinate situazioni. Noi sappiamo che abbiamo dei datori di lavoro che si preoccupano anche direttamente dell'alloggiamento dei loro lavoratori, ma non è dappertutto così. Grazie.
1: Senatrice Tajani.
3: Grazie Presidente, mi associo ai ringraziamenti ovviamente ai nostri ospiti. Scorrendo il testo della relazione che ci ha cortesemente lasciato, diciamo, c'è un riferimento ai numeri dei permessi di soggiorno che attraverso, diciamo, la nuova normativa e quindi questa triangolazione tra soggetti di natura diversa sono stati accordati, o, se capisco bene, diciamo, è stato dato parere favorevole al rilascio. Siamo sull'ordine di un ordine di grandezza che è inferiore, diciamo, alle 100 unità. Però dalla relazione non si capisce, diciamo, qual è il rapporto o la proporzione tra pareri favorevoli al proseguimento, al rinnovo o al nuovo permesso di soggiorno e, diciamo, numero totale di richieste, perché immagino a seguito di un'istruttoria può essere che l'esito sia favorevole o negativo, e quindi anche quando ci invierà le tabelle che sono state richieste, se fosse possibile capire meglio la proporzione, diciamo, tra permessi accordati e universo delle richieste, anche per avere una dimensione, diciamo, numerica del fenomeno. E in termini invece qualitativi, nei casi in cui il permesso non viene accordato, quali sono le ragioni sottostanti? Cioè qual è la ragione, diciamo, ostativa al rilascio o al giudizio favorevole affinché venga rilasciato? Grazie.
4: Sì.
1: Prego.
4: Sì, parto proprio dai motivi ostativi.
0: Di concerto con la Questura, con il Ministero degli Interni, dei presupposti che devono essere presupposti costitutivi ai fini dell'inserimento nella procedura di cui al 18 ter. E tra i processi che noi abbiamo innanzitutto che ci deve essere un'ipotesi di sfruttamento. Quindi l'ipotesi di sfruttamento deve essere certificata a cura degli organi di vigilanza, nel senso che deve risultare una notizia di reato di questo, non un'ipotesi di notizia di reato, e degli elementi che stanno ad intendere oggettivamente che ci sia una collaborazione da parte della vittima di sfruttamento. Quindi devono ricorrere tutte e due le situazioni. Ai fini della formulazione dell'istanza, con parere favorevole a cura dell'ispettorato per quanto riguarda questo permesso di soggiorno. Quindi i numeri che sicuramente abbiamo inserito sono numeri che sono completi di questo iter istruttorio, quindi sono numeri di ipotesi di contestazioni di 603 bis, almeno in ipotesi di contestazione come polizia giudiziaria all'esito degli accertamenti, quindi al vaglio dell'autorità giudiziaria, e quindi questa effettiva collaborazione della vittima di sfruttamento, perché diversamente non ricorrono i presupposti del 18 ter. Mi impegno poi a dare questo ovviamente dato perché ovviamente abbiamo messo in evidenza, diciamo, l'aspetto, come dire, positivo che vuole valorizzare l'adozione di una normativa che va in questa direzione ulteriore della protezione della vittima, con la possibilità anche di un assegno, di un reddito, che è il reddito di inclusione e quindi di tutela per sé e per i propri familiari, che poi è la finalità che deve essere principalmente perseguita, immagino, quella non del lavoratore sfruttato che quindi denuncia, ma non con una scommessa d'azzardo sull'esito finale della propria denuncia, ma con una diciamo plausibile poi percorso di protezione e di inserimento. Quindi mi riservo poi di dare se sono dati disaggregabili. Per quanto riguarda poi l'altra domanda della dispiegarsi dell'attività di irregolarità, io in premessa, cioè, noi abbiamo un tasso di... Allora, tutta l'attività di programmazione della vigilanza 2026 è una questione anche di ottimizzazione delle risorse, è finalizzata al contrasto di fenomeni gravi di irregolarità. In primis il contrasto all'economia sommersa e al lavoro nero. Un lavoratore in nero è il primo obiettivo di intercettazione dell'ispettorato, un lavoratore insicuro, un lavoratore completamente che evade sotto tutti i profili e che mette a rischio il proprio bene vita, anche soprattutto in settori ad alto rischio infortunistico, che possono essere la logistica, l'agricoltura, l'edilizia. Quindi contrasto, fenomeno di caporalato, delitto di caporalato 306, e poi altri fenomeni che sono quelli della correttezza della qualificazione giuridica dei rapporti, altro fenomeno. E poi c'è molto, io lo chiamo laboratorio giuridico, ma non per introdurre qui delle letture o dei termini suggestivi, perché effettivamente accanto a quella che è come se fosse anche nel lavoro c'è lo stesso schema del fisco, evasione ed elusione. L'elusione attiene alla sofisticazione giuridica. C'è sempre il tentativo nei fenomeni di illecito del mercato del lavoro di allontanare, di non avere la titolarità, di avere la prestazione lavorativa, ma di non averne la titolarità. Questo è sempre, e quindi come si fa? Si fa con appalti illeciti, distacchi illeciti, disintermediazione illecita, quindi abbiamo sempre una figura che è una figura di carta, spesso riconducibile al titolare della prestazione lavorativa, e c'è un utilizzatore. Quindi di questo noi abbiamo avuto una strumentazione anche importante, un passaggio importante che era fondamentale per poter contrastare efficacemente il fenomeno degli appalti illeciti, la ripenalizzazione dell'appalto illecito. Cioè, prima era una sanzione amministrativa, quindi dal 2000 DL del 19 del 2024 abbiamo avuto l'espressa ripenalizzazione. La ripenalizzazione ci consente ci consente non solo di giocare tra virgolette una partita di deterrenza non solo nominalistica, per cui dalla sanzione amministrativa che era pari a 60 euro sanzione amministrativa si passa all'ammenda a 60, non è questo, è che la rilevanza penale della condotta posta in essere pone una nullità di quel rapporto e quindi consente a noi di imputare correttamente la prestazione lavorativa all'utilizzatore, che è effettivo datore di lavoro, e quindi questo ci consente di fare delle diffide accertative e di non aspettare, diversamente da prima, l'azione rimessa al lavoratore innanzi al giudice del lavoro per vedersi costituita il rapporto di lavoro con l'utilizzatore. perché prima la rilevanza amministrativa non comportava la nullità del rapporto. Adesso, essendo sul piano penale, tutto è nullo per contrarietà a disposizioni imperative di legge. Quindi, essendo nulla, quell'ombrello, quella parvenza formale non esiste più. Quindi noi in sede amministrativa siamo in grado di dire il tuo datore di lavoro effettivo è questo, quindi il contratto collettivo da applicare è quello dell'utilizzatore, che in genere è un contratto di maggior favore, perché l'utilizzatore è il committente finto dell'appalto che si tira fuori, e quindi è anche la possibilità di fare delle diffide accertative, altra importante accertamento tecnico, perché è un titolo esecutivo che si forma in via amministrativa.
1: Allora, grazie, ma grazie, ma molto sincero, volevo chiederle se questi dati, cioè visto che ha parlato, insomma, riesce a darci un po' di dati disaggregati, non le chiedo che domani ci invia, si può prendere qualche giorno e quindi si può inviare, diciamo, le tabelle, alcuni di questi dati, anche per avere, diciamo, un riferimento e cercare di capire poi, per esempio, in una prossima audizione in quale direzione siamo andati, se siamo andati, diciamo, in una direzione corretta o addirittura invece la questione è peggiorata. Quindi è necessario avere dei dati e su questo ovviamente mettere in condizioni quelli che ci sono e quelli che non ci sono oggi di conoscere, e quindi questo è. La ringrazio vivamente.
0: Sempre dell'agenzia ispettiva, quindi.
1: Ok, molto grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Nell'ambito dell'esame del disegno di legge per la salute e la sicurezza nelle piscine, la Commissione Affari Sociali ha svolto l'audizione di rappresentanti di Confederazione Nazionale Gestori Piscine, Congepi, e Associazione Italiana Piscine e Wellness, Asso Piscine, Centro Nazionale Sicurezza delle Acque, Censia, dell'Istituto Superiore di Sanità, Federalberghi e Associazione Parchi Permanenti Italiani, Asso Parchi.
7: La Commissione avvia il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2576 recante legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. Partecipano all'audizione odierna la Confederazione Nazionale dei Gestori delle Piscine con il presidente Luca Bosi e il consigliere Roberto Veroni e l'Associazione Italiana Piscina e Wellness, Asso Piscine, con il presidente Ferruccio Alessandria. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Avverto che secondo quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Se pertanto non ci sono obiezioni da parte dei nostri ospiti, dispongo l'attivazione dell'impianto. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro 7 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola al presidente Luca Bosi. Prego.
8: Buongiorno, grazie dell'invito. Siamo onorati, grazie agli onorevoli di averci concesso la possibilità di poter intervenire su questo disegno di legge numero 2576 per la salute e la sicurezza delle piscine. Ci dividiamo il compito in questo modo: io faccio in pochissimi istanti alcune premesse, poi lascerei la parola al consigliere Roberto Veroni, che entrerà invece più puntualmente su alcune osservazioni nell'articolato del disegno di legge. La premessa è che, rispetto alla logica in cui è stata proposta questa legge quadro, noi ci troviamo sostanzialmente d'accordo su alcuni punti essenziali, cioè la necessità di un'uniformità a livello nazionale che normi appunto la sicurezza e la salute delle piscine, l'inserimento di un quadro di riferimento preciso per le piscine, in particolare quelle domestiche, la dotazione di sicurezze obbligatorie ben definite, sanzioni per i trasgressori, piani di autocontrollo obbligatorio con valutazione dei rischi, ruoli precisi e definiti. Tutto ciò, onestamente, dalla lettura che abbiamo fatto del disegno di legge ci convince in maniera assolutamente chiara e definita. È doverosa però una precisazione, perché nelle premesse di quel disegno di legge vengono riferiti dei dati da parte dell'Istat sui decessi, che sono dati per loro specie drammatici, 30-40 decessi l'anno, In verità su quei decessi non c'è un monitoraggio puntuale rispetto alle cause, ma un dato emerge in maniera inequivocabile, che gran parte di quei decessi avvengono in piscine domestiche, private, termali e via dicendo. Raramente, parliamo in genere di uno 0,01 per cento su ogni milione di frequentatore, questi decessi avvengono nelle cosiddette piscine di categoria 1, cioè le piscine pubbliche. E noi come associazione rappresentiamo per il 95% soggetti gestori di piscine pubbliche, quindi date in gestione da parte di enti appaltanti che sono comuni o altre realtà che abbiano caratteristiche di questo tipo. A tale ragione, e vado a concludere la premessa, è da significare che su quelle piscine, cioè di categoria 1 di carattere pubblico, in genere c'è una normativa regionale molto stringente che recupera gran parte di quello che oggi è scritto in questo disegno di legge. Quindi una normativa nazionale o si va ad armonizzare con quelle regionali o la supera, perché altrimenti i gestori potrebbero trovarsi in una situazione, come dire, di grande difficoltà a capire su quale tipo di normativa debbono fare strettamente riferimento. Segnalo anche, tra l'altro, che sulle A1, abbiamo visto nelle premesse anche nell'articolo 1, che è prevista una disposizione che esclude le piscine gestite da società sportive dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche. Qui però bisogna tener conto che tanti impianti pubblici sono anche gestiti da organizzazioni che hanno ragioni giuridiche diverse da queste, ma sempre rientranti nella categoria 1 e sempre quindi normate secondo i vari dettami regionali. Ultimo aspetto, nel disegno di legge si dice che per lo Stato questo disegno di legge di fatto è isocosto, non ha impatti sulla finanza. Esistono però dei provvedimenti all'interno di questo disegno di legge che, se attuati, potrebbero maggiorare in maniera significativa i costi delle gestioni degli impianti natatori, che oggi conoscono una situazione di gravissima crisi, prima determinata dal Covid, poi dal caro energie, ancora oggi dal caro energie, in quanto soggetti energivori di forma di norma, e di conseguenza chiediamo che si tenga anche conto dell'impatto che questo disegno di legge può avere sulle gestioni dell'impiantistica sportiva. Lascerei in conseguenza, se mi è consentito, Presidente della Commissione, la parola al consigliere Verone per le osservazioni puntuali su tre articoli in specifico del disegno di legge, sottolineando che poc'anzi abbiamo comunque mandato la relazione specifica che poi tocca i vari punti che andiamo a sottolineare.
9: Ecco, vi ringrazio. Come diceva il Presidente Bosi, mi concentrerò su alcuni aspetti, perché la relazione sarebbe abbastanza ampia, quindi non vogliamo tediarvi con dei dettagli. Ecco, il primo elemento che volevamo affrontare era l'articolo 12. Nell'articolo 12, al comma 1, viene definita una nuova figura, il responsabile della sicurezza dei bagnanti, e il comma 2 recita: nelle piscine di categoria 1 gli incarichi di responsabile della sicurezza dei bagnanti e di assistente bagnanti sono distinti in funzione di dimensione e complessità dell'impianto e del numero dei bagnanti stesso. Ecco, se l'obiettivo della norma è quello di definire degli elementi precisi, questa dizione non è molto chiara e sarebbe meglio chiarirla. Secondo noi bisognerebbe definire un limite di bagnanti necessario per l'istituzione di questa figura. Faccio un esempio: 1000 bagnanti, sto dicendo un numero per farvi capire la logica. Oppure, come specificato per le piscine di categoria 2, dovrebbe essere almeno riconducibile al responsabile della piscina. Quindi la proposta che noi facciamo è definire un limite di bagnanti per l'istituzione della figura di responsabile della sicurezza dei bagnanti, altrimenti consentire che tale figura possa coincidere sotto una certa soglia con il responsabile della piscina, come peraltro previsto per le piscine A2. Per l'articolo 16, invece, sul comma 2, siamo d'accordo che la conduzione degli impianti deve essere fatta da un dipendente, questo è molto importante. Ma la norma prescrive che nelle piscine di categoria 1 la sua presenza deve essere assicurata in via continuativa. Il conduttore non è altro che una persona che interviene sull'impianto di depurazione delle acque, sul controllo da parte del riscaldamento e della ventilazione. Spesso coincide con il manutentore e il responsabile degli impianti tecnologici, perché la conduzione in termini operativi può occupare qualche ora al giorno e non è affatto necessaria in via continuativa. Le automazioni hanno alert che segnalano eventuali disfunzioni, in questo caso sarebbe il responsabile degli impianti tecnologici, figura già presente anche nella normativa precedente, a intervenire direttamente o coinvolgendo ditte esterne. Quindi la nostra proposta è quella di eliminare il termine presenza continuativa. Per ultimo, articolo 19, si parla dei controlli interni. Al comma 4 si pone come obbligo l'utilizzo esclusivo di laboratori accreditati, ma qui stiamo parlando di autocontrollo, non di risultati da presentare a un soggetto proposto alla vigilanza. I report devono servire al gestore per prevenire situazioni di difformità e intervenire tempestivamente. Elementi che anche analisi refertate da tecnici abilitati, iscritti all'albo, sono in grado di produrre, perché i controlli che fa l'azienda sanitaria locale sono veramente molto rarefatti da quando è stato istituito l'autocontrollo. Diverso è il caso della certificazione dell'acqua di approvvigionamento, qualora non derivi da acquedotto, o di analisi di controllo per certificare il ripristino di condizioni di balneabilità a fronte di difformità rilevate dall'azienda sanitaria locale. L'accreditamento genera costi molto più elevati su un'analisi e se il problema fosse l'imparzialità dei risultati, non avrebbe molto senso per uno che deve fare autocontrollo barare con se stesso. Se obbligassimo i gestori a utilizzare solo laboratori certificati nell'autocontrollo, li obbligheremmo a spendere di più spingendoli a controllarsi di meno, ottenendo il risultato opposto allo spirito della norma. Quindi la proposta che noi facciamo per l'autocontrollo, il gestore può avvalersi anche di laboratori non accreditati, ma con tecnici iscritti all'albo, mentre per analisi richieste dagli organi di vigilanza solo da laboratori accreditati. E ho concluso.
7: Grazie, do quindi la parola al presidente Alessandria, prego.
10: Perfetto, grazie a voi, grazie. Mi sentite?
7: Forte e chiaro.
10: Perfetto, grazie innanzitutto dell'invito, grazie al presidente e a tutti i parlamentari presenti nella commissione. Per noi questo è un segnale importantissimo, che la commissione prosegua con l'esame di questo provvedimento, anche alla luce purtroppo degli ultimi accadimenti di queste ultime due settimane. Proprio inizio della stagione, insomma, ci troviamo di fronte a due incidenti gravissimi. Noi vi invieremo subito dopo questa audizione una memoria dove vi indicheremo una serie di dettagli. Nella fattispecie, in questo caso, parleremo in particolare di tre articoli. Detto questo, noi condividiamo il testo di questo DDL, pensiamo che sia indispensabile procedere quanto prima, perché il DDL non fa altro in realtà che recepire una normativa che già esiste, quindi le normative europee e normative italiane. Volevo fare il minimo di quadro della situazione, quindi la nostra associazione oggi rappresenta un comparto che è composto da circa 3.000 imprese e quindi che genera, come dire, un giro di circa 1,5 miliardi, più di 200.000 occupati. Abbiamo un bacino, questa è la parte più importante, forse abbiamo un bacino di strutture realizzate tra pubbliche, private e semipubbliche, tra le 800.000 e il milione di unità, 3.000 municipali. Noi abbiamo 5 milioni di persone che frequentano regolarmente impianti pubblici, semipubblici, piuttosto che strutture termali. Inoltre, questa è una ricerca che abbiamo commissionato noi 2 anni fa, il 7% degli italiani, 7% dichiara di usufruire di una piscina ad uso privato nella stagione estiva. Quindi a maggior ragione volevo fare questa premessa, di dare un po' un quadro dei numeri, perché oggi i nostri impianti sono impianti che hanno un valore non più solo, come dire, una valorizzazione dell'immobile, ma soprattutto un valore sociale, quindi l'educazione al nuoto, riabilitazione eccetera eccetera, che coinvolge tutte in maniera trasversale tutte le fasce di età. In più aggiungiamo che noi siamo da qualche anno ormai abbiamo iniziato a seguire questo iter dal 2023, 5 settembre 2023, quando il Ministero della Protezione Civile ci ha convocato a un tavolo tecnico appunto per iniziare questo percorso. In Francia noi abbiamo prodotto tutta una serie di documenti. In Francia questa legge, una legge, l'unico paese in Europa che ha una legge è la Francia. La Francia, in Francia è entrata in vigore nel 2004, il 1 gennaio 2004, e dopo la legge, dopo l'applicazione della legge, gli incidenti si sono ridotti del 75%. Avevamo una mortalità di 52 casi prima del 2004 in Francia, e lo stesso numero, 53 più o meno, 53 casi nel 2022, ma con un bacino di 5 volte tanto, di 3 milioni e mezzo di strutture. Questo anche per e il caso francese ci fa capire come una norma, come una legge, non solo ci metta, come dire, al riparo e riduca al minimo i rischi, ma ci ha dato anche un segnale molto positivo per quanto riguarda la crescita di mercato, perché dobbiamo fare attenzione ovviamente anche a questo aspetto, che non è secondario, il tema della sostenibilità economica anche del comparto. Detto questo, vengo subito ai punti per noi, come dire, i punti sui quali ci sentiamo di fare delle osservazioni. Il primo è relativo, riguarda l'articolo 7,3, in riferimento alle piscine di categoria A, in particolare tipologia A2 di dimensioni contenute. Noi chiediamo che, se ci sono delle dimensioni contenute, l'esempio è superficie inferiore a 100 metri quadri, una profondità ad esempio che non superi 1,40 m, in questi casi non debba essere richiesta la presenza di servizi dedicati. Ci riferiamo in particolare a piccoli B&B, a strutture condominiali con poche unità abitative, perché con 4-5 unità abitative sarebbe quantomeno problematico proporre la realizzazione di servizi ad hoc. Quindi si potrebbero utilizzare i servizi degli alloggi, sia per quanto riguarda le condominiali che per quanto riguarda le piccole strutture turistico-ricettive. È una precisazione, pensiamo, di buon senso, che non riduce la sicurezza, ma evita oneri sproporzionati, insomma, per queste strutture che, insomma, che sono piccole in termini di dimensioni. Il secondo punto riguarda l'articolo 15, l'assistenza la presenza dell'assistente bagnante. Allora, questo articolo è stato modificato nel tempo, in realtà prevedeva la presenza di assistente bagnante, e non mi riferisco alle A1 dove ovviamente l'obbligo lo dovete sempre, ma per le strutture tipo A2 dove si prevedeva la presenza dell'assistente bagnante costantemente. Successivamente è stato modificato, mi riferisco al comma 6 dove si dice, ripeto, il riferimento nostro in questo caso per noi vale A2, quindi ancora una volta le piccole strutture ricettive, quindi dove si dice che è garantita la sorveglianza dei bagnanti anche senza la presenza dell'assistente ai bagnanti attraverso diverse modalità definite nel piano di autocontrollo all'articolo 19. A tali fini può essere prevista la presenza a bordo vasca di un addetto adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso in grado di intervenire in caso di emergenza, ovvero quando siano installati dispositivi anti-annegamento, quali idonei sistemi di rilevazione di allarme certificati, la presenza all'interno di strutture di addetto adeguatamente formato. Ora, il tema è che condividiamo sul tema della sicurezza e lo ripeto, noi condividiamo, come dire, questa iniziativa, questo DDL, e ci auguriamo che possa giungere all'approvazione quanto prima. In questo caso specifico però, ecco, ancora una volta le piccole costringere piccolissime strutture ricettive a mettere un assistente bagnante, oppure come dire, rimandare la totale responsabilità nel caso di un condominio a un amministratore condominiale o al proprietario di una piccola struttura ricettiva, insomma, sembra un pochettino, come dire, rischioso. Quindi la nostra proposta, come già si è verificato in alcune regioni, è proporre dei presidi di sicurezza che partono da una ricezione a una sorveglianza, piuttosto che le dimensioni, e torno ancora a considerare dimensioni sotto i 100 metri quadri, una profondità che non superi 1,40 m, in quel caso avere, come dire, quella flessibilità che consenta di non, come dire, adottare e inserire, cioè specificare in maniera più precisa, insomma, che in quel caso non sarebbe necessario la presenza di un assistente bagnante. E sempre su questo articolo i nostri dubbi stanno un po' sulla valutazione del rischio, perché la valutazione del rischio è rimandata al piano di autocontrollo, e quindi in questo caso piano di autocontrollo c'è il tema di responsabilità. E poi il secondo e terzo punto sempre su questo articolo è adeguatamente formato. Anche qui sarebbe secondo noi interessante definire in maniera più dettagliata rispetto a che cosa, e dispositivi certificati in base a quale norma, se esiste una norma. L'ultimissimo, quindi terzo ed ultimo punto, è relativo in relazione agli articoli 24, 25 e 26, controlli interni, esterni comunicazione all'azienda sanitaria. Allora, questo ricade, se non interpretiamo male, questo ricade nel comparto delle piscine private e pur condividendo pienamente l'obiettivo di tutela della sicurezza e della salute, segnaliamo che l'attribuzione al privato dell'onere di nominare un gestore e predisporre un piano di autocontrollo potrebbe rappresentare un po' un ostacolo, insomma, dal punto di vista del mercato, ma anche perché esiste già una normativa che è la UNI 16582 che prevede la fornitura da parte di chi realizza l'impianto di un manuale dettagliato per quanto riguarda la gestione, per quanto riguarda la sicurezza dell'impianto. Inoltre è previsto proprio in questo DDL che le strutture debbano essere realizzate da imprese che abilitate secondo il 37.8, che prevede, insomma, che realizzino l'impianto secondo quella che è la regola, cioè la regola dell'arte, insomma, che fa riferimento alle normative esistenti. Boh, questo è l'ultimissimo punto. In conclusione, noi sosteniamo con estrema convinzione questo disegno di legge, vi invieremo una nostra memoria più dettagliata e ci auspichiamo che il percorso e l'iter sia sufficientemente rapido. Non vi nascondo la nostra preoccupazione legata alla tempistica per il rischio di non ricadere in una nuova legislatura e dover ripartire da capo. Ormai il tema secondo noi è importante e urgente, impianti se ne realizzano sempre di più ogni anno e quindi se non mettiamo mano, insomma, il rischio che il tema ci possa soltanto che aggravare una questione matematica. Grazie a tutti per la vostra disponibilità e attenzione.
7: Grazie, a questo punto chiedo se vi siano deputati che intendono intervenire. Nessuna richiesta, neanche in remoto, no? Perfetto, tutto chiaro. Attendiamo allora l'ultimo contributo, abbiamo già ricevuto il contributo di Congepi. A questo punto vi ringrazio nel dichiarare conclusa l'audizione, auguro buona serata e buon lavoro a tutti. Partecipano all'audizione odierna Luca Lucentini, direttore del CENSIA, e Federica Nigro Di Gregorio, ricercatrice del CENSIA, Centro Nazionale Sicurezza delle Acque dell'Istituto Superiore di Sanità. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione, chiedo se vi sia il consenso per la trasmissione attraverso la Web TV dell'audizione e invito gli auditi a contenere lo svolgimento della relazione entro 7 minuti. Do quindi la parola a Luca Lucentini, prego.
11: Grazie molto Presidente, certamente assentiamo alla trasmissione così come anche alla pubblicazione della nota di memoria che riassumerà l'intervento contenuto nei tempi che enunciati che andiamo a proporvi e che trasmetteremo a valle tra oggi e domani, insomma, della stessa audizione. E se consentite, condivido, abbiamo veramente 3 slide di numero che possono facilitare, diciamo, la comunicazione. Spero la vediate, dateci cortesemente conferma.
7: Sì, vediamo.
11: Allora, diciamo che attualmente, in attesa, diciamo, dell'esito del disegno di legge, come noto vige un accordo Stato-Regioni del 2003, poi reso più funzionale con accordi interregionali del 2004. Tale accordo, ancorché su base regionale, perché non si tratta di una regolamentazione di carattere nazionale, ha comunque, diciamo, consentito di controllare le piscine per quanto appunto in ambiti regionali e abbiamo verificato a volte non sempre armonizzati. Dico questo perché è assolutamente un punto valorizzante l'emissione di un parere di un disegno di legge in ambito nazionale per normare la materia. E a valle dell'accordo Stato-Regioni, quindi ci riferiamo a un ventennio fa, anche di più, il coordinamento interregionale di prevenzione che riunisce i tecnici dei dipartimenti di prevenzione sostanzialmente della conferenza Stato-Regione ha più volte anche con il nostro istituto, diciamo, aggiornato, puntualizzato, insomma, si è espresso nel rafforzamento della norma esistente, ancora una volta legata all'accordo Stato-Regione. In particolare, nel 2020 ha avviato un lavoro proprio per mettere a regime, diciamo, le osservazioni e anche il, se volete, il patrimonio, diciamo, esperienziale dell'applicazione dell'accordo. E questo lavoro ha esitato nel 2022, due anni dopo, in una norma generica, non c'era, diciamo, una espressione di quale norma adottabile, che comunque la conferenza Stato-Regione ha fatto sua e ha trasmesso appunto al Ministero della Salute nel 2022. Gran parte di questi contenuti sono confluiti nel disegno di legge, quindi ci tenevamo a richiamare semplicemente il fatto che gran parte appunto dei contenuti tecnici sono non solo condivisi dal nostro centro, ma anche diciamo, abbiamo contribuito con tutti i nostri limiti a diciamo, proporli. A valle di questo assetto è stato chiamato l'istituto con molteplici pareri. Avete a destra, diciamo, uno schema riassuntivo per esprimere appunto una valutazione sullo stato di progresso del disegno di legge e dei punti dirimenti, che sono poi le conclusioni di questa edizione, vanno a diciamo, rafforzare il valore di questa norma, in quanto certamente rispetto allo status quo è un avanzamento rilevante in termini di normazione in ambito nazionale della materia su molti aspetti di salute. Non di meno abbiamo raccomandato che alcuni aspetti che ancora nel disegno di legge generano un regime di prevenzione e controlli diversi nei differenti tipi di piscine, cioè in pratica sia i criteri, per esempio, di qualità dell'acqua in vasca e che anche i regimi di sorveglianza da parte delle regioni, nel DDL, stanti i regimi di esclusione attuali, generano poi invece una diversa regolamentazione in piscine di altro tipo. E questo qui abbiamo raccomandato che nell'esprimere il parere favorevole al DDL fosse una norma che integrasse in qualche modo, anche in termini di concomitanza, la norma esistente, per evitare in tutti i modi che ci siano delle piscine che rappresentano e restituiscono la stessa fattispecie di rischi, che però siano soggetti a criteri e principi di controllo. Nel particolare, diciamo, abbiamo raccomandato che queste norme integrative o una integrazione nello stesso disegno di legge riguardasse la criticità dell'attuale estensione esclusione delle piscine termali, ma termali intendiamo quelle per cui l'acqua di origine, per quanto termale, è destinata ad un uso ludico ricreativo che non attiene a criteri di diagnosi e cura delle acque termali, che hanno certamente un altro regime, per cui già sussiste un'esclusione del campo d'applicazione. Ancora una volta rappresentavamo l'esigenza di integrare il disegno di legge, a cui, ripeto, siamo favorevoli, però integrare appunto questo disegno in modo da coprire con un complesso di norme almeno i requisiti essenziali rispetto alla qualità dell'acqua di vasca a tutte le piscine, prendendo atto dell'esclusione di alcune tipologie nel disegno di legge. E poi abbiamo, diciamo, degli aspetti minori che riguardano appunto raccomandazioni specifiche su categorie e gestioni del rischio. In conclusione, quindi, rafforzando appunto il supporto al disegno di legge, evidenziamo la necessità di integrare nello stesso disegno di legge le criticità che la conferenza Stato-Regioni ha addirittura evidenziato con un parere che presenta raccomandazioni vincolanti. Ecco, queste raccomandazioni vincolanti rispetto ai tre punti che abbiamo elencato, cioè l'esclusione del campo d'applicazione delle piscine termali e impianti riconducibili al sistema sportivo, l'estensione delle misure essenziali sui requisiti e controlli della qualità dell'acqua anche per piscine esistenti e per gli altri requisiti oggetto del disegno di legge, una valutazione della sostenibilità e gradualità di applicazione sempre alle piscine esistenti, e poi prendendo atto delle criticità dei controlli in ambito domestico per i limiti giuridici di accesso delle ASL alle piscine domestiche. Ecco, tutto questo, diciamo, fa sì che l'Istituto e il Scienzia possa certamente supportare nel caso in cui si volesse, diciamo, lavorare a questi tre punti nel disegno di legge. Siamo ovviamente più che disponibili a supportare questi interventi, oppure come abbiamo raccomandato, nel caso il disegno di legge fosse in ogni caso varato, ci raccomandiamo di, per i motivi detti, cioè fondamentalmente rafforzamento della coerenza normativa e armonizzazione dei criteri a tutela della salute per tutte le piscine in ambito nazionale, questi tre aspetti siano oggetto di norme integrative. Grazie.
7: Grazie a lei. Chiedo a questo punto se siano deputati che intendono porre domande. No, nessuno chiede di intervenire, quindi tutto chiaro. La ringrazio del contributo e dichiaro conclusa l'audizione. Auguro buona serata e buon lavoro.
11: Arrivederci, grazie altrettanto.
7: Partecipano all'audizione odierna la Federalberghi con il direttore generale Alessandro Massimo Nucara e l'Associazione Parchi Permanenti Italiani con il presidente Luciano Pareschi e il direttore generale Maurizio Crisanti. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo se sia il consenso degli auditi alla trasmissione dell'audizione attraverso la web TV della Camera dei Deputati e invito gli auditi a contenere lo svolgimento della relazione entro 7 minuti. Do quindi la parola ad Alessandro Massimo Nucara.
12: Buonasera Presidente, buonasera a tutta la Commissione. Ringraziamo per questo invito che abbiamo molto apprezzato, che ci offre la possibilità di esprimere il nostro punto di vista sul disegno di legge quadro, sul quadro sulla salute e le sicurezze nelle piscine. Dico subito che anche in considerazione del tempo assegnato concentrerò il mio intervento su alcuni aspetti principali, su alcuni principi generali, per poi depositare un documento che si sofferma sulle questioni tecniche. Al primo posto ovviamente c'è la tutela delle persone, la tutela dei nostri ospiti, a maggior ragione quando si tratta dei bambini, e questo credo che sia un principio che possiamo dare per scontato ed assodato. Noi riteniamo che bisogna lavorare tutti quanti insieme, tutti gli attori coinvolti, per fare in modo che questo principio trovi concreta attuazione con equilibrio e con flessibilità, anche in considerazione del fatto che le fattispecie a cui si applica sono molto diversificate. Parto da un accurato appello. C'è bisogno di dati. Le misure di prevenzione devono basarsi su informazioni puntuali. Negli ultimi tempi si è avuta qualche informazione in più. Abbiamo notizia di un rapporto che sta per essere pubblicato. La relazione di accompagnamento al disegno di legge lo dava per imminente nell'agosto 2025, se ne hanno alcune anticipazioni. Ci dicono ad esempio che negli ultimi 2 anni si è registrata una media di 18 annegamenti nelle piscine italiane, un dato importante da considerare con grande attenzione, anche perché, come dicevo, non di rado interessa ai bambini. In parallelo merita evidenziare che si registra un notevole miglioramento rispetto ai dati precedenti. La stessa relazione di accompagnamento menziona un dato stimato di circa 30-40 annegamenti per anno che si verificavano non più di 4-5 anni fa, quindi registriamo un miglioramento. E tuttavia suggeriamo che prima di prendere decisioni sull'argomento si riesca a fare un'analisi approfondita. Ognuno di questi casi è una tragedia, quindi io non mi permetterò di dire che sono pochi casi, ma tecnicamente sono un numero di casi che ci consente di fare un'analisi uno per uno, caso per caso. Noi siamo a disposizione per quel che riguarda la parte delle strutture ricettive e speriamo che questa attività si possa fare. Diceva Kelvin, se non si può misurare non si può migliorare. Altra questione, l'educazione natatoria. in tutti i rapporti si sottolinea che imparare a nuotare è la prima forma di prevenzione. Quindi insegnare i bambini a nuotare. L'Italia ha 8.000 chilometri di coste, qui parliamo di piscine, ma è un paese in cui tutti sono a contatto con l'acqua. Ci ha un po' stupito la circostanza che questo disegno di legge non faccia nessun accenno a questo aspetto, che è fondamentale, che è importantissimo. Altra questione, la classificazione delle piscine in base alla destinazione d'uso. Qui noi segnaliamo due aspetti, uno che riguarda ancora una volta la sicurezza, che ovviamente è primario, e uno che riguarda il mercato. Noi diciamo stesso mercato, stesse regole. Vi darò un dato, abbiamo fatto un'indagine sui principali portali qualche settimana fa, la può fare chiunque. Su Airbnb ci sono 80.000 piscine, 80.000 appartamenti con piscina. Su Booking ci sono 6.000 alberghi con piscina, italiani sto dicendo. Quindi significa che il 91% delle piscine in cui troviamo dei turisti è piscine annesse ad appartamenti in locazione breve. Ci sembrerebbe sbagliato immaginare che l'approdo di questo finale, di questo disegno di legge, possa comportare, come qualcuno auspica, che gli appartamenti privati tout court siano esclusi. Un conto è l'appartamento privato in cui ciascuno sta con la propria famiglia, comprendiamo che ha delle esigenze particolari, ma se un appartamento privato in cui di fatto si gestisce un albergo in miniatura, non si vede perché non si debbano rispettare le regole previste per le strutture ricettive. E chiudo, Presidente, con un apprezzamento per l'articolo in cui si parla dell'assistente bagnanti. Io condivido le perplessità che sono state espresse poc'anzi dal Presidente di Assopiscine, soprattutto in relazione alle piccole strutture, ma devo dire che anche apprezziamo il fatto che si sia fatto un passo davanti dicendo: il piano di sicurezza, dopo una valutazione dei rischi, ci consente di dire quando serve e quando non serve. Ecco, vorremmo fare un passo in più, però vorremmo che soprattutto per le piccole piscine, per le piccole strutture, si in qualche modo definiscono dei parametri. Il presidente Ferruccio Alessandria menzionava l'altezza di 1,40 m, la profondità della vasca di 1,40 m, dei parametri che possano in qualche modo, in maniera sintetica, supplire, ovviare, quasi sostituire il piano di autocontrollo, il documento di sicurezza per le piccolissime strutture. Segnalo anche che una piscina con una vasca meno profonda è una piscina non solo più sicura, ma anche una piscina in cui c'è meno consumo d'acqua, c'è meno quindi più rispetto per l'ambiente, c'è meno consumo di energia elettrica per riscaldare, c'è meno utilizzo di materiali chimici per igienizzare. Quindi nel complesso è una piscina ecosostenibile da tutti i punti di vista, oltre che più sicura. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione. Come dicevo, depositerò un documento che è frutto di un lavoro congiunto di tutte le associazioni del settore turistico ricettivo, quindi non solo Federalberghi, ma anche AIGA, Sotel, FAIDA, Socampi. Abbiamo già mandato, non appena uscito il disegno di legge, alle regioni e al ministero e ai ministeri interessati. Ci teniamo a sottoporre la vostra attenzione, perché riteniamo che ci siano diversi spunti che meritano di essere colti. Ringrazio e rimango a disposizione per eventuali domande.
7: Grazie. Do quindi la parola al presidente Pareschi.
13: Buonasera, sono Maurizio Crisanti, direttore generale di Assoparchi. Ed ringrazio innanzitutto per averci permesso di fare qualche riflessione sul disegno di legge sulla salute e sicurezza delle piscine. Assoparchi rappresenta oltre 130 parchi di divertimento permanenti, parchi a tema, ma soprattutto 70 parchi acquatici che sono coinvolti dal provvedimento che la Commissione sta esaminando. Il disegno di legge ha molti aspetti positivi, innanzitutto affronta un tema che dal 2003 non veniva più aggiornato, quello della sicurezza delle piscine, e riconosce i parchi acquatici con una categoria autonoma, la A1.2, è un passo importante per il nostro settore, anche se dobbiamo dire che a questo riconoscimento tipologico non corrispondono invece una disciplina specifica che riconosca le grandi differenze che ci sono tra un parco acquatico di 20 ettari e una piscina di 25 metri per 12, come sono le piscine tradizionali. Il primo punto, un paio di punti ci preoccupano più di altri, li abbiamo indicati in un documento che abbiamo inviato ieri alla Commissione. Il primo, la necessità di individuare un parametro di capienza su base nazionale. Perché diciamo questo? Il provvedimento del 2003, che questo disegno di legge intende abrogare, prevedeva sì che le regioni legiferassero in tema di sicurezza delle piscine, però aveva indicato dei parametri nazionali da poter utilizzare nel caso in cui le regioni non avessero adempiuto. Ad oggi, dal 2003, sono 14 le regioni che hanno una determinazione, una legge regionale sulle piscine, le altre non hanno provveduto. Se l'atto d'intesa Stato-Regioni non avesse indicato dei parametri da utilizzare in ogni caso, noi avremmo sul territorio nazionale regioni grandi come il Veneto che non avrebbe

0: quella che comunemente in questi anni è stata riconosciuta, di due persone ogni 2 metri quadrati. Quindi lo riteniamo, le nostre piscine non sono vasche natatorie, non ci si sbatte, un utente non sbatte con l'altro mentre nuota, sono piscine ludiche e quindi riteniamo che questo possa essere un parametro. In ogni caso invitiamo a indicare nel disegno di legge un parametro uniforme per l'intero territorio nazionale al fine di evitare che le regioni, qualora non si pronunciassero, lasciassero un vuoto normativo. Dobbiamo anche ricordare che i parchi di divertimento sul piano giuridico sono luoghi di pubblico spettacolo regolati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la capienza dell'intero impianto, quindi dello spazio che a volte nei parchi tematici raggiunge anche gli 80 ettari, è determinata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Noi chiediamo quindi che questo regime che sta garantendo sicurezza nei parchi di divertimento venga confermato. Non riteniamo francamente che sia possibile indicare un parametro da parte delle regioni su superfici di decine e decine di ettari. La commissione di vigilanza effettua un sopralluogo, valuta le mappe, valuta le carte, le vie di esodo, tutti gli elementi relativi alla sicurezza del pubblico e poi individua una capienza. Chiediamo che la capienza per i parchi acquatici continui ad essere determinata da questo organismo collegiale pubblico che ha pieno titolo e competenza per decidere su questo tema. C'è poi un secondo punto e poi concludo. Nei parchi acquatici è esperienza di tutti che il pubblico sia in continuo movimento, si muove dalle piscine a forma libera, al fiume lento, agli scivoli acquatici, alla ristorazione, alle aree verdi, ai solarium, eccetera. Il disegno di legge prevede che ad ogni vasca sia individuata una capienza e che ci debba essere un sistema di misurazione di entrata ed uscita per ogni singola piscina. Noi abbiamo parchi acquatici che hanno anche 25 specchi d'acqua, 30 specchi d'acqua, se consideriamo anche le vasche di atterraggio degli scivoli acquatici. Pensare di dotare ognuna di queste 30 vasche di un impianto che misuri il numero di persone che entrano e escono dalla piscina quando nelle 8-10 ore di apertura di un parco acquatico le persone sono in continuo movimento e si spostano da un'area all'altra del parco, ci sembra una cosa oltre modo costosa, ma non inutile rispetto all'obiettivo della sicurezza che vogliamo perseguire. Per queste ragioni proponiamo, e lo abbiamo segnalato, che relativamente ai parchi acquatici la capienza e la misurazione del numero di persone in entrata e uscita sia effettuata, come già oggi avviene, attraverso i sistemi di controllo accessi digitali che abbiamo con le nostre biglietterie quando le persone entrano e escono da questi spazi che, ripeto, sono ampi, sono di alcuni ettari. Ci sembrano proposte ragionevoli ed è l'unico modo per garantire che questa legge non abbia un impatto negativo sul settore che, ricordo, ospita oltre 21 milioni di visitatori l'anno. Grazie, queste sono le nostre osservazioni. Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei, direttore Crisanti. Mi scuso per l'errore nel presentarla
0: Non
1: prima
0: ci preoccupi.
1: e chiedo se ci sono deputati che intendono intervenire. No? Tutto chiaro? Perfetto. Niente. Allora, a questo punto dichiaro conclusa l'audizione. Ringrazio i nostri ospiti e auguro buona serata e buon lavoro.
2: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Nati in un angolo della città,

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati dalla redazione del GR Parlamento. Ancora una giornata di pausa nel calendario delle assemblee. Domani rientreranno in emiciclo i deputati alle 11, lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Poi dalle 14 discussione generale sulla mozione per rilanciare la strategia nazionale delle aree interne. E successivamente verrà avviato il dibattito sulla conversione in legge del decreto su commissari straordinari e concessioni. Il testo già è stato approvato dal Senato, scade il 10, già preannunciato quindi il ricorso alla questione di fiducia. Il calendario prevede per mercoledì alle 16.45 l'inizio delle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Il testo è noto anche come decreto ponte per gli interventi sulla prosecuzione dell'iter del ponte tra Sicilia e Calabria. Obiettivo quello di superare i rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Mercoledì è poi prevista in emiciclo la commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, le prime scosse la sera del 6 maggio del 1976, i morti quasi 1000. Nell'aula di Palazzo Madama nel corso della settimana non sono previste sedute, si svolgeranno solo lavori in commissione e tra i primi appuntamenti quelli del Copasir. Domani sarà ascoltato alle 14 Mantovano, l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, mercoledì il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lovoi. Oggi, in occasione del 165° anniversario dell'esercito, un messaggio del Presidente della Repubblica. La professionalità e la dedizione degli uomini e delle donne e degli uomini delle forze armate, scrive Mattarella, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. Così il Presidente. E poco fa si è aperto a Yerevan il vertice della comunità politica europea, difesa e sicurezza, i temi dell'incontro, ma anche crisi energetica. Meloni, presente nella capitale armena, raggiungerà nel pomeriggio Baku, dove vedrà i leader dell'Azerbaigian, che è un paese strategico per il nostro approvvigionamento di gas. Nel suo intervento, che è in corso proprio in questi minuti, la Premier ha ribadito come l'Unione Europea passi, a suo parere, da un saper reagire a un saper prevedere, auspicando anche un dialogo più stretto con i paesi del Mediterraneo. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento alle 14.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il 22 dello scorso mese nell'auditorium del Ministero della Salute si è tenuto un evento intitolato Il carcere come opportunità di sanità pubblica e di riscatto, prevenzione, diagnosi e cura nelle popolazioni vulnerabili. Vi proponiamo ora l'ascolto dell'evento.
2: Signore e signori, buonasera, buon pomeriggio da Daniel Della Seta, benvenuti al Ministero della Salute per questo nostro convegno istituzionale che chiude anche una 2 giorni di congresso dedicata alla Società Italiana di Medicina Penitenziaria su dei temi particolarmente pressanti, importanti, che hanno visto decine di specialisti in un approccio assolutamente disciplinare confrontarsi in questa 2 giorni, che poi trova un'appendice importante in questo nostro convegno nazionale. 26 anni di Agora Penitenziaria, che hanno visto, come detto, al centro della salute e l'esecuzione penale, ma soprattutto il fuoco sulla salute in carcere. Noi sappiamo, e voi sapete molto bene, come ogni anno ci incontriamo in diverse sedi istituzionali e ci confrontiamo con importanti anche soggetti per parlare soprattutto di salute pubblica. Il carcere come opportunità di riscatto, il carcere anche come opportunità di salute. E in questo momento, ecco il nostro presidente che ci ha raggiunto, la sanità penitenziaria è al centro anche degli snodi più critici del nostro paese. E la congiuntura sicuramente economica i temi sociali, i temi politici, quelli economici e quelli medico-scientifici sono al centro di un crocevia tra salute, sicurezza e fragilità sociale. Ecco, queste sono delle parole chiave che andiamo a identificare, perché tra crescita della popolazione detenuta, sovraffollamento, aumento di eventi critici, i suicidi in carcere e ancora atti di autolesionismo, autolesivi, noi anche come giornalisti troppe volte nel corso dell'anno siamo costretti a parlare di queste criticità che hanno poi un'origine molto spesso di lungo percorso, hanno delle radici profonde. Quindi da qui molte volte il passo per approfondire diverse tematiche come quelle delle patologie psichiatriche, del disagio psichico in genere, o anche e soprattutto andare a concentrare l'attenzione degli specialisti, dei medici che si impegnano in carcere sulle patologie croniche, abbiamo detto sì psichiatriche, ma anche legate alle malattie infettive. Abbiamo valenti, importanti, clinici che ci aiuteranno anche a capire cosa è cambiato oggi anche nell'approccio relativamente ad alcune patologie attraverso le terapie anche che possono cronicizzare alcune malattie come l'HIV per esempio, ma tante altre, in un'ottica di prevenzione. È la terza parola chiave che è importante, perché l'accesso anche ai servizi resta non omogeneo sul territorio nazionale. Di conseguenza, per noi anche queste occasioni sono occasioni nelle quali lanciamo un forte monito e possiamo, attraverso la voce dei clinici, dei decisori politici, delle associazioni chiamate, dei volontari, cercare di creare un vero e proprio sistema che possa migliorare attualmente la situazione nel nostro paese. Quindi vi do qualche cifra per farvi capire di che cosa parliamo. Qui abbiamo anche e soprattutto rappresentanti che conoscono il mondo penitenziario molto bene, come anche il dottor Riccardo Turrini Vita, che tra poco poi ci darà sicuramente una visione, oltre che portare i saluti del garante. Ma i dati più recenti mostrano che nei 189 istituti penitenziari italiani sono stati accolti nello scorso anno, pensate, un totale di oltre 103.000 persone, con livelli di sovraffollamento superiori al 150%. Nello stesso anno si sono registrati 254 decessi in carcere, 76 suicidi, e negli ultimi 5 anni i suicidi complessivi sono stati 370. A questi si aggiungono anche i 2.000 tentativi di suicidio e oltre 11.700 episodi di autolesionismo nel solo anno trascorso. Questo solo per farvi capire l'enormità di un mondo che è un mondo sociale che racchiude criticità importanti ed è lo specchio delle fragilità sociali sul quale non possiamo chiudere gli occhi perché non ci possano magari riguardare da vicino, ma è un impegno da cittadini che deve riguardare anche come auspicio per un riscatto di tante di queste persone che oggi sono lì e domani potrebbero rientrare nella società da uomini liberi dopo aver scontato la propria pena. Quindi occorre intervenire su queste fragilità complesse e prevenire le malattie diffuse, che ripeto sono psichiatriche, infettive, cardiovascolari, oncologiche, metaboliche, odontoiatriche. Anche le malattie odontoiatriche sono fondamentali nel carcere. Per questo nostro incontro, per il quale io ringrazio molto gli organizzatori, SIMSPE, la Società Italiana di Malattie di Medicina Penitenziaria, insieme con il contributo non condizionato di Gilead Science e di Viv Healthcare e con soprattutto il Ministero della Salute che ci ospita in questa occasione, organizzato tutto da Arista International. Io ringrazio voi e tutti questi importanti soggetti per aver reso possibile questa iniziativa che ci deve portare anche ad un passo alla volta a trovare delle soluzioni laddove possibile. Certo, ci sono soluzioni dove il decisore politico deve prendere naturalmente dei provvedimenti, tutto questo non è fluido, ma dobbiamo riuscire a pensare che passo dopo passo alcune focalizzazioni possono veramente arrivare al traguardo. Allora, intanto io ringrazio in questo ricchissimo panel il presidente della SIMSPE, il dottor Antonio Maria Pagano, alla mia destra, saluto il professor Massimo Andreoni, che è membro del Consiglio Superiore di Sanità, il dottor Giuseppe Quintavalle, che è qui residente di Fiaso, ma sappiamo il suo impegno da moltissimi anni nelle varie sue diverse incarichi e competenze. Lo ringrazio molto per essere qui e ringrazio anche molto il dottor Riccardo Turrita, che è presidente del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale. Subito, in attesa intanto che ci raggiungano anche altri ospiti, vediamo il saluto dell'onorevole Alfredo Mantovano, che è sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle dipendenze, e quindi ci aiuta anche a introdurre il tema di oggi. Mettiamo in... prego la regia di mettere in onda il...
3: Ringrazio la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria per l'invito a partecipare alla 26esima edizione dell'Agorà Penitenziaria. La presenza di qualificate professionalità così differenti, medici, operatori, sanitari, studiosi, rappresentanti delle istituzioni, testimonia quanto il tema della salute in carcere richieda oggi competenze multidisciplinari e una forte capacità di collaborazione tra i diversi livelli del sistema pubblico. Richiede soprattutto che le istituzioni considerino di più e meglio i sacrifici, le umiliazioni, le sfide, i rischi che i professionisti coinvolti sostengono ogni volta che oltrepassano il cancello di un istituto di pena. Il programma di queste giornate affronta questioni di rilievo, dalla salute mentale alle dipendenze, dalle malattie infettive alla presa in carico sanitaria nelle fasi più delicate dell'ingresso in istituto, fino all'organizzazione delle reti assistenziali e ai modelli operativi più efficaci, anche quanto a tempistica di intervento. Sono temi che si collocano al centro delle politiche pubbliche per la salute e per l'inclusione sociale, e in questa prospettiva la 7ª Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, che si è svolta a Roma nel novembre dello scorso anno, ha rappresentato un momento particolare per ridefinire l'agenda strategica di fronte ai fenomeni delle dipendenze, sia da sostanze sia comportamentali. Il percorso di lavoro che ha preceduto la conferenza ha coinvolto oltre 150 esperti e numerosi attori istituzionali, con l'obiettivo di individuare priorità e di rafforzare la capacità del sistema pubblico. Tra le indicazioni emerse vi è la necessità di integrare meglio servizi sanitari, sociali e giudiziari e di garantire la continuità terapeutica lungo l'intero percorso di cura, con particolare attenzione alle persone detenute e ai momenti di transizione tra carcere e territorio. La sanità penitenziaria è ambito nel quale si intrecciano fragilità sanitarie, sociali, spesso psicologiche. Come governo stiamo operando per far sì che più detenuti tossicodipendenti possano fruire dei benefici delle misure alternative al carcere. Un disegno di legge di iniziativa del governo è in via di esame al Senato e mi auguro che sia approvato il prima possibile. La salute in carcere è parte integrante del sistema sanitario nazionale. Garantire alle persone detenute un accesso effettivo alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura significa rafforzare la capacità di tutelare i diritti e di costruire percorsi di reinserimento. Il tutto va accompagnato, come dicevo prima, dalla più adeguata consapevolezza e valorizzazione di tutti voi operatori. Grazie ancora e auguri a tutti di ottimo lavoro.
2: Grazie davvero. Accogliamo anche il saluto dell'onorevole Alfredo Mantovano con un applauso. Parlava di sacrifici degli attori che lavorano in carcere, il sottosegretario Mantovano. Rafforzare il sistema sociale, sanitario e giudiziario, questo è nel suo messaggio. E io allora, prima di passare subito all'intervento e al contributo del dottor Riccardo Turrini Vita, vi ricordo che questo nostro incontro è ripreso e verrà ritrasmesso da Radio Rai, GR Parlamento, e ringrazio il servizio pubblico, così come ringrazio alcuni dei colleghi della stampa che vedo qui seduti, per quanto potranno amplificare e approfondire dei temi che potranno emergere, e in quanto mediatori noi culturali cercheremo anche di far capire a chi ci legge, chi ci ascolta, quali siano poi le priorità, le urgenze, come quelle che ci potrà anche sottoporre alla nostra riflessione il dottor Turrini Vita, che ringrazio davvero per essere con noi. Allora, dottor Turrini Vita, questi messaggi di cui accennava anche l'onorevole Mantovano si rifanno soprattutto a un concetto di armonizzazione del sistema sanitario in carcere. Ecco, come è possibile, parlava l'onorevole, della riaffermare la continuità terapeutica, di armonizzare anche il concetto di sistema sanitario insieme a quello sociale e giudiziario? Chiedo a lei, dall'alto della sua esperienza e del suo ruolo, in che maniera tutto ciò potrebbe essere possibile. Intanto la ringraziamo per la sua partecipazione ancora una volta alla 26ª edizione e a questo convegno.
4: Sono io, dottor Della Seta, che ringrazio per la considerazione che ella mi esprime, mi rinnova con le sue parole, così come ringrazio la SIMS, che ho la ventura di conoscere attraverso il suo distinto rappresentante da alcuni decenni. La mia posizione odierna riguarda un organo di recente istituzione in Italia e che però è chiamato a una visione piuttosto ampia di ambiti che non sono ridotti, sarebbe anche già tanto starci dietro, ma insomma non sono ridotti alle istituzioni penitenziarie o agli stabilimenti penitenziari, perché il principio dell'organo di prevenzione, così come stabilito nella Convenzione contro la tortura, è di intervenire attraverso visite non annunciate, raccomandazioni, rapporti e quant'altro su tutti i luoghi dove le persone sono private de iure, e si aggiunge per un acquis communautaire, come si dice, perché è una posizione condivisa in Europa, non altrove, anche nelle strutture dove de facto il soggetto sia privato della libertà. Questa è una definizione un po' forse eccessiva, perché in realtà tecnicamente anche allora il disabile a casa sua dovrebbe essere trattato in questa maniera, anche se giuridicamente non è impedito. Però insomma, quello che invece è sicuro è che, oltre agli istituti dei quali ci stiamo occupando, la vigilanza del garante occupa le REMS, occupa i centri per rimpatrio e riguarda anche gli hotspot. E questo lo dico perché tutti questi termini relativi allo sviluppo dell'infettivologia sono molto legati ai fenomeni migratori, e quindi è chiaro che sono sedi nelle quali l'occhio del garante ha la conoscenza de visu, non solo dalle carte, di questa situazione. E poi ci sarebbero le residenze sanitarie assistite, dove tecnicamente la persona è un ospite, non un detenuto, ma che di fatto talvolta, a prescindere dai casi estremi in cui può ricoprire le due vesti, e così. Ora, giustamente, dopo 2 giorni di dibattito scientifico fra medici, è bene che ci si occupi un poco dell'architettura del sistema, sulla quale ella portava la sua attenzione. Allora, le evidenze non nuove, ma confermate anche in questa visione, è che da quando si è avuto il passaggio della sanità penitenziaria a una gestione territoriale, quello che si nota è un estremo frazionamento. E il frazionamento che non riguarda soltanto gli organi con i quali dobbiamo interloquire, ma riguarda anche proprio le disponibilità materiali. Ora, uno potrebbe osservare che questo, se è vero per gli istituti penitenziari e gli altri centri di detenzione, è vero anche per i cittadini, con la differenza che i cittadini magari poi fanno questi viaggi spostandosi in regioni liberi, nei regioni dove pensano di essere meglio curati. E sappiamo che anche questo è un grosso problema, anche se per fortuna esula dalle competenze del garante nazionale. Quindi la prima evidenza, come è stato detto dal sottosegretario, che poi peraltro presiede stabilmente un tavolo di confronto su questo a Palazzo Chigi, in via informale, non è un organo così, è quella della integrazione fra i vari servizi. Qui anche nella veste proprio istituzionale posso dire che è molto difficile avere riscontri. Questo l'ho rappresentato anche a Ginevra pochi giorni fa. Di tutte le amministrazioni con le quali si rapporta il garante nazionale, quella che meno tempera agli obblighi di risposta ai rapporti e quindi poi vede i rapporti pubblicati senza avere interloquito è l'amministrazione sanitaria. Vale a dire, le scritture che noi abbiamo agli assessori regionali della sanità e più concretamente ai direttori regionali delle singole ASL. Devo dire, anche per lo zelo di componenti del board, l'avvocato Conti, il professor Serio, quando fanno gli interventi su qualche caso estremo riescono a intervenire pressando e pressando, ma diciamo che questo più che un sistema ordinamentale è un metodo mediterraneo per ottenere le cose. Non è nuovo, non è ben conosciuto, ha i suoi pregi, ma certamente questo. Quindi diciamo che qui c'è bisogno di un'integrazione di tipo verticale, mi si permetta l'espressione, perché la capacità scientifica di un organo così autorevolmente rappresentato come il Consiglio Superiore di Sanità, gli istituti scientifici nel dettare le regole terapeutiche ci sono. Il problema è che poi da quello che è la dottrina o anche la scienza medica occorre poi avere il passaggio amministrativo, e in amministrazione si hanno due modi per tenere le cose, e si è consentito di a chi ha ricoperto a lungo qualche incarico nel Ministero della Giustizia. Il primo è quello di disporre dei fondi, perché a quel punto se uno non dà la risorsa, se non si ottiene quello che si vuole, c'è un elemento di pressione. Il secondo è il metodo gerarchico. Ora, questo metodo gerarchico, che nel suo modello perfetto male si adatta per il vero alle realtà tecniche professionali come sono quelle sanitarie, però il modello gerarchico è in radice estinto dalle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, al di là di altre dottrine costruite sull'amministrazione in generale. Poi un problema proprio specifico è quello della interposizione giudiziaria, vale a dire che anche qui il frazionamento si riflette in una differente sensibilità dei vari organi giudiziari che intervengono. Non intendo qui censurare l'uso di una tale misura detentiva in luogo di un'altra, perché questo alla fine rimenta la discrezionalità del singolo giudice, ma per quello che attiene invece la funzionalità dell'ufficio giudiziario, ecco, non solo, e questo è stato oggetto di qualche, per la verità mi permetto di rinviare alla relazione del 22 luglio dell'anno scorso alla Commissione diritti umani del Senato, che è stata firmata da tutti i componenti e che raccoglie un po' il nostro pensiero, perché la Commissione ovviamente era intervenuta anche su questo, aveva chiesto su cosa questo. Dunque, questa interposizione giudiziaria, vale a dire che le istanze di mutamento del titolo di trattenimento, magari da una detenzione domiciliare per tipo sanitario, le assegnazioni agli istituti penitenziari fuori dei casi evidentemente agli ospedali, fuori dei casi di urgenza, sappiamo che in questo caso c'è una supplenza amministrativa del direttore, e tutta una serie di altre cose, compresa le liberazioni anticipate nei casi in cui sono dovute, che riguardano soggetti anche come scrisse Paolo VI, ob ingravescente metatem, no? È la famosa Costituzione apostolica che fissa 80 anni l'ingresso in conclave, ecco, no? Allora, la cosa è bene, questo è uno dei problemi reali che ci sono. E quindi, ecco, ma direi che questo, con qualche maggiore attenzione della scuola di magistratura e del Consiglio Superiore, potrebbe forse portare i magistrati della sorveglianza, i quali peraltro sono passati da una funzione storicamente di visita negli istituti, motivo per cui per tanti anni noi dicemmo: ma insomma, cosa lo facciamo a fare un garante nazionale se abbiamo i magistrati di sorveglianza che devono andare istituzionalmente? Ma questa funzione è stata attribuita addirittura nel 31 dal regime, giudice di sorveglianza è stato inventato dal regime fascista, e non è che siamo in una posizione particolarmente, ci volesse una gran mente per ottenere una cosa del genere, sottraendolo al procuratore del re. Voglio fare questa sottolineatura. Va bene, parte questo cenno. Quindi ecco, veda, io credo che veramente la prima cosa da fare è trovare modo di intervenire autoritativamente. Non sostengo una costituzione della sanità penitenziaria alla dipendenza dell'amministrazione. Non avrebbe le risorse e da 20 anni non ha più neanche lo spirito per gestire una cosa del genere. Però forse una direzione centrale presso questo ministero, o una istituzione a sé che sia capace di questo. A suo tempo ricordai in una conferenza al Senato che esiste un istituto ad hoc che si occupa della sanità della gente di mare e di volo. Ecco, alla fin fine i detenuti hanno l'epidemiologia difficile che è stata ricordata poc'anzi e che tutti qui hanno studiato, ma in fondo sono 60.000 persone, ecco, quindi una piccola ASL se vogliamo. Grazie dell'attenzione.
5: Grazie a lei, dottor Turini Vita, per questo scenario che ci ha delineato, parlando anche di gestione territoriale e frazionamento degli organi di interposizione giudiziaria, anche di come poter intervenire magari con una sollecitazione in una nuova direzione per questa popolazione che rappresenta una popolazione non così ampia, ma sicuramente significativa soprattutto per il tema che noi andiamo anche in questo convegno a cercare di spiegare meglio, carcere come opportunità di sanità pubblica e quindi di riscatto, prevenzione, diagnosi e cura delle popolazioni vulnerabili. Lei, dottor Turini Vita, ha parlato di fenomeni migratori, di hotspot e soprattutto di temi legati all'infettivologia, che è una delle importanti specialità laddove si richiede un intervento sempre particolarmente incisivo. Lo vedremo dopo con il direttore scientifico, il professor Babudieri, intanto con il professor Massimo Andreoni, il rappresentante del Consiglio Superiore di Sanità. Vorrei con lui analizzare proprio il carcere, abbiamo detto un sistema sotto pressione, ma anche specchio delle stesse fragilità sociali, e in tal modo abbiamo visto, caro professore, che l'ambito delle malattie infettive ha riscosso importanti risultati e anche però potenzialità ancora ampie. Parlo a lei perché lei è infettivologo, parlo a lei perché è membro del Consiglio Superiore di Sanità. Sicuramente è uno dei temi che merita maggiore attenzione anche di intervento.
6: Sì, permettimi innanzitutto di ringraziare i colleghi della SIMPSE. Sono anni che ho la fortuna e il piacere, e lo faccio sempre con grande interesse perché imparo sempre molto, di partecipare ai loro congressi nazionali. Devo dire che svolgono un lavoro fantastico, diciamo, e quindi veramente sono grato di poter partecipare, e sono grato da cittadino per il lavoro che svolgono in condizioni spesso di grandissima difficoltà. Non lo dico per piangeria, ma perché lo penso veramente. Devo dire, provo a affrontare prima il problema da infettivologo molto rapidamente. Se uno chiedesse a un infettivologo qual è il modo migliore per diffondere un'infezione, e prendere una persona infetta, metterla in un luogo chiuso, possibilmente in sovraffollamento, diciamo, ecco, in condizioni ambientali complesse, con quello hai realizzato il sistema migliore per diffondere tutto questo. Diciamo, e devo dire che gli istituti penitenziari, effettivamente, nei termini di concentrare tante persone, che sono spesso persone che hanno una fragilità, diciamo, anche se uno può pensare che il detenuto non sia fragile, ma sotto tanti aspetti secondo me ha una fragilità sociale, ha una fragilità di rischio per le malattie, e ne sono state già elencate tante, e ovviamente questo rischio riguarda anche le malattie infettive, e quindi evidentemente è un sistema che concentra, che amplifica, perché evidentemente, come dicevamo, all'interno dell'istituto penitenziario le malattie infettive si possono amplificare. Ci sono interessanti lavori non solo di prevalenza, che sono le infezioni, ma anche di quelle che sono l'incidenza delle infezioni, quindi lo sviluppo delle infezioni all'interno dell'istituto penitenziario, che dovrebbero in qualche modo interessare e in qualche modo spingere a prendere delle soluzioni. Ma poi è anche un sistema di disseminazione, perché poi quello che è auspicabile è che il detenuto comunque abbia anche l'opportunità di ritornare in regime di libertà. Quindi ecco, in questo sistema evidentemente, e arrivo al secondo punto, cogliere l'opportunità, no? Mi sembra che la giornata, la parola opportunità sia indicata. Io sono tornato ieri sera da un congresso internazionale di malattie infettive, di microbiologia, in cui ho sentito parlare di saper cogliere l'opportunità per fare buona sanità, per cercare di portare delle risposte a problematiche che sono rilevanti. Ecco, l'opportunità della detenzione, no? Io credo che in tutti questi anni che abbiamo partecipato al convegno è stato un argomento che è stato sempre portato avanti, perché questo è così, è un momento di grandissima opportunità per fare prevenzione, per fare, e quindi quando si parla di questo vuol dire anche vaccinazione, è un'opportunità per fare gli screening delle malattie infettive, e ogni volta che si fanno gli screening delle malattie infettive si trova tantissimi, quindi non è mai lavoro andato perso. È un momento in cui si possono fare evidentemente le diagnosi, è un momento in cui si può fare la terapia. Ecco, non saper cogliere questa opportunità E permettetemi di aggiungere un concetto, perché voglio dire, e lo dico da clinico, evidentemente noi quando parliamo di buona sanità pensiamo sempre al singolo individuo, perché il singolo individuo è quello che si rivolge a noi per essere aiutato nel percorso della sua malattia. Ma quando si parla di malattie infettive, il vantaggio non è mai per il singolo individuo, il vantaggio diventa inevitabilmente per la comunità. E per quello che ho detto prima, è un vantaggio della comunità sia detenuta ma anche della comunità esterna. Quindi voglio dire, non saper cogliere questa opportunità, io credo che sia una colpa grave, se possiamo definirla, perché effettivamente, diciamo, è un'occasione che non si può perdere in nessun modo. Oggi abbiamo delle capacità diagnostiche, soprattutto curative in alcune di queste malattie, diciamo, no? Questo screening che abbiamo fatto, per esempio, per l'epatite C, in cui ci sono stati questi fondi dati per l'esecuzione dello screening, ha avuto il massimo successo all'interno, e questo era atteso ovviamente, all'interno degli istituti penitenziari, con più di 3.000 nuovi casi evidenziati, che però poi mostrano la fragilità quando uno va a vedere quante di queste persone nelle quali è stata ritrovata l'infezione sono stati poi realmente trattati all'interno del carcere o comunque sono stati avviati al trattamento. Poco più del 50%. Quindi dico, evidentemente c'è un sistema che ha delle enormi potenzialità, perché oggi l'epatite C bastano 2 o 3 mesi per essere curate, diciamo, che spesso è il periodo della detenzione, no? Non entro negli argomenti tecnici che ho sentito tante volte dire per quali sono i motivi in tutto questo è difficile, non si riesce a fare, via dicendo. Però ovviamente è un'occasione persa incredibilmente valida, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci continua a chiedere di eliminare questa malattia, non è che ha smesso di chiedercelo, diciamo, ecco. E questa traiettoria per arrivare al 2030 e eliminarla si allontana sempre di più dall'Italia, e questo è un grande peccato, diciamo. Poi insomma potremmo parlare dell'HIV, potremmo parlare della tubercolosi, che è un problema enorme di sanità pubblica, un problema enorme di sanità pubblica, in grande oltretutto spolvero, diciamo, in questo momento, e nel quale evidentemente non cogliere l'occasione per trattare queste persone che per diversi motivi sono a rischio, io credo che sia una gravissima, come ho detto, colpa, diciamo. Ecco, quindi io mi fermerei qui. Insomma, certamente quello che mi fa piacere diciamo sottolineare è questo discorso che dobbiamo impegnarci tutti quanti insieme per quelle che sono le nostre capacità affinché questa opportunità diventi una realtà, diciamo. Lo continuiamo a dire però, diciamo, ogni volta su dei passi avanti si fanno sicuramente, perché in questi tanti anni ho sentito tante cose positive, però rimane ancora molto da fare. Credo che questo convegno, l'essere qui oggi in un'istituzione, il Ministero della Salute è anche il luogo, credo che sia rilevante e determinante per dare un ulteriore impulso a quello che sono, perché evidentemente questo Ministero che si interessa della salute di tutti i cittadini, adesso a prescindere quelle che sono le differenze tra diciamo quella che è la sanità diciamo penitenziaria, che poi in qualche modo è a capo del di altro ministero, però le due cose sono talmente...
5: Ma c'è una collaborazione importante.
6: C'è una collaborazione comunque importante, che deve essere sempre più importante, però devo dire, perché la sanità è sempre una sola. Non c'è la sanità del detenuto, dell'ospedalizzato, la sanità del territorio. La sanità globalmente è sempre unica e riguarda tutti quanti noi e riguarda la comunità. Quindi in qualsiasi momento della nostra vita ci troviamo, quello che sarebbe auspicabile è che tutti coloro che sono gli stakeholder della salute del singolo e della comunità collaborino in maniera ottimale per assicurare alla comunità la migliore salute possibile.
5: Nel dettato costituzionale, professor Androni, lei ha parlato di concentrare tante persone fragili come naturale migliore scenario per l'amplificazione delle malattie infettive. Ho parlato di opportunità, di politiche di immunizzazione, di vaccinazione, screening, occasione quindi per un luogo di carcere che sia un luogo di salute anche. Però ho accennato a due temi, uno quello del diagnosi
2: vantaggi per la collettività e anche della terapia. Per esempio, proprio su, accennato all'HIV, l'aderenza alla terapia che si può manifestare maggiormente in carcere, seguendo la persona con HIV, come oggi preferiamo identificarla, è un aspetto, questo, grazie anche alle nuove terapie, che può veramente portare un grandissimo vantaggio in termini di individuazione e di riduzione della viremia. Poi.
6: Assolutamente sì, diciamo, l'ho accennato nei termini dei grandi successi che la farmacologia ha permesso di raggiungere nelle malattie infettive sull'HIV, poi veramente abbiamo raggiunto, no, la possibilità di fare trattamenti long acting in cui la somministrazione vada effettuata ogni 2 mesi, probabilmente già siamo ai 6 mesi, siamo in qualche modo...
2: È proprio l'aderenza alla terapia che
6: arrivando
2: diventa...
6: a dei successi incredibili, proprio perché non tanto sull'efficacia dei farmaci, perché i farmaci sono comunque sempre efficaci, ma su quello che dici te, sull'aderenza, in cui l'aderenza diventa l'elemento fondamentale in una malattia che ormai è cronicizzata, in cui però l'assunzione del farmaco deve essere fatto per tutta la vita, diciamo. Ecco, allora, in questi termini abbiamo oggi delle armi che sono fondamentali. E ti assicuro, io un po' di esperienza l'ho fatta, io ho visto che effettivamente poi il detenuto, che in qualche modo per motivi diversi è un po' arrabbiato e un po' incredulo e non ha fiducia nella società, l'essere curato con successo, diciamo, il vedere che qualcuno si fa comunque carico della sua salute, poi crea un circuito virtuoso che sotto tanti aspetti poi risulta essere un vantaggioso nuovamente per lui e
2: per la collettività,
6: per tutta la collettività. Quindi anche sotto questo aspetto è un'opportunità da cogliere.
5: Grazie molto, professor Andreoni. Allora, dottor Quintavalle, presidente Fiaso, con lei che è anche membro esperto del piano di azione nazionale della salute mentale di cui ha contribuito a realizzare, vorrei parlare proprio dell'altro aspetto. Piano della salute mentale, abbiamo detto, non solo adesso l'aspetto dell'infettivologia e dei temi correlati, ma anche quelli che noi riduciamo in maniera giornalistica come i disagi psichici da un lato e le patologie psichiatriche dall'altro. Sono temi questi che fanno sempre capo alla vulnerabilità dei pazienti in carcere. Con lei vorrei operare questa riflessione. Grazie tanto per essere con noi.
7: Dottor Della Seta, grazie e complimenti per la... per il lavoro che ha fatto finora, sempre un grande professionista. Io sono felice di stare qua perché lo ha dimostrato prima dai saluti che siamo invecchiati insieme. Quindi, e questo è un segno molto molto positivo, vedere che ci sono degli illustri professionisti che non hanno mollato. Perché dico non hanno mollato? Perché parliamo di un'organizzazione complessa e parliamo di un'organizzazione dove al di là della bravura professionale devi avere un non plus ultra di valenza etica e una motivazione personale per continuare a fare questo meraviglioso lavoro. Ringrazio i colleghi della Roma 1, vedo il collega lì seduto, so che ha fatto un bellissimo intervento questa mattina. E con loro abbiamo fatto grandi passi in avanti, ma come ben sapete sono passi difficili da fare e complessi, perché il problema principale nasce, e questo lo ricordo nel 2008 quando ci fu questa trasformazione che tutti abbiamo atteso un attimo come sorpresa all'inizio, poi ci siamo rimboccati le maniche. Iniziò proprio nel 2008 quel linguaggio tra l'amministrazione penitenziaria e l'amministrazione sanitaria. Chi c'era se lo ricorda? E noi non siamo un'amministrazione, però, no? Noi saremmo anche aziende sanitarie, noi abbiamo una formula di autonomia, ma che parte da un holding regionale, ma fondamentalmente la difficoltà iniziale era proprio quella di coniugare i linguaggi e direi anche le aspettative tra quella che è una velocità operativa propria del medico, dell'infermiere, delle professioni sanitarie, e quello che non è una critica, è quello che è invece un'amministrazione che ha tra i compiti principalmente quello custodialistico. E quindi la coniugazione tra la custodia e i diritti alla salute sono stati in questi anni uno degli argomenti importanti che ha visto l'eradicarsi di alcune patologie infettive. Perché sono riuscite a eradicarle? E lo dico a Daniel, perché in alcuni casi alcune popolazioni fuori sono difficilmente raggiungibili, e perché dentro non solo sono facilmente raggiungibili, ma accettano questa carezza, tra virgolette, di un sistema che si accorge di loro e li avvicina. E quindi viene fuori, mi viene in mente Giulio, insomma, il grande lavoro che ha fatto nel Lazio Giulio, sia all'interno delle strutture dove operava, ma soprattutto a livello regionale. Questo è un primo punto. Il secondo punto è il cambiamento della società. Noi oggi non possiamo ignorare che il carcere è un microcosmo di quello che succede fuori. Fuori che sta succedendo? Ricordo i disagi che noi abbiamo avuto durante il Covid. Vivevo praticamente nel carcere di Civitavecchia, cioè stavo proprio molto molto dentro, per evitare turbolenze, per evitare incomprensioni, in un momento in cui era necessaria l'informazione corretta, perché loro dentro non capivano che stava succedendo, non lo capivamo noi, figuratevi loro. E quindi lì ci furono proprio delle giornate di collaborazione istituzionale tra noi e gli altri, cioè noi e il direttore del carcere, e la polizia penitenziaria, che svolge un grandissimo lavoro proprio per far arrivare il messaggio chiaro, esplicito, e di non avere eccessiva paura, se non quella che bisognava avere, perché in più c'era il sovraffollamento. E questo il professor Andreoni Massimo è stato bravissimo. Allora, essendo un momento in cui la popolazione ha un disagio, è evidente che il disagio si trasferisce tout court all'interno della struttura. Perché se noi andiamo a guardare il dato secco sul suicidio, il suicidio sì, 76, l'anno scorso 83, potremmo dire che bello, no? Cioè 76-83, ma non è così, è un problema. E appunto mi ha citato prima come rappresentante di questo importante coordinamento nazionale coordinato dal professor Alberto Siracusano, e quindi molto presto ci sarà la presentazione di queste linee del PASM, che sarebbe il Piano d'Azione Nazionale per la Salute Mentale, che mette al centro la salute mentale secondo ottiche diverse e sicuramente in una proiezione molto più moderna. Entra quindi nella proiezione delle dipendenze, entra nelle nuove dipendenze, entra nei rapporti tra dipendenze e salute mentale, che è un binomio necessario e obbligatorio, e principalmente anche su tutto quello che è la messa in campo di azioni di sicurezza. E forse questa è la prima volta che in un piano, diciamo questo è il primo piano che viene fatto dopo il 2013, quindi è un piano importante. E si comincia a parlare di sicurezza degli operatori ovunque, secondo delle logiche che non mirano solo alla riduzione dell'aggressività, ma cercano anche di trovare quelle soluzioni di formazione sul nostro personale, un po' per la de-escalation, ma al di là della de-escalation, che è qualcosa di cui si parla tanto, tutte quelle azioni proattive che possono migliorare il sistema. E allora noi oggi abbiamo, posso prendere come esempio il lavoro che viene fatto a Regina Coeli. Regina Coeli, il grande problema, ma è un problema di molte strutture, è il sovraffollamento, uno dei grandi problemi. Poi naturalmente ci sono le criticità proprie di un sistema. Dicevamo prima con i colleghi che è fondamentale legare la struttura sanitaria propriamente detta del carcere con tutta la parte psichiatrica, incluse le articolazioni. E sulle articolazioni bisogna fare, e qui mi farebbe piacere, il dottor Pagano l'ho già contattato, a parte che siamo amici da una vita, ma perché cioè, ci darà una mano su quello che è questa revisione di tutto quello che è stato fatto sul suicidio, partendo da un DPCM della Presidenza del Consiglio del 2017, L'allora c'era la dottoressa Catini, una dottoressa operativissima, e con la quale scrivemmo e concordammo questo passaggio in linee procedurali tra una linea nazionale, una linea regionale e le linee locali. Poi voi sapete bene, in Italia è difficile coordinare un sistema, questo ce lo possiamo dire. Diciamo, oggi dobbiamo riprendere insieme ad altri colleghi proprio il nodo della situazione per capire innanzitutto lo stato dell'arte e seconda cosa, aggiornare quelle che erano delle iniziative locali, laddove ci sono, secondo i principi di modernità legati proprio a una nuova società. E questo è fondamentale, perché se noi andiamo oggi nelle strutture carcerarie, come anche nelle strutture non carcerarie, nelle scuole, noi come Roma 1 stiamo andando alla quinta elementare a parlare di dipendenza, perché quando ne parlavamo alla seconda media trovavamo già molti dipendenti. Ma la cosa che colpisce, ma non in senso negativo, bisogna colpire un passaggio. In alcune strutture scolastiche il 64% dei ragazzi non è italiano. Io non lo dico con non è italiano. Non è italiano, cioè saranno gli italiani di domani, ma sono persone che devono, grazie a noi, iniziare a vivere in questo meraviglioso paese. E qui viene naturalmente, abbiamo avuto delle reazioni meravigliose, non solo del corpo docenti, ma dalla Presidenza del Consiglio, dal Questore di Roma, dei colleghi dell'ASL. E questa testimonia quindi che noi anche a livello carcerario dobbiamo avere un approccio nuovo. E nell'approccio nuovo, Daniel, il terzo settore è fondamentale. Io lo dico sempre perché lo troviamo dappertutto, lo troviamo partecipe in tutte le iniziative dove serve. E inserire quell'aspetto riabilitativo e pratico, e mi viene in mente per esempio il peer supporter, no? Peer supporter lo abbiamo attivato in tante strutture e in alcuni casi è stato molto efficace, in altri meno, comunque anche quello va aggiornato, ma il peer supporter nacque dalla combinazione tecnica, e qui viene fuori il concetto di equipe multidisciplinare, tra medici, psicologi, infermieri, direttore del carcere o delegato, agenti di polizia penitenziaria, magistratura di sorveglianza e terzo settore. Qui io ricordo bene sia i numeri che i dati che i risultati che questo ha portato. È evidente che, a mio avviso, tutto il lavoro che noi possiamo fare e deve essere fatto, e qui mi fa molto piacere perché una campagna fatta con il SINSPE ha un tenore nazionale di carattere scientifico è importante. Quindi questo, e lo dico insomma non come fiasco, ma lo dico come amico della SINSPE, cioè perché vi conosco da tantissimo tempo. Ci sono tante problematiche, in questo momento ne parlavamo prima con il dottor Turini Vita. Il prefetto di Roma ci ha ricevuti come tavolo per il penitenziario sulla questione legata alle anagrafiche, che può sembrare un problemino, ma non è un problemino per niente, perché queste anagrafiche che noi non conosciamo bloccano trasferimenti a miglior locazione e quindi ritardano una serie di attività che poi all'interno delle strutture diventano un problema per i sanitari, diventano un problema per gli agenti. E chiudo dicendo che noi 20 anni fa avevamo detto che i livelli essenziali di assistenza si adottavano e applicavano all'interno delle strutture. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, Daniel. Cioè noi dobbiamo fare in modo che proprio nella nostra vocazione, che è quella di prenderci in carico e curare, specialmente con questa diversificazione, noi abbiamo oggi il Casal del Marmo che sta scoppiando, minorile, siamo finalmente col Ministero di Grazia e Giustizia, una cosa meravigliosa, apriremo una comunità filtro e apriremo forse un'estensiva. Questo è un sogno di 3 anni fa, io 3 anni fa cominciai ad avere, e grazie a queste picconate che abbiamo fatto siamo riusciti, abbiamo la struttura, abbiamo gli accordi, la regione è felice di farlo. Ma perché questo? Perché noi dobbiamo fare riabilitazione, non possiamo fare pensare solamente alla custodia. E poi c'è l'annoso problema delle REMS, che è importantissimo, perché le REMS non è solo una questione di spazi fisici, non rappresentano di fatto tout court il passaggio dall'OPG a un qualcosa che ha un'altra finalità, ma principalmente è da rivedere un attimino la questione anche normativa in relazione al ruolo della sanità all'interno delle REMS rispetto al ruolo custodialistico che oggi in alcuni casi viene propriamente dato, impropriamente o propriamente dato, all'interno delle stesse strutture. E mi spiego meglio. Le strutture REMS che nascono per una procedura riabilitativa abbiamo dei vigilanti che però non hanno compiti naturalmente di trasferimento, non hanno compiti di custodia, però nello stesso tempo c'è qualcosa che va rivisto. Insieme a questo qualcosa che va rivisto, poi, a mio avviso, bisogna, ne parlavamo sempre prima, avere un occhio di riguardo sul perché alcune strutture rimangono senza personale, sul perché, nonostante i bandi pubblici vengano emanati a ne facciamo quanti ne volete, io conosco bene tutti i miei colleghi, sto aiutando Arturo Cavaliere a Frosinone, che ha un grande problema, che può essere anche un'opportunità, ma che diventa l'asse trainante di una soluzione, insieme poi alla Roma 5, dove nasce finalmente una struttura alternativa che è la Relivi, che è un progetto scritto nel 2017 e che ho già iniziato ad avere vita. La Relivi è un progetto sperimentale che nasce come struttura di comunità per i soggetti che devono andare via dalla REMS, ma che rimangono in REMS perché non abbiamo dove mandarli, in quanto il privato non trova collocazione. Quindi io sono, come sempre, il fatto che voi siate in una sede così importante, il fatto che il Ministero ha redatto nel PASM un intero capitolo sul penitenziario, sulla salute mentale e su tutto il resto, e il fatto che possiamo, secondo me, fare anche qualche passo in più, ritornando per sempre nel concetto, e ripeto, del nostro compito primario, che è quello di dare l'assistenza giusta. Io dico sempre: le migliori cure al miglior costo, e questo, diciamo, è una filosofia che non bisogna mai dimenticare. Però io vi faccio i complimenti, perché so in che condizioni lavora il mondo degli operatori all'interno degli istituti, e so anche, attenzione, bisogna fare i complimenti pure a chi ci lavora dall'altra parte, perché non è solamente l'operatore, il medico,

0: I linguaggi si sono avvicinati sempre di più, Daniele, quindi il messaggio è positivo e devo dire che anche il mondo della politica credo abbia inteso che su questo mondo bisogna fare investimenti e bisogna iniziare a ragionare in termini produttivi. Io mi devo scusare con voi, ma ho i sindacati di comparto che mi aspettano per un argomento importantissimo che è il regolamento delle posizioni di coordinamento. Quindi mi sono a disposizione dell'Antonio Pagano per il lavoro sul suicidio che faremo e anche per tutte le iniziative che volete mettere in campo insieme. E quindi grazie mille per
1: Grazie a
0: avermi
1: lei, dottor
0: voluto.
1: Quintavalle, davvero anche per questo contributo che parte anche da amministrazione sanitaria e amministrazione penitenziaria attraverso un linguaggio e aspettative diverse che mirano ad una armonizzazione comune, custodie e diritti della salute che impongono un approccio nuovo, come lei ha detto, per il terzo settore che risulta fondamentale, quindi l'aspetto riabilitativo e pratico come fondamento di questo, possiamo dire, rinascimento auspicato anche di un settore delicato come quello di cui stiamo parlando, per il quale migliori cure al migliore costo rappresenterebbe un mantra fondamentale. Abbiamo in collegamento a chiusura del nostro panel il professor Umberto Vespasiano Gentilucci, che è epatologo, appartenente al comitato, membro del comitato coordinatore dell'Associazione Italiana Studio del Fegato. Lo vedo collegato. Buonasera, professore, ciao, ben trovato. Grazie per essere con noi. E professore, grazie per essere con noi anche a lei, mentre c'è un cambio anche di panel tra i nostri relatori. Allora, con lei, proprio in riferimento a quello che diceva il dottor Quintavalle, abbiamo ottenuto grandi successi, ne tratterremo adesso i lineamenti anche con lei per quanto riguarda alcune patologie, in particolare epatite C e non solo, in carcere, luogo e leva per la microeliminazione delle infezioni, ruolo strategico della diagnostica precoce. Lei come patologo e come, ecco, interprete, possiamo dire, rappresentante di un mondo che insieme con gli infettivologi è l'altra metà del cielo, con anche gli internisti, dell'approccio per l'eradicazione dell'HCV può darne veramente un taglio e un aspetto importante. A lei la parola, grazie per essere con noi, professore.
2: Grazie a te,
1: Aspetti che non la
2: Daniele.
1: sentiamo, alziamo un attimo in regia, prego, provi un attimo.
2: Mi sentite?
1: Aspetti, no, è muto, forse deve.
2: No, non sono muto.
1: Guardi un attimo
2: Io sono.
1: tecnicamente, è il bello della diretta, noi
2: La
1: lo facciamo
2: sento. No,
1: costantemente in radio, per cui
2: io
1: conosciamo
2: ci.
1: questo tipo di
2: Mi
1: problematiche,
2: sentite?
1: ma adesso le risolviamo. In radio abbiamo la musica, qui non ce l'abbiamo,
2: Sentite?
1: però
2: Mi
1: possiamo
2: sentite?
1: sicuramente,
2: Sì, il problema è loro.
1: professor,
2: No,
1: ritentare.
2: no, a me funziona.
1: Professore, non la riusciamo a sentire. No.
2: Non mi sentite? Io sono attivo. Sì.
1: Ora vediamo se riusciamo attraverso la regia a venirle incontro.
2: Posso? Io sono attivo.
1: Se no, ripristiniamo il collegamento. Chiedo alla regia se possiamo ripristinare il collegamento intanto che
2: Io, a me
1: introduco con.
2: funziona. A me
1: Vediamo, sì, forse di solito è un. No.
2: funziona, a me funziona. Io non sono un muto.
1: Va bene. Allora, intanto facciamo così: ci ricolleghiamo, professore Gentilucci, rifacciamo il collegamento, va bene? Ok.
2: Sì.
1: Il dottor Turrini so che ha un impegno anche lei, e quindi so che ci deve lasciare, ma la volevamo intanto ringraziare molto anche a nome del presidente Pagano. Presidente.
3: Allora, io ringrazio prima di tutto il dottor Turrini per essere stato qui presente e per aver sollevato il problema dell'architettura di struttura, perché è capito alle sue relazioni quello che capita al povero detenuto che entra in carcere e non sa a chi rivolgersi, e chi lo assisterà e da chi rivolgersi. E quindi è quello che accade anche in un sistema così parcellizzato di responsabilità che nessuno poi ha una responsabilità complessiva rispetto alla salute. Lei sa benissimo che come società scientifica noi proponiamo un modello su tutto il territorio nazionale. Ci sono delle difficoltà che ben si adatta a

0: quella sua proposta di fare una struttura ministeriale che si occupa di questo, ma che abbia poi l'obbligatorietà, e qui abbiamo, rispetto al titolo quinto della Costituzione, la regionalizzazione dell'assistenza sanitaria, la problematica di far sì che questo modello sia fatto in maniera univoca su tutto il territorio nazionale. Penso che così com'è non potremo andare avanti ancora per molto tempo. È necessario un intervento strutturale, anche normativo, che ancorandolo ai fondi, perché giustamente la cosa oggi fondamentale, ancorando qualcosa ai fondi, e quindi richiedendo che questi fondi siano suddivisi in maniera veramente, perché molto spesso, anche per quanto riguarda l'HIV, è l'unico problema che prevede una presenza per quanto riguarda fondi detenuti. Non c'è.
1: Il ritorno dell'audio, non c'è nessun problema,
0: Non
1: siamo in
0: c'è.
1: stereo.
0: Se io vado a vedere tutti i fondi, parliamo di salute mentale. Parliamo di salute mentale. La salute mentale, tutte le sue progettualità, non c'è nessuna specificità, nessun aspetto specifico per quanto riguarda l'assistenza sanitaria penitenziaria. Vuoi articolazione, vuoi salute mentale in carcere, vuoi REMS, su cui poi si potrebbe discutere. Altrettanto per le tossicodipendenze. Se io vedo i report delle tossicodipendenze, dei vari report, nulla di specifico rispetto al carcere, rispetto alla popolazione, sia dentro che in misura di sicurezza alternativa alla detenzione. Non abbiamo dati. E qui passiamo al secondo problema, che se io voglio avere un'architettura di sistema, dovrei avere un sistema di rilevazione univoco per su tutto il territorio nazionale. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo perché, a cominciare, qualcuno diceva prima, l'anagrafe, no? Allora, l'anagrafe è fondamentale per poter risalire e per poter tracciare le prestazioni. Se io non ho un'anagrafe chiara, io non riesco a tracciare nessuna prestazione. Per cui noi oggi possiamo dare qualsiasi numero rispetto alla sofferenza psichica o di altro tipo in carcere, ma non c'è nessuna obiettività di dati che scientificamente validi, perché qua stiamo parlando di società scientifica, non stiamo parlando di giornali o di associazioni che devono dare dei numeri che non ci riguardano a noi in questo momento. Poi ci riguarda poter mettere a sistema un qualcosa che in quest'anno, nel 2026, fa 18 anni. Nel 2008 c'è stato il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale. Oggi siamo maggiorenni, ma non abbiamo le strutture, no? Che sarebbero quelle la rilevazione, ma le strutture anche all'interno del carcere. Cioè, io dico, c'è un piano carcere di rimodernamento delle strutture carcerarie. In questo piano carcere io non ho trovato nulla che parli di strutture, di ambulatori, di ospedali, di strutture sanitarie all'interno degli istituti penitenziari. Questa è una situazione seria, perché poi ci si chiede di non portare i detenuti fuori, giustissimo, però dentro dobbiamo almeno dare degli ambienti idonei per poter esercitare il minimo di professione. Perché noi come sanità, e questo l'ho detto alla nostra relazione introduttiva, chiediamo che per gli operatori della sanità, che si adotti quello scudo penale fatto per quanto riguarda quando c'è stato il Covid, perché rientrano nella sanità gli stessi elementi che hanno determinato lo scudo penale del Covid, cioè scarsità di risorse umane e materiali. Noi lavoriamo con scarsità di risorse umane e materiali che devono essere in qualche modo tutelate. Giustissimo il rapporto giustizia, sanità e welfare. Io 15 anni fa ho fatto un volumetto in cui si diceva giustizia, sanità e welfare. E oggi è importante perché Sì, i due argomenti più fondamentali che comprano la giustizia, sanità e welfare sono salute mentale e tossicodipendenza. Noi abbiamo l'81-2014 che sappiamo benissimo ha tutta una serie di difficoltà intrinseche, giuridiche e di applicazione sanitaria, che deve essere rivista. Io faccio parte della commissione interministeriale per il superamento, per il modernare questo sistema. Siamo fermi da mesi perché non si può litigare tra sanità e giustizia. E chi si preoccupa della sicurezza? Noi abbiamo misure di sicurezza, anche non detentive, in cui si chiedono delle cose costituzionalmente impossibili. L'obbligo delle cure, l'obbligo del ricovero, non è possibile. Chiaro? Però ci si chiede, e noi sanitari, se non lo applichiamo, dobbiamo avere lo scudo penale. È fondamentale, perché noi dobbiamo trattiamo con queste situazioni, con queste decisioni. Per cui c'è bisogno dello scudo penale per tutti i sanitari che lavorano con le persone in misura di sicurezza. Abbiamo sentito il dottore Mantovano per le strutture per tossicodipendenti, giustissimo, è una cosa su cui bisogna lavorare e noi come società siamo disponibilissimi ad affrontare questa cosa. Abbiamo gli strumenti oggi, i long acting ci permettono di utilizzarli, ma il long acting deve essere utilizzato in tutti gli istituti penitenziari. Non è possibile che sia su 189 solo in 50-60, meno della metà. Meno di un terzo si è utilizzato ma questo perché? Perché non c'è una struttura centrale, non c'è un'architettura di struttura su cui non possiamo utilizzarla. Allora, o si lavora in questo modo per poter permettere a giustizia, sanità e welfare di affrontare un problema di salute di una popolazione che è sempre stata ai margini della società. E la sanità è l'unico momento, la sanità penitenziaria è l'unico momento in cui loro hanno incontro ad uno Stato. Noi rappresentiamo lo Stato quando visitiamo per la prima volta queste persone, che sono per la prima volta a volte visitate. E quindi abbiamo un obbligo di essere tutelati, di essere aiutati e messi nelle condizioni di espletare al meglio il nostro lavoro. Grazie.
1: Grazie professore. Torno allora dal professor Umberto Vespasiani Gentilucci, che adesso dovrebbe essere stato ripristinato il collegamento, ricordo membro del Consiglio Comitato Associazione Italiana Studio del Fegato. Ci sente
2: Ecco,
1: professore? Ecco, adesso la sentiamo
2: tu,
1: finalmente.
2: ecco, grazie Daniel. Allora, mi dispiace perché il
1: Adesso
2: problema
1: la vediamo anche. Bene.
2: ecco, sì, bene, no, il problema tecnico, devo dire, non era mio, altre volte era mio, ma
1: No, ma
2: stavolta no.
1: ce ne assumiamo la
2: Adesso però
1: responsabilità.
2: utilizzo il vecchio strumento dell'iPhone, che diciamo senza voler pubblicizzare il tipo di telefono, ma dico del telefonino che funziona sempre, anche in queste condizioni,
1: Va
2: rimedia ai
1: bene, lei,
2: problemi.
1: membro direttivo dell'AIF, non potrebbe che avere quello. Allora,
2: Comunque, no,
1: andiamo.
2: vado, diciamo, intanto ringrazio dell'invito da
1: Prego.
2: parte dell'AISF, da parte di tutto il comitato coordinatore. Sarò molto breve, diciamo, per noi certamente un tema così rilevante per la sanità pubblica è centrale. Per quello che riguarda l'AISF, chiaramente non posso che concentrarmi sull'infezione da virus dell'epatite C. È una patologia chiaramente che, come è stato detto, può essere oggi curata in maniera estremamente efficace. Abbiamo dei trattamenti che sono praticamente in grado di eradicare l'infezione nel 100% dei casi e quindi l'ostacolo assolutamente non è più la cura, ma è l'intercettazione dei casi residui. Esiste purtroppo in Italia ancora una quota significativa di persone infette che non sono assolutamente consapevoli della propria condizione. Rappresentano quello che noi conosciamo come sommerso, che diciamo è un ulteriore serbatoio di infezioni e tra l'altro chiaramente ostacola il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi di eliminazione. E questo sommerso si concentra in maniera particolare in alcune popolazioni chiave, tra cui le persone che fanno uso di stupefacenti e la popolazione detenuta rappresentano certamente delle delle popolazioni che rappresentano questo tema, e le due condizioni, quindi far uso di sostanze stupefacenti e le persone detenute, spesso sono anche delle condizioni che possono coincidere. Quindi il contesto penitenziario rappresenta un ambiente teoricamente strategico, perché è caratterizzato da una maggior prevalenza di fattori di rischio, ma anche dalla possibilità concreta di intercettare dei soggetti che, tra l'altro, possono essere difficilmente raggiungibili secondo i percorsi sanitari tradizionali. Ci sono studi italiani recenti in cui la prevalenza, come prima citava giustamente il professor Andreoni, insomma, la prevalenza di infezione HCV negli istituti penitenziari è molto più alta rispetto a quella della popolazione in generale, possiamo arrivare intorno al 7-10%.
1: Lo vediamo frizzato il professor Gentilucci, ma vediamo se riprende il collegamento. Oggi siamo un po' sfortunati con i collegamenti. Allora, intanto che il professore ripristiniamo il collegamento, io invito intanto sul palco il dottor Giulio Sternini, il professor Sergio Babbudieri, e poi abbiamo in collegamento il dottor Nicola Coppo, intanto il direttore scientifico SIMSPE, insieme al dottor Sternini possono sedersi qui sul palco. Recuperiamo intanto per la chiusura dell'intervento, che è un po' tormentato quest'oggi, il professore Gentilucci, Vespasiani Gentilucci. Datemi un cenno dalla regia, qualcuno mi dà un segnale, non si recupera. Beh, allora noi proseguiamo. Il messaggio del professor Vespasiani mi pare che sia stato comunque, adesso tanto ritornerà, ma abbastanza chiaro, incisivo. Ho qui due, tre valenti infettivologi, quindi, e uno in collegamento, eccolo, e uno è anche collegamento. Vedo anche il dottor Nicola Cocco. Buonasera, salve, ben trovato. Funziona l'audio con lei, mi auguro, vero?
3: Buonasera, buonasera a tutti, a tutti, scusate.
1: Magnifico, benissimo. Senti, parto proprio da lei. È una comunità di infettivologi quella di questo panel, come vede. Noi ci siamo già incontrati in altre circostanze, lei è infettivologo, ma appartiene, fa parte della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, abbiamo avuto occasione in tante altre circostanze, ricordo, di confrontarci, parlavamo prima anche con i nostri ospiti, col dottor Turini Vita, di Hotspot, di fenomeni migratori. Nessuno meglio di lei può aiutarci anche a considerare quelli che sono state alcune emergenze e priorità gestite proprio anche grazie alla vostra esperienza, dottor Cocco.
3: Sì, vi ringrazio, vi chiedo scusa per questo collegamento un po' volante, ma vi ringrazio in primo luogo per l'incontro e poi per l'invito. Sì, certo, diciamo che quando si parla di carcere ormai inevitabilmente si parla anche della situazione delle persone migranti che si trovano. Io volevo condividere con voi alcune slide giusto per approfondire alcune delle questioni. Secondo me è importante che affrontiamo insieme alcune delle criticità, oltre che i risultati che sono stati ottenuti. E una delle prime criticità riguarda, per esempio, quali sono i dati che abbiamo. No? Io faccio sempre vedere questi bellissimi set colorati di dati, no? Che a me piacerebbe molto avere per il carcere. In realtà che non abbiamo questo tipo di dati a livello, per esempio, nazionale, centralizzato. La realtà del carcere è fatta ancora oggi, per esempio, a livello nazionale, di dati di questo tipo. Questo è l'ultimo rilevamento della prevalenza dell'HIV in carcere a livello nazionale, che è stato fatto in Italia quando la sanità del carcere era ancora sotto il Ministero della Giustizia, perché dopo questo i dati che sono stati rilevati sono sempre stati di tipo, diciamo, casistico o di reportistica, ma non c'è un sistema di raccolta dati omogeneo e strutturato a livello nazionale. Quello che però dobbiamo tenere presente è la permeabilità del carcere, non solo ai germi, ai virus, ai batteri, ma anche alle problematiche di salute pubblica. Io preferisco sempre far vedere questo tipo di visualizzazione, no? Di quelle che sono le cosiddette porte girevoli del carcere, che hanno un grosso peso sulle malattie infettive, all'interno del carcere con dei meccanismi di amplificazione, di deterioramento e di disseminazione, e poi con un ritorno sulla comunità. È il motivo per cui un intervento a livello di carcere ha sempre poi quello che si può chiamare community dividend a livello di comunità. Però ci tenevo anche a sottolineare che mentre noi spesso ci incontriamo per discutere dei problemi dell'HIV, dell'epatite, della TB, che sono certo un importante quadro patologico e patogeno all'interno delle carceri, guardate quali sono anche gli altri ambiti di salute che richiedono l'intervento, e quindi il discorso della tossicodipendenza, ma banalmente il problema del dentista in carcere. Ecco, quindi va inserito il discorso anche di dinamiche come la microeliminazione di cui sentivo parlare nell'intervento precedente dell'epatite C, va inserito in un contesto di questo tipo ed è importante tenerlo in considerazione. Così come è importante considerare che a livello europeo, per esempio, questi sono dei dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, manca il dato italiano. E questa è una questione che noi dobbiamo porci come sanità pubblica. Vado rapido sul fatto che all'interno del carcere le prevalenze delle principali malattie basate sui virus nel sangue sono chiaramente maggiori che nella popolazione generale. Questi sono dei dati che noi abbiamo raccolto anche a livello lombardo. Il punto è che manca un osservatorio epidemiologico a livello nazionale o regionale che permetta di avere questi dati. Com'è che si agisce? Si agisce facendo degli screening, no? Il titolo che mi è stato assegnato era quello dell'importanza dello screening precoce. Questa è la batteria di esami che viene fatta all'ingresso delle persone che arrivano nelle carceri della Lombardia, e queste sono alcune delle prevalenze. Non vado nel dettaglio dei numeri. Ci tenevo a farvi vedere, per esempio, per quanto riguarda l'HIV, il numero di persone che poi vengono messe in terapia, in particolare in terapie con single table regimen, che comunque sono già innovative per il contesto penitenziario. Uno degli altri ambiti che abbiamo cominciato ad esplorare è la possibilità anche di utilizzo di farmaci long acting per l'HIV, come suggerito a livello internazionale. È una prospettiva ancora di tipo sperimentale, ma insomma ne stiamo discutendo. Parlando dell'epatite C, come vedete, la cascata di cure dell'epatite C funziona in carcere, certo, ed è anche raggiungibile la microeliminazione. Però ormai sono quasi più di 10 anni che si parla di microeliminazione in carcere. Eppure non si raggiunge, perché il problema è che le fonti di reinfezione, di reintroduzione a livello poi esterno restano poco indagate. Penso agli ambiti della tossicodipendenza, penso agli ambiti della marginalità. E questo permette anche di vedere come la cascata di cure in una casa circondariale come San Vittore sia meno efficace rispetto alla casa di reclusione, proprio per la mobilità maggiore che è presente all'interno di una casa circondariale. Come sapete, il trattamento con i farmaci Directly Active Antiviral è prevista dalla normativa proprio per le persone che vivono in carcere. E poi volevo porvi però altre problematiche, perché è vero, ci siamo focalizzati tanto sull'epatite C in questi anni, ma non ci siamo focalizzati, direi, per niente, per esempio, sulle malattie sessualmente trasmesse, se escludiamo l'HIV. E uno degli esempi è il fatto che quando noi parliamo di focalizzarci su una malattia, pensiamo sostanzialmente ai farmaci. Però guardate a livello internazionale che differenza c'è nella prevalenza di malattie sessualmente trasmesse con l'introduzione di screening e condom, e la possibilità di utilizzo dei condomi in carcere. È una questione prima culturale che epidemiologica. E noi questo non ce l'abbiamo in Italia, cioè l'idea del condom in carcere è ancora visto come un riconoscimento di una sessualità malata, che in realtà esiste all'interno del carcere, non sempre è violenta, non sempre è malata, e sicuramente l'utilizzo dei condom associato allo screening che facciamo potrebbe prevenire la diffusione di alcune malattie sessualmente trasmesse. Vado rapido sul discorso dell'epatite B, solo per sottolineare che si sta ripresentando, per esempio, nelle carceri minorili il fatto che sono poche le persone, i ragazzi, in particolare di origine straniera, che risultano essere vaccinati per l'epatite B. E quindi la vaccinazione per l'epatite B, prima che i trattamenti per altre forme di patologia, resta uno strumento essenziale per la prevenzione delle malattie anche sessualmente trasmesse, considerata anche la difficoltà di applicare un ciclo vaccinale che purtroppo è ancora molto complesso, no? Quello con 3 dosi, adesso non voglio andare nel dettaglio. Però una cascata di cure come questa che io ho analizzato per San Vittore fa vedere quante persone si perdono per strada per il regime delle 3 dosi. Ricordo che esistono delle possibilità anche di fare degli schemi accelerati o degli schemi a 2 dosi per la vaccinazione dell'epatite B. E poi c'è il discorso della tubercolosi. Vado rapido solo per ricordare, in primo luogo, che il dato nazionale della tubercolosi in carcere è vergognosamente vecchio, perché del 2011 corrisponde a 122 su 100.000 persone, che volevo solo ricordare che è lo stesso di un paese come la Nigeria, dove io ho lavorato con Medici Senza Frontiere. Cosa si fa per la tubercolosi in carcere? Penso che la principale misura per la tubercolosi è il trattamento della tubercolosi latente. Vi faccio vedere questa valutazione che io ho fatto per le carceri di Milano, considerato che si tratta di uno degli interventi di public health principali che noi stiamo portando avanti, e al di là dei numeri propri di trattamenti che sono centinaia, il punto è, con questi trattamenti di tubercolosi latente, che cosa stiamo facendo? Per esempio, stiamo prevenendo circa 30 casi in comunità. Questi sono dei calcoli che abbiamo fatto basandosi sulla letteratura, in particolare su questi due studi di Roycroft e Bausano, che ci permettono di calcolare su 100 casi di detenuti, di persone detenute trattate per la tubercolosi latente, quanti casi di tubercolosi attiva evitiamo in primo luogo in carcere, ma poi soprattutto in comunità. Concludo facendovi vedere un altro esempio, che è quello dell'ambulatorio vaccinale che abbiamo instaurato nel carcere di San Vittore, proprio perché il discorso della vaccinazione resta uno degli elementi principali per la prevenzione delle malattie infettive. Immagino che già molti di voi abbiano parlato della necessità di un approccio multidisciplinare, in particolare per quanto riguarda l'epatite C e l'HIV, con un coinvolgimento sempre maggiore e concordato dei SERD e degli ospedali. Questa è un po' l'impostazione che noi abbiamo dato con la SST Santi Paolo e Carlo, e va considerato anche un altro aspetto, che gli standard del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti degradanti, proprio nel 2025 hanno prodotto questo report in cui chiedono che, per poter assicurare uno standard di diritto alla salute minimo, bisogna mettere in atto degli strumenti di screening proattivo, e li abbiamo, diciamo che li abbiamo. La continuità delle cure, che è la vera sfida. Daniel prima faceva riferimento alla popolazione migrante. Certo, infatti uno dei problemi principali è che quando una persona detenuta straniera viene rilasciata, è molto complessa la continuità delle cure. Solo per darvi un esempio molto concreto, noi ci troviamo in un contesto in cui, paradossalmente, quando viene incarcerato la persona migrante, viene iscritta d'ufficio al Sistema Sanitario Nazionale. Quando poi viene rilasciata, questa iscrizione decade. E deve tornare ad essere curato, per esempio, attraverso l'utilizzo di strumenti come il codice STP. E quindi questo non aiuta nella continuità delle cure. E infine la preparazione al rilascio, un release planning che è completamente assente adesso, proprio perché il rilascio spesso non viene programmato tra la parte amministrativa, la parte di polizia, la parte educativa, la parte trattamentale, la parte sanitaria, e quindi è difficile fare anche banalmente un sistema di referral alle strutture sanitarie. Ecco, io credo che sia importante inquadrare da questo punto di vista della public health anche le malattie infettive in carcere proprio per arrivare a quella che è la mia personale conclusione sul discorso che stiamo facendo insieme, che è vero, il carcere può curare in questo momento, però ne dobbiamo prima riconoscere le sue attuali criticità che si configurano come delle criticità patogene. E con questo io vi saluto, resto a disposizione per eventuali domande e vi ringrazio per la pazienza.
1: Grazie, grazie molte, dottor Nicola Cocco, a nome della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, anche per questo approfondito, molto tecnico anche scenario che ci ha tratteggiato. Io ho chiamato qui, insieme al panel che inauguriamo adesso, insieme con i relatori infettivologi. Vorrei che ci raggiungessero anche il dottor Luciano Lucania, che è il direttore della SIMSPE, e il dottor Giuseppe Cundò, che è coordinatore IFO della Casa Circondariale di Catanzaro. E nel frattempo che intanto iniziamo questa nostra nuova interlocuzione con il professor Babudieri, che è il direttore scientifico, vi invito a vedere contributi video dell'onorevole Ilenia Malavasi, che è membro della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, e dell'onorevole Massimiliano Maselli, che è l'assessore all'inclusione sociale e ai servizi alla persona della Regione Lazio, che abbiamo incontrato proprio ieri mattina, e in riferimento ai temi che avremo affrontato quest'oggi si sono così espressi. Vediamo dalla regia se possiamo vedere questi contributi. Prego, grazie.
4: Dalla salute in carcere è un tema molto importante che abbiamo visto e toccato con mano andando a visitare in questi anni del nostro mandato legislativo centinaia di carceri in tutto il nostro paese. L'abbiamo fatto come Partito Democratico per verificare sia la situazione del sovraffollamento delle carceri, ma anche per indagare proprio le condizioni di salute dei carcerati e la situazione ovviamente dal punto di vista del personale sanitario all'interno dei carceri. Ovviamente la situazione non è sotto controllo, abbiamo trovato in molti casi una mancanza ovviamente di medici, che significa quindi una mancanza di prevenzione, una mancanza di presa in carica adeguata per i carcerati, che sono ovviamente dei cittadini che stanno facendo un percorso di recupero, di reinserimento, di sconto della pena, ma in un'ottica diciamo rieducativa. In questo senso, quindi, è necessario da un lato investire maggiormente per garantire percorsi sanitari corretti anche dentro alle carceri, con tutte le difficoltà e i disagi che ci possono essere, che entrano nelle carceri per i vissuti che i carcerati portano dalla loro esperienza esterna alle carceri, ma al tempo stesso anche tutelare il personale medico-sanitario che qui si trova ad operare.
1: E ecco l'altro contributo dell'assessore Maselli, vediamolo insieme. Tra l'altro il dottor
5: Da
1: Cocco,
5: quando parliamo
1: adesso lo
5: di
1: coinvolgiamo nel...
5: persone che hanno, temporaneamente, di solito si spera perlomeno, che hanno privata la libertà, quindi di detenuti, è evidente che bisogna concentrarsi sempre sempre di più, con maggiore attenzione, sull'obiettivo del recupero delle persone, in questo caso del detenuto. E quindi bisogna mettere in campo tante azioni, e quelle anche ovviamente della prevenzione, e anche quelle di una assistenza sanitaria, direi un'assistenza socio-sanitaria adeguata. In questo la regione, in questi 3 anni, diciamo, sono state investite molte risorse, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista sociale, per cercare ovviamente di garantire sempre di più una tutela sanitaria, una salvaguardia, attraverso, prima di tutto attraverso la prevenzione, e chiaramente anche sempre di più la tutela del personale. Sappiamo che sono interventi sempre, diciamo, complessi, per non dire delicati, Però diciamo, ecco, anche in questo, oltre a tutti gli investimenti che ci sono stati sulla sanità, sia dal punto di vista dell'edilizia sanitaria, sia dal punto di vista di investimenti per la diagnostica, per immagini e tanto altro, diciamo, ovviamente non abbiamo assolutamente trascurato e lasciato indietro, la parte, diciamo, carceraria.
1: Grazie allora anche all'assessore Maselli. Nicola Cocco è con noi ancora? Ci ascolta? Non è ancora collegato, non è più collegato. Questo perché? Perché insieme con il professore Babudieri, che è direttore scientifico SIMSPE, vorremmo analizzare in questa nostra tavola rotonda dedicata proprio ai temi infettivologici. Quindi abbiamo ascoltato HIV da un lato, epatite C e TBC, quindi tubercolosi, carcere come leva per microeliminazione delle infezioni. E anche con il ruolo strategico della diagnostica precoce. Professor Babudieri, prima stavamo vedendo e stavamo ascoltando insieme anche le parole del dottor Cocco, c'erano alcune perplessità in relazione anche ad alcuni temi che Cocco aveva lanciato anche come proposte e possibilità. Con lei, comunque, al di là di questo tema inerente all'intervento di Cocco, volevamo analizzare quelle che sono anche la dotazione, la faretra dell'infettivologo, vale a dire gli strumenti nuovi, per esempio per contrastare l'HIV con i long acting, terapie che consentono una somministrazione ogni poche settimane e facilitano la continuità terapeutica anche dopo la scarcerazione. Accanto a questo, poi il focus sull'epatite C e in particolare, come abbiamo ascoltato anche da Vespasiano Gentilucci, il trattamento che ha portato risultati straordinari. Ecco, con lei analizziamo allora alcuni di questi temi, non dimenticando anche la tubercolosi. Grazie intanto.
0: Grazie dottor Della Seta. In realtà i temi sul tavolo sono veramente tanti, però una cosa non è stata detta fino adesso, che tra le tante opzioni che abbiamo per la persona che viene detenuta, quella educazionale forse è la più importante, nel senso che è l'occasione non soltanto per fargli la diagnosi, ma per insegnare al paziente a cui abbiamo fatto la diagnosi che si può curare e i comportamenti che deve avere nel momento in cui riacquisisce la libertà. E credo che questa sia un'altra delle opzioni che vanno. Per quanto riguarda i dati, sappiamo che c'è carenza nella raccolta dei dati a livello nazionale. Vorremmo farlo, ma non è semplice perché le difficoltà è inutile che sia qui a dirvele. Però ci sono dei dati che rappresentano, che sono incontrovertibili. Stavo parlando prima con Massimo Andreoni, prima della pandemia, sugli HCV in carcere, eravamo ampiamente oltre il 50% di viremici, 50-60%. Oggi nessuno studio, nessun collega che fa una rilevazione puntuale nel proprio istituto penitenziario trova più del 20-25% di viremici all'interno del carcere. Questo significa che c'è stata una cura di popolazione perché, siccome la popolazione, la maggior parte degli HCV rimangono e si trovano all'interno degli istituti penitenziari anti-HCV, quindi test di screening, abbiamo tra la popolazione che assume sostanze per via endovenosa, significa che anche nei SERT, tutto il lavoro che viene fatto nei SERT, c'è un ricasco nella società, no? Quindi laddove funziona il sistema carcere SERT, il tasso di viremici per HCV scende perché i farmaci sappiamo che sono estremamente efficaci, come è stato ripetutamente detto in precedenza. Quindi sì, è vero, non abbiamo i numeri precisi su quanto in Italia siano i pazienti che hanno ancora il virus attivo e devono essere ancora trattati. Ieri mattina Loretta Condidi dell'Istituto Superiore di Sanità, che in questo momento è all'estero, ci ha lanciato anche lei una registrazione con i dati attuali sulla situazione dell'HCV, e la buona notizia è che su 3.700, mi sembra, identificati come anti-HCV positivi, abbiamo comunque quasi 3.000 che sono stati trattati. 3.000 pazienti trattati nell'ultimo quinquennio non è un numero banale, perché fino a prima del 2000 erano, no? Voglio dire, era un numero assolutamente non proponibile, non immaginabile. Però andando a vedere i numeri, stiamo parlando, sono state crinate circa 199.000 rotte persone, che sono circa quei 100.000 che noi sappiamo transitare ogni anno all'interno delle istituzioni penitenziarie. Quindi, di fatto, in 5 anni, no, sono stati scrinati e sono stati trattati conseguentemente il numero di un anno, perché c'è stata la pandemia di mezzo, perché non è facile, perché ci sono tutte le difficoltà che ci sono in questo ambito. Quindi potenzialmente i 3.000 trattati di oggi sono un successo straordinario rispetto, ma sono un quinto di quello che potenzialmente potremmo fare. Non so se rendo l'idea. Quindi, come vedete, cioè, ci dobbiamo, come dire, appropriare dei successi, ma non sederci, perché l'obiettivo della ridicazione è del raggiungimento di tassi di viremici ancora più bassi, sotto il 10%, perché poi, voglio dire, il serbatoio è soltanto umano, eh? Cioè, più abbassiamo il tasso dei pazienti che sono viremici, sia tra quelli che ovviamente sono consapevoli, perché quelli inconsapevoli non lo sanno, ovviamente, però è un lavoro che spetta a noi, e meno ci sarà un'ulteriore diffusione del virus nelle popolazioni a rischio. Quindi, diciamo, con questo io direi che sì, i numeri uno sull'altro non li abbiamo, ma tra il dato dell'Istituto Superiore di Sanità legato al finanziamento dei 72 milioni del 2019 e sui test pungitito dei capillari per l'HCV, uniti con le nostre esperienze locali, mi sembra che i conti siano questi.
1: Quindi prospettive incoraggianti per HCV e anche per HIV.
0: E anche per HIV. Per HIV il discorso, l'avete già detto, ha detto Massimo Andreoni prima, abbiamo questi farmaci. Io, parlando con voi prima, dobbiamo ricordarci che alla fine degli anni 90 c'era, cioè, la terapia antiretrovirale era costituita da manciate di pillole che il paziente doveva assumere 3-4 volte al giorno. Se andava a cena fuori, doveva andare a certo quando si suonava la sveglia, doveva andare in bagno per non essere stigmatizzato, per prendere la terapia. E oggi, cioè, si sta parlando dell'iniezione di 2 iniezioni l'anno, è una vita assolutamente normale. E quindi ci sono delle regole, perché poi il rischio sui farmaci così long acting è che assolutamente i pazienti che vi possono accedere non devono avere dei ceppi resistenti, e quindi vanno soddisfatte tutta una serie di situazioni. E la notizia, l'altra buona notizia che vi do, è che dai nostri rilevamenti la maggior parte dei pazienti in terapia in carcere per HIV sono pazienti che sono stabilmente con la viremia soppressa, quindi con la terapia che funziona perfettamente, fino oltre il 90%. Buona serata. Quindi l'altra. E quindi questo permette il fatto che vi sia un'ampia possibilità di fare long acting in questo settore.
1: E quindi l'ultimo aspetto è quello della TB.
0: L'ultimo aspetto della TB comporta anche il fatto che chi fa tra di noi screening all'interno degli istituti penitenziari ha un dato che si accomuna. Uno da un penitenziario può essere l'11%, un altro il 15%, l'altro il 20%, ma i due picchi sono quelli del test della Mantoux per la tubercolosi e l'anti-HCV. E entrambi sono due somministrazioni che possono essere fatte in pochi minuti al momento dell'ingresso. Quindi noi in questa sede intendiamo dire che dovrebbe essere, siccome Turrini Vita, il consigliere Turrini Vita ha detto una cosa estremamente importante prima, cioè serve che vi sia degli atteggiamenti di tipo anche verticistico. Si è lanciato parlando di atteggiamenti verticistici, no? E allora, perché? Perché il carcere nasce per il contenimento, per la sicurezza nazionale, è necessario che vi sia un'interlocuzione fra il Ministero della Salute e il Ministero della Giustizia, perché vi siano delle regole che possono essere condivise in tutte le regioni, in tutti gli istituti penitenziari. Ad esempio, questa di dare un input che i medici che fanno la prima visita a qualsiasi detenuto facciano il
6: l'intervalazione secondo Mantù è il test capillare per l'HCV, significherebbe avere 100.000 persone all'anno di cui abbiamo il profilo sierologico di questa patologia. Sono tutti pazienti che possono essere trattati.
1: Molte, allora, professor Babudieri, per questa panoramica anche relativa ai temi di infettivologia. Non so se intende intervenire subito anche la direttrice Maria Rosaria Campitiello, che ci ha raggiunto cortesemente anche pochi minuti fa, ricordo, capo dipartimento della prevenzione, ricerca e emergenze sanitarie, Ministero della Salute. Grazie per essere con noi, direttrice. Le riassumo rapidissimamente dei temi che sicuramente lei ben conosce, però stiamo parlando di quelli che sono le priorità in carcere, quindi al di là dei temi dei relativi a disagi psichici, a malattie psichiatriche, a infettivologia, oncologia, a tutte le comorbidità che naturalmente possono insorgere prima o dopo, durante la detenzione. Si parla di carcere soprattutto come luogo di riscatto e luogo di salute. In tale maniera stiamo parlando anche di quali opportunità vi siano per un'armonizzazione di quello che è il sistema sanitario insieme al sistema giudiziario e sociale. Questo è anche il messaggio che ha lasciato il dottor Turrini Vita, e quindi in tal senso stiamo cercando anche di parlare, come lei sa, che le sta molto a cuore, del concetto di prevenzione, di immunizzazione all'interno delle carceri, abbiamo parlato di vaccinazioni, ma soprattutto di diritto alla salute, che va di pari passo con la custodia, come ci ha indicato anche il dottor Quintavalle. E mi piace anche sottolineare il fatto che sarebbe molto necessario a questo punto definire, e questo il Ministero sicuramente potrebbe farsene anche carico in collaborazione con gli altri soggetti interessati, una mappatura, un monitoraggio degli studi relativamente ai centri clinici di ricovero, ai cosiddetti servizi di assistenza intensificata nelle carceri, nonché al numero di posti letto reali su cui si possa fare conto. Ecco, su questi problemi, che sono problemi poi importanti che vanno a inerire anche la sfera dei finanziamenti a queste attività, io la ringrazio e le cedo la parola per una valutazione anche importante, come sempre ringraziandovi per l'ospitalità che ci avete dimostrato.
7: Sì, buon pomeriggio, chiedo scusa per il ritardo, ma tenevo ad esserci, stavo su col ministro affrontando le solite problematiche burocratiche giornaliere. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio il dottore Pagano, lo ringrazio anche pubblicamente per l'impegno che stai impiegando nei confronti del ministero e di quello che fa ogni giorno. Quanto l'attenzione che possiamo dire queste istituzioni hanno dato alle carceri, la voglio ribadire, già solo il passaggio delle competenze dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute secondo me segna un importante passo in avanti su quelli che sono dei luoghi al limite, dove effettivamente il sistema sanitario nazionale fa fatica ad entrare ancora oggi, e dove noi cerchiamo di normalizzare quanto più è possibile la vita di queste persone che vanno trattate e che hanno un diritto alla salute analogamente a quelle che vivono al di fuori delle carceri. L'importanza della prevenzione, la voglio ribadire, e delle malattie infettive, oltre che della salute mentale, come focus principale nelle carceri, è un problema che ci sta particolarmente a cuore. Leggevo che un detenuto su sei ha l'epatite C, il 3% l'HIV. Ecco, forse dovremmo impegnarci un po' in più sul fare, oltre che garantire gli screening primari nell'immediato, anche la corretta informazione ai detenuti, perché vedete, spesso vivono in delle condizioni psicologiche dove nemmeno si concentrano ad immaginare i rischi delle malattie infettive, quindi anche eventuali condivisioni di biancheria piuttosto che rapporti sessuali non protetti, piuttosto che cattiva igiene sanitaria, quanto effettivamente può incidere sulle loro vite. Dovremmo farlo almeno capire in maniera costante. Analogamente dobbiamo impegnarci a fornire dei servizi, ecco che il collegamento con i territori, con gli ospedali, come dicevi, l'apertura anche in termini di posti letto può essere e deve essere un punto di riflessione. L'attenzione alla salute mentale nel piano della salute mentale al quale hanno lavorato molti esperti nel settore, si è data importanza anche alla salute psicologica nelle carceri, che come sappiamo aumenta anche per la presenza dei luoghi stretti e delle ripetizioni delle abitudini giornaliere. Il Ministero della Salute, diciamo che ha fatto, parliamo anche, cerchiamo di essere onesti, ha fatto anche un po' fatica a prendersela come tematica, perché da sempre di pertinenza della giustizia, abbiamo fatto una faticaccia con le REMS, per esempio, e nemmeno sembra che siamo arrivati a soluzione, pure abbiamo tentato, diciamo, a più riprese, io stessa da quando ero capo della segreteria tecnica me ne sono occupata, e forse ancora tuttora parliamo di Servizio Sanitario Nazionale, ma effettivamente non è garantito. Quindi io ribadisco il mio impegno indubbiamente a parlare di prevenzione, ma come rappresentante del Ministero e come persona vicina al Ministro sicuramente ribadisco il mio impegno anche a progettualità più complesse. Nei progetti CCM del Dipartimento della Prevenzione abbiamo dato spazio alle malattie infettive anche per i detenuti, probabilmente daremo spazio ancora una volta a bandi per progetti pilota fatti specificamente in delle carceri scelte per il tramite delle università o di istituti di ricerca, ricovero e cura. In ogni caso, ecco, ribadire i concetti fondamentali: l'attenzione, l'informazione, la prevenzione, ma soprattutto l'accesso equo alle cure è una cosa che sta molto a cuore al Dipartimento, al Ministro e al Ministero.
1: Grazie direttrice, grazie a lei. Il rimando e l'appello all'equità e all'accesso delle cure ci è parso veramente importante anche in un concetto di prevenzione che è previsto, però tuttora in carcere appare ancora non del tutto omogeneo a livello nazionale. Quindi anche il Piano Nazionale della Prevenzione 2025 ha individuato strumenti fondamentali come gli screening, le diagnosi precoci, la promozione della salute, ma questi interventi negli istituti penitenziari non sono ancora del tutto uniformati. Ecco, questo va detto, quindi questa grande orchestra di cui stiamo parlando ha degli...
7: Sì, Daniele, io volontariamente non l'ho citato perché sembrava dire una cosa che abbiamo fatto, sono stata brava, il piano l'ho firmato io, però poi alla fine concretamente sembra che non sia attivo. C'è attenzione all'argomento, ma forse dovremmo essere più incisivi con le regioni nell'organizzazione in questo senso. Ecco, magari immaginare anche una forma di, non di controllo, però almeno di verifica da parte del Ministero su cosa realmente si sta facendo. Noi abbiamo i monitoraggi nel Piano Nazionale della Prevenzione, però sono sempre monitoraggi ancora molto, la regione comunica ciò che vuole. Forse dovremmo mettere su delle verifiche una tantum improvvise nelle carceri, e non per punire ma per semplicemente registrare quali sono i problemi dei cittadini italiani, altrimenti non ne usciamo.
1: E questo le regioni devono essere partner,
7: diciamo, che secondo me con la nascita della nuova direzione dell'organismo, che si dovrà occupare di liste d'attesa ma che comunque può avere poteri ispettivi, forse un dialogo in questo senso, non solo sulle ASL, perché poi sono Sistema Sanitario Nazionale, quindi ecco, la verifica può essere fatta nelle ASL, può essere fatta nelle aziende ospedaliere, può essere fatta anche nelle carceri. Quindi magari può essere un'idea per avere un po' più di incisività, perché il Ministero altrimenti resta solo a guardare, pontifica, perché noi pontifichiamo spesso, facciamo queste grandi regole, ma poi chi le mette in pratica sono le regioni. Ma se le regioni non vengono controllate, è un cane che si morde la coda.
1: Registriamo.
7: Scusami se ti ho interrotto.
1: No, per carità, è perfetto, anche perché comprendiamo quelle che poi le competenze che sono state di fatto ereditate dall'altro ministero debbano essere poi messe a sistema, in un certo senso. Questo abbiamo colto anche come messaggio, che non è così fluido come parrebbe, insomma, e quindi queste sono anche temi sul quali i decisori e i dirigenti in ambito amministrativo debbono naturalmente riflettere e trovare la migliore via. Intanto grazie, io passo la parola intanto ad una delle colonne della SIMSPE, il dottor Giulio Starmino.
7: Io devo dire dal ministro, intanto, mi ammazza, sono veramente, perché allora ci tenevo,
1: ministro,
7: perché in sede, grazie.
1: Ce lo saluti, lo ringrazi tanto anche da parte nostra per l'ospitalità. Grazie molte, a presto. E dottor Starnini, ricordo anche la sua carica, lei è direttore dell'unità operativa complessa di medicina protetta malattia infettiva ASL di Viterbo. Io quando penso alla SIMSPE e penso a tutte quante le battaglie intentate dalla SIMSPE, ho sempre come tra i riferimenti il suo volto, perché sicuramente in tanti anni, con tanta passione, insieme al direttore scientifico, al presidente Lucania, al presidente Pagano, ecco, ha costituito davvero un punto di riferimento su questi temi, di cui anche la direttrice Campitiello in questo momento ci ha fornito degli ulteriori elementi, e lo dico anche per i colleghi della stampa, perché sono sicuramente farraginosi probabilmente questi passaggi di consegne, però poi dovrebbero arrivare ad un'atmesi, una sintesi reale in quelle che sono le priorità espresse. E allora insieme possiamo, grazie, operare questa riflessione. Prego.
8: Grazie. Ricordavamo che il passaggio è diventato maggiorenne a 18 anni, SISPE ne ha 26, perché fu realizzata ancora prima di SIMIT nel 2000. Allora il primo problema erano le malattie infettive, erano devastanti negli istituti penitenziari. Ci siamo rimboccati le mani un gruppo di infettivologi in tutta Italia, dal nord al sud, e siamo arrivati a dei risultati soddisfacenti, in parte soddisfacenti. L'errore che non dobbiamo commettere è quello che fu commesso tanti anni fa, nel momento in cui i dispensari per la tubercolosi, ancora prima del sistema sanitario nazionale, forse, ovviamente non so riferire alla data precisa, vennero dismessi. Questo ha fatto sì che la tubercolosi, per esempio, uno dei cavalieri dell'apocalisse nella migliore delle malattie infettive, avesse mano libera nel propagarsi in determinati setti, che il carcere è un setti che è particolare per questo. Abbiamo detto e ripetuto, ma non abbiamo detto una cosa importante, che i numeri della tubercolosi latente, che riconosce la modalità di trasmissione democratica, perché HCV, HIV, HBV contagiano con determinate modalità sessuali, parentali, la tubercolosi non guarda in faccia a nessuno. Nel senso che, se abbiamo un caso come quello illustrato ieri dal professor Babudieri di tubercolosi bacillifera attiva nel carcere di Sassari, sono stati colpiti altre persone detenute e anche, mi sembra di ricordare, agenti di polizia penitenziaria. Ecco, sulla tubercolosi latente. Voglio dare però anche qui una piccola speranza. Sta per essere immesso sul mercato un test cutaneo che però identifica solo il tubercolosi hominis. E che serve, direte voi? Serve perché, come abbiamo sentito, il 33% dei detenuti sono non italiani, provengono da paesi dove viene effettuata la vaccinazione, che ovviamente sono per prevenire la meningite tubercolare e pochi altri casi, ha una sua reale efficacia. Altrimenti ci confonde, un mantù positivo ci costringe poi a fare un quantiveron, quindi facciamo subito un quantiveron, però costa tanto, questo costa meno. E quindi setting degli studi penitenziari, come lo è attualmente, come è stato per i long acting prima psichiatrici, poi i long acting infettivologici, adesso nelle dipendenze, può essere un setting adatto. Do un'altra piccola breve notizia relativa solo al Lazio. Quello studio che l'ottimo collega Cocco ha mostrato del 2017, 9 anni fa, coordinato dalla Regione Toscana, ne abbiamo partecipato in tanto. Allora, nel Lazio è partito, ci vorrà un po' di tempo, uno studio molto preciso, c'è una piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità che andrà a individuare tutti gli aspetti patologici. Abbiamo fatto uno studio con il pilota a Frosinone e le malattie infettive sono al quinto o sesto posto. Ormai, lo dicevo ieri, il peso dell'assistenza negli studi penitenziari deve gravare moltissimo sui dipartimenti di salute mentale, deve interessare i servizi delle dipendenze. Nella certezza che non arriveremo mai all'eradicazione delle malattie infettive, anche se il serbatoio è solo umano, ma una microeliminazione, perché il carcere è dinamico, non è una popolazione fissa. Si entra, si esce e quindi sarà sempre alimentato. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. L'ultima cosa che dico, che ricordo, le mie funzioni di direttore di uno dei pochi reparti in Italia, siamo circa 10, mi dicevano letta malattie infettive, sono reparti ospedalieri nell'ospedale, dove l'assistenza è quella ospedaliera, neurochirurgica, cardiochirurgica, cioè ai livelli assicurati a tutti i cittadini. Cos'è che li contraddistingue? Che questi reparti hanno un nucleo di polizia fisso, 24H, che lavora gomito a gomito con medici e infermieri e consente quindi effettivamente una risposta efficiente e efficace alla domanda di salute delle persone detenute. Grazie.
1: Grazie, dottor Starnini. Allora, per trattare ancora di salute mentale, dipendenze, carcere, una sfida sanitaria e sociale, chiedo al dottor Luciano Urcania, past president e direttore della SIMSPE, una valutazione in tal senso e poi vedremo invece l'esperienza della casa circondariale di Catanzaro. L'ultima parte, lo dico.

0: una serie di esperienze che agilmente poi verranno descritte qui sul palco relativamente a rapporti, a associazioni, volontariato e esperienze che potremo sicuramente considerare e che possono arricchire in maniera considerevole e significativa l'universo del carcere. Dottor Lucania.
1: È una domanda la cui risposta non è semplice. Oggi, tanto nei nostri lavori precedenti quanto anche in quest'aula, il cui prestigio istituzionale non so se debba indirizzarci a parlare in un modo oppure nel suo contrario, è chiaro che sono state espresse, illustrate situazioni le più varie, dalle migliori anche alle peggiori. Appena adesso l'amico Starnini ha ricordato come nel reparto che lui dirige nell'ospedale di Viterbo sia uno reparto di medicina protetta. Significa che in quel reparto il detenuto ottiene esattamente le stesse cure in maniera corretta che otterrebbe in un reparto ospedaliero, ma liberando l'amministrazione penitenziaria da un piantonamento ad personam, perché nel suo reparto il piantonamento è per il reparto. Notazioni particolari, una sicurezza curata, una gestione del detenuto come se fosse all'interno del carcere, sostituendo l'archeologia sanitaria che erano i cosiddetti centri diagnostico-terapeutici presso alcuni istituti italiani. È difficile dare una risposta, perché fondamentalmente quando 20 anni fa circa ci fu il passaggio dall'una all'altra amministrazione, questo passaggio, purtroppo, e i fatti hanno dato ragione, avvenne con mozioni più ideologiche e demagogiche che su aspetti tecnici sanitari per poter migliorare e potenziare i servizi. Oggi purtroppo si scontano questi problemi, perché il carcere ha una, e lo stiamo vedendo, una dinamica di epidemiologia che non è quella in assoluto della popolazione in generale. Ieri, è stato appena detto, c'era questa emergenza infettivologica, dato reale, a cui si è fatto fronte. Oggi abbiamo una pandemia relativa alle dipendenze, abbiamo questo problema di salute mentale che è straordinariamente visibile all'interno del carcere, straordinariamente, e rende oggettivamente la gestione di un qualsiasi istituto, senza bisogno di andare a pensare a chissà quale importante, grosso, numericamente prevalente istituto penitenziario. Abbiamo il problema delle REMS, perché è vero che quella delle REMS è stata una bella risposta da un punto di vista, come devo dire, progettuale, culturale, oggettivamente significativa anche in un panorama internazionale rispetto a un fossile sanitario quale il manicomio giudiziario. Però attenzione, le REMS sono nate con i peccati originali pure loro, per cui i numeri corrispondevano a numeri teorici e non a numeri reali, corrispondevano all'esigenza di dare un posto di trattamento a persone che avevano una misura di sicurezza, che è un istituto giuridico specifico, ma non erano pensate per i detenuti che fondamentalmente avevano dei disturbi psichiatrici senso lato, avevano una necessità di ospedalizzazione psichiatrica, che per il cittadino, diciamo, comune libero si chiama TSO, ma che prevede la presenza di determinati sintomi. Quindi nei fatti si sarebbe dovuto immaginare a monte una reale partecipazione del Dipartimento di Salute Mentale territoriale rispetto al carcere a quella gestione. Non c'è mai stato, salvo qualche caso sporadico, devo dire, lodevole a livello nazionale. Anzi, devo anche dire con dispiacere che nella mia, lunga esperienza di direzione sanitaria, di servizi sanitari nella mia città e anche di gestione regionale e aziendale, le risposte non sono mai state delle risposte adeguate alle esigenze. Quindi oggi ci troviamo nella necessità che si approfondisca, si riveda questo problema, secondo il mio pensiero, si riveda questo rapporto, nel senso che

0: intanto è necessario che si abbia una omogeneità a livello nazionale. Il detenuto di Milano non può avere la stessa risposta a Venezia, non la può avere la stessa a Potenza, non può averla a Caltanissetta, deve essere uguale. Questo cosa significa? Che la politica deve scendere dalle chiacchiere, deve scendere dalle dichiarazioni di principio, deve scendere da una parte dai piagnistei come la stampa e pensare alle cose reali, che però hanno dei costi. Ma se i detenuti sono come i cittadini liberi, e sono cittadini non liberi ma detenuti, e hanno dei costi, devono trovare le risorse. Perché purtroppo il detenuto, in quanto detenuto, ha esigenze sanitarie maggiori del cittadino libero. Da una parte perché spesso proviene da situazioni di svantaggio sociale, di svantaggio economico, e in quanto tali possono anche portare al delitto. Dall'altra perché magari sono quelle situazioni che socialmente sono fortemente incidenti e richiedono sicurezza sociale. Pensiamo a tutti i processi per criminalità organizzata. Pensiamo a questo enorme numero di soggetti all'interno delle carceri che al di fuori delle carceri hanno gestito in maniera criminale interi territori. È chiaro che la risposta dello Stato non può essere una risposta, come devo dire, all'acqua di rose, una risposta teorica, deve essere una risposta incidente, concreta, reale. Questo ha dei costi. Quindi in realtà non c'è una risposta alla domanda del nostro amico Daniel, ottimo giornalista ed eccellente conoscitore di queste realtà. Sono domande maliziose perché lui sa dove vuole arrivare. Ma nei fatti, qualsiasi domanda, secondo il mio punto di vista e la mia esperienza, è una risposta che non può che portare a richiedere alla politica delle parole un intervento nei fatti. Questo sistema ha bisogno non di essere riformato, ma ha bisogno di essere allineato alle necessità oggettive. Io ricordo con raccapriccio le telefonate dal Dipartimento di Roma che mi chiedeva, nell'ambito della mia regione, un ricovero in REMS per un detenuto che aveva problemi psichiatrici. E voglio dire, pur capacitandosi perfettamente della negatività della risposta, perché la REMS era per i soggetti in esecuzione di misura di sicurezza, quindi non era il soggetto detenuto che aveva bisogno della psichiatria. Dice sì, però si deve fare, fatelo voi. Cioè, io non posso forzare la norma. Allora, purtroppo, oggi, probabilmente, e con uno sforzo intellettuale, uno sforzo pratico, vi sono aspetti di normativa che andrebbero rivisti, andrebbero allineati a una realtà dinamica che ha modificato anche aspetti sociologici del carcere. Oggi bisogna capire che se si vuole continuare così si può andare anche incontro all'iceberg, altrimenti bisogna cambiare. Cambiare nel senso più concreto e più pratico della parola. L'esperienza di Catanzaro, il professor Di Mizio ne parlerà dopo, esperienza che per motivi territoriali conosco molto bene, può essere un esempio. Ma non è possibile che in una nazione dove vi sono 190 istituti penitenziari si possa camminare a esempi luminosi, a situazioni migliori, a situazioni fatte meglio, quando poi tanti colleghi raccontano situazioni dove purtroppo, quando anche nelle necessità generali, le aziende sanitarie si muovono diversamente. Bisogna riallineare il sistema, attualizzarlo ad oggi alle esigenze epidemiologiche, fra virgolette, ma sono le esigenze, quelle modifiche sociali che portano i detenuti e sono quelle di adesso. Proviamoci tutti insieme.
1: Grazie molte al direttore Lucania anche per un sano pragmatismo, un richiamo a quelle che sono le urgenze. Dottor Giuseppe Cunno, coordinatore IFO Casa Circondariale Catanzaro, l'esperienza vostra in questi minuti prima di affrontare poi gli altri temi nella nostra tavola rotonda conclusiva.
2: Intanto buonasera, grazie a tutti. Intendo ringraziare il presidente di SISM per l'invito e per il momento di confronto che è sempre prezioso e costruttivo. Ringrazio tutto il consiglio direttivo e il professore Di Mizio, il mio direttore. andrò a presentare molto velocemente quella che è la nostra esperienza, partendo dai dati presenti nella letteratura rispetto alla gestione del paziente con doppia diagnosi, e presentando dei dati frutto, come dicevo prima, della nostra esperienza nel lasso temporale che va dal 2023 al 2025. Allora, la doppia diagnosi, così come viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è la condizione di chi soffre di un disturbo mentale in comorbilità con abuso di sostanze e dipendenze patologiche. La relazione tra il disturbo mentale e la dipendenza patologica può verificarsi attraverso tre distinte modalità cliniche. Il disturbo psichiatrico precede la dipendenza, quindi il disturbo psichiatrico stesso può essere primitivo, ossia il paziente, per gestire i sintomi e la sofferenza psicologica, può iniziare l'uso di sostanze tossicomaniche come forma di automedicazione, sviluppando in un secondo momento una dipendenza patologica dalla sostanza stessa. Nel secondo step abbiamo la parte della dipendenza dove correlata all'eziopatologicamente ai sintomi e segni clinici del disturbo psichiatrico. L'uso di sostanze, in questo caso psichiatriche, possono esistente o addirittura innescarla. In quest'ottica assistiamo alle quattro variabili cliniche descritte dal DSM-5, vale a dire intossicazione, astinenza, craving e dipendenza. Infine abbiamo la coesistenza parallela. Il disturbo psichiatrico e la dipendenza possono svilupparsi in modo indipendente e parallelo, senza che uno sia la causa diretta dell'altro, ma influenzandone vicevolmente l'evoluzione clinica. I disturbi psichiatrici che presentano un'incidenza maggiore in pazienti con doppia diagnosi includono il disturbo del spettro dell'umore, in particolare il disturbo bipolare e il disturbo depressivo maggiore. L'alternanza tra fasi ipo e fasi maniacali e contropolari può portare il paziente a cercare un sollievo temporaneo nell'uso di sostanze psicoattive. Andando avanti abbiamo i disturbi dello spettro d'ansia, tra cui il disturbo di panico, il disturbo d'ansia sociale o il disturbo d'ansia realizzata. Vi è una stretta correlazione tra il disturbo di alcol e i prodotti disturbi d'ansia, in quanto vengono coinvolti gli stessi sistemi ricettoriali del sistema nervoso centrale. Andando avanti troviamo i disturbi di personalità, ad esempio il disturbo borderline di personalità, e ancora i disturbi dello spettro della schizofrenia, tra cui la schizofrenia stessa, i disturbi schizoaffettivi, il disturbo delirante cronico, che possono essere innescati dall'utilizzo di sostanze psichiattive in grado di modulare il energico. Come viene diagnosticata la doppia diagnosi? La doppia diagnosi è una condizione così complessa che richiede una valutazione approfondita e specialistica. Data la sovrapposizione di sintomi, non è sempre facile distinguere ciò che è causato dalla dipendenza da ciò che appartiene al disturbo psichiatrico primario. Il processo diagnostico, per cui, è condotto da un'equipe multidisciplinare guidata da uno psichiatra e si basa sull'osservazione clinica, sui colloqui clinici, sulla somministrazione di test psicometrici e psicodiagnostici e da esami strumentali di laboratorio. La gestione della doppia diagnosi richiede un approccio terapeutico che confronti contemporaneamente entrambi i disturbi. Il trattamento più efficace è l'approccio integrato, che prevede la stretta collaborazione di diverse figure professionali, tra cui lo psichiatra, lo psicologo, il medico internista, l'infermiere, il tecnico della riabilitazione psichiatrica, l'assistenza sociale, che lavorano in sinergia in un progetto terapeutico personalizzato. Il percorso si articola ma solitamente in 2 fasi. Abbiamo la prima fase, che è la fase della disintossicazione, che mira a interrompere l'uso della sostanza in sicurezza, gestendone le crisi d'astinenza e il craving. Il trattamento del disturbo psichiatrico stesso, una volta stabilizzata la condizione fisica, si interviene sul disturbo mentale sottostante con terapie mirate. Andando avanti troviamo la riabilitazione psicosociale, che si concentra sul mantenimento dell'astinenza, sulla prevenzione e sulle ricadute, sulla ricostruzione di un progetto di vita, includendo interventi psicoeducazionali per aiutare il paziente a riconoscere segnali di rischio. Infine, il trattamento integrato combina la terapia farmacologica, come abbiamo visto, per stabilizzare il disturbo psichiatrico, gestire i sintomi dell'astinenza e ridurre il craving, la psicoterapia, con percorsi individuali e di gruppo, per aiutare il paziente a comprendere le cause della sua condizione e sviluppare strategie di gestione emotiva e a lavorare sulla motivazione al cambiamento e interventi psicoeducazionali. Questa è la nostra esperienza. Dicevo prima, dai tutti i dati presenti in letteratura, che chiaramente vengono applicati a partire appunto dall'approccio multidimensionale del paziente, quindi combinando gli interventi di tutta l'equipe assistenziale, in particolar modo il SERD. Il nostro SERD non è un SERD purtroppo interno, ma è un SERD che fa degli accessi plurisettimanali, il servizio psichiatrico interno e il supporto psicologico intensivo. I pazienti che hanno iniziato il trattamento sostitutivo intramurario, per quanto riguarda il 2023 erano 12, nel 2024 ne troviamo 7 e nel 2025 0. Questo che cosa vuol dire? Che i pazienti sono stati tutti trattati, ma l'approccio che è stato offerto, come dicevamo prima, è stato quello essenzialmente di una presa in carico multidisciplinare, attivando dei hospital psichiatrici, sollecitando in maniera continua e costante l'approccio del psicologico, quindi con la psicoterapia, e questi appunto sono dei dati che chiaramente vanno come dire, conto di quanto sia importante intervenire secondo quelle che sono le linee poc'anzi rappresentate. E ancora, andando avanti, questi sono i consumi degli anni della terapia sostitutiva. Troviamo il metadone, ovviamente i dati si riferiscono dal 1 gennaio 2000 di ogni anno fino al 31-12, in particolar modo vediamo come i pazienti nel 2023 passano da 26 fino ad arrivare al 2025 a 6 pazienti. Quanto riguarda il subluxone con PES, dal 2023 da 7 pazienti fino ad arrivare al 2025 arriviamo a 0 pazienti. Per quanto riguarda il subluxone film, dal 2023 andiamo da 6 pazienti a 5 pazienti. Il vulnus è rappresentato ancora ad oggi purtroppo dall'assenza di terapia long acting, perché purtroppo la mia regione, la nostra regione, non ha ancora recepito questa modalità operativa. Ci si augura che presto possa essere recepita, perché questo genere di terapia va nella già incardinata sicurezza delle cure che tutti, insomma, che tutti chiaramente con queste tipologie di approccio come dire, mettiamo in essere.
1: Grazie molte, grazie davvero anche per il suo intervento, dottor Giuseppe Condò. A questo punto passiamo ad alcune esperienze, faccio un cambio di scena e invito la professoressa Giulia Cappellaro, che dovrebbe essere con noi in sala, la dottoressa Luciana Cois, che abbiamo dei segnali che mi possiate dare. Il professor Filippo Giordano è in collegamento, ecco, è con noi, perfetto, così come la dottoressa Alessia Salmaso, che prego di sedersi qui alla mia destra, e il dottor Claudio Santarelli lo dovremmo avere in collegamento. Grazie, grazie molte. Allora, in collegamento ho anche la dottoressa Patrizia Angelotti, che vedo. Eccoci,
3: Buongiorno.
1: buonasera, buonasera, benvenuta, grazie dottoressa. Partiamo proprio da lei mentre i colleghi prendono posto, e lo facciamo perché, come lei avrà avuto occasione di ascoltare fino a questo momento, abbiamo parlato di molti temi che hanno sicuramente incontrato anche il suo interesse, il perché è presto detto. Infatti, la dottoressa Patrizia Angelotti è l'amministratore delegato di Accurate. Accurate è una importante realtà, un'azienda leader nella formazione sanitaria ed è specializzata in soluzioni all'avanguardia nel campo della simulazione medica. Questo che vuol dire? Vuol dire che tantissime di queste esperienze che abbiamo testé raccontato e molte altre che non abbiamo raccontato oggi ineriscono e interessano in maniera davvero importante una realtà che ha fatto della formazione e della competenza dei professionisti della salute, la propria cifra identificativa e sostanzialmente la propria attività principale. Questo perché? Perché ce lo spiega direttamente lei, che potrà anche sottolineare l'importante partnership che avete con ospedali, con realtà e società scientifiche, con università, nello sviluppo di programmi scientifici innovativi che fondano teoria e pratica e puntano proprio sulla simulazione per un percorso di crescita e di formazione davvero stimolante. Grazie per essere con noi, dottoressa Angelotti. A lei la parola.
3: Grazie a lei, grazie a tutti gli organizzatori per l'invito. Sì, effettivamente noi ci occupiamo di simulazione. Mi sentite?
1: Sì, sì, sto soltanto chiedendo di alzare un pochino il volume per essere più, avere maggiore agio. Grazie, anche per la registrazione RAI.
3: In effetti noi ci occupiamo di formazione ad elevato supporto tecnologico, soprattutto per gli ambiti in cui la formazione è strutturalmente indispensabile, come d'altra parte nell'ambito della medicina penitenziaria, che è indubbiamente un contesto molto complesso anche dal punto di vista sanitario, combina medicina clinica, emergenza, salute mentale, gestione di situazioni socialmente difficili. Ecco, la simulazione, quindi formazione pratica, non solo con l'utilizzo di intelligenza artificiale, ma di veri e propri pazienti robotizzati per consentire al medico di gestire situazioni anche complesse ancor prima di gestirle direttamente sul paziente, in un percorso di formazione continua, consente due aspetti fondamentali. Il primo, la salute e la sicurezza del paziente. Sono dati pubblici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ogni anno nei paesi a medio reddito si verificano 134 milioni di eventi avversi che causano 2,6 milioni di morti evitabili e tra il 5 e il 10% dei ricoveri ospedalieri associato a eventi avversi e il 16% degli errori diagnostici potrebbe essere evitato. Quindi questo è un quadro generale che mostra come ci sia uno spazio concreto di miglioramento nella medicina in generale, che il problema dell'errore non è un'eccezione, ma è un rischio sistemico, quindi anche all'interno sicuramente di un complesso ambiente come quello della medicina penitenziaria, e come sia fondamentale quindi attuare una serie di percorsi strutturati in formazione. La simulazione, come ricordava giustamente, è ormai a sistema in diversi ospedali, università. Stiamo cercando di estendere questa metodologia formativa che fino a poco tempo fa era appannaggio di pochi, in modo capillare sul territorio. Stiamo studiando dei percorsi specifici anche per salute mentale, cardiologia, medicina clinica, anche per l'ambito della medicina penitenziaria, soprattutto per, diciamo così, le patologie ad elevata prevalenza, e stiamo strutturando dei percorsi che consentano anche l'accesso, diciamo così, multiarea terapeutica a professionisti che hanno anche difficoltà a fare formazione all'interno dei centri di simulazione avanzata, che ormai in Italia sono circa un centinaio, ma ci rendiamo conto che molti hanno difficoltà ad afferire a queste strutture, per cui abbiamo creato, e partiranno a settembre, dei mobile simulation sul territorio, in modo tale che in modo capillare possiamo raggiungere realtà che richiedono una formazione ad alto supporto tecnologico. Faccio presente che Agenas, proprio per quindi che si occupa della formazione continua dei medici, ha riconosciuto con una delibera ufficiale la simulazione come uno degli strumenti indipendenti e portanti del sistema di formazione continua in medicina, dell'ECM, con la delibera 10 del 2026, ha segnato, devo dire, veramente un passaggio chiave, consentendo per ogni ora formativa in simulazione di avere 3 crediti formativi. È stata valorizzata tantissimo l'apprendimento esperienziale, proprio in funzione del fatto che gli studi clinici a livello internazionale mostrano che la simulazione è in grado di ridurre del 37% l'errore dovuto al rischio clinico. Quindi, concludendo, diciamo così che ci rendiamo disponibili per lavorare a fianco della medicina penitenziaria, per mettere appunto dei programmi formativi che possano essere a tutela del paziente, ma anche e soprattutto a tutela del medico.
1: Grazie dottoressa Angelotti. Grazie dottoressa Angelotti, la stavano ascoltando con particolare attenzione anche in riferimento a questi numeri che lei ci ha fornito. Io ricordo 81 centri di simulazione realizzati, oltre 2500 strumenti di simulazione a disposizione, quindi una formazione sanitaria di eccellenza, e particolarmente il presidente Fagano insieme agli altri nostri oggi partecipanti a questo convegno stavano ascoltando con attenzione anche la disponibilità per sicuramente un percorso, presidente, che potrebbe essere inaugurato anche per rinnovare e portare maggiore linfa stessa. Esatto, e quindi c'è qualcosa già che è in pentola e che bolle, e quindi sarà nostra cura naturalmente creare questa sinergia e portare sicuramente il contributo in termini di know-how e insieme a quello che lei potrà fare proporlo direttamente per alcuni centri. Mi rivolgo al presidente Fagano, al direttore Lucania e anche al direttore Babbodieri, a tutta la SIMSP. Grazie molte. Allora, dottoressa, parliamo ancora di economia sanitaria con la professoressa Giulia Cappellaro, che è qui accanto a me, professore associato di Public Management Università Bocconi di Milano. Come mai l'Università di Bocconi ha sposato un tema come questo dell'economia sanitaria e soprattutto di un tema così, possiamo dire, grande esteso, ma allo stesso tempo poi di nicchia rispetto a tanti altri temi e macrotemi?
4: Assolutamente, assolutamente, grazie della parola. Fatemi innanzitutto ringraziare prima di tutto SIMS per l'invito, ma per la possibilità di partecipare oggi, di condividere alcune riflessioni non solo rispetto a oggi pomeriggio, ma agli scorsi due giorni, avendo partecipato anche al convegno. E vorrei appunto condividere alcune riflessioni e rispondere quindi alla tua domanda rispetto al perché siamo qui. Lasciatemi ancora dire che è stato un convegno, e lo voglio dire pubblicamente, di altissimo senior, come ho 20 anni come i precedenti, è la prima volta, ma sono rimasta veramente positivamente colpita e ancora più convinta della necessità appunto di condividere, di collaborare, iniziare un processo di collaborazione. Perché sono qui? Allora, diciamo, Io, io come CERGAS, quindi il Centro di Ricerca per l'Economia Sanitaria dell'Università Bocconi, della SDA Bocconi, ci occupiamo un po' di sempre ovviamente di temi di economia, di sostenibilità in sanità, di management in sanità. Studiamo appunto trend nazionali, internazionali, studiamo modelli organizzativi e di servizi, tutta l'attenzione alla presa in carico e diciamo a diversi livelli, quindi tra organizzazioni, con il territorio, e da sempre, come dire, abbiamo avuto anche un'attenzione particolare allo studio delle vulnerabilità, no? Quindi possiamo pensare alla tematica, abbiamo già parlato, no? Delle popolazioni migranti, della povertà, della salute mentale, delle dipendenze, studiando quindi vari modelli di servizio. Ma per questo appunto ritengo, ne abbiamo parlato in passato, ne parlerà anche il dottor Giordano, professor Giordano successivamente, che però sia veramente importante in questo momento storico avviare un processo di così un percorso, diciamo, condiviso di studio dei modelli di servizio della sanità penitenziaria. E questo non è solo, diciamo, utile, ma è proprio necessario. Alla luce un po' dei temi che sono emersi in questi due giorni, ma diciamo da un punto di vista di, ecco, magari accademico e di integrazione con la società civile, direi tre punti principali, tre necessità e tre ragioni principali. La prima, ed è stata sempre molto sottolineata, ovviamente è endemica e caratteristica della tematica della sanità penitenziaria, è stato molto, diciamo, ripercorso la necessità di avere un approccio multidisciplinare, che è corretto, ma lasciatemi dire che multidisciplinare per me, per noi, vuol dire integrare l'aspetto clinico, l'aspetto giuridico, l'aspetto sociale, l'aspetto organizzativo, ma anche l'aspetto economico, economico aziendale. Quindi vuol dire interrogarsi sui modelli di governance, sull'impiego delle risorse, sulla sostenibilità dei servizi, di alcune alternative ovviamente dei servizi, della loro continuità. L'aspetto, diciamo, economico è importante che sia inserito nello studio anche all'interno della tematica. La seconda, anche qui metto un po' a sistema quello che sono stati detti questi due giorni, non sto dicendo spero niente di nuovo, per costruire appunto delle politiche che siano solide e che siano un po' efficaci servono evidenze, servono dati, serve, come ha detto anche il dottor Paiano prima, in realtà un'architettura che riesca a governare poi questi dati, no? Riuscire a gestirli e metterli a sistema. In questo appunto SIMSE in tutti questi anni ha svolto sicuramente un lavoro straordinario per riuscire a iniziare a raccogliere dei dati, a portare attenzione, visibilità, a parlare dell'argomento, a produrre conoscenza, ed è per questo che poi, come ne accorrevamo, sembra quando noi appunto come Bocconi, come Cergas, abbiamo deciso di iniziare a investire anche sul tema della sanità penitenziaria, come primo interlocutore siamo arrivati a voi per riuscire a condividere da subito questo percorso. Però ecco, c'è bisogno quindi di sistematizzare un po' le evidenze esistenti, ma c'è bisogno in realtà di costruirne altre, quindi di raccogliere nuovi dati e soprattutto di metterli a sistema e di condividerli. Quindi una necessità sì di creare evidenze, di mapparle, ma poi di condividerle che siano utili appunto per le politiche future. Terzo punto, appunto mettendo un po' diciamo nelle riflessioni di questi giorni, che è necessario sicuramente comprendere la necessità del contesto carcerario, della sanità penitenziaria, ma senza isolarlo ovviamente dal più ampio contesto della sanità pubblica nazionale e internazionale. Quindi anche a livello diciamo non tanto nazionale ma a livello europeo si sta sempre più affrontando il tema anche della sanità penitenziaria in un'ottica veramente sistemica che inserisca anche gli aspetti proprio di performance, di valutazione del sistema di per sé. Il WHO, quindi l'OMS ovviamente con ha definito negli ultimi anni, è definito con il Prison Health Framework, ha iniziato a sviluppare insomma alcuni strumenti per la valutazione dei sistemi di salute in carcere. Fa piacere ad esempio prima il dottor Cocco nel suo slide ha citato anche nei dati appunto i temi del WHO, la raccolta dati, la difficoltà anche di raccogliere alcuni dati, ha proprio mostrato ad esempio il caso italiano in alcuni degli indicatori non sono presenti. No, quello che è importante è l'approccio, cioè che si sia partiti, no? Che si sia iniziato a parlare, a sviluppare un sistema che possa essere magari traslato a livelli nazionali, ovviamente questi sono framework nazionali, quindi diciamo subnazionali, regionali, locali, però ecco che si inizi ad avere diciamo una conversazione su cosa valutare, come valutare, quando. Ed è per questo diciamo quindi mi ricollego poi anche alla parte di cui parlerà anche il professor Giordano, che diciamo come Cergas, come Bocconi crediamo veramente fortemente nell'importanza del tema, quindi punto numero uno, e siamo arrivati anche un po' alla volontà di creare un percorso condiviso e comune che possa iniziare con qualcosa che appunto dopo anche il professor Giordano racconterà successivamente. Quindi abbiamo deciso veramente di unire le forze e iniziare un po' a raccogliere questi dati, quindi a creare una prima rilevazione con l'idea che sia auspicabilmente l'inizio per una progettualità futura. Quindi sempre diciamo l'idea e l'auspicio sia che diventi un tema di studio e di ricerca scientifica stabile, quasi non si sorprenda più, no? Che ci si possano fare degli studi sulla sanità penitenziaria e che anche da un punto di vista di management e aziendale, ecco, quindi questo è il punto. Quindi anticipo brevemente un po' la parte di cui come Cergas Bocconi insieme diciamo, a CNEL svilupperemo, quindi avvieremo insomma una rilevazione che mira a sviluppare un po' un primo framework sulla studio e sull'analisi della governance della sanità penitenziaria in Italia, con tre diciamo macro obiettivi. Il primo sarà quello di andare a identificare e a mappare i modelli di governance a livello locale, insomma sappiamo appunto regionalizzato e locale, per comprendere veramente gli assetti e le logiche di funzionamento delle diverse unità responsabili della sanità penitenziaria, i rapporti di dipendenza, i rapporti di coordinamento sia a livello regionale che a livello diciamo aziendale. In secondo luogo andare invece a identificare e mappare i modelli di servizio e di erogazione dei servizi all'interno degli singoli istituti, l'impiego delle risorse umane, ne abbiamo parlato molto in questi due giorni, l'importanza di iniziare a raccogliere evidenze su chi lavora all'interno degli istituti e diciamo con quale impiego di risorse, e anche iniziare a capire quali sono alcuni indicatori delle attività a livello di singolo istituto. E da ultimo tema che a me è molto caro, infatti diciamo ne anticipava anche prima il dottor Pagano, iniziare anche a identificare delle esperienze che possono essere diciamo di innovazione di servizio in termini di digitalizzazione. E qui è importante secondo me iniziare a far emergere le realtà, alcune realtà locali che possono essere viste come best practice, ma con l'idea di studiare quali sono poi i criteri di trasferibilità e di scalabilità di queste esperienze. Ne abbiamo parlato, no? È importante identificare le esperienze, ma anche capire che in fondo senza una governance a livello nazionale, ma anche, ripeto, sulla gestione del dato, sull'integrazione dei dati, poi altrimenti risulta difficile effettivamente vedere i benefici a lungo termine. Quindi diciamo, concludo un po' insomma, queste mie riflessioni dicendo che appunto effettueremo questa rilevazione nazionale, quindi verrà rivolta primariamente alle aziende sanitarie, penso che siano delle prime volte in cui insomma riusciamo a svolgere un'attività del genere, per quello che è importante che sia una voce corale, ecco, per riuscire sia diciamo ad avere un tasso di risposta, perché questo poi la ricerca scientifica ha bisogno di avere delle evidenze sistematiche, e anche poi per riuscire effettivamente a mostrare e a riportare poi i dati. Concludo dicendo, come ho detto inizialmente, che l'auspicio è veramente che sia il primo passo di un percorso comune che si possa fare insieme e che quindi aiuti proprio a costruire le evidenze, a metterle a sistema con l'idea di proprio collocare lo studio della sanità o del management della sanità penitenziaria all'interno poi di un quadro più stabile delle politiche sanitarie, quindi sia da un punto di vista delle politiche ma anche appunto da un punto di vista scientifico, perché le due cose insomma devono sempre andare insieme per riuscire, no, ad andare avanti e a costruire effettivamente delle politiche che siano evidence-based.
1: Grazie professoressa. Cappellaro, di fondo ha creato in pochi minuti una sorta di conclusione, di approccio, di partenza, di punto di arrivo e punto di partenza di quelli che sono stati gli spunti e le suggestioni di questi giorni attraverso un approccio multidisciplinare per i nuovi modelli di governance, come lei ha detto, e un lavoro davvero da mettere a sistema quanto fatto, quanto ancora invece resti da fare, e con una mappatura dei dati che appare imprescindibile. Quindi il messaggio forte da cui promana anche l'intervento della professoressa è che la sanità carceraria è sanità pubblica, e quindi su questi esempi anche di best practice va costruito una nuova azione che deve essere condivisa. Professore Giordano, lei attenderà un minuto ancora, perché nella migliore galanteria cederò la parola per l'intervento dell'altra nostra ospite, una gentile dottoressa commercialista ma con un passato in diverse attività che ho avuto la ventura di incontrare in sedi istituzionali e che ha messo veramente a sistema una serie di esperienze improntate alla diversità e all'inclusione. Insieme con il dottor Matteoni ha messo a punto un'associazione importante di inclusione, di ricchezza delle esperienze vicendevoli, che si chiama Side by Side, di cui ci parlerà, e quindi qui ambiente, vita e lavoro, e vi invito ad ascoltare con attenzione anche queste esperienze tra inclusione e diversità e soprattutto il concetto di equità e di opportunità, e ci trova particolarmente convergenti, perché proprio anche e soprattutto di reinserimento di professionalità e di persone che hanno vissuto un'esperienza in carcere si basa tanta parte dell'attività di la dottoressa Alessia Salmaso, che è proprio presidente dell'associazione Side by Side, che invito a raccontarci questa esperienza del perché è qui con noi quest'oggi. Grazie.
5: Grazie dottor Della Seta, eccellente professionista, complimenti per questo importantissimo convegno a tutti i relatori che mi hanno preceduto. Side by Side è un'associazione di cultura economica e sociale che promuove l'inclusione nel mondo del lavoro. Ai diversi temi dell'inclusione anche il focus del reinserimento o l'inserimento dei detenuti al lavoro al di fuori delle mura del carcere, cioè in azienda. Il nostro ultimo libro Side by Side, che raccoglie le riflessioni, le storie, le esperienze che sono emerse nelle nostre conferenze, raccontiamo anche la storia di Alessio. Alessio è un ragazzo di 28 anni, in carcere a 18 anni, per scontare una pena di 18 anni, bullate, entra in carcere con un vissuto di rabbia, di violenza. Piano piano inizia un percorso che studi la Statale di Milano. 2 anni fa entra in azienda, in Antas Group. Su YouTube Alessio racconta la sua esperienza di carcerato e lavoratore. Il nostro libro Side by Side è l'azienda che ha assunto il carcerato. Sono 2 punti di osservazioni, diversi. Il racconto di Alessio su YouTube. Oggi, dice, sono sales di Hunters Group, sono assunto a tempo indeterminato, ho una posizione ormai dirigenziale, che sono arrivato con un percorso graduale di costruzione di strumenti e competenze e mi trovo a mio agio. Sono autonomo, indipendente, non impietosisco più nessuno, non mi accudisco più nessuno, conosco i miei obiettivi. Anche grazie alle modalità con cui l'azienda l'ha inserito nell'organizzazione in un percorso di crescita con gli altri colleghi. La sera torno in carcere, torno ad essere carcerato. Rispetto l'indomani mattina, tornare in azienda e riprendere il mio tempo in qualità. La testimonianza dell'azienda. L'inserimento di Alessio ha un duplice obiettivo. Non solo la seconda chance alla persona Alessio, ma anche l'occasione alle persone inserite in azienda. Persone che costruiscono l'organizzazione, l'azienda, un'organizzazione di persone. L'inserimento di Alessio ha aiutato l'organizzazione a lavorare assieme, lasciando fuori i bias, quelli che un po' abbiamo, con un approccio che focalizza l'attenzione sulla persona che sulle etichette, che non esistono criminali, esistono persone che hanno commesso un crimine, scontano la loro pena. Se si mette al centro in azienda la persona con le sue attitudini da valorizzare, con le sue competenze da rafforzare, il sistema azienda fa un salto culturale, fa un salto responsabile per un cambiamento davvero consapevole. Non solo, ma per l'azienda è stata anche un'occasione di mettere a terra percorsi, programmi, progetti strutturati con step pianificati e progressivi per gestire le attività aziendali con efficienza e con risultato economico. In sintesi, l'azienda ha fatto palestra, muscoli per allenarsi a gestire le difficoltà generate dall'inserimento di un carcerato in azienda. E l'azienda si è preparata ad affrontare nuove sfide, perché questo è l'approccio aziendale: più sfide, più allenamento, più adattabilità, più benessere per le persone in azienda, più crescita, business, risultati economici per l'azienda. Grazie.
1: Grazie, grazie molto alla dottoressa Alessia Salmaso anche per questa testimonianza piena di passione, con al centro Alessio e il suo reinserimento lavorativo, dove l'azienda è protagonista, ma allo stesso tempo c'è uno scambio davvero fruttuoso, attivo e biunivoco. Professore Claudio Santarelli, presidente associazione Incontro e Presenza. Cosa fa Incontro e Presenza? Grazie intanto per essere con noi e poi affideremo le conclusioni al professor Filippo Giordano. Buonasera.
6: Buonasera, professore, no, sono avvocato civilista.
1: Allora, avvocato.
6: Solo avvocato, quindi niente.
1: Beh, nessuno è perfetto, avvocato, su.
6: Soprattutto un avvocato non sarà mai perfetto, dottor Della Seta. No, noi siamo un'associazione che è su base soprattutto lombarda, ma anche abbiamo collegamenti con una rete di altre associazioni italiane. Ci occupiamo di incontro appunto con i detenuti, quindi di accesso nei carceri lombardi. Siamo in essere dal 1985, abbiamo in Lombardia circa 200 volontari, siamo essenzialmente volontari. Dividiamo la nostra azione da una parte nell'incontro con i detenuti negli istituti penitenziari, dall'altra parte in progetti quando è possibile, anche perché abbiamo diciamo delle ragioni di come dire, anche di poter portare avanti, si vede anche sul sito, della progettualità meno diciamo sbilanciata sull'aspetto sanitario. Io ringrazio della partecipazione, purtroppo non sono potuto venire a Roma perché oggi adesso devo scappare perché ho un altro convegno. Devo dire una cosa, che oltre naturalmente all'altissimo livello degli interventi, ne ho sentiti alcuni perché anche avevo delle altre cose non modificabili dal punto di vista lavorativo, però devo dire una cosa, almeno due aspetti che mi sembrano importanti. Prima di tutto, io mi sono accorto, e noi ci siamo accorti anche quando facciamo formazione come volontari, che manca un soggetto, secondo me, stabile nell'aspetto sanitario degli istituti che noi frequentiamo. Io vado a Bollate, ma comunque non solo in quello. Manca un po' l'aspetto della formazione. Cioè, la formazione vuol dire la formazione che è prevenzione. Cioè, il detenuto spesso, oltre a non sapere quali sono le malattie, quali sono i problemi che ha perché non se ne rende conto, non ha un aspetto di prevenzione, cioè non riesce a porre in essere tutti quegli strumenti che chi è libero può acquisire e può naturalmente scegliere per prevenire l'aspetto patologico. Ecco, questo è un tema su cui bisognerebbe veramente tanto riflettere e magari lavorare. Veramente sono stato soddisfatto di quello che ha detto la dottoressa Angelotti sul fatto delle strutture mobili, perché l'altra questione è, secondo me, come diceva anche chi è intervenuto adesso all'università, è anche mettere in campo le risorse, perché non è che non ci sono le risorse, probabilmente le risorse ci sono, non è che non c'è la buona volontà, perché come sappiamo prevenzione e sanità non va contro alla sicurezza, cioè non c'è un contrasto, no? Per cui dice guarda, vabbè, il lavoro esterno ha sempre dei problemi, sappiamo di coordinamento di sicurezza, ma la sanità non deve avere dei problemi rispetto all'aspetto rieducativo e di sicurezza. Allora qual è la questione? È stringere rispetto alle conferenze dei servizi, perché spesso a me sembra non si arriva all'obiettivo anche dal punto di vista degli strumenti che poi si trovano nelle infermerie o nei reparti diciamo medici degli istituti, perché c'è una ancora troppo non direi burocratizzazione, perché siamo in un ambiente dove questo non vale, ma c'è poco coordinamento, ecco, poco coordinamento. Quando alla fine, e qui finisco il mio piccolo intervento però con un esempio, io sabato mattina andrò a trovare un detenuto che è in affidamento e vi assicuro che è stato salvato dal carcere, perché aveva una patologia che non aveva assolutamente pensato di avere, e questa patologia è stata trovata perché rientrando ha avuto un immediato ricovero, perché la struttura se ne è accorta e si è salvato la vita. Dunque, se questo può succedere, mettiamo a tema questo come una possibilità di maggior coordinamento, in modo che ci sia nella scarsezza delle risorse, perché le risorse saranno sempre scarse, però un aumento della consapevolezza dei detenuti e degli istituti, è una domanda aperta.
1: Professore, grazie anche per questo appello forte alla formazione, nella evidenza di una certa distonia, di uno scarso coordinamento che lei ha sottolineato e rilevato. Insieme quindi con il professor Filippo Giordano, che ringrazio molto, perché non penso che abbiamo la dottoressa Luciana Coist, non c'è, giusto? Non c'è, esatto, mi confermano che non c'è. Allora, professore, a parte il piacere di rivedere un collega della LUMSA in questa sede, visto che abbiamo goduto tanti anni, 5 anni in passato, in una splendida università, a lei la responsabilità, insieme al suo intervento, anche di trarre alcune conclusioni riguardo quello che abbiamo potuto esaminare insieme in questa sessione conclusiva, dal carcere al territorio, modelli sostenibili di presa in carico e prospettive future. Allora, prospettive future soprattutto che guardino ad una creazione di un network che, come abbiamo detto, come diceva la professoressa Cappellaro, ha un approccio che sia multidisciplinare, sì, ma come? Superando quelle abbiamo detto scarso coordinamento, ha detto prima il suo collega, il dottor Santarelli. Ecco, cos'è che possiamo quindi trarre come indicazioni?
7: Grazie per questa responsabilità che mi è dato di chiudere il panel. Innanzitutto mi associo ai ringraziamenti di Giulia, che sono felice di aver rincontrato negli ultimi mesi in questo percorso di attenzione e interesse verso il mondo della sanità penitenziaria. Io sono un professore di management pubblico come Giulia e ho iniziato a osservare il carcere dal punto di vista del management pubblico, quindi come pubblica amministrazione. Spesso ci dimentichiamo che il carcere è una pubblica amministrazione, ci lavorano dei dipendenti pubblici, degli operatori. E quindi il carcere è anche un ambiente di lavoro che ha bisogno esso stesso di una manutenzione e di un'attenzione importante. Mi occupo tanto di temi organizzativi come Giulia, mi occupo tanto di recidiva e di impatto dei percorsi di rieducazione e di reinserimento. È proprio grazie, insomma, a questo mio interesse che ho incrociato negli ultimi 2 anni il CNEL, con il quale collaboro all'interno del segretariato che è stato istituito al CNEL sull'inclusione sociale e lavorativa delle persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, come si suol dire, e insieme al presidente Brunetta, che è impegnatissimo con la testa e col cuore sul tema dell'inclusione, abbiamo, come dire, intrapreso questo percorso di aiuto, di sostegno, no? Alla creazione di una governance istituzionale sul tema carcere. Perché è necessaria una governance sul tema carcere? Le parole che hai evocato prima, network, multidisciplinarietà, governance, collaborazione, sono dei termini ricorrenti quando si parla di problemi complessi, no? Quelli che nella nostra letteratura vengono chiamati WIT problem. Nel caso della già la salute è un problema complesso di per sé, alla complessità della salute c'è la complessità della devianza e quindi dei percorsi di inclusione, quindi siamo nel massimo della complessità possibile, e la risposta alla complessità è una sola: la collaborazione. E la collaborazione non è dichiarazione di intenti, è organizzazione, sono modelli organizzativi. Prima il presidente Turrini Vita giustamente parlava, diciamo, delle due leve tradizionali su con cui si muove e si attiva la pubblica amministrazione: le risorse e la verticalità organizzativa, quindi la gerarchia. Bene, sul terreno della complessità queste due leve hanno le armi spuntate. Le risorse, l'ha detto prima il dottor Pagano, se non ricordo male, risorse sul mondo carcere, non si è parlato mai di spazi legati al tema. Questo vuol dire che le risorse funzionano se c'è cultura, e cultura vuol dire attenzione rispetto a un tema, la necessità di dare priorità a certe istanze. Quindi noi possiamo avere tutte le risorse di questo mondo, ma sappiamo che la pubblica amministrazione è bravissima anche a non spenderle, cioè a lasciarle lì, o magari a spenderle non nel modo più efficace possibile. E quindi quello che sicuramente, adesso anticipo anche, vuol fare il CNEL con questa grande operazione di interlocuzione e di coinvolgimento istituzionale e di produzione di conoscenza, perché la produzione di conoscenza crea cultura, riduce i pregiudizi e costruisce una visione condivisa. E Questi sono degli ingredienti fondamentali nelle collaborazioni. La collaborazione poggia su alcuni elementi imprescindibili, che sono avere una visione comune. Avere una visione comune significa avere un senso di urgenza condiviso. Prima qualcuno mi diceva c'è una TAC pronta da 2 anni a disposizione di un istituto penitenziario e ferma lì. Ci sarà qualcuno che sentirà pure l'urgenza di installare determinate cose all'interno degli istituti? Chi la deve sentire l'urgenza? No? Quindi visione condivisa significa sentire, essere allineati rispetto a quali sono a un'intenzionalità. La collaborazione significa condividere un rischio, condividere una corresponsabilità. E nel caso dell'intreccio tra salute, problemi di sicurezza, rieducazione, riduzione della devianza, è evidente che c'è un problema, ne abbiamo parlato con il dottor D'Inizio, c'è un problema di, come dire, almeno condividere diverso senso che le diverse figure professionali danno al concetto di rischio. Questo è un elemento di grandissimo interesse, una grande sfida intellettuale, ma anche una sfida operativa, perché poi, come dire, questa cosa si deve tradurre in azioni che inevitabilmente hanno un'implicazione in tutta nelle diverse sfere, in ambito giuridico, in ambito psicologico, in ambito di comportamenti devianti, no? Quindi visione condivisa, condivisione di rischio e anche reciproca flessibilità. Cioè la collaborazione richiede necessariamente un adattamento reciproco, un adattamento dell'amministrazione penitenziaria alle istanze e alle esigenze della salute e chiaramente una comprensione di chi governa e gestisce aspetti clinici e si occupa di sanità, di quelle che sono le questioni di carattere. Quindi, e questo è è la vera sfida, ma non solo del carcere, ma della pubblica amministrazione italiana, perché in tutti gli ambiti i meccanismi di governance collaborativa sono deboli, io direi sono quasi volutamente deboli in tutte le interlocuzioni. E poi c'è un altro elemento chiave che ci dice la letteratura, che è alla base della qualità della collaborazione: i dati, l'accountability. Cioè non ci può essere una collaborazione in presenza di asimmetria informativa. Questo è l'ABC della collaborazione. Quindi il non poter vedere una cartella clinica, il non avere la possibilità di far dialogare banche dati, non avere la possibilità di trasferire informazioni nell'interesse generale è un vulnus alla collaborazione. Quindi risorse e verticalità, ripeto, perdono la sfida delle complessità in assenza di cultura e in assenza di rivisitare dei modelli organizzativi che sono di fatto inadeguati alla sfida della complessità. Quindi 2008, 18 anni in cui mi sembra di capire la riflessione sui meccanismi di coordinamento, sulla collaborazione, di fatto è acerba, quantomeno acerba, e diciamo si poggia su una strumentazione debole. Ecco, un aspetto dell'attività di ricerca sarà proprio andare a osservare queste interazioni istituzionali e anche, come dire, poter dare proposte, fare proposte. E vado quindi a chiudere parlando del CNEL. Il CNEL, dicevo, sulla partita inclusione si è posto 2 obiettivi sostanzialmente: esercitare il suo ruolo di governance, e quindi, visto il fatto che nel CNEL, nel consiglio del CNEL, ci sono tutte le forze datoriali del paese, del mondo produttivo, delle istituzioni, del mondo del terzo settore, ecco, sensibilizzare tutte queste anime in favore dell'articolo 27 della Costituzione, facilitando il dialogo col mondo della giustizia, promuovendo azioni di sistema in un contesto dove ci sono eccellenze, ci sono esperienze positive, prima ne abbiamo ascoltate diverse, ma manca una visione di sistema. Come veniva detto prima, manca la possibilità che il detenuto che sta al carcere della Giudecca di Venezia abbia le stesse prestazioni di vario genere, di varia natura, del detenuto che c'è in un altro contesto territoriale. Questo vale per il mondo della sanità, ma vale in generale per il mondo della rieducazione e del reinserimento, perché tutto ciò che non è sicurezza, come l'amico Alfredo Denisio sa, è frutto di quello che il territorio e il contesto apporta all'amministrazione penitenziaria. No. E quindi la qualità del sistema sanitario, per questo la sanità penitenziaria è sanità pubblica, perché la qualità del sistema penitenziario, la qualità che la sanità può mettere a disposizione del sistema penitenziario è la stessa, o comunque presenta le stesse criticità o elementi diciamo di positività in generale del sistema. Poi il carcere è l'ultima ruota del carro, quindi lì, come dire, vai proprio a toccare con mano un po', come dire, gli effetti ultimi di tutte queste dinamiche, no? Ma anche dal punto di

0: che si fa di rieducazione nel carcere legato a quello che la società civile di quel territorio è in grado di mettere a disposizione. Per questo è importante lavorare sui territori, ma anche non perdere di vista, diciamo, la prospettiva di policy nazionale. Quindi avere una policy nazionale che poi ha un atterraggio, questo vale per la sanità, ma vale anche per il lavoro e l'educazione, tutti gli ambiti legati alla rieducazione, diventa fondamentale. Quindi governance e poi produzione di conoscenza. Noi quest'anno, in autunno, andremo a pubblicare, diciamo, questo primo rapporto Recidiva Zero sull'inclusione sociale e lavorativa delle persone. Sarà, un modo per valorizzare, dare valore a tutto quello che la società civile fa in favore dell'articolo 27 della Costituzione, che è tanto nei vari ambiti, avendo presente che l'inclusione sociale delle persone in detenzione, quindi la riduzione recidiva, la otteniamo se diamo lavoro, sì, ma se creiamo le condizioni per un'inclusione nel medio e lungo termine. E la prima condizione, precondizione, è la salute, quindi senza benessere, salute, stabilità psicologica, riduzione dei comportamenti antisociali, non c'è opportunità di lavoro, o quantomeno non la si mantiene nel tempo l'opportunità di lavoro. C'è il tema dello stigma evocato prima, molto importante, quindi cultura, lavorare con le direzioni del personale delle aziende per ridurre lo stigma. Quindi c'è il lavoro e ci sono le condizioni abilitanti al lavoro. Quindi avremo un grande capitolo sulla sanità penitenziaria nelle sue molteplici forme, grazie alla collaborazione di SIMSPE e di tutti gli altri attori istituzionali che con SIMSPE andremo, Fiaso, prima è intervenuto il dottor Quintavalle, che stanno esprimendo, come dire, un'adesione, devo dire, civica, perché è un lavoro veramente ad altissimo valore civico e istituzionale. Parleremo di istruzione, parleremo di università in carcere, parleremo di benessere, di sport. Parleremo di housing, perché il tema della continuità terapeutica dentro e fuori dal carcere è legato, soprattutto per esempio per la popolazione straniera, alla disponibilità di servizi territoriali. Senza casa non si può uscire dal carcere, anzi lo straniero non ha neanche voglia di uscire perché, diciamo, almeno fruisce del web, come è stato detto prima, almeno in carcere qualcuno lo cura, qualcuno gli dà da mangiare e qualcuno gli dà una branda su cui dormire. E poi proveremo a avviare anche un ragionamento sui minori. Quindi, diciamo, il rapporto vuole esprimere al massimo livello quello di cui c'è bisogno: visione di sistema, collaborazione, rapporto università-istituzioni per produrre conoscenza, corresponsabilità e direi voglia di contribuire positivamente al nostro progetto di democrazia, perché senza inclusione, legalità, salute, istruzione, cioè senza che le tre istituzioni totali funzionano, scuola, carcere e sanità, non c'è democrazia. Grazie.
1: Grazie professor Giordano per questa disamina anche a conclusione di 3 giorni particolarmente intensa, una nuova governance come emerge dalla sua analisi e soprattutto una nuova produzione di conoscenze animate dal concetto di inclusione ma anche di diversità come abbiamo sentito prima e all'insegna della valorizzazione del terzo settore nelle parole anche prima del Presidente Lucania, e quindi modelli organizzativi che potranno essere innovativi o comunque rinnovati per superare anche queste disomogeneità in un ambito assai complesso che abbiamo cercato di sviscerare attraverso un concetto di salute nel carcere, che è un concetto di salute globale, una vera e propria sfida. Vorrei ricordare che questo nostro incontro, e lo dico anche agli organizzatori che hanno profuso energie per conto di SIMSPE e con SIMSPE si è reso possibile un po' dopo la scadenza normale dell'anno in cui abbiamo sempre organizzato questo congresso, questo convegno. Ecco, ci abbiamo messo e ci avete messo un po' di più, però sicuramente il risultato è stato davvero stimolante, soddisfacente sia per la partecipazione, sia soprattutto per la capacità di costruire nuovi ponti e portare delle istanze nuove. Questo sicuramente va a merito della società che trova anche linfa nuova nei giovani che hanno trovato espressione anche in questa 26esima edizione. E io vorrei quindi, in questo concetto di cultura che è stata richiamata di attenzione

0: insieme con coscienza e responsabilità nel parlare di sicurezza e di fragilità sociali, che sono poi lo specchio del nostro paese, della nostra società, che è attraversata, come abbiamo visto, da mille marginalità che a volte trovano un riscatto, ma altre volte purtroppo non è così. E sicuramente anche nelle esperienze che vi abbiamo raccontato e che abbiamo modo anche di raccontare attraverso la mediazione culturale, il racconto e lo storytelling giornalistico, noi cerchiamo anche di portare una maggiore sensibilizzazione nei confronti della popolazione e del cittadino, che non pensa mai che il carcere possa essere una cosa vicina, ma la vede come qualche cosa di estremamente lontano da sé, purché non lo investa naturalmente per questioni che possano poi inerire naturalmente l'infrangere qualche tipo di diritto, quindi per aver commesso un reato. Quindi questo nostro incontro volge al termine. Vorrei ringraziare con questo appello forte l'intervento sulle fragilità e nella prevenzione delle malattie, soprattutto psichiatriche, infettive, abbiamo sentito cardiovascolari, oncologiche, metaboliche, odontoiatriche, tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro, questo convegno, questo congresso, questa 26ª edizione. Ringrazio Arista International, ringrazio SIPSPE, il Ministero della Salute che ci ha ospitato, e naturalmente anche coloro che hanno contribuito in maniera non condizionante, come Gilead, Science e Viv, alla riuscita di questo convegno. L'appuntamento è per la 27ª edizione. Insieme con il Presidente Vagano e tutti i dirigenti di SIPSPE saremo lieti di lavorare e concorrere per un nuovo grande risultato da portare piano piano avanti. Da Daniel Della Seta, grazie davvero a tutti. Buon lavoro.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Ben trovati da Danilo Cretare, studio per il notiziario. Aule ferme oggi, si riprenderà domani alla Camera, la prossima settimana in Senato. I principali appuntamenti con Emanuela Valenti.
3: Dopo la pausa del weekend, la Camera riprenderà i lavori domani alle 11 per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Alle 14 è prevista la discussione generale sulla mozione per rilanciare la strategia nazionale delle aree interne. Segue poi il dibattito sulla conversione in legge del decreto su commissari straordinari e concessioni. Il testo, già approvato dal Senato, scade il 10. È stato preannunciato il ricorso alla questione di fiducia e quindi mercoledì alle 16:45 inizieranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Il documento è noto anche come decreto ponte per gli interventi sulla prosecuzione dell'iter del ponte tra Sicilia e Calabria. Obiettivo del provvedimento è quello di superare i rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Altri argomenti che affronta il testo: anche il riassetto di funzioni commissariali su A24, A25 e Gran Sasso, oltre a misure che riguardano la rete ferroviaria italiana. Mercoledì in calendario la commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Ricordiamo che le prime scosse ci sono state la sera del 6 maggio del 1976. Sono decedute quasi 1000 persone. Confermati a Montecitorio i consueti appuntamenti di sindacato ispettivo mercoledì e venerdì. A Palazzo Madama nel corso della settimana non sono previste sedute. Si svolgeranno solo lavori in commissione, tra cui il COPASIR. Infatti domani sarà ascoltato Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, e mercoledì il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Lovoi.
2: Guerre e scenari geopolitici, l'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza. Il Presidente della Repubblica Mattarella torna a parlare dei conflitti in corso, ricevendo al Quirinale il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il 165° anniversario della sua fondazione. Mattarella ha poi sottolineato come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Valentino Russo.
4: È un mondo fragile quello in cui si trova ad operare l'esercito italiano e per questo il presidente Mattarella ringrazia donne e uomini delle forze armate per il loro impegno in patria come nelle missioni internazionali, per la promozione della pace e per la difesa dei diritti umani in ossequio ai valori di libertà, uguaglianza e giustizia dettati dalla Costituzione.
5: L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti su larga scala impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza.
4: Il capo dello Stato elogia la professionalità delle forze armate, guai però, osserva, a slegare la tecnologia dell'intelligenza artificiale dal discernimento umano. Il pensiero va quindi al contingente italiano impegnato in Libano nelle missioni UNIFIL. La ferma resilienza di cui danno prova i nostri soldati, avverte, è encomiabile.
5: I soldati italiani conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: Ci spostiamo a Yerevan al vertice di Armenia, al quale ha partecipato la premier Giorgia Meloni, occasione per tornare a parlare del ruolo dell'Europa. La nostra inviata Federica Ionta.
6: L'Europa deve fare un salto di qualità, così Giorgia Meloni nel suo intervento qui ai lavori della Comunità Politica Europea. In apertura del vertice la premier ha partecipato a un incontro con Volodymyr Zelensky e altri leader, quindi l'appello all'Unione Europea affinché ritrovi compattezza anche nelle azioni, ha detto Meloni. Anticipare le crisi, non solo reagire, la Presidente del Consiglio ha sottolineato in particolare l'ambito della cooperazione con il Mediterraneo allargato, perché ha detto la migrazione è un elemento da gestire in situazioni di crisi come quella che stiamo affrontando, un fenomeno aggiunto che agisce sulla tenuta delle democrazie e che nessuno può affrontare da solo. Quindi l'auspicio di Meloni di un format simile a questo della CPE anche con i paesi a sud dell'Europa. Notizia di pochi secondi fa, il bilaterale a margine con il presidente elvetico Parmelin si è discusso chiaramente delle spese mediche delle vittime di Crans Montana. Parmelin ha garantito l'impegno per non far pagare alle famiglie italiane e ha fatto sapere che sono in corso approfondimenti per trovare una soluzione accettabile per tutti. I lavori della CPE si concludono questa sera a Yerevan e questa sera stessa Meloni volerà in Azerbaijan per un bilaterale a Baku. Al centro il dossier energia e gli approvvigionamenti di gas e petrolio.
2: Il dibattito politico, soprattutto sui temi economici. Sentiamo Alessandro Allegra.
7: Il centrodestra rivendica il buon lavoro del governo sull'economia, sulle accise, sottolinea Forza Italia, abbiamo dato risposte serie e responsabili ai cittadini. Stessa linea da Fratelli d'Italia, che rivendica quanto fatto anche su scala globale. Salvo Sallemi.
8: L'Italia si conferma autorevole a livello internazionale. Fratelli d'Italia è orgoglioso di un governo stabile, serio e sempre al lavoro per difendere l'interesse nazionale.
7: Matteo Salvini torna sul patto di stabilità, andrebbe sforato di diversi miliardi, dice, è questione di sopravvivenza. E sul rapporto con Trump smentisce le divisioni con la premier, con Giorgia lavoriamo passo passo. Dall'opposizione il PD ironizza, secondo governo per longevità ma primo per immobilismo. Da 3 anni e mezzo il paese è fermo. Sul patto di stabilità il Movimento 5 Stelle e l'esecutivo va a Bruxelles per sentirsi ripetere che non è derogabile. Sulla politica estera le critiche anche di più Europa. Riccardo Maggi.
9: Trump torna a fare la guerra all'economia europea e l'economia del nostro paese, i nostri lavoratori rischiano di pagare il costo di una politica estera sbagliata portata avanti dal nostro governo.
7: Intanto l'ex ministro Marianna Maria lascia il Partito Democratico e passa da indipendente Italia Viva di Matteo Renzi.
2: È tutto, ringrazio Patrizio Gotti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
1: Notiziario parlamentare. Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Ore 14.07, vi lasciamo alla Commissione Attività Produttive che ha svolto l'audizione di esperti sull'esame dello schema di decreto legislativo sull'attuazione delle direttive europee relative a norme comuni per i mercati interni di gas rinnovabile, gas naturale e dell'idrogeno. Buon ascolto.
10: La parola a Matteo Lorenzo Corda, vicepresidente del gruppo Idrogeno, vettore energetico di Federchimica Assogas Tecnici, e poi a Matteo Cimenti, presidente di Federchimica Assogas Liquidi. Avete 2 minuti e mezzo a testa, ricordando di non leggere relazioni ma di sintetizzare e soprattutto di focalizzarsi sull'oggetto dell'audizione. Grazie.
11: Grazie Presidente, onorevoli deputati, innanzitutto vi ringraziamo per l'opportunità di poter intervenire sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2024/1788 connessa al cosiddetto gas package. Il gruppo Idrogeno Vettore Energetico all'interno di Assogas Tecnici è uno specifico gruppo che ha l'obiettivo di promuovere la diffusione dell'idrogeno come vettore energetico. Fa parte il GIVE di Assogas Tecnici, che è l'associazione nazionale che rappresenta aziende leader nella produzione e distribuzione di gas tecnici speciali e medicinali. Fa parte Assogas Tecnici di Federchimica, la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, che a sua volta fa parte di Confindustria. Assogas Tecnici fa anche parte di EIGA, che è l'Associazione Europea del Settore Idrogeno. Le aziende del GIVE sono aziende che trattano il tema idrogeno da più di 10 anni e sono attive sotto tutta la catena del valore dell'idrogeno, dalla produzione e distribuzione all'utilizzo. Oggi volevamo passare 3 messaggi principali su questo schema di decreto legislativo. Il primo è importante garantire una sinergia e un coordinamento del presente atto con la direttiva sulle rinnovabili, detta RED 3, e i suoi recepimenti nazionali. È importante secondo noi che questi due atti siano coordinati il più possibile ed è importante utilizzare gli strumenti esistenti creati grazie alla direttiva sulle rinnovabili e i suoi recepimenti, ampliandoli ai vettori caratterizzanti questo decreto legislativo. Quindi ad esempio fare leva sul sistema nazionale di certificazione della sostenibilità e il subcomitato tecnico consultivo biocarburanti creato grazie alle direttive sulle rinnovabili, ampliandoli e estendendoli ai combustibili e ai vettori descritti nel presente schema di decreto legislativo. Secondo messaggio: accogliamo con favore la deroga dalla regolazione per le pipeline private idrogeno, quindi siamo pienamente d'accordo, allineati sulla deroga dalla regolazione per le reti private esistenti sull'idrogeno e anche sulle reti di distribuzione geograficamente limitate, perché queste poggiano su contratti privati B2B che andrebbero preservati e che sono disegnate per trasferire idrogeno con caratteristiche tailor-made fatte proprio sul cliente finale. E attenzione ovviamente a confermare questa deroga anche per i futuri progetti Hydrogen Valley che verranno creati grazie al PNRR. Come ultimo messaggio, e concludo, è importante, oltre ad aver definito i gas a basso contenuto carbonico e l'idrogeno low carbon in questo atto, affiancare dei target di utilizzo, dei target per stimolare la domanda di questi vettori.
10: Bene, bene. Matteo Cimenti, se vuole intervenire, prego.
12: Grazie Presidente. Il primo messaggio che noi lanciamo è il favore rispetto a una normativa che riconosce e apprezza il ruolo che è attribuito ai gas rinnovabili. Gas rinnovabili, questo provvedimento giustamente affronta il tema del biometano e dell'idrogeno, ma la tematica ricomprende anche bio-GPL, il DMR rinnovabile e il bio-GNL. È fondamentale che il nostro paese, i nostri cittadini possano nel percorso di decarbonizzazione utilizzare tutte le tecnologie disponibili e quindi giusto avere un approccio normativo che guarda ai prodotti rinnovabili, nel nostro caso ai gas rinnovabili. Ricordo che il PNIEC dà degli obiettivi ambiziosi di produzione di molecola bio, in questo senso è opportuno richiediamo di nuovo con urgenza misure di sostegno alla creazione, per favorire la crescita di questo prodotto e quindi un fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili. Gas rinnovabili che tra l'altro serviranno anche a ridurre l'impatto economico sul cittadino della normativa ETS che tanto ci preoccupa. In ultimo, volevo ricordare anche, magari con riferimento all'articolo 2 di questo schema di decreto, il tema che si addivenga alla conferma della possibilità di utilizzare le garanzie di origine di gas rinnovabili anche proprio ai fini relativi alla normativa ETS. E mi fermo qua, vi auguro buon lavoro e
13: grazie.
12: Buona
13: prossima. Grazie infinite e se non ci sono domande tra chi è collegato e chi è qui in presenza, vi ringraziamo per l'esauriente audizione. Grazie ancora. Passiamo alla prossima. Do la parola a Giampiero Celata, presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Energia, ricordando che il tempo complessivo a disposizione è di 5 minuti. Le chiediamo di sintetizzare l'intervento, non leggere le relazioni, ma di mandarcele e focalizzarsi sull'oggetto dell'audizione. Grazie.
14: Onorevole Presidente, onorevoli deputate e deputati, anzitutto grazie per l'invito a rappresentare in questa sede istituzionale il contributo che il Cluster Tecnologico Nazionale Energia può fornire alla competente commissione nell'ambito dell'audizione da lei menzionata. Una brevissima presentazione del Cluster Energia. È uno dei 12 cluster tecnologici nazionali istituiti dal Ministero della Ricerca, è un partenariato pubblico-privato e si propone come struttura aperta alla partecipazione di tutti gli attori nazionali interessati ai temi dell'energia. La funzione è quella di favorire il trasferimento tecnologico e coniugare la domanda di innovazione dell'industria con l'offerta che proviene dalle nostre strutture di ricerca, che sono università ed enti pubblici di ricerca, ed essere punto di riferimento di organismi istituzionali, imprese e amministrazioni regionali e nazionali. Vado al tema. Parliamo fondamentalmente di gas rinnovabili che saranno normati dalla direttiva che viene recepita, la transizione energetica nell'ambito della quale sono inseriti è dettata come coniugazione del processo dalle direttive europee e dal loro recepimento attraverso da parte degli Stati membri attraverso i piani nazionali integrati energia e clima. La transizione energetica è un processo complesso, articolato e ambizioso che punta a ridurre l'impiego di fonti fossili nella produzione di energia elettrica e negli usi finali e al contempo a ridurre le emissioni di gas serra con obiettivi che sono fissati al 2030 come primo step e al 2050. Il processo deve fare necessariamente ricorso ad un mix di tutte le tecnologie disponibili con un approccio di completa neutralità tecnologica ed affrontare sfide che riguardano la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili nei settori elettrico, termico e nei trasporti, la gestione e l'integrazione delle reti, il sistema degli accumuli, l'introduzione del vettore idrogeno, la rigenerazione urbana e in ultimo, in ordine di introduzione, la possibile opzione nucleare. A quelle che sono le sfide tecnologiche si affiancano la necessità di ingenti investimenti pubblici e privati, le difficoltà del permitting che a volte rallentano un po' il processo della transizione energetica, nonché anche le difficoltà di consapevolezza e accettazione sociale di questo processo. Pensiamo soprattutto agli impianti eolici che sono particolarmente osteggiati per l'impatto ambientale che hanno. Proprio due parole prima di entrare nel merito dei gas rinnovabili su quello che è lo stato di avanzamento del PNIEC. Limitiamoci a quelle che sono le rinnovabili elettriche, parliamo della potenza che è stata installata e qual è il target. Al 2025, quindi al 31 dicembre dello scorso anno, abbiamo raggiunto il 96,5% della potenza installata, target che era fissato a 84,4 gigawatt. Più critico sembrerebbe invece il raggiungimento del target al 2030, che richiederebbe di installare ulteriori 47 gigawatt in 5 anni, con una media di circa 10 gigawatt all'anno, tenendo presente che solo negli ultimi anni si è viaggiati con un certo ritmo, e comunque non abbiamo mai superato i 7,5 gigawatt all'anno. In termini di energia elettrica prodotta siamo ancora peggio, nel senso che abbiamo raggiunto alla fine del 25 solo l'80% dell'obiettivo del PNIEC. Considerando quella che è un po' la lentezza con cui si produce energia elettrica da fonti rinnovabili negli ultimi anni, siamo arrivati alla fine dello scorso anno a produrre il 41% della domanda. Incrementare quello che è a raggiungere l'obiettivo del PNIEC al 2030 significherebbe incrementare di oltre 100 terawattora la produzione di energia elettrica, e l'obiettivo appare decisamente sfidante. Certo, il target del PNIEC consentirebbe non solo un ottimo risultato al contrasto ai cambiamenti climatici, ma soprattutto nella riduzione della dipendenza energetica del paese da forniture di fonti di energia fossile, che negli ultimi 4-5 anni, come sappiamo, ha creato rilevanti problematiche dovute a eventi geopolitici tuttora in corso. Lo schema di decreto legislativo che è oggetto di questa audizione riveste una importanza specifica relativamente grande, perché va a definire il quadro normativo di gas rinnovabili in aggiunta a quella che è la presenza, che andrà a diminuire fino alla sua scomparsa, del gas naturale al 2049. Idrogeno verde, i gas rinnovabili sono l'idrogeno verde e il biogas, la cui produzione dell'idrogeno verde a livello embrionale, ma la strategia nazionale idrogeno prevede una sua crescita, come sappiamo può essere ottenuto dal processo di elettrolisi dell'acqua utilizzando energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
13: Il suo utilizzo è concludere.
14: Sì, benissimo. Due parole sull'idrogeno e il biogas e poi concludo. L'idrogeno verde è molto importante per alimentare veicoli e trasporti pesanti, per la produzione di energia elettrica o termica, quest'ultima da utilizzare nelle industrie non elettrificabili al posto del gas, le cosiddette industrie autoadiette. Il biogas si ottiene da digestione anaerobica, in cui i rifiuti organici vengono decomposti e trasformati in biogas e digestato. Quest'ultimo è particolarmente importante perché è un fertilizzante naturale di alta qualità e rappresenta un risparmio netto di fertilizzanti con riduzione delle emissioni di gas legate al processo di produzione, bene, distribuzione e quant'altro.
13: Bene, la ringraziamo.
14: Perfetto, grazie a voi.
13: Chiedo se vi siano domande da parte di chi è presente o collegato. Non vi sono domande, quindi la ringraziamo per l'esauriente audizione.
14: Grazie
13: e ci mandi una relazione.
14: Grazie a voi. Grazie. È già stata inviata e la ringrazio.
13: Grazie. Do la parola prima ad Alessandro Ligotti, ufficio legale Udicon, poi Fabrizio Ghidini, vicepresidente nazionale di Federconsumatore, associazione dei consumatori aderenti al CNCU, e poi Carmen Agnello, consigliere delegata al settore energia Confconsumatori, ricordando che il tempo complessivo a disposizione a testa è di 3 minuti circa, pregandole altresì di non leggere le relazioni ma di sintetizzarle e di focalizzarsi sull'oggetto dell'audizione. Prego, dottor Ligotti.
15: Grazie Presidente, grazie onorevoli deputati per aver consentito a Udicon di intervenire su uno schema di decreto che nel suo impianto generale riteniamo sostanzialmente coerente con la direttiva europea, ma ancora migliorabile sul piano della tutela effettiva dei consumatori. Ora, visto il poco tempo a disposizione, andrei per punti. Un primo punto riguarda l'articolo 4 del decreto, commi 1 e 2. A tal proposito riteniamo molto positiva la previsione dello switching in 24 ore, perché il cambio rapido del fornitore è uno strumento essenziale di concorrenza e quindi di piena liberalizzazione del mercato del gas. Proprio per questo però tale previsione non deve restare programmatica, ma va resa concretamente esigibile, con procedure semplici, monitorabili e con responsabilità chiare in caso di ritardi o ostacoli. Sempre sull'articolo 4, ma con riferimento al comma 5, riteniamo necessario escludere in modo netto l'introduzione di costi di recesso nel settore dell'energia. Non bisogna mutuare dal settore della telefonia i suoi aspetti deteriori, ma solo quelli positivi, cioè la piena mobilità del cliente e la contendibilità del mercato. La formulazione attuale, invece, a nostro avviso, lascia spazi troppo ampi a possibili condotte opportunistiche o speculative dei gestori. Sull'articolo 7 proponiamo di superare la logica della cosiddetta bolletta contenitore, rafforzando invece una lettura del prezzo in termini di euro per quantità. Questo aumenterebbe la confrontabilità tra offerte e aiuterebbe il consumatore a comprendere meglio il costo reale dell'energia, favorendo anche comportamenti più efficienti nei consumi. Sugli articoli 14 e 15 del decreto segnaliamo la necessità di migliorare i rapporti tra utente e distributore, perché una parte rilevante del contenzioso energetico nasce proprio nelle fasi di allaccio, di verifica dei misuratori, di sostituzione dei contatori e di costruzione dei consumi. Occorrono quindi più tempestività, più accessibilità e maggiore trasparenza anche sulle verifiche meteorologiche. Infine, segnaliamo il mancato recepimento dell'articolo 5, paragrafo 7 della direttiva. Comprendiamo la scelta del governo sul piano formale, ma riteniamo che sarebbe stato utile almeno prevedere una cornice normativa di preparedness per non arrivare impreparati nel caso di una futura crisi dei prezzi del gas formalmente dichiarata a livello europeo. E concludo ringraziando nuovamente la Commissione per l'ascolto e per ogni altra considerazione rinvio al documento di osservazioni che comunicheremo alla Commissione nelle prossime ore.
13: Bene, passiamo adesso a Fabrizio Ghidini, prego.
16: Buonasera, mi sentite?
13: Sì, sentiamo bene, prego.
16: Niente, ringrazio il Presidente Gusmeroli e tutti i componenti della Commissione per l'invito. Allora, sulle finalità generali, lo sviluppo dei gas rinnovabili e dell'idrogeno non mi dilungo, come dire, sono elementi naturalmente a nostro parere positivi. Entro nel merito degli articoli. L'articolo 3,1. Dove dice tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale e idrogeno da un fornitore di loro scelta ove questo lo accetti. Questo per noi rappresenta un problema perché cioè chi è obbligato a stare nel mercato libero, quindi non essendo vulnerabile, non essere accettato da un venditore è un problema. L'alternativa diventa il FUI, ma non è un'alternativa economicamente sostenibile e vantaggiosa. A nostro parere qua la mancata accettazione di un cliente andrebbe adeguatamente, come dire, motivata anche per eliminare dubbi di discriminazione, per cui su questo scriveremo. Sempre all'articolo 3, il tema dell'indennizzo, lo diceva già il indennizzo rimborso. No, allora passo oltre. Articolo 3, e passo direttamente all'articolo 3 al comma 4. Il cliente finale, quello. Allora, noi riteniamo che passare da 3 mesi a 1 mese per la notifica delle variazioni delle condizioni contrattuali sia eccessivo. Era già stato un tema affrontato alcuni non tantissimo tempo fa con ARERA ed erano stati mantenuti i tre mesi. Lo stesso sempre al punto 5, anche qua il termine di 10 giorni, insomma, secondo noi va rivalutato. Al punto 10, sempre dell'articolo 3, i clienti civili in caso di disconnessione hanno diritto a essere informati, però viene posto un termine non inferiore a 1 mese, che sembra davvero un termine fuori dalla realtà, cioè se si dismette in un'area del paese la fornitura di gas naturale per passare ad altro, 1 mese è un termine assolutamente, a nostro parere, non congruo. Diritto a cambiare fornitore, articolo 4. Concordiamo pienamente con quanto detto precedentemente dal collega. Non siamo d'accordo di estendere anche al settore del gas quanto stabilito per il settore elettrico. Lì la motivazione fu quella di una sorta di imposizione dell'Unione Europea, però insomma se c'è una normativa per il consumatore di maggior favore è facoltà dello Stato nazionale di mantenerla, per cui noi su questo insomma esprimeremo parere contrari. Tra l'altro anche per come è formulato l'articolo, cioè la somma richiesta insomma è molto vago e generico, insomma la perdita economica.
13: Bene, vabbè, quindi su questo evitiamo concludere se ci sono altri interventi.
16: Ok, l'articolo 5 è quello sulla bolletta. diretta, no, niente di particolare da dire, niente, manderemo un testo scritto, quindi dal punto di vista dei diritti dei clienti, secondo noi complessivamente insomma ci sono diverse cose da modificare e migliorabili.
13: Ok, perfetto. Allora passiamo adesso a Carmen Agnello, consigliere delegata settore energia consumatori, a 3 minuti, prego.
17: Sì, grazie Presidente, grazie per questa audizione da parte di Confconsumatori. Anticipo già che inoltreremo un documento scritto per cui non mi andrò a soffermare su quelli che sono gli aspetti più tecnici che riguardano questo schema di decreto legislativo. Due considerazioni soltanto mi permetto di fare, che riguardano più che altro a livello generale il contenuto di tutto lo schema del decreto e riguarda il ruolo appunto che hanno le associazioni dei consumatori rappresentative sul territorio nazionale. Questo perché vorremmo ecco in qualche modo sottolineare e suggerire di uniformare quella che è la terminologia che ritroviamo citata all'interno dello schema di decreto legislativo con riguardo alle associazioni dei consumatori. Ci sono diversi articoli dove in realtà viene citata l'associazione, il ruolo che dovrebbe avere, ma non in maniera calzante o quantomeno corretta sia dal punto di vista formale ma anche dal punto di vista sostanziale. Mi riferisco a, in particolare, articoli 7, 27 e 35, dove si fa cenno appunto alle associazioni ma non le si identificano in maniera corretta. Su questo poi scriveremo comunque. Questo perché il ruolo delle associazioni dei consumatori è importante anche per quanto riguarda l'informazione e la funzione, anche l'informazione al cittadino da una parte e la funzione consuntiva che poi deve avere invece rispetto anche ai vari compiti che sono stati dati ad ARERA nuovi nell'ambito di questo di questa nuova normativa. Si parla spesso, c'è un rinvio articoli 4 e 5 al cosiddetto sportello del consumatore per quanto riguarda l'informazione, ma non si fa cenno invece degli sportelli che tutte le associazioni dei consumatori hanno sul territorio. Quindi l'invito è ad estendere eventualmente sull'informazione anche gli sportelli delle associazioni rappresentative sul territorio e dall'altra far ricordare che appunto la funzione dell'associazione è anche di dare pareri tecnici anche quando ci saranno i vari processi decisionali posti in essere da ARERA. Chiudo e vi ringrazio tutti. Buonasera.
13: Bene, vi ringraziamo. Se non ci sono domande, vi ringraziamo per la esauriente audizione e chiudiamo le audizioni.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: La politica nel pallone.
1: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
18: Settimanale di Emilio Mancuso.
19: Inter campione d'Italia per la 21ª volta, la grande festa della Milano Nerazzurra, lo scudetto della rivincita, titoliamo così oggi, i gol di Lautaro e Thuram, gli assist di Di Marco, lo scudetto di Chivu, il primo scudetto di Marotta presidente, argomento centrale della puntata. In primo piano però ci sono anche i trionfi di Yannick Sinner e Andrea Chimi Antonelli, i due eroi azzurri a Madrid e Miami. Un fine settimana triste, segnato dalla scomparsa di un fuoriclasse come Alex Zanardi. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Emilio Mancuso e benvenuti ad una nuova puntata della Politica nel Pallone, puntata numero 793. Graditissimo ospite, grande tifoso dell'Inter, uno dei rappresentanti più autorevoli del Made in Italy nel mondo, il vicepresidente esecutivo della Pirelli, Marco Tronchetti Provera, collegato con noi. Buon pomeriggio, presidente, bentornato alla Politica nel Pallone.
20: Buon pomeriggio anche a lei, dottor Mancuso, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
19: Presidente Tronchetti, il day after, il giorno dopo lo scudetto numero 21 dell'Inter. Lo scudetto è sempre lo scudetto. Qual è il sapore di questo scudetto? Quanto vale? Quanto pesa? Il titolo della puntata, abbiamo detto, la rivincita. È lo scudetto della rivincita per l'Inter?
20: Sì, è lo scudetto della rivincita, è lo scudetto dell'impegno e della passione, perché Chievo ha fatto qualcosa di straordinario e quindi ha ridato, diciamo, positività a una squadra, a un mondo di tifosi delusi dalla stagione scorsa.
19: Erano 37 anni, pensate, che l'Inter non vinceva uno scudetto giocando in casa. Dal 28 maggio 1989, Inter-Napoli 2-1, l'Inter tedesca di Matthäus Breme, lo scudetto dei record dei 58 punti di Giovanni Trapattoni in panchina, grande presidente allora, un gentiluomo come Ernesto Pellegrini, scudetto numero 13 allora, scudetto numero 21 oggi, e in quella Serie A, non ce lo dimentichiamo, correva l'anno 1989, giocavano Maradona, Matthäus, Van Basten, perché ricordiamo, presidente, l'altro scudetto, quello del 22 aprile del 2024, l'ultimo, l'Inter lo vinse al Meazza, lo scudetto della seconda stella, ma lo fece da ospite con il Milan, con 4/5 degli spettatori che lasciarono gli spalti prima dell'esultanza sotto la curva. Il presidente Tronchetti lo ricorda bene. Visto che va di moda a contare i giorni, sono passati esattamente 741 giorni dallo scudetto della seconda stella. Che cosa l'ha impressionata in più di questa Inter?
20: Ma quello che ci ha dato Chievo è stato del bel gioco. Ha cercato sempre di essere una squadra che, a differenza di come in generale si vinca gli scudetti, si gioca le partite, invece di ridurre il numero dei gol presi ha cercato di aumentare quelli fatti. Quindi una squadra più rivolta verso l'attacco. Questo è stato per noi tifosi, diciamo, una ragione di speranza per il futuro e di soddisfazione quando il bel gioco è emerso.
19: E visto che parliamo di Christian Chievo, parliamo di più di questo allenatore. Il suo primo scudetto lo vinse al Mapei Stadium nel 2022 con la primavera e c'erano poco più di 4.000 spettatori. Ieri sera qualcuno in più c'era, Presidente. I meriti di Chievo, questo scudetto, al presidente Tronchetti rievoca peraltro i ricordi dolcissimi del triplete.
20: Sì, per noi è Chievo che arriva a vincere lo scudetto nel 2007 insieme a una squadra che arrivava da una serie positiva che poi è culminata nel triplete. Un uomo coraggioso che dopo un paio di mesi da un incidente, da un'operazione alla testa, è sceso in campo, quindi un po' un simbolo di coraggio e di passione. Quello che, diciamo, appare in modo chiaro è il taglio umano, la capacità di fare spogliatoio, la capacità di motivare le persone, e sempre con garbo. Quello che colpisce in Chievo è un atteggiamento mai da protagonista, sempre rivolto alla squadra dei giocatori.
19: Tra l'altro arriva da Piano Gentile per primo alle 6:45 ed esce per ultimo. Anche questo è Christian Chievo.
20: È una persona seria. È una persona seria che guarda il calcio con uno sguardo positivo. Vuole la vittoria, ma vuole il bel calcio. E questo fa ben sperare, perché alla fine si vince giocando bene.
19: Chievo deve restare per molti anni, ha sottolineato il presidente Marotta.
20: È quello che speriamo tutti, perché diciamo che si è presentato nel miglior modo possibile. Con Marotta ha un rapporto particolare. Marotta, sappiamo tutti che è un campione nel saper gestire le squadre ed avere una visione di mercato unica.
19: Di Marotta adesso parliamo. Dall'altra parte del campo, presidente, c'era il Parma che evoca dolci ricordi, lo scudetto di Mancini e di Ibra, anche la squadra che nel febbraio 2025 ha dato a Chievo la sua prima panchina in Serie A ed è stata ripagata con la salvezza, non ce lo dimentichiamo. Il debuttante Chievo, perché era un debuttante o quasi, insomma, ha ereditato una squadra scioccata dalla batosta nella finale di Champions League, scioccata dal finale della passata stagione, dunque vincere al primo colpo non era di sicuro facile.
20: Ma guardi, ci credevano in pochi. L'Inter è uscita da un anno potenzialmente fantastico che si è trasformato in una disfatta, con le polemiche successive, le tensioni con i giocatori, e quindi ricostruire l'ambiente, riuscire addirittura a vincere lo scudetto, era qualcosa su cui non scommetteva quasi nessuno.
19: Presidente, è anche un po' il mago delle sostituzioni, dei calci da fermo, un po' l'Arteta italiano, un po' di Mourinho, ha un po' di Mourinho, Cristian Chievo.
20: Di Mourinho ha la capacità di vedere la partita, di fare i cambi non con degli automatismi, ma anche con uno sguardo attento su quello che sta succedendo in campo. Questo Mourinho lo sapeva fare meglio di chiunque altro.
19: Andiamo un po' sui singoli, presidente. Capitano Lautaro Martinez, il peso in questo scudetto, ha saltato 8 partite su 34, ha segnato 16 gol, tante cose importanti, un giocatore che è davvero insostituibile, è troppo importante per questa Inter, vale veramente molto.
20: È il capitano, la sua assenza si è sentita e quando è rientrato ha dato subito un segnale che è servito a tutta la squadra. Lautaro merita un 10 per quello che ha fatto in tutto il campionato e per il suo modo di essere un capitano e un leader.
19: Ricordiamolo, 173 gol in 372 partite con la maglia dell'Inter, ha vinto 3 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, ed è una storia evidentemente che deve continuare, è la bandiera dell'Inter.
20: Lo è in assoluto e lo è nello spogliatoio come in campo. Anche in panchina lo è. Diciamo che è davvero un interprete, insomma anche lui fa ricordare altri momenti nella storia del calcio, dell'Inter, in cui il capitano vale per Zanetti in passato, vale per Facchetti ancora prima, insomma un po' in tutte le squadre il capitano, quando è anche un grande giocatore, è un simbolo della squadra.
19: Quanto ha pesato anche Thuram? 13 gol, spesso in discussione, ma nei giorni migliori è imprendibile. Il peso della Tula.
20: Thuram ha la capacità proprio di fare qualcosa che gli avversari non sono in grado di controllare. Ha accelerazioni, idee. È un grande campione. Io ho una fiducia nel futuro di Thuram all'Inter, perché può sorprendere in modo positivo, poi tutti hanno pause, ma lui ha una garanzia di qualità di gioco.
19: Possiamo dire avanti con la Tula?
20: Questo è il mio augurio, poi deciderà evidentemente la dirigenza dell'Inter, ma insomma Thuram rimane fra i grandi giocatori.
19: E poi c'è un certo Ciala, inteso come Çalhanoğlu, con lui in campo l'Inter è una cosa, con lui fuori l'Inter è un'altra, tanto è vero, presidente, che il turco è stato confermato anche per la prossima stagione.
20: Çalhanoğlu ha una qualità di visione di calcio che solo i grandi centrocampisti hanno. Vede gioco, segna gol fantastici, e dà sicurezza alla squadra. L'Inter ha avuto in alcune fasi un centrocampo formidabile grazie a lui, a Barella, a Mkhitaryan, insomma diciamo lo stesso Zielinski, ma Çalhanoğlu è regista naturale.
19: E non possiamo dimenticare, ne ha parlato prima il presidente Tronchetti, Beppe Marotta, il terzo scudetto all'Inter, è il primo da presidente, l'undicesimo in totale per lui. Senza la sua straordinaria competenza non ci sarebbe stato evidentemente tutto questo, gli scudetti, le finali di Champions League 2 e anche quella di Europa League.
20: Assolutamente, no, ma è riuscito all'inizio anche con davvero risorse molto limitate a aiutare gli allenatori a costruire una squadra e poi diciamo, è una garanzia di serietà e di professionalità. Credo che sia una dei punti di forza, anzi il punto di forza della struttura dell'Inter, che poi è accoppiato a Chivu. Diciamo, c'è la chimica giusta, c'è un lavoro di squadra fatto dai vertici della società.
0: Presidente, nella stagione dei due derby persi con il Milan, non ce lo dimentichiamo, arriva lo scudetto con il Milan a meno 15, la Juventus a meno 17. Il calcio, come amava dire Gianni Brera, è un mistero agonistico, è proprio così?
20: Lo è un mistero agonistico e in fondo dimostra che l'Inter è una squadra generosa, ha lasciato al Milan delle piccole soddisfazioni, a distanza però gliela ha lasciate.
0: Di tutti gli scudetti, quali sono i tre scudetti sul podio personale del presidente Tronchetti Provera?
20: Beh, certamente il primo Herrera 62-63, quelli erano anni, sono stati anni fantastici, e poi questi anni sono tornati con l'Inter del triplete, che evidentemente era al centro poi di una serie di successi. Non dimentichiamo, perché il triplete arriva con un Inter che non aveva avversari in Italia. E poi dopo io credo che questo scudetto ha un sapore speciale, perché è proprio lo scudetto, chiamiamolo, della rivincita.
0: E poi c'è questo effetto San Siro, l'abbiamo detto, no? Perché si parla del nuovo stadio, arriverà il nuovo stadio, però oggettivamente le reti, la magia di San Siro, c'è una differenza reti di più 34 alla scala del calcio, 49 gol segnati e 15 subiti.
20: San Siro tocca una corda sensibile, perché per me San Siro è la storia del mio rapporto col calcio, di tutta la mia generazione, e è uno stadio in cui le partite si vedono molto bene, come se si fosse in campo. L'augurio è che il nuovo San Siro, non riuscirò a chiamarlo in modo diverso, ma comunque il nuovo San Siro riproduca questa, diciamo, vicinanza tra la squadra e il pubblico.
0: E adesso, Presidente, c'è la Coppa Italia. Non sarà facile vincere allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Ultimo bis, scudetto e Coppa Italia nel 2010, l'anno del triplete.
20: Un'altra partita di quelle che ci fa un po' sognare, perché ci riporta ai ricordi appunto del triplete, e poi diciamo che l'Olimpico per noi ha vari significati, quindi vogliamo cercare di avere un successo laddove abbiamo anche sofferto molto.
0: Adesso, Presidente, cosa succederà? C'è la proprietà americana di Oaktree, si dice che bisogna ringiovanire. I pilastri, Acerbi, Darmian, De Vrij, Mkhitaryan, solo per fare qualche nome, forse andranno via tutti, forse resterà qualcuno. Bastoni stesso, forse andrà via, il Barcellona lo segue, anche se l'Inter tutto sommato vorrebbe tenerselo. Frattesi non è in cima alla lista di Chivu. Cosa si aspetta il presidente Tronchetti Provera? Kissinger Marotta è chiamato a rifare altri miracoli?
20: Sì, questo è, diciamo che è un passaggio estremamente importante. Rimane un impianto di squadra solido, perché c'è Anoglu, rimane, c'è Barella, Lautaro, Turan, insomma abbiamo una squadra che comunque ha una base solida. È certo che la speranza è che Bastoni rimanga, perché è un talento, ha avuto un periodo particolarmente sfortunato, ma comunque rimane un giocatore che è legato anche all'Inter, quindi sarebbe meglio che rimanesse.
0: Presidente, dobbiamo parlare di Formula 1, di tennis, di Sinner e di altro, però prima di tutto questo la scomparsa di Alex Zanardi, l'uomo del pilota delle cose impossibili, la notizia che ha fatto il giro del mondo ha commosso tutti. Addio al campione che vinse due volte, che visse due volte, ha affrontato e vinto sfide davvero impossibili. Qual è il suo ricordo?
20: Beh, il ricordo è stato anche vicino a noi in una certa fase, proprio come simbolo, come come persona, come campione, ma anche come portatore di un messaggio positivo e di speranza in un mondo dove sembra che si sia bombardati da notizie negative o da comportamenti che hanno poco di umano. Lì c'è un concentrato di umanità, di capacità, di impegno, insomma sono quei valori che ogni tanto nella società, non solo nostra ovviamente, sembrano vacillare, ed è bello vedere quale reazione ci sia stata alla sua scomparsa, perché dimostra che in fondo tutti teniamo a questi valori e che forse uno sforzo collettivo ci potrebbe portare ad avere esempi come il suo che portino anche a comportamenti coerenti con gli applausi che vengono fatti per questo grande uomo che ha dato a tutti noi diciamo soddisfazioni da sportivi, ma anche un grande esempio.
0: Sottoscriviamo in tutto e per tutto il pensiero del presidente Tronchetti Provera. Formula 1 è Formula 1, ormai possiamo dire Formula Kimi Antonelli.
20: È bello sentire l'inno italiano alla fine di una gara di Formula 1. Ci eravamo dimenticati che ci fosse la possibilità di stare sull'attenti a sentire Fratelli d'Italia, e lui ci ha riportato lì sul podio e ci ha portato con l'entusiasmo di un ragazzo che ha un grande talento e che ha anche un approccio così, anche lui diciamo è sport, è famiglia, è una bella storia ed è un campione.
0: Ed è un campione, una favola bellissima, tutta italiana, un fenomeno. È partito per la terza volta consecutiva davanti a tutti, come solo Ayrton Senna e Michael Schumacher nella storia di questo sport. Ha centrato un'altra vittoria, stavolta a Miami, la terza consecutiva per il pilota bolognese. Punta a vincere il Mondiale Piloti, in testa con 100 punti. È una favola davvero straordinaria.
20: È straordinaria per come è nata, per la fiducia che gli ha dato Toto Wolff quando era ragazzo e per come lui abbia ricambiato questo con impegno, serietà, mantenendo anche quella leggerezza di un giovane campione che rimane un giovane, che non così piace anche il modo con cui lui sa vincere, rimanendo semplice e simpatico. Quindi questa è una bella immagine dell'Italia e poi diciamo, è bello vedere dopo Verstappen, che ancora rimane un fenomeno, lo si è visto ieri fare cose incredibili, però rimane una bella alternativa a quello che è stato in questi ultimi anni un po' il mago della Formula 1 come pilota.
0: E purtroppo ancora non abbiamo visto una Ferrari competitiva per la vittoria. Si annuncia un'altra stagione non facile. Per il bene della Formula 1 ci vorrebbe una Ferrari vincente.
20: Assolutamente sì. Adesso è presto per dire, perché questo è un campionato speciale in cui il cambiamento delle regole ha comportato anche molti dettagli diversi nella messa a punto delle vetture, dell'elettronica delle vetture, l'uso dell'energia è più complesso che in passato e la messa a punto della Ferrari può portarla a riprendere nei prossimi mesi. A giugno dovrebbero diciamo completare il pacchetto di cambiamenti, quindi è presto per dare un giudizio.
0: E le nuove regole devono essere digerite, è vero, però questa Formula 1, dobbiamo dire, ci piace, e il lavoro che c'è dietro, un lavoro importante di una persona straordinaria come Stefano Domenicali, non ce lo dimentichiamo.
20: No, Stefano Domenicali è speciale anche lui. Stiamo parlando di nomi che fanno onore all'Italia, e Stefano è uno di quelli. Ha saputo trasferire la sua positività, la sua visione, sempre alla ricerca del meglio, sempre alla ricerca dello spettacolo, ma di uno spettacolo dove la parte sportiva, il rapporto fra il pubblico e i piloti e le case auto è fondamentale. Quindi è chiaro che la Formula 1 è show, è sempre più show, ma conta tantissimo che la tecnologia sia la più avanzata e che i piloti vincano i grandi piloti. E questa Formula 1 sta dando, queste nuove regole anche stanno dando la possibilità a chi è davvero bravo di emergere. Quindi bene Stefano, bene la Formula 1.
19: Presidente, come sta andando con le gomme? Com'è stata la stagione finora, la stagione della rivoluzione? Quali sfide vi aspettano in questa avventura speciale straordinaria in Formula 1?
20: Ma guardi, la cosa che mi pare importante è che i nostri tecnici, i nostri ingegneri hanno fatto in questi anni un lavoro straordinario, e alla fine tutte le squadre apprezzano la qualità dei nostri pneumatici, e non ci sono

0: pneumatici, l'attenzione ossessiva al miglioramento tecnologico, all'uso di tutte le possibili varianti che le tecnologie digitali ci danno nello scegliere il meglio, ci porta ad avere grandi soddisfazioni. Quindi bene i nostri tecnici, mi pare molto bene anche in pista i commenti dei piloti, poi quello che conta sono i piloti che hanno la sensibilità per capire quanto siano di qualità i pneumatici, i commenti dei piloti sono tutti positivi.
1: Capitolo Sinner, Presidente, siamo in chiusura, chiudiamo in bellezza con altri temi. Capitolo Sinner, intanto quanto le piace il tennis?
0: A me piace tanto, sono stato un giovane appassionato di tennis, ho giocato a tennis per buona parte della mia vita e vedere un campione italiano così forte è un'enorme soddisfazione.
1: Perché davvero di record in record, 5 Masters 1000 consecutivi, nessuno c'era mai riuscito, ora punta a vincere gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, un tempo si diceva c'è solo Adriano, adesso c'è solo Sinner, per batterlo magari ci vorrebbe l'intelligenza artificiale, l'unico difetto forse, calcisticamente parlando, visto da un interista perché è tifoso del Milan.
0: Ma noi perdoniamo tutti, ognuno ha dei piccoli difetti, guai, la perfezione è noiosa, quindi va bene che abbia qualche piccolo difetto, poi le rivalità calcistiche non incidono mai sui rapporti di stima e poi di fronte al campione uno non fa che inchinarsi e ringraziare che sia un tennista italiano, comunque di una straordinaria, qualche cosa di incredibile, la sua concentrazione, la sua capacità di superare ogni piccolo dettaglio di debolezza, lo supera in un modo fantastico, ha una forza mentale pazzesca.
1: Presidente, a che punto è l'operazione America's Cup? Luna rossa, manca poco più di un anno, l'Italia vince tutto in tanti sport, anche se purtroppo il calcio in questo momento non va bene con la nazionale fuori dal mondiale, almeno per il momento. È arrivato forse il tempo di portarci a casa la Coppa delle 100 Guinee?
0: Se non altro la facciamo a Napoli, che già è una bella notizia, quindi partiamo dal fatto che sarà uno spettacolo poter vedere la Coppa America nel Golfo di Napoli. Sulla squadra la fiducia che ho in Max Sirena e in Bertelli, padre e figlio, perché anche Lorenzo è bravissimo, stanno creando una squadra estremamente forte. E poi si va in mare e lì si gioca tutto. Insomma, so che tutto il possibile viene fatto da gente seria, professionale, capace, che ha la stessa passione dei grandi sportivi, quindi ce la giochiamo.
1: Cosa darebbe per vincerla questa Coppa, Presidente? Darebbe via qualche scudetto?
0: Ma io sono per aggiungere, non per togliere, se possibile. Quindi mi va bene.
1: Non avevamo
0: che
1: dubbi.
0: Si aggiunga. Forse è un difetto, ma è così.
1: Abbiamo parlato di campionissimi, di fuoriclasse. Un campione, un fuoriclasse, un'icona. Famoso in tutto il mondo anche il calendario Pirelli. Stamattina avete annunciato che l'edizione 2027 avrà come protagonista l'India, che per la prima volta nella sua storia sarà a doppia firma. Ci può dire qualcosa di più?
0: Ma sì, l'India è al centro di grandi cambiamenti, è il paese più popoloso del mondo in cui si sprigionano sempre nuove energie. E in questo quadro geopolitico complesso è un punto cardine per il futuro, e unendo

0: le qualità straordinarie di un fotografo che è stato il grandissimo fotografo indiano Rai, che purtroppo è mancato di recente, ma che verrà diciamo affiancato nella sua visione del paese dalla figlia, che scatterà per il calendario insieme a Solve, che è un altro grande della fotografia che già ci ha accompagnato nel calendario dell'altro anno. Vedremo un'India da vari volti, vista sia con l'occhio di chi l'ha vissuta, l'ha descritta, l'ha raccontata, e anche da chi da esterno ha un grande talento nell'interpretare la cultura di un paese come l'India.
1: Grazie al vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, per essere stato con noi. Grazie presidente, complimenti per tutto, a cominciare naturalmente dall'Inter, che nel suo cuore, con gli anni straordinari vissuti insieme a Massimo Moratti, e poi c'è tanto da fare, a cominciare dalla Formula 1, ma non solo, insomma, tanti sport, tante attività, e sarà un 2026 come sempre pienissimo.
0: Grazie a lei, grazie a tutti voi e buon pomeriggio e buona serata a tutti.
1: Si chiude qui, gentili ascoltatori, la puntata di oggi della Politica nel Pallone, in redazione Paola Galanti, in sala di regia alla console Patrizio Gotti, da Emilio Mancuso. Grazie per essere stati al nostro ascolto, a risentirci.
2: Avete ascoltato
3: La Politica nel Pallone.
2: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
3: Settimanale di Emilio Mancuso.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Al Senato si è tenuto l'evento Tecnologie Digitali e in intelligenza artificiale per le infrastrutture italiane, documento conclusivo dell'indagine sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviali, portuali, l'iniziativa della Commissione Ambiente. Buon ascolto.
5: È inutile che vi dettagli quelle che sono le conseguenze di rimanere indietro su questo settore. Non viviamo un mondo in cui basta fare le cose bene, bisogna riuscire a essere competitivi con tutti e dobbiamo riuscire a mettere a servizio del paese un'infrastruttura dati in grado di servire le nostre aziende, il nostro paese. E poi abbiamo dato una focalizzazione sul tema della portualità, perché sono uno dei nodi fondamentale. L'Italia è un paese di mare, è un paese di porti, i porti sono uno dei nodi nevralgici della nostra logistica, su questo dobbiamo riuscire a fare un investimento puntuale, forte, accelerando sicuramente quelle che sono già le conformità rispetto a direttive e indicazioni dell'Unione Europea, ma anche costruendo quelle che devono essere dinamiche che favoriscono il nostro sistema nazionale. E ho cercato di farlo con grande velocità, perché quello che serviva era più che altro trasmettere quello che noi abbiamo vissuto in commissione, ovvero sia l'urgenza di affrontare questi temi e la necessità di farlo nel lungo periodo. Dobbiamo pianificare per i prossimi 20 anni, ma dobbiamo iniziare a farlo subito. È stato un lavoro, al di là, e ringrazio ancora il Presidente Fazzone della fiducia, fatto però davvero in maniera trasversale da tutti. C'è stato un contributo di tutti i commissari dell'ottava Commissione, che hanno lavorato per appunto costruire le basi, come facemmo 10 anni fa con il 4.0, di un lavoro che traguardasse l'immediatezza e che invece volesse dare un'indicazione davvero con un protagonismo parlamentare che possa guidare i prossimi anni. Devo ringraziare anche tutti gli uffici, in particolare quello dell'ottava commissione, ma del Senato, perché appunto il supporto a un lavoro così impegnativo, profondo, è sempre qualcosa che avviene senza quella grande visibilità. Viviamo in un mondo in cui interessa il titolo con cui riassumere magari questo evento, a noi non è interessato cercare quel titolo, è interessato lavorare in profondità per costruire una cultura del servizio, della tecnologia, servizio del paese, della propria logistica, che possa rimanere in questa istituzione, che possa rimanere nel paese. Grazie a tutti.
6: Grazie, intanto ringrazio l'ottava commissione permanente del Senato e il suo presidente, nonché anche il senatore Basso, per aver organizzato questo evento. Credo importante in un momento come questo, in cui si affrontano contemporaneamente varie sfide. Quindi, come posso dire, oggi la digitalizzazione rappresenta anche un elemento utile per semplificare i processi e per fare in modo di creare dei match e degli scambi di informazione per risolvere contemporaneamente situazioni che evolvono in maniera disordinata e spesso non prevedibile. Lo dico perché dal punto di vista infrastrutturale, che oggi stiamo affrontando tra l'altro in commissione col presidente Fazzone, proprio un decreto infrastrutture sui commissariamenti, che sono diventati ormai in questo paese l'unico modo per riuscire a procedere con le opere senza bloccarsi di fronte a procedure spesso viziate dal fatto di essere concepite in scenari completamente diversi rispetto all'attuale. Faccio questo preambolo per dire che in questo momento la fase complessa che viviamo fa sì che da una parte le affermazioni che faceva prima il senatore Basso, che condivido in pieno, riguardo la necessità di ristrutturare l'intero sistema logistico nazionale, che noi siamo nell'Europa occidentale uno dei paesi che per primi hanno avuto le autostrade e le ferrovie, e quindi in un territorio morfologicamente molto complesso, con grossi problemi di dissesto idrogeologico, con grossi problemi di mancanza di tratti pianeggianti, tranne alcune aree, abbiamo un numero di opere d'arte spropositato rispetto ai chilometri della nostra rete, sia essa stradale, autostradale o ferroviaria, nonché difficoltà nelle geometrie sulla realizzazione delle stesse opere. Quindi realizzare una linea ferroviaria in Germania o Francia è molto più semplice che realizzare nel nostro paese, è molto meno costosa. Ovviamente, avendo realizzato buona parte delle nostre infrastrutture dalla fine dell'Ottocento al Novecento, sulla rete stradale siamo ancora prima, è evidente che oggi, con i cambiamenti intanto dello sviluppo della logistica mondiale, quindi dei flussi di traffico che sono incrementati in maniera esponenziale dal secondo dopoguerra ad oggi, soprattutto negli ultimi 15 anni, con un allungamento delle filiere che hanno portato al fatto che oggi la seconda potenza industriale del continente, che è l'Italia, ha necessità di approvvigionarsi di materie prime e semilavorati per poi riesportare quasi tutto, con una linea logistica che è stata concepita con dimensioni di carattere economico e trasportistico diverse, con una ristrutturazione del dopoguerra che ha comportato l'utilizzo di materiali che nell'immediato dopoguerra non se ne conosceva la durata e le caratteristiche in maniera approfondita. Quindi il tema, ad esempio, dei cementi e del cemento armato è uno dei temi che in un paese come il nostro ha un impatto fortissimo. Lo ha sulla rete infrastrutturale, lo ha anche sulla ricostruzione post bellica delle nostre città. Quindi noi abbiamo interi quartieri delle città che oggi è difficile riconvertire se non con la demolizione e la ricostruzione. Questo è il panorama su cui noi abbiamo fatto alcune scelte. Alcune le abbiamo ereditate, perché come si diceva prima, un processo come questo non può durare all'interno di un singolo governo, ma deve essere un'idea di paese che mi piacerebbe che venisse condivisa a 360 gradi da chiunque siede nel Parlamento italiano, perché vuol dire cambiare la cultura di un paese che non deve guardare indietro alla conservazione esclusivamente, ma deve guardare all'innovazione, allo sfruttare le nuove capacità di innovazione per affrontare problemi complessi. Spiego meglio. Oggi il Ministero delle Infrastrutture avrebbe avuto due scelte: aspettare, come posso dire, che la situazione geopolitica mondiale si stabilizzasse, che il costo delle materie prime si adeguasse, che, come posso dire, si tornasse a parametri che a mio avviso non torneranno più, oppure continuare a completare determinate opere e andare avanti spingendo il Paese a non perdere la fiducia nella possibilità di affrontare le sfide che i mercati oggi ci pongono dinanzi. Noi abbiamo scelto questa seconda strategia. L'abbiamo scelta perché sennò vuol dire perdere la nostra capacità industriale. E la prima grande leva su cui i governi italiani negli ultimi 10 anni hanno puntato sicuramente è stato l'utilizzo di parte del PNRR per, diciamo così, introdurre l'innovazione digitale su vari settori dove non c'erano. Io faccio un esempio sempre sul Ministero delle Infrastrutture e le Opere d'Arte. Quando si è entrati per la prima volta in quel Ministero, proprio durante un altro governo, nel 2018, quando poi abbiamo scritto il decreto Genova, la documentazione era esclusivamente di carattere cartaceo. Tu uno stato di un'opera d'arte, di un ponte, di una galleria, non l'avevi digitalizzata, non ne conoscevi né, come posso dire, adeguatamente le caratteristiche, lo stato di manutenzione, se non per una trasmissione, come posso dire, quasi, non dico orale, ma di conservazione di un patrimonio scritto difficilmente consultabile. Questo fa sì che le risorse pubbliche non venissero utilizzate dal legislatore, dall'esecutivo, in maniera efficiente, perché banalmente si prevedevano dei massimali di manutenzione che venivano gestiti e suddivisi sulle varie opere indipendentemente dal loro stato di conservazione reale. È evidente che questo non è un sistema efficiente per gestire una situazione come quella del patrimonio infrastrutturale italiano, dove noi abbiamo avuto anche dei salti importanti nei 20 anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che presupporranno che poi a un certo punto ci troveremo costretti a dover mantenere una serie di opere senza averne la capacità di farlo contemporaneamente, proprio per il fatto che quando si fanno i lavori si bloccano le linee di comunicazione, le linee logistiche, si crea un disagio, ma poi c'è anche una capacità produttiva del settore industriale che difficilmente si può adattare a dei picchi che non siano coordinati o mantenuti nel tempo, perché la capacità produttiva del settore, l'abbiamo visto sul tema ferroviario, è uno dei problemi grossi che abbiamo avuto il PNRR, che siamo passati da 3 miliardi e mezzo circa di appalti a oltre 13-14 miliardi, creando ovviamente delle tensioni in un settore che di fatto aveva un solo cliente e non aveva una capacità produttiva immediata per poter fare tutta una serie di lavorazioni. Il PNRR, come dicevo, ha deciso di investire intanto sul tema di carattere tecnologico, cioè dare alle nostre imprese competenze e qualità che potessero migliorare in una fase di transizione la capacità di risolvere problemi. Sul fronte ferroviario oggi noi siamo passati da poche centinaia di cantieri a oltre 1200 cantieri aperti sul sistema ferroviario nazionale. Ovviamente creando disagio all'utenza, ma creando anche una grande scommessa, cioè quella di rinnovare, di potenziare parte della rete, completare le grandi dorsali TEN-T entro il 2030-2032, consentendo al sistema logistico nazionale, alla rete ferroviaria, di raggiungere alti standard di qualità anche sul trasporto sia merci che passeggeri. Questo non è possibile farlo pensando di farlo esclusivamente in maniera analogica. Noi non solo abbiamo introdotto ad esempio il BIM sulle progettazioni, che è venuto esteso anche sul settore viario per iniziare ad avere, come posso dire, un gemello digitale delle singole opere che possa accompagnarlo nella predizione delle manutenzioni future e nella capacità di armonizzare le capacità finanziarie del Paese rispetto alle necessità poi di mantenimento delle opere nel lungo periodo. L'altro elemento che è stato fatto è il potenziamento della rete RTMS per garantire un aumento della capacità della linea e della sicurezza e della puntualità dei convogli in un momento in cui ovviamente si lavorava sulla rete, si rivampava la rete, ma è evidente che i chilometri di rete nuova saranno sempre inferiori rispetto ai chilometri di rete vecchie. Siccome molte parti della rete non è possibile rinnovarla per le geometrie dei luoghi fisici né per la mole di interventi che sarebbero necessarie, adottare nuove caratteristiche, tipologie digitali di movimentazione dei convogli e predizione degli incidenti ci consente di aumentare la capacità della rete a infrastruttura invariata. Oggi l'Italia ha circa 2800 km di rete ha speso, cioè prevede di fare 2.800 km di rete RTMS e di spendere circa 2 miliardi e mezzo, ponendosi a livello europeo come uno dei leader sull'innovazione tecnologica dei sistemi ferroviari. Un salto di qualità enorme rispetto a una sedimentazione nel settore ferroviario che prevede che la movimentazione oggi sussistono sulla rete infiniti tipi diversi di sistemi. Noi passiamo da alcune stazioni che hanno sistemi degli anni 50, anche stazioni importanti, a stazioni che hanno sistemi del 2000, a sistemi del 1999, perché ovviamente quando noi parliamo di una rete complessa sedimentata nel tempo, parliamo anche di tecnologie diverse che si sono dovute sommare una sull'altra e devono convivere contemporaneamente sulla stessa rete. Capite bene che se questa non è un'applicazione di una capacità di un'innovazione tecnologica che possa in qualche modo gestire sistemi così diversi all'interno della stessa rete e generare un sistema efficiente, è chiaro che l'introduzione dell'intelligenza artificiale e dei sistemi di carattere digitale per poter comprendere l'andamento della rete con sistemi diversi è uno degli elementi che ha caratterizzato, diciamo, l'attenzione sul gruppo di Ferrovie dello Stato. Oggi noi stiamo rivampando tutte le sale di controllo di engineering, ex Italferr fino a poco tempo fa, ne abbiamo inaugurata una a Genova questa settimana, saranno 4 a livello nazionale, tra cui quella Roma che servirà anche come centro di formazione, che gestiranno e prevederanno gli eventuali potenzialità inconvenienti prima ancora che i convogli partano nei loro relativi trasporti su tutta la rete nazionale. Questo con tecnologia predittiva per fare in modo di riuscire, diciamo così, a trovare gli eventuali guasti, gli eventuali problemi prima ancora che si verifichino. Proprio perché la complessità del sistema e i linguaggi differenti altrimenti rischiano di produrre, come abbiamo visto iniziando i lavori sulla rete, una serie di inconvenienti che si manifestano nel momento in cui si tocca una rete complessa che va con sistemi completamente diversi che spesso fanno fatica a parlare tra di loro. L'altro elemento che noi stiamo potenziando è tutto il tema della cyber security, che anche qua il tema della cyber security negli ultimi anni è diventato centrale, perché se parliamo di intelligenza artificiale o digitale, di sistemi e di digitalizzazione dei processi, quindi anche delle opere, anche degli scenari delle opere, abbiamo bisogno poi che quei dati vengano protetti e che comunque tutta la rete sia inattaccabile. Noi abbiamo avuto moltissimi attacchi con l'aumento delle frizioni geopolitiche, diciamo dalla guerra in Ucraina in avanti, quindi negli ultimi 4 anni in maniera esponenziale, e ci siamo accorti che i nostri sistemi e i nostri livelli di protezione, ad esempio del gruppo FS sulle bigliettazioni, era assolutamente insufficiente per gestire una situazione contingente. Sul sistema aereo abbiamo speso circa 150 milioni di euro per riuscire ad avere i sistemi di sicurezza e di cyber security in grado di schermare i nostri sistemi rispetto ai potenziali attacchi che venivano ovviamente da aziende, paesi, aree comunque ostili nei confronti dell'Europa o del nostro paese. Poi diciamo che ormai si pratica anche un altro elemento, che per far vedere se tu sei bravo entri nella banca dati degli altri per poi vendergli il prodotto. E quindi abbiamo anche un problema, poi come posso dire, di gestione anche di fenomeni che non sono solo legati rispetto ai paesi, ma rispetto a un mercato, quello digitale, che ha ancora, diciamo, degli elementi, soprattutto nell'area indiana, ma anche dalle altre parti, dove ci sono azioni di hackeraggio quasi, come posso dire, potremmo dire promozionali, se non fosse un termine improprio, rispetto a attività di questo tipo, che spesso mettono in forte crisi interi sistemi. Per noi quindi il tema l'abbiamo sviluppato in tutti i settori della logistica. E se stiamo portando avanti, finalmente, dopo tanto tempo, anche la digitalizzazione del sistema portuale italiano. Noi avevamo 16 DSP, ce l'abbiamo ancora, ma che parlavano linguaggi diversi, spesso non parlavano proprio linguaggi digitali e non avevano neanche, come posso dire, un linguaggio comune per comunicare tra di loro. Il tema della piattaforma logistica nazionale, anche qua investimenti che hanno portato una base digitale armonica rispetto a tutti i sistemi, su cui si sta creando una sovrastruttura digitale che consentirà l'obiettivo di creare un ecosistema digitale per connettere porti, interporti, retroporti, migliorando efficienza e intermodalità del sistema. Questo è un altro elemento che ci consente, in tempi relativamente brevi, di migliorare il sistema a infrastrutture invariate. Poi ovviamente col potenziamento strutturale anche delle infrastrutture fisiche è possibile far di più, ma noi dobbiamo muoverci in due contesti, anche perché, ripeto, il nostro sistema paese è un sistema paese che ha tempi molto lunghi di infrastrutturazione fisica, molto complessi, abbiamo luoghi delicati da un punto di vista paesaggistico e anche diciamo del contorno urbano rispetto alle grandi arterie logistiche nazionali, e quindi è evidente che un primo incremento noi lo possiamo fare su un tema di carattere digitale. Poi perché avere un progetto che sia il più possibile unitario, convergente sul linguaggio comune, perché questo ci permette anche poi di fare non solo un sistema che sia più efficiente, ma che sia più facile da aggiornare, perché è uno dei temi che abbiamo sulla digitalizzazione, e che non è che quando è finito la digitalizzazione hai finito, come quando fai un ponte. Ogni X anni abbiamo bisogno di introdurre elementi di innovazione digitale e cambiamenti a volte di paradigmi che si erano consolidati nei 5 anni precedenti. Quindi abbiamo bisogno di sistemi che siano flessibili ai cambiamenti, recepiscano i cambiamenti possibilmente in tempo reale, se no noi avremo sempre dei ritardi tecnologici importanti sui sistemi digitali, perché poi gli investimenti che saranno necessari non si riusciranno ad ottenere. Quindi abbiamo bisogno di anche qua andare a razionalizzare e a individuare quelli che sono gli obiettivi principali. Sulle strade ANAS, anche qua abbiamo iniziato a fare tutto il tema dei progetti e dei gemelli digitali, e su alcune strade tratte strategiche sia della rete ANAS che sulla A24 e A25 stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale, sensori e sistemi predittivi per monitorare ponti e gallerie. Questo sta chiudendo anche degli accordi, uno l'ha chiuso con Leonardo, ANSFISA, su tutto il tema anche ad esempio della prevenzione satellitare, anche Galileo, per cercare di andare a individuare in tempo reale e utilizzare i dati presenti negli anni passati e non utilizzati, per capire le trasformazioni anche dell'area intorno ai manufatti e quindi la stabilità degli stessi nel tempo. Per noi è importante, perché ovviamente oltre all'infrastruttura fisica abbiamo il contesto intorno, e quindi il problema anche dell'assetto idrogeologico, che deve essere attentamente monitorato per non trovarsi in situazioni di crisi improvvisa. Sull'intelligenza artificiale credo che un altro elemento importante sia la gestione e il controllo dei flussi, delle merci e delle persone in transito nel nostro paese. Stiamo facendo un grande lavoro a fatto di utilizzo e di digitalizzazione dei propri processi, la Guardia Costiera Italiana, che oggi è in grado in tempo reale di gestire, di monitorare tutto ciò che entra e esce dai nostri porti, e avere finalmente una capacità di analizzare i dati in tempo reale, perché l'utilità dell'intelligenza artificiale è soprattutto nella mole infinita di dati a disposizione, andare a reperire quei dati che in quel momento ti servono per rispondere a un determinato problema in maniera puntuale. Quindi questo è stato il passaggio che abbiamo fatto. È un processo finito? No, è un processo agli albori. Noi abbiamo preso un paese totalmente analogico, totalmente cartaceo e abbiamo iniziato a introdurre degli elementi di innovazione nei processi. Come succede spesso quando si digitalizza un processo, ci sono due elementi e poi chiudo. Il primo è che spesso non si sfrutta ancora appieno la capacità della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, perché si cerca di riprodurre in maniera digitale gli stessi processi che sono avvenuti in maniera cartacea, mentre la capacità è quello di trasformare proprio il processo in qualcosa di diverso, che sia più semplice e sia in qualche modo più gestibile. E l'altro elemento è il fatto, ovviamente, che come tutti i cambiamenti comportano due momenti: il momento di introduzione del cambiamento, che crea, come posso dire, delle reazioni di sistema, cioè un sistema abituato ad andare in maniera analogica, quando lo si digitalizza tendenzialmente perde all'inizio una capacità, non l'acquista, finché il processo digitale non diventa la nuova lingua che viene utilizzata da tutti gli operatori. E questa è la fase più difficile, perché oggi ci troviamo rispetto a una situazione complessa a livello internazionale, dove noi contemporaneamente non possiamo indebolire le nostre reti, non possiamo diminuire il nostro flusso di merci, dobbiamo fare innovazione, dobbiamo fare le nuove opere e quindi dobbiamo giornalmente andare a ricalibrare come e dove andare a accelerare o a rallentare i processi di digitalizzazione e i processi di costruzione delle nuove opere. Quindi una grande sfida per un grande paese, che si può vincere solo assieme, mettendo insieme il pubblico e il privato e cercando di far superare alla burocrazia italiana quella sua visione conservatrice che rischia di impedire all'innovazione di fare il suo cammino. Noi non possiamo più pensare che se faccio dei modelli digitali o facciamo determinate simulazioni, poi io devo fare tutte le stesse identiche procedure di VIA o delle altre cose che dovevo fare quando non avevo i modelli digitali. Dobbiamo arrivare al punto che con la digitalizzazione semplifichiamo anche tutte quelle procedure di carattere ambientale e, diciamo, di carattere generale, che era logico concepirle in un mondo in cui non si sapeva esattamente quello che si stava facendo e come avrebbe reagito il territorio. Ma se vogliamo appieno sfruttare la capacità dell'innovazione digitale, dell'intelligenza artificiale, dobbiamo anche modificare tutti quei progetti quei processi intorno, che rischiano, se no, di far sì che gli investimenti sulla digitalizzazione fruttino poi una parte minimale rispetto alla potenzialità che hanno di semplificare il processo burocratico nelle amministrazioni, e possano diventare un elemento invece di rilancio, di condivisione, di velocizzazione degli atti. Quindi questa è la sfida che abbiamo di fronte. Io mi fermo qua e torno al mio ministero, perché abbiamo da chiudere questo decreto, però volevo veramente ringraziarvi, perché oggi in questa situazione parlare di digitalizzazione a 360 gradi e intelligenza artificiale vuol dire aprire uno spiraglio sul paese e far capire che l'Italia è un paese che sicuramente ha un grande passato, ma con l'aiuto di tutti potrebbe avere un grandissimo futuro. Grazie.
7: Grazie. Grazie. Allora, grazie al viceministro Rixi, passo subito la parola alla dottoressa Brancaccio.
8: Sì. Buongiorno, grazie. Grazie veramente al lavoro della Commissione, non è un grazie formale, che è sempre dovuto in questi casi, ma è un grazie sentito, perché veramente ci sembra una rivoluzione, un cambio di approccio, un cambio di paradigma, dove si parla finalmente di digitalizzazione, intelligenza artificiale, raccolta dati come una vera infrastruttura. Quindi non più solo quella divisione, quella contrapposizione tra infrastrutture materiali e infrastrutture immateriali, ma con l'autorevolezza che oggi non si può più prescindere, parlo del mio settore, ma riguarda tutti. Il viceministro ci ha fatto un'ampia, diciamo, rassegna dell'impatto su tutti i settori dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione, ma nel nostro settore è fondamentale e non si può più pensare, appunto, di andare a costruire semplicemente l'infrastruttura materiale o di pensare alla manutenzione, alla gestione di un'infrastruttura materiale senza inserire quello che oggi, per fortuna, competenze, tecnologie, il nostro paese è all'avanguardia, le usa ancora poco, ma è sicuramente un paese all'avanguardia di tutto quello che oggi la scienza e la tecnologia ci offre. Anche il data space è un primo passo per noi fondamentale, qualcosa che da anni come associazione lanciamo. Addirittura noi, diciamo, oggi questo lavoro è molto tarato sulle infrastrutture. È per noi molto importante invece un allargamento a tutto il costruito, a tutto l'esistente. Pensate che nel 2015 ANCE aveva prodotto un prototipo di una piattaforma nazionale delle costruzioni, Innovance si chiamava nel 2015. Noi arriviamo sempre primi come paese, poi a volte ci fermiamo. Poi questo prototipo non è mai diventato altro, perché qui inserisco un tema che assolutamente non è polemico, perché Industria 4.0, Industria 5.0, che sono tutti importantissimi strumenti di crescita del paese, non sono mai riusciti ad essere veramente tarati su un settore così complesso, così particolare come quello dell'edilizia. Quindi non siamo mai riusciti a trovare quei canali di finanziamento per portare avanti una piattaforma nazionale delle costruzioni. Necessaria anche perché noi abbiamo un sistema economico in questo paese, lo sappiamo tutti, fatto di piccole aziende. Quindi quello che sembra intelligenza artificiale, la digitalizzazione, tra l'altro considerate che per me è una materia ostica, io dall'inizio della mia presidenza l'unica consapevolezza che ho sempre avuto era quella di non sapere, ma di dover facilitare un percorso, l'unico percorso possibile, anche come diceva il viceministro, perché questo paese abbia un presente e anche un grande futuro. Questa idea della diffusione della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale attraverso raccolte di dati e piattaforme aperte, pubbliche, c'è tutto un tema poi di gestione sia etica che di privacy che di governo dei dati, è esattamente quello che serve a un paese fatto da piccole e medie imprese. L'accesso a questi dati, perciò noi diciamo sempre che devono essere pubbliche tutte queste cose, l'accesso a questi dati consente quella crescita che da soli non potrebbero fare. E qui si inserisce però, mentre appunto chiediamo al decisore politico di avere misure di agevolazione, di finanziamento per la crescita delle nostre imprese da questo punto di vista, veniamo anche a che cosa come associazione però dobbiamo, possiamo fare e stiamo facendo. Beh, appunto, proprio perché sono piccole imprese, certamente solo nelle grandi imprese o nelle medie grandi imprese si può fare ricerca, innovazione e sviluppo, ecco che qui il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale, perché devono essere coloro che in qualche modo contribuiscono, anzi forse formano, danno strumenti alle nostre aziende associate per questo percorso di crescita. Il nostro è un settore storicamente visto come arretrato, abbiamo fatto grandi passi avanti per fortuna, ma pensate che una seria innovazione tecnologica a tutto tondo può ridurre del 30% le diseconomie, che significa avere un 30% di risorse da immettere in un circuito dell'economia per altre cose. Quindi che cosa noi stiamo facendo, al di là di dire il futuro, il presente e il futuro è solo questo? Abbiamo un progetto DigiCube, che è un hub, è un progetto europeo, dove stiamo accompagnando le imprese in questo percorso. Abbiamo altri progetti per, tra l'altro abbiamo fatto anche un'indagine sulla maturità digitale delle nostre imprese. I dati sono apparentemente non così incoraggianti come livello di maturità digitale, ma più del 50% delle piccole imprese è disposta ad investire in questa crescita, quindi le stiamo accompagnando. Ovviamente si parte anche dalle cose più semplici e più banali, la partecipazione alle gare, la gestione del cantiere da remoto, ma poi il vero cuore è anche arrivare a una maggiore e migliore produttività, ma anche a un utilizzo di questi strumenti per la sicurezza in cantiere. Noi siamo così convinti che tutto ciò possa servire a migliorare non solo la qualità del costruito e di quello poi parlerò un minuto anche dell'utilizzo come dei digital twin, degli strumenti predittivi, ma anche fondamentalmente come possa sostituire l'intelligenza artificiale e la robotica quei lavori che oggi sono veramente pericolosi e onerosi. Abbiamo fatto un'avventura meravigliosa, siamo andati insieme ad altre associazioni di filiera, quindi artigiani, cooperative, piccole imprese e ai sindacati per 6 mesi alla Biennale di Venezia. Il tema era di architettura, il tema era intelligence con degli umanoidi che venivano man mano programmati. Allora, perché questo? Che cosa ne abbiamo ricavato? Certamente non è che siamo usciti con un risultato immediato, ma il grande lavoro da fare da parte di tutti è un avvicinamento tra quello che può spaventare, tra quello che sembra difficile, impossibile, irraggiungibile per una piccola impresa in particolare e che invece in realtà è alla portata di tutti. Io mi sarei aspettata, quando ho proposto questa cosa, abbiamo proposto come ANCE questa partecipazione a Venezia, di sostituire agli operai gli umanoidi, di trovarmi sindacati contrari. Beh, sono stati i primi ad aderire con grandissimo entusiasmo, perché qui si tratta del nostro presente e del nostro futuro, ma si tratta di governarlo. Cioè, non c'è un'altra strada, non è che noi possiamo evitarlo. Quindi bisogna assolutamente governarlo. Il gemello digitale è qualcosa di eccezionale nel nostro settore, perché può servire anche a costruire, si parla tanto di rigenerazione urbana, oltre che certamente di infrastrutture, ci può servire a dire quello che stiamo pensando, che impatto avrà sul futuro, per non parlare del nostro paese fragile, dell'adattamento climatico, intervenire sui cambiamenti climatici e quindi sulle calamità. Per fare questo però bisogna parlare lo stesso linguaggio. Noi per esempio sul tema dell'adattamento climatico, delle calamità, esiste una piattaforma Rendis. Abbiamo la sensazione che questa piattaforma non venga aggiornata e caricata, diciamo, dagli amministrazioni e dagli enti locali, perché abbiamo fatto un'indagine sui finanziamenti dati per intervenire sul dissesto idrogeologico. Beh, solo il 38% sembrerebbe i cantieri avviati di quelli finanziati dal 2010, quindi auspichiamo che la percentuale sia maggiore e che non siano caricati i dati. Quindi un grande lavoro culturale per parlare la stessa lingua, perché non serve avere una parte privata produttiva che va avanti se non parla la stessa lingua della pubblica amministrazione, così come non ci serve che la pubblica amministrazione faccia un gran lavoro se poi noi non lo capiamo. Tutto questo veramente, veramente grazie, ci sarebbero tante cose da dire, ho già parlato troppo, però il futuro è questo. E sono sicura che, perché poi le nostre piccole imprese sono molto flessibili e molto vivaci, quindi con l'aiuto di tutti creeranno reti e daranno un grande contributo. Grazie.
7: Grazie mille, dottoressa Brancaccio. Io seguo l'ordine del programma e lascio all'ingegnere Nobile, che è il direttore generale dell'AGED. Grazie.
9: Grazie, Mario. Grazie senatore Basso e un buongiorno a tutte e a tutti. Ma io, oltre che ringraziare il senatore Basso per questo utilissimo volume di riassunto dell'indagine conoscitiva, volevo fare due considerazioni. Raccogliendo anche gli stimoli che questa mattina ho ascoltato da lei e dal viceministro Rixi, 15 giorni fa ero all'estero e un ministro, ovviamente di un altro Stato, mi ha chiesto del Ponte Morandi, non sapendo che io sono un ingegnere civile, quindi, e peraltro sono in aspettativa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E io gli ho risposto, e quindi lui mi ha chiesto quali erano stati i problemi, io gli ho risposto, non parliamo del passato, lei conosce il Ponte San Giorgio? E non lo conosceva. Qui vedo il presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, che saluto, e ovviamente ringrazio WeBuild, che faceva parte di quel consorzio, perché il Ponte San Giorgio è un ponte estremamente tecnologico. Il fatto, come prima ha detto il senatore Basso, che noi oggi possiamo attraverso i sistemi digitali fare tanto, salvare vite, risparmiare soldi, gestire meglio, è già possibile. Chi vi parla ha avuto anche la fortuna di collaborare alla stesura del decreto Smart Road nel 2018, dove lo Structural Health Monitoring, cioè il monitoraggio strutturale attraverso il digitale, era già previsto. Quindi la mia prima considerazione, se volete una provocazione che faccio a voi e ovviamente al senatore Basso e a chi legifera, è: oggi dobbiamo verificare la possibilità che la tecnologia possa raggiungere degli obiettivi? La risposta probabilmente no. Oggi dobbiamo chiederci se la presidente Brancaccio rappresenta queste incredibili imprese italiane che in giro per il mondo si adattano facilmente alla richiesta di un BIM, di capitolati digitali, di infrastrutture digitali nell'opera, e servono i committenti rispetto a quello che viene richiesto? No, già lo fanno. Oggi, e qui ovviamente vi lancio questa provocazione dal punto di vista digitale, il problema non è la tecnologia, è il fatto che la tecnologia spruzzata come bacchetta magica su organizzazioni non modificate, processi non variati, ha meno valore. Allora oggi a me non preoccupa la singola opera, e come ho detto a quel ministro, io sono orgoglioso che in un anno la reazione dell'Italia a una tragedia è stata quella di costruire un ponte estremamente tecnologico, che è leader rispetto a opere di quel tipo. Io vorrei, come tutti voi, che queste opere fossero in tutta Italia. Allora oggi quello che io segnalo come elemento è che noi abbiamo più di 8.200 gestori stradali, perché sono 7.984 comuni, 108 province, 21 regioni e province autonome, ANAS e 27 concessionari autostradali. La velocità del digitale non ci consente di preparare e aspettare che l'ultimo abbia realizzato. E quindi una proposta che lancio, poi posso anche ricevere insulti senza alcun problema, è: perché non costruiamo con un partenariato pubblico-privato uno strumento che non faccia ricostruire l'acqua calda da zero, non faccia preparare le roadside unit, i sensori IoT e tutti gli oggettini tecnologici che oggi hanno un nome e domani ne avranno un altro, in modo che anche l'ultimo comune, l'ultima provincia o l'ente che in questo momento non ha competenze non ricominci da capo? Questa è una proposta. Seconda considerazione, e chiudo, ed è lanciata dalla presidente Brancaccio: oggi l'AI fa paura. E il contesto che io mi trovo ad affrontare spesso occupandomene è dei rischi, ma non delle opportunità. Nelle linee guida AGID che abbiamo messo in consultazione pubblica e che stiamo per chiudere, abbiamo mutuato mutuato, non è una nostra idea, l'applicazione dei livelli di guida autonoma per il grado di autonomia dei sistemi di intelligenza artificiale. Quindi i sindacati e gli operai, gli ingegneri, i giornalisti, le persone che studiano o che lavorano hanno paura nel momento in cui noi non definiamo il grado di autonomia. La guida autonoma è semplice perché è livello 0, livello 5. Livello 0 è volante, pedali, cambio, livello 5 è un oggetto senza volante, senza cambio. Non esiste oggi il livello 5. E chi predica e vuole farci spaventare perché vuole mantenere una posizione competitiva. Oggi non è uomo, essere umano contro macchina, è essere umano che la sa usare contro essere umano che non la sa usare. Quindi, chiudo, quando parliamo di AI per l'infrastruttura, per la mobilità, ma potremmo fare lo stesso ragionamento per la salute, per la manifattura, per tutti i verticali, dobbiamo dire: guarda, stai usando l'intelligenza artificiale a livello 1 o a livello 2. Se sei particolarmente bravo e molto fortunato, la stai usando a livello 4. Comunque devi poter prendere il controllo. Questo ci aiuta, credetemi, anche nel settore digitale. Io spesso parlo con professionisti dell'informatica che hanno paura. Chi scrive codice oggi ha paura di essere scartato. Quindi chiudo, grazie, sempre utili le vostre indagini e i resoconti. Partiamo da strumenti che non siano tecnologici, la prima considerazione che ho fatto, e cerchiamo di alimentare nel dibattito culturale, di evitare che si parli ancora di leggi di Asimov, di crisi dell'uomo e di mondo distopico. Grazie.
7: Grazie mille, ingegner Nobile. Passo allora subito la parola all'ingegner Minenna di ACI Informatica. Prego.
10: Grazie. Intanto sono veramente molto, molto contento di essere qui, perché vedo l'esito di quello che è stato un lavoro di ascolto attivo, quindi veramente mi complimento con il senatore Basso per avere portato a sistema l'ascolto di quello che è stato il lavoro delle audizioni, metterci quel valore trasformativo e quel valore di messa a sistema che è un elemento di valore assoluto. La seconda cosa che mi sento di dire in premessa è che vedo anche una serie di linee di azioni molto pratiche, molto reali, molto che ci chiamano adesso alla fase di esecuzione, in un momento, in un contesto che, come adesso diceva l'ingegnere Nobile, è un contesto nel quale dobbiamo non aver paura, dobbiamo fare dei passi conseguenti. E diceva il Vice Ministro prima, e non potrei essere più d'accordo, capendo che il digitale trasforma profondamente il senso delle cose. Non dobbiamo parlare di digitalizzazione, dobbiamo parlare di profonda trasformazione nel senso del digitale, delle cose che siamo abituati a fare. Quindi, scendendo da questo livello d'astrazione, in cosa non dobbiamo aver paura? Dobbiamo immaginare la possibilità di non avere soltanto quelle smart roads che Mario Nobile richiamava, ma avere smart people che si muovano su queste smart road. Perché questo succeda, abbiamo un problema e un tema di messa a sistema che viene richiamata in una delle proposte di questo importante lavoro di indagine, che è quello di questo mobility data space, sul quale abbiamo un percorso e abbiamo una roadmap molto chiara, perché l'Unione Europea ha definito con il Data Governance Act il modo in cui si costruiscono gli spazi dei dati. Abbiamo la possibilità di contribuire in una logica di utilizzo di questi dati, in cui sono chiamati a utilizzare questi dati soggetti pubblici e soggetti privati, contributori di informazioni che sono quelle, sì, delle smart road strumentate, ma sono anche quelli dei dati di incidentalità, sono quelli dei dati di percorrenza. Perché pensiamo un attimo alle nostre strade e pensiamo a quello che potrebbe consentire un mobility data space. Io immagino un futuro veramente prossimo nel quale, utilizzando i dati della mobilità, utilizzando i dati dell'incidentalità stradale, utilizzando i dati delle opere e i dati delle situazioni delle strade, si possano garantire la sicurezza di quel trasporto che è complicato in un paese orograficamente complesso come il nostro, ma nel quale si possa garantire due cose: la sicurezza dei tempi di percorrenza, cioè la certezza di arrivare dal punto A al punto B in un tempo predeterminato, e credetemi, non è così. Le nostre esperienze di navigatori satellitari: arriverai tra un'ora, arriverai tra un'ora e dieci, arriverai tra un'ora e venti, non arriverai mai. E un altro tema, magari più iettatorio, ci sono napoletani al tavolo, quindi, è che è quello di non arrivare proprio, perché se noi abbiamo i dati dell'incidentalità stradale dell'Istat e non li pensiamo di metterli a sistema per consentire ai navigatori delle macchine di poterti dire: guarda che in queste condizioni meteo, in questa giornata, in questa situazione, alla prossima curva rallenta perché rischi di farti male, ecco, questo tipo di informazione, di dinamiche, richiedono una messa a sistema a livello di sistema paese per costruire modelli virtuosi di conferimento e fruizione dei dati. L'intelligenza artificiale, da questo punto di vista, diventa un acceleratore straordinario, perché dobbiamo poter immaginare che pro futuro io possa appunto avere idea di come muovermi per essere sicuro di arrivare e di arrivare sano. Dall'altro lato, la seconda dimensione, è evidente che questo poi innerva i temi di strumentazione. Si parlava del tema della grande quantità di opere d'arte. È chiaro che dati di questo genere mi potrebbero anche consentire di pianificare quando fare quegli interventi, come proporre percorsi alternativi in tempo reale. È chiaro che abbiamo un sistema che è un sistema complesso, lo richiamava l'ingegner Nobile, tanti contributori, tante realtà, tanti soggetti. Ecco, un mobility data space consente di costruire quel quid di sistema di informazioni su cui creare una logica di valorizzazione dei dati, il cui beneficiario finale sono quei cittadini di cui dobbiamo essere in ultima istanza al servizio. Quindi, veramente, e concludendo, applaudo a questa iniziativa. Sono assolutamente convinto che adesso si possano fare dei passi conseguenti. L'Unione Europea traccia un modo in cui un mobility data space si costruisce. Esistono realtà europee di normazione, di messa a sistema di come si fanno. Come ACI Informatica, quindi come in house di ACI, la chiamata a collaborare che posso pensare di fare è quella di dire: mettiamo a sistema i dati di incidenza, mettiamo a sistema i dati di percorrenza, mettiamo a sistema le informazioni del trasporto locale e del trasporto nazionale, quelli sullo stato delle opere, su cosa è disponibile e cosa no, sui dati delle municipalità, per andare a costruire un ecosistema che consenta di costruire informazioni utili a soggetti pubblici e a soggetti privati.
7: Grazie mille, ingegnere, e passo la parola all'ingegnere Massimiliano Garri di Ferrovie dello Stato.
11: Grazie mille, prima di tutto ancora grazie per l'invito, che poi questi sono temi che in realtà tracciano delle rotte che poi determinano appunto dove il paese si muoverà nei prossimi anni. Io faccio un esempio, perché sentendo parlare mi sono venuti in mente un po' di temi, ma cerco di essere breve, anche perché essendo l'ultimo sono quello che vi separa dalla chiusura, quindi vorrei evitare. Nel 1992, ma mi fermo subito, non vi preoccupate, non vado avanti da là in poi, nel 1992 arrivava in Europa un oggetto strano che si chiamava Internet. 92-94 sono le prime, poi nel 98, nel 94 arriva il WWW, ma in realtà prima non c'era ancora il World Wide Web. In quel periodo in Europa c'erano tre grandi player di informatica: Olivetti, Siemens, Bull, Italia, Francia e Germania. Il problema è che questi sistemi, che erano tutti sistemi proprietari, tra di loro non riuscivano a parlarsi quando stavano su Internet, che era invece uno standard unico. Io ho avuto la fortuna, devo dire, è stata una delle esperienze più belle che ho fatto, di lavorare per la Commissione Europea, progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea, progetto ESPRI, proprio per dimostrare che quelle macchine potevano lavorare con un concetto di interoperabilità su una rete che aveva invece uno standard. Ecco, quando parliamo di data space, quando parliamo di cosa significa fare in modo che si possa parlare in maniera federata, non che uno si prende la proprietà dell'altro, ma in maniera federata, parliamo di creare un'altra rivoluzione grande, probabilmente come quella che è stata Internet. Noi oggi non ce ne rendiamo conto. Google è nata nel 98, c'è qualcuno che si ricorda come si facevano le ricerche prima di Google? Non se lo ricorda nessuno. Io mi ricordo i 15, ma lasciamo perdere. Quindi questa parte qua in realtà è davvero fondamentale. Quando parliamo di data space, quando parliamo di mettere a disposizione col digitale le proprie informazioni, e di esperimenti anche di successo ce ne sono, si potrebbe citare dall'Expo di Milano con le 15 a appunto i data space europei già definiti, piuttosto che al BIM con i CDE, abbiamo tutta una serie di esperienze già molto positive. Rendere però questo un fattore comune che permette

mentre Luciana Castellina può ancora oggi raccontarvi al riguardo di sua madre. Certo si è che Azzariti attraversò senza scosse il passaggio da un regime all'altro, arrivando con la Repubblica alla nomina a giudice costituzionale da parte del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Dopo la sua morte, nel 1970, Napoli gli intitolò una strada, ma nel 2015 venne decisa la reintitolazione a nome di Luciana Pacifici, una bambina di appena 8 mesi morta durante la deportazione ad Auschwitz. Echeggiava in quella occasione quanto egli aveva detto nella sua relazione sulla famiglia nel nuovo codice italiano al convegno milanese del 28 marzo 1942, tenuto quando l'articolo 1 del nuovo codice civile era vigente nella sua intierezza. Il terzo comma sarebbe stato abrogato già nel 1944. L'egualitarismo dominante, per cui la capacità giuridica veniva riguardata come insita nell'uomo, senza differenza di età, di sesso, di religione o di razza, ora è relegato in soffitta. Il nuovo codice inizia proprio le sue disposizioni col dichiarare che l'appartenenza a determinate razze è causa di limitazione della capacità giuridica e precisamente nel campo del diritto di famiglia la limitazione delle capacità dipendente da ragioni razziali assume la più perspicua rilevanza. La diversità di razza è ostacolo insuperabile alla costituzione di rapporti personali dai quali possano derivare alterazioni biologiche o psichiche alla purezza della nostra gente. Queste parole nulla possono togliere a quella giornata particolare che fu il 23 aprile 1956, per la quale vale soltanto ciò che allora fu scritto, fu detto e fu successivamente deciso. Ma rendono giusto, davvero giusto, che quella strada di Napoli fosse reintitolata a Luciana Pacifici. Vi ringrazio.

0: Campanella. L'attività d'aula della Camera e del Senato oggi è ferma, riprenderà domani a Montecitorio, mentre l'emiciclo di Palazzo Madama sarà impegnato la settimana prossima. Al Senato in questi giorni si svolgeranno solo lavori in commissione, tra cui quelli del COPASIR. Domani sarà ascoltato Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, mentre mercoledì sarà la volta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lovoi. Dicevamo, l'attività d'aula da domani alla Camera. Alle 11 sono previste interpellanze e interrogazioni. Alle 14 è in calendario la discussione generale sulla mozione per rilanciare la strategia nazionale delle aree interne. Seguirà il dibattito sulla conversione in legge del decreto su commissari straordinari e concessioni. Il testo già approvato dal Senato scade il 10. È stato preannunciato il ricorso alla questione di fiducia, quindi mercoledì alle 16.45 inizieranno le dichiarazioni di voto appunto sulla fiducia. Il documento è noto anche come decreto ponte per gli interventi sulla prosecuzione dell'iter del ponte tra Sicilia e Calabria. Obiettivo del provvedimento è quello di superare i rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Altri argomenti che affronta il testo sono il riassetto di funzioni commissariali sull'A24 e l'A25 Gran Sasso, oltre a misure che riguardano la rete ferroviaria italiana. Mercoledì in calendario anche la commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, nel quale, ricordiamo, morirono quasi 1000 persone. Confermati a Montecitorio i consueti appuntamenti di sindacato ispettivo il mercoledì e venerdì. Prima di chiudere, da domani il presidente del Senato Ignazio La Russa sarà in visita a Parigi mercoledì, ospite del Senato francese. Oltre ad incontrare il suo omologo in Francia, firmerà un accordo tra le due istituzioni. Grazie per l'ascolto. Rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Nelle scorse settimane nella sala stampa della Camera si è tenuta la conferenza sugli esposti temerari contro i giornalisti impegnati a raccontare guerra e violazione dei diritti in Palestina. Alla conferenza stampa ha partecipato la deputata di ABS Elisabetta Piccolotti, l'onorevole Laura Boldrini e l'onorevole Stefani Ascari. Ascoltiamola insieme.
2: Noi abbiamo, se mi posso permettere, qui la parlamentare, la deputata Elisabetta Piccolotti, che ha annunciato un'interrogazione che insieme a Laura Boldrini, che ha già firmato, verrà depositata. È firmato anche tu, benissimo, la parlamentare Ascari, che abbiamo frequentato anche sulle vicende Assange, Palestina in generale, e poi Pirro, Eli Pirro con Pirro, come quello famoso, e anche tu sei famoso. Elisa, di cosa si tratta? Di una iniziativa doverosa, perché più volte voi vi siete già espressi, anche articolo 21, Rete Non Bavaglio, faccio parte un po' di tutte queste cose, contro gli attacchi alla libertà di informazione. Gli attacchi che hanno due dimensioni in genere, due traiettorie: l'attacco diretto, la censura, il bavaglio direttamente inteso, o anche, ed è qui il caso, e lascio la parola a Elisabetta Piccolotti, un insidioso attacco indiretto, cioè fare in modo che chi scrive di Palestina, chi scrive di questi argomenti considerati, chissà perché, un po' tabù, possa incorrere persino in sanzioni disciplinari. Ecco, Elisabetta Piccolotti, prego.
3: Grazie mille Vincenzo, molto velocemente, perché so che abbiamo anche tanti ospiti in questa conferenza stampa e ci sarà una carrellata di denunce che aiuteranno a capire qual è la situazione della libertà di stampa nel nostro paese, visto che è appunto una situazione di deterioramento che si va vivendo. Sono molti anni che noi facciamo battaglia sul tema appunto della libertà di informazione in quest'Aula e più in generale. generale in Parlamento, perché siamo convinti e convinte che, come dovrebbe essere patrimonio e conoscenza comune, la libertà di informazione è uno dei pilastri della democrazia. Quando viene compresso il confronto fra opinioni diverse, quando viene impedito di raccontare i fatti con la censura diretta o con le forme di intimidazione, noi abbiamo un impoverimento della vita democratica del Paese e una lesione del diritto dei cittadini e delle cittadine ad essere pienamente e consapevolmente informati. Ora fa davvero specie che questo governo si sia rifiutato in tutti questi anni di approvare una qualsiasi norma per ampliare le tutele per la professione giornalistica e le libertà. Abbiamo discusso tantissimo sulle norme che dovrebbero essere, diciamo, anche imposte dall'ordinamento europeo sulle querele temerarie, senza ottenere un bel niente, perché questo governo è, diciamo, completamente indisponibile a pensare a una qualsiasi forma di regolamentazione e restringimento della possibilità di avanzare querele che vengono avanzate dal potere politico, e purtroppo ce ne sono molte anche fatte da ministri di questo governo, o dai poteri economici, all'unico fine di intimorire il giornalista, metterlo in una condizione complicata anche dal punto di vista economico, perché si tratta molto spesso di affrontare una causa, e quindi per questa via tentare, come dice proprio il nome della rete, di mettere il bavaglio a quei giornalisti. Oggi assistiamo ad un fenomeno collaterale a questo gravissimo delle querele temerarie, che è quello degli esposti al consiglio disciplinare dell'ordine dei giornalisti. Sono numerosi, poi vi verrà illustrata, diciamo, questa situazione nel dettaglio. Ciò che fa davvero anche paura è che molto spesso sono relativi a articoli, servizi, prese di posizione di giornalisti sulla guerra e sul genocidio a Gaza, cioè c'è un tentativo fortissimo di impedire l'espressione della libera opinione e anche dei fatti che riguardano il genocidio a Gaza e il conflitto israelo-palestinese, e questo è una forma di intimidazione molto forte che ha dei risvolti anche geopolitici, che ha dei risvolti sul terreno della tutela dei diritti umani, che ha dei risvolti dal nostro punto di vista molto molto forti. Quindi noi abbiamo depositato comunemente una interrogazione al governo su entrambi questi problemi, sia le querele temerarie che gli esposti, per sollecitare in qualche modo un'azione tesa a limitare l'abuso di questi strumenti. Non ci aspettiamo, purtroppo lo devo confessare, granché, perché come vi ho spiegato sono molti anni che battiamo su questo ferro molto, molto caldo e molto scottante per il nostro paese. E non ci aspettiamo granché, perché la verità è che purtroppo ci sono molte forze in Italia intenzionate ad impedire che si parli con oggettività e con pluralismo del tema della guerra, perché l'opinione pubblica italiana è contraria alla guerra, l'opinione pubblica italiana si è mobilitata in massa contro il genocidio in Palestina e chiede ben altro al nostro ministro degli esteri e alla nostra presidente del Consiglio Meloni, e quindi c'è il tentativo di oscurare, sopire, far tacere tutti coloro che invece continuano coraggiosamente a parlarne, molto spesso anche facendo un lavoro che è scomodo, che è pericoloso. Oggi penso che dobbiamo ricordare la giornalista rapita a Baghdad su uno scenario appunto di guerra, giusto per ricordare a tutti che la professione giornalistica non è, diciamo, semplicemente stare in un ufficio a scrivere un pezzo, nonostante questo sia veramente importante, ma è anche scavare dentro le questioni, mettersi in pericolo, trovare fonti, e quindi è un lavoro che va tutelato da tutti i punti di vista.
2: Grazie, penso che tu, Laura, voglia...
4: Grazie Vincenzo, buongiorno a tutti e a tutte. Come prima cosa vorrei esprimere la mia solidarietà a tutti i giornalisti e le giornaliste che sono stati destinatari di un esposto alla disciplinare dell'Ordine dei giornalisti per aver denunciato crimini commessi a Gaza e commessi in Cisgiordania. Io penso che tra le tante vittime della situazione a Gaza ci sia anche l'informazione. L'informazione è vittima perché intanto il governo Netanyahu ha impedito ai giornalisti internazionali di entrare nella striscia e questa è una violazione pesantissima del diritto di informare e di essere informato. Poi perché di fatto sono stati massacrati i giornalisti e le giornaliste palestinesi, massacrati. E poi perché chi al di fuori della striscia ha cercato di parlare un linguaggio di verità ne ha dovuto pagare le conseguenze. Quindi è una vittima l'informazione, è una vittima del genocidio. Ora a Gaza i giornalisti e le giornaliste sono stati trattati come terroristi. Quanti ne sono morti? Guardate, non è neanche facile saperlo con precisione. OCHA dà il dato di 262 vittime. Altre fonti, io ieri ho fatto una ricerca, parlano di 300 morti. Io ho lavorato in zone di guerra per molti anni. Non mi è mai capitato di vedere una guerra con così tante vittime di chi faceva informazione. Questa situazione non ha precedenti. Non ha precedenti perché, appunto, normalmente la stampa viene salvaguardata quando c'è un conflitto. Io voglio ringraziare Nobavaglio, articolo 21, la FNSI, perché sono state le uniche voci che hanno espresso solidarietà ai giornalisti e alle giornaliste palestinesi, perché hanno chiesto protezione per loro e perché hanno chiesto che venisse dato accesso alla stampa internazionale. Poche altre voci ho sentito da questo punto di vista. L'informazione mainstream del cosiddetto Occidente ha toccato una tappa molto poco, diciamo, lusinghiera nella copertura del genocidio. Sono state fatte omissioni, sono stati coperti i crimini, sono state lasciate indietro le parole che dovevano essere usate. E pochissimi hanno avuto il coraggio e la schiettezza di usare l'unico linguaggio possibile, senza fare sconti, di argomentare anche sul tema del genocidio. E chi l'ha fatto, come ho detto, è stato oggetto di intimidazioni. Ma vedete, vogliono togliere voce a chi parla il linguaggio di verità, ma io penso che la denuncia dovrebbe essere per chi non dice le cose come stanno, per chi le tace. Bisogna sanzionare quei giornalisti e quelle giornaliste che non hanno raccontato la verità. Non so se mi spiego, se ha un senso avere un ordine dei giornalisti, allora quel senso sta nel sanzionare chi ha omesso di fare il mestiere in base alle regole deontologiche che oggi sembrano completamente dimenticate. Ecco, non è toccato solo ai giornalisti, e voglio essere chiaro, voglio essere molto chiara su questo. È toccato a tutti coloro che hanno cercato di non occultare. È toccato agli operatori e alle operatrici umanitarie. Sapete, io per 25 anni ho fatto quel mestiere con le agenzie delle Nazioni Unite. Anche in questo caso, mai tanti morti come in questa guerra, perché non si toccavano. La Croce Rossa era sacra, il sistema Nazioni Unite, le ONG che lavorano col sistema ONU. Non si toccavano, ci sono stati dei morti in passato, ma non è paragonabile quello che è accaduto a Gaza. Non è paragonabile. Ecco, allora ha toccato a tutti noi, è toccato ai giudici della Corte Penale Internazionale, trattati come narcotrafficanti, destinatari di sanzioni, alla Special Rapporteur Francesca Albanese. È toccato alle ONG palestinesi che per anni hanno raccolto le prove dei crimini commessi dall'esercito israeliano in Cisgiordania. E ha toccato anche a noi parlamentari, che fin dalla prima ora abbiamo denunciato quello che stava accadendo a Gaza. Certo, siamo stati messi, come dire, in un angolo e guardati con sospetto, nell'indifferenza dei colleghi e delle colleghe della maggioranza. Ecco, l'ultimo tentativo di silenziare, ancora più pressante, c'è stato quando è iniziato il DDL sull'antisemitismo al Senato. Quella discussione lì, gli esposti mi hanno detto, sono aumentati in concomitanza di quella discussione su quel DDL antisemitismo. Io credo che sia un DDL sbagliatissimo, che mira alla censura, mira a equiparare la critica anche aspra nei confronti del governo israeliano all'antisemitismo. Non c'è nulla di più sbagliato e di più fuorviante. E quindi io chiudo dicendo che mi auguro che voi giornalisti e giornaliste andrete avanti con determinazione, che non vi farete intimidire, che non ci può essere nulla che possa avere la meglio rispetto alla verità, perché ci chiederanno conto di questo tempo, ci chiederanno conto, e io spero che appunto chi si è schierato fin dal primo momento venga tolto dalla lista della vergogna, chi l'ha fatto nella stampa, chi l'ha fatto nel mondo giudiziario, chi l'ha fatto nella società civile, chi l'ha fatto nella politica, non avrà posto in quella lista della vergogna. Grazie.
5: Grazie, proseguiamo, io direi. Prego, se vuoi. Sì. Ah, come volete. Elisa Pirro, prego.
6: Grazie, ma io, essendo nell'altro ramo del Parlamento, non potrò sottoscrivere l'interrogazione delle colleghe, ma è come se spiritualmente lo avessi fatto, poi magari possiamo anche valutare di depositarla anche di là, poi ne parleremo in separata sede, faremo le nostre valutazioni sull'opportunità o meno di farlo, però volevo andare in scia con quello che diceva anche l'onorevole Boldrini, scusami, sul fatto che siano stati silenziati tutti coloro che hanno cercato in qualche modo di mettere in luce quello che stava accadendo a Gaza, il genocidio in corso. Io ancora avverto vivissimo lo sdegno di quando nell'aula del Senato i parlamentari di maggioranza si sono permessi di dire che il mio collega Marco Croatti, che era sulle imbarcazioni della flottiglia a settembre, che stava cercando di dare il suo contributo per un'azione che voleva essere di rottura dell'embargo, del divieto di avvicinarsi alle coste di Gaza per portare aiuti umanitari, per portare il cibo, quello che non c'era altro modo di far arrivare alla popolazione di Gaza, e i nostri colleghi molto serenamente dichiaravano che stava facendo un prolungamento delle sue vacanze, che era in crociera, quando gli piovevano addosso le bombe che cercavano di affondare, con i droni, che cercavano di affondare le barche con cui stavano navigando. Cioè anche lì c'è stato un tentativo di occultare la verità e l'aggressione in acque internazionali che si perpetrava delle imbarcazioni che avevano tutto il diritto di percorrere quelle acque e di avvicinarsi alle coste di Gaza. E solo perché c'erano dei parlamentari a bordo, oltre al mio collega Croatti, c'era l'onorevole Scotto e un'eurodeputata di cui in questo
4: Scotto
6: momento
4: Corrado,
6: mi
4: okay.
5: Benedetta Scuderi.
6: Benedetta Scuderi, scusate, io sono negatissima nel ricordare i nomi e insomma lo dimostro sempre in maniera infallibile. Comunque insomma, solo perché c'erano delle figure istituzionali si è riuscito a far passare le giuste informazioni su quello che stava accadendo alla flottiglia. Quindi è un meccanismo che mettono in atto in maniera sistematica e premeditata ogni qualvolta si cerchi di far luce su quello che sta accadendo realmente. ed è per questo che insomma ogni volta che possiamo noi siamo al fianco di chi è vittima di questa prima di tutto ingiustizia e poi un attacco. Tornando un po' più sulla dimensione nazionale, sulle querele temerarie nei confronti dei giornalisti, in Senato ci sono dei disegni di legge in discussione. All'inizio della legislatura si è partiti con una serie di disegni che partivano dalla diffamazione, ma che hanno visto abbinati anche i disegni di legge sulle liti temerarie. Ce n'è uno nostro a prima firma della collega Ada Lopreiato, che cerca proprio di tutelare i giornalisti, chiunque si occupi di comunicazione su qualsiasi media, da queste azioni, rafforzando quelle che sono già oggi le previsioni di legge, ma prevedendo addirittura che in caso di soccombenza di chi propone la querela ci debba essere un risarcimento pari almeno a un quarto della cifra richiesta all'altra parte in base alle valutazioni del giudice. Ovviamente questa maggioranza non ha nessun interesse a portare avanti questi disegni di legge, che sono infatti finiti su un binario morto in Commissione Giustizia al Senato, però insomma le proposte per fare qualcosa ci sono, c'erano anche nella scorsa legislatura, poi per le alterne vicende dei vari governi non sono arrivate a compimento. Ci auguriamo che ci sia prima o poi un governo di colore diverso che prenda in considerazione con più energia queste istanze che comunque insomma facciamo nostre e ci auguriamo di vedere coronate poi con l'approvazione.
5: Grazie. Credo per un ultimo intervento di questo tavolo parlamentare io saluto e ringrazio Elisabetta Piccolotti e Laura Boldrini. Andate a votare. Grazie ancora. Prego, prego Stefania Ascari.
7: Grazie veramente di cuore a tutti gli organizzatori, le organizzatrici, a tutte e tutti voi. E ci tengo a ricordare che alla fine della scorsa legislatura in Commissione Antimafia è stata depositata una relazione votata all'unanimità da tutte le forze politiche, perché abbiamo ascoltato decine di giornalisti che ci hanno raccontato, soprattutto i giornalisti freelance, che si trovano in una condizione di precariato e di difficoltà in territori difficili di mafia, di devastazione, di radicalizzazione mafiosa, e quindi le intimidazioni, le minacce per raccontare il sistema che esiste in questi territori e l'assenza totale di tutela. Questa relazione si è chiusa appunto con la necessità che per tutelare la libertà, la professionalità dei giornalisti e delle giornaliste è necessario un provvedimento legislativo sulle cosiddette appunto querele temerarie e querele bavaglio, cosa che però questo governo non ha dato seguito. E anche alla difficoltà di dover raccontare un fatto mafioso e spesso il dover scegliere altro proprio per il ricatto, soprattutto, lo ripeto, nei confronti di giornalisti freelance che sono pagati 2 euro al pezzo se va bene, ed è una cosa disumana relativa a una condizione perenne di precarietà. E ci tengo poi anche a dire, per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, quella che è la cosa che fa più paura a questo governo terrorista e genocida israeliano è la verità. Questa è la cosa che fa più paura, e quindi l'informazione. Come è stato ricordato, centinaia di giornalisti palestinesi sono stati uccisi a Gaza in modo che ogni testimone fosse eliminato. Ma non solo il giornalista, anche per vendetta i familiari. Qui abbiamo avuto conferenze stampa di giornalisti a cui è stata sterminata l'intera famiglia, perché nessuno doveva documentare o testimoniare. E dall'altra parte appunto è stato impedito ai giornalisti internazionali di entrare a Gaza. Tutto quello che sappiamo lo sappiamo grazie ai palestinesi che con un cellulare in mano hanno documentato il genocidio in atto che stavano subendo. Ma non solo, anche nel cosiddetto Occidente libero ogni voce critica nei confronti di Israele è stata silenziata, delegittimata, isolata, accusata di antisemitismo, perché l'unica narrazione che doveva passare era quella della legittima difesa di Israele. Lo vediamo poi con i giornalisti e le giornaliste qui presenti, che sono stati oggetto di esposti temerari per aver documentato la violazione di Israele. Lo vediamo con la relatrice speciale ONU, Francesca Albanese, i cui rapporti li abbiamo presentati proprio qui, in questa sala di conferenza stampa della Camera dei Deputati, la cui vita di Francesca Albanese è stata del tutto compromessa solo per aver fatto il suo lavoro. Lo vediamo con i pochi rappresentanti politici, mi dispiace dirlo, ancora pochi, che in Parlamento hanno cercato di denunciare il genocidio e che sono diventati oggetto quotidiano di delegittimazione e di calunnia. Questo perché, e chiudo, le guerre non si combattono solo sui campi di battaglia, ma anche nello spazio dell'informazione, perché è lì dove si combattono le guerre, perché così si costruisce il nemico, si selezionano le vittime, quelle meritevoli di compassione e quelle no, si alimenta la propaganda di guerra, dove si arricchisce il complesso militare industriale, le industrie belliche sulla pelle degli innocenti. Ecco però, e chiudo veramente, fortunatamente però la verità emerge e lo vediamo grazie alle piazze piene, ricordo da ultimo No Things, No Kings, tanti cittadini e cittadine che si sono ribellati a questa propaganda di guerra. E questo grazie all'informazione libera che non ha ceduto. Quindi davvero grazie a tutti i giornalisti e le giornaliste, grazie, restiamo uniti, unite e soprattutto restiamo umani, perché la verità è più forte e prima o poi emerge. Grazie.
2: Grazie, l'importante è capire quanti anni ci vogliono perché emerga, ma insomma. E però il caso Assange che abbiamo seguito insieme è stato un esempio. Grazie. Tu torni al Senato, alla Camera Alta, bene.
8: Mi fermo qualche minuto.
2: Grazie, grazie ancora. Alessandro, tu puoi... Alessandro Del Fatto, devi parlare? No, non ho capito. Prego, allora, Clara, prendi tu in mano le redini.
9: Già dagli interventi che abbiamo ascoltato fino ad adesso è emerso un quadro molto chiaro. Gaza è una prima volta di tante cose che non si fermano a Gaza. Il termine giornalisticidio è stato coniato per questi bombardamenti che hanno preso di mira, individuando giornalista per giornalista, individuando le famiglie. Chi è rimasto vivo è stato delegittimato in modo che il tentativo di far emergere quello che stava accadendo a Gaza fosse ancora più difficile. E lo stesso tipo di atteggiamento ce lo ritroviamo qui, chi cerca la stessa delegittimazione del personale dei giornalisti e del lavoro giornalistico è quella di cui stiamo parlando oggi, è la delegittimazione di chi ha provato a sostenere la verità attraverso gli unici occhi e orecchie che stavano provando a raccontarla da Gaza. Quindi il quadro è coerente, è lo stesso tipo di atteggiamento ed è assolutamente inaccettabile. In particolare, oltre agli esposti temerari, è stata delegittimata una campagna di raccolta fondi per il tentativo di aiutare i colleghi palestinesi, che noi rivendichiamo con forza. È una campagna che è nata dal basso, da numerosi colleghi giornalisti all'interno di un gruppo di operatori e giornalisti e insieme con la rete Nobavaglio, Articolo 21, tantissime altre organizzazioni. Una campagna di raccolta fondi per tentare, in un momento in cui a Gaza c'era una fame conclamata, di tenere in vita i pochi colleghi che potevano ancora provare a raccontarci quello che avveniva all'interno. I fondi sono stati donati attraverso un IBAN dell'Ordine dei giornalisti, una delle rare occasioni in cui c'è stato un incontro tra l'istituzione e il sentire collettivo della comunità. L'Ordine dei giornalisti giornalisti in questa situazione si è fatto interprete non solo di un gesto di umanità, ma di un gesto necessario per la maggioranza, la gran parte dei nostri colleghi in quel momento. Tanto per chiarire la strumentalità delle accuse rivolte verso questa campagna, ci tengo a indicare solo alcuni dei colleghi che in giro per il mondo hanno effettuato uguali donazioni. Il sindacato dei giornalisti del Regno Unito, della Repubblica d'Irlanda, dei giornalisti di Belgio, Spagna, Canada, Svezia, Norvegia, Slovenia, Croazia e l'intera American Federation of Labor, che è la più grande federazione sindacale degli Stati Uniti, hanno fatto uguali donazioni a quella che alle donazioni che sono state effettuate tramite la campagna di raccolta fondi Alziamo la voce per Gaza. Quindi è chiaro che questo movimento mondiale di sostegno per i civili e per la stampa libera, e in particolare la stampa che denuncia quello che sta avvenendo a Gaza e che poi ora abbiamo visto che era solo il precursore di ciò che sta avvenendo nel mondo, è un'accusa strumentale e politica. Zittire le voci che hanno raccontato la verità, ostacolando la guerra e il genocidio, è gravissimo, ed è gravissimo ogni giorno di più per tutti.
8: Vabbè, non sono abituata a stare a quest'altra parte della scrivania, chiaramente. E dovrebbe essere collegata Paola Spadari del Consiglio dell'Ordine Nazionale.
10: Sì, sì.
8: Eccoti.
10: Mi sentite?
8: Benissimo, Paola, eccoti, ti vediamo pure.
10: Grazie. E mi dai la parola?
8: Assolutamente sì, a parte ringraziare Paola Spadari personalmente e tutto l'ordine dei giornalisti, perché quando abbiamo sentito l'esigenza e l'urgenza di non delegittimare i colleghi palestinesi e l'urgenza di l'azione concreta nei loro confronti, insomma, è stato al nostro fianco. Quindi ti ringraziamo pubblicamente e ringraziamo tutto l'ordine dei giornalisti. E Paola, vai, che poi peraltro c'è anche una mozione proprio fresca di...
10: Ah, esatto, va bene, quella magari la ricordi tu. Diciamo è una mozione che è stata approvata ieri proprio a sostegno di queste posizioni, a sostegno dei colleghi che lavorano anche sul campo. Va bene, no, avete fatto bene, vi ringrazio di questo, di aver ricordato che noi abbiamo sostenuto questa campagna che veniva dalla società civile, diciamo, da un moto spontaneo, ed abbiamo aderito, abbiamo pensato che fosse nostro dovere aderire, e diciamo che la nostra voce si è unita a quella che l'onorevole Boldrini giustamente ha elencato a sostegno dell'ingresso a Gaza della stampa indipendente, perché ancora questo non è possibile, e quindi i colleghi palestinesi che hanno pagato con un tributo di sangue, come è stato ricordato, elevatissimo, sono stati gli unici che hanno potuto testimoniare quello che stava succedendo nelle varie zone del conflitto. A questi noi abbiamo reso tangibilmente non solo omaggio, ma ritenendo che fosse giusto sostenere anche le famiglie dei colleghi che erano caduti, diciamo, sul campo. Abbiamo pensato che fosse nostro dovere e lo abbiamo fatto. Certo, è stato ricordato e io lo posso testimoniare. Viviamo una contingenza senza precedenti. Abbiamo un aumento consistente dei colleghi che vengono minacciati, e questo noi lo abbiamo portato all'attenzione delle istituzioni, del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Presidente della Repubblica, perché pensiamo che fosse nostro dovere denunciare quello che stava capitando. Devo purtroppo dire che sui 680 giornalisti minacciati nel 2025, 759 è il numero complessivo. Adesso non vi voglio annoiare, ma di questo numero fanno parte anche operatori dell'informazione ed attivisti. Il 29% di questi atti intimidatori e di denunce venivano dalla politica e dalle istituzioni pubbliche. Quindi noi abbiamo portato all'attenzione delle istituzioni questa situazione, e ci saremmo anche aspettati che come primo gesto si potesse fare un passo indietro da questi esposti e da queste denunce che i colleghi hanno ricevuto. Un caso a parte merita adesso questi ultimi accadimenti, l'uso di denunce, diciamo, da parte di avvocati nei confronti dei colleghi agli organismi della disciplina. Che tuttavia, voglio ricordare, per carità, ogni cittadino è libero di poterlo fare. Però nel momento in cui se ne fa una grande pubblicità, ecco, questo in qualche modo fa comprendere qual è l'intento, che è un intento naturalmente intimidatorio e finalizzato a far tacere i colleghi, insomma, questo è l'intento. Il nostro presidente aveva già richiamato l'attenzione sull'uso, diciamo scorretto, diciamo così, degli esposti, delle denunce disciplinari, che erano finalizzate non per denunciare comportamenti scorretti dei colleghi, che noi, come dire, in qualche modo i nostri organismi devono sanzionare, ma semplicemente per mettere a tacere evidentemente delle voci sgradite. Ecco, questo è quello che noi denunciamo, ma si tratta di esposti, sì, è un, diciamo, è una novità, ecco, diciamo che è una novità. Però siamo fiduciosi sull'iter di questi provvedimenti, insomma, anche perché le finalità si comprendono, diciamo. Grazie comunque alle mie colleghe, a Chiara, Clara, per questa iniziativa, Vincenzo Vita, vi ringrazio dell'invito e a cui volentieri ho aderito.
8: Grazie a te. Pucciarelli si sta per collegare, così ci racconterà poi lui della mozione appena approvata. Sì. Ma ci teniamo, insomma, a dire che questa iniziativa e l'urgenza che abbiamo sentito da subito, che è iniziata con la petizione che poi è diventata internazionale, nata da otto persone a fine ottobre del 2023, e perché chiedevamo fortemente di entrare nella striscia di Gaza per fare da scorta mediatica, no, ai colleghi palestinesi. Poi abbiamo capito quasi subito che eravamo noi il target, e ce la dimostra, i numeri oggi parlano, e non sono numeri, sono persone, di oltre 300 colleghi uccisi nella striscia di Gaza, insieme agli operatori sanitari, insieme agli operatori dell'ONG. Però non dimentichiamoci il Sudan, i colleghi che stanno lavorando in Libano, i colleghi che stanno lavorando in Siria, non ci dimentichiamo di tutti gli inviati di guerra. E questi esposti sono ma intimidatori da una parte, ma noi, ecco, non smettiamo di fare il nostro lavoro, perché è il nostro dovere informare e consentire ai cittadini di essere informati. Ma quello che vogliamo anche che esca in qualche maniera da questa conferenza stampa è non continuare a fare la scorta mediatica a tutti i colleghi autoctoni che sono, e non delegittimare, perché non sono fixer, sono dei colleghi che ci aiutano a svolgere il nostro lavoro nei territori che conosciamo poco. E da oggi invece alziamo la voce per tutti i colleghi che stanno subendo questi esposti temerari al Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti, perché l'esposto non è soltanto l'equivalente della querela. La querela ci si vede in tribunale e poi capiamo. L'esposto disciplinare è un problema deontologico, di professionalità, che potrebbe creare delle problematiche banalmente per accreditarsi, per poter viaggiare, andare a svolgere il nostro lavoro. E su questo, uno fra tutti, insomma, perché è nel mirino, ma siamo tutti nel mirino, ecco, nessuno si sente escluso da queste azioni. Quindi Nico Piro, che è un collega, un inviato di guerra, sentire la tua voce, alzare insieme a te la voce, perché non smetteremo di parlare di Gaza, non smetteremo di parlare dei civili in Libano, in Siria, in Iran, e ovunque c'è bisogno di dare voce a chi non ha voce, a chi non ha gli strumenti, che noi, insomma, fino a serviamo chi è governato e non chi governa, e siamo la voce di tutti i cittadini. Quindi una voce, Nico. E poi, insomma, c'è un'altra inviata, perché, insomma, noi non siamo soltanto gli invisibili, ma siamo anche, no, delle voci, dei volti, delle firme, delle fotocamere e quant'altro. Quindi grazie di essere con noi, Pino.
11: No, grazie a voi per l'iniziativa. Io non credo che sia utile parlare di me, credo che sia utile parlare in generale di quello
8: noi,
11: che sta accadendo. Purtroppo questo tipo di esposti, che sono una nuova variante delle querele temerarie, hanno anche un aspetto, alcuni aspetti che vanno messi in evidenza. Cioè, in primo luogo, a prescindere dalla volontà di chi le presenta, una volta che vengono resi pubblici con accuse spesso gravissime, trasformano, ripeto, a prescindere dalla volontà di chi le presenta, i denunciati in bersagli, perché l'odio virtuale genera violenza reale. Questo è un tema fondamentale, così come un tema fondamentale che nell'attesa dell'archiviazione, perché questi esposti sono fatti in maniera talmente infondata e dico anche fatti proprio male, che non possono che essere archiviati, però nell'attesa dell'archiviazione chi fa questo mestiere è comunque, perché poi vengono resi pubblici, viene comunque bollato come il denunciato. Io nel mio caso il denunciato multiplo, quindi credo che all'Ordine dei giornalisti a Napoli a breve mi daranno la tessera fedeltà per la commissione di disciplina. Però a prescindere da questo, c'è proprio un tema di difficoltà poi nell'agibilità professionale. Nei mesi che intercorrono fra la denuncia che viene resa malamente pubblica e poi le presumibilmente archiviazioni. Colgo l'occasione, mi hai dato la parola, per dire una cosa rapidissima, cioè che il giornalisticidio che abbiamo visto a Gaza, visto che il metodo Gaza Israele lo sta esportando in Libano, lo stiamo vedendo anche in Libano, e cogliamo anche l'occasione per dire che si continua a parlare di che bombe si sganciano, che aerei si alzano in volo e di tutto il chiacchiericcio diplomatico, ma a volte troppo spesso si dimentica che la liberazione del popolo iraniano sta andando avanti a suon di bombe, con civili morti, la cui unica liberazione ricevuta è quella dalla vita, e vale lo stesso per il Libano, dove tra l'altro più di 1 milione di persone sono sfollate, parliamo di quasi un quinto della popolazione residente. Quindi insomma, è importante continuare la campagna che è stata fatta per i giornalisti palestinesi, è importante continuare a chiedere l'accesso a Gaza. Noi da questo punto di vista siamo più fortunati, ma comunque il nostro paese continua a scalare la classifica della libertà di stampa, però la scala nel senso sbagliato, insomma, all'incontrario. Quindi aspettiamo poi, insomma, il prossimo verdetto, quando uscirà la classifica. Grazie a voi per questa iniziativa.
8: Vincenzo, direi grazie a tutti noi, e colgo l'occasione per Alessandro Mantovani e Barbara Schiavulli, saremo velocissimi, perché sono stati identificati come terroristi, perché sono stati tra i colleghi che saliti a bordo della flottilla. Ecco, poi per inciso, e vi lascio insomma questa definizione, che come l'avete vissuta, e i colleghi che hanno fatto da scorta mediatica all'interno delle barche, e ringraziamo anche tutti, ringraziamoci, perché abbiamo dato la notizia, la scorta mediatica da terra, esattamente come la scorta mediatica, noi siamo il megafono di tutti coloro che in qualche maniera nel loro paese non riescono. E ribadisco, cerchiamo invece adesso di alzare la voce, di essere tutti insieme per contrastare questo bavaglio che vogliono metterci. Barbara, vale. Alessandro.
12: Io volevo solo aggiungere una cosa, sono appena rientrata dal Libano. Mentre terremo tutti noi continuamente il riflettore acceso su Gaza, bisogna accenderlo su quello che sta succedendo in Libano. Sabato 3 colleghi sono stati uccisi dagli israeliani, Fatima Fatou è uscita dalla macchina ferita e l'hanno uccisa, quindi le hanno dato la caccia, ed era vicino a un villaggio cristiano, neanche in una zona prettamente di Hezbollah. Sono morti 11 giornalisti libanesi dall'inizio della tregua, che poi tregua non è mai stata, nel 2024. Ci sono 1300 sfollati, ormai un quarto della popolazione libanese, ed è stato detto che tutta la zona a sud del Litani verrà demolita, quindi i libanesi parlano già di Gaza 2.0, quindi è necessario parlare anche di loro, preventivamente, perché con Gaza ci abbiamo messo 2 anni, noi no di Radio Bullets perché ne abbiamo parlato dal primo giorno, però tutti gli altri si sono svegliati in ritardo. Col Libano non deve succedere perché stanno morendo, tra l'altro 600.000 persone pare che non potranno più tornare nelle loro case, quindi i numeri sono anche abbastanza simili. Seconda cosa, citava la flottiglia, io ho trovato anche abbastanza imbarazzante il fatto che altrettanti colleghi ci abbiano attaccato, non erano solo le istituzioni, non erano solo politici dell'altra parte, ma addirittura giornali, poi possiamo discutere sul valore di un certo giornalismo, che ci hanno attaccato senza che l'ordine poi dicesse di fatto nulla o facesse nulla o ricompensasse in qualche modo la diffamazione che abbiamo subito. Terza cosa, ieri c'è stata una nota della Farnesina dove 11 ministri degli esteri europei hanno detto che la responsabilità di quello che sta succedendo in Libano è dovuta ad Hezbollah. Oggi Hezbollah, che piaccia o no, sono gli unici che stanno difendendo il sud del paese. Questo è perché l'esercito libanese non ce la fa, perché ci sono divisioni interne, perché non ci sono i soldi. Quindi o si fa al modello ucraino e si arma l'esercito in modo che si possa difendere, o metà del Libano andrà in mano agli israeliani. E trovo inaudito, e se questo poi diventerà un reato mio dirlo, che la colpa è di Israele, io mi assumo la mia responsabilità, ma io devo rendere conto a quelli per cui scrivo. E oggi Israele sta facendo una mattanza in Libano pari a quella che aveva cominciato a fare a Gaza e poi si è conclusa in un genocidio.
8: Il tempo è tiranno, e c'è la mozione Matteo Pucciarelli che è collegato. Matteo, eccolo, che peraltro è a Torino. Ciao. All'iniziativa della Federazione della Stampa Italiana. Ti vediamo, sì, vai, sì, Matteo.
13: Sì. Ciao, intanto grazie dell'invito, dell'iniziativa, e saluto tutte e tutti. No, volevo dirvi, vedo che c'è anche collegata Paola Spadari, la segretaria dell'Ordine, dare insomma, una piccola buona notizia, alcuni di voi già lo stanno, però... ieri in Consiglio Nazionale dell'Ordine abbiamo approvato una mozione dove l'Ordine abbandona di fatto la definizione dell'AIRA per quanto riguarda l'antisemitismo e acquisisce quella della Jerusalem Declaration. Noi crediamo che questo sia un atto doveroso e necessario per garantire la libertà di parola delle colleghe e dei colleghi, soprattutto in questa determinata e precisa fase storica dove il governo di Israele ha utilizzato di fatto l'AIRA per comprimere la libertà di espressione, cioè si è passati dalla giusta e sacrosanta lotta all'antisemitismo come ogni altra forma di razzismo ad uno strumento che invece serve un po' a intimidire le persone con censure e autocensure. Quindi ecco, questa mozione io penso che possa, a livello politico, simbolico, ma anche fattivo in caso di esposti che possano ricevere colleghe e colleghi, insomma, fare da argine. Quindi io personalmente sono veramente molto contento, c'è stata una lunga discussione e sono molto felice che questa proposta che abbiamo fatto insieme ad altri 3 colleghi sia stata poi appoggiata appunto dalla segretaria Paola Spadari, dal presidente Carlo Bartoli, a dimostrazione insomma che la categoria riesce a tenere dei punti fermi. Il punto fermo è sì la lotta all'antisemitismo, sì la lotta al razzismo, sono punti cardine della nostra professione, ma sì soprattutto alla libertà di espressione e di parola su temi assolutamente attuali che interrogano poi di fatto anche la nostra coscienza, non solo da giornalisti ma anche da esseri umani. Quindi insomma mi sembra un buon passo in avanti e anche credo un messaggio per la politica, per la destra e anche quel pezzo di centrosinistra con l'area cosiddetta riformista del PD che invece ha scelto di convergere con la destra su un testo sull'antisemitismo che appunto assume la definizione dell'AIRA come strumento per individuare cosa è antisemita e cosa no. Per fortuna non tutte le forze politiche hanno fatto questa scelta, questo ci conforta. Crediamo che insomma questo atto dell'ordine possa anche magari far riflettere chi in buona fede ha scelto questa strada che riteniamo liberticida. Grazie dell'invito e vi ascolto molto volentieri.
14: Stiamo per finire, poi ci sarai tu, credo, a tirare un attimo le file. No, io mi approfitto. Intanto devo anche scusare perché non potevano esserci sia Beppe Giulietti sia Marino Bisso, ma qui abbiamo comunque...
8: Ci sono in realtà, ci sono, sì, sempre.
14: Sono sempre. Però volevo dire una cosa che potrebbe sembrare una ingenua banalità, ma mi sento di dirla a fronte di quello che è stato detto, molto importante, anche l'ultimo intervento, perché finalmente si comincia a fare un chiarimento sul senso delle parole, insomma, che diventano delle clave poi. Ma questi esposti, mi chiedo, non possono essere ritirati a fronte di quello che si capisce ormai sta avvenendo? Cioè esiste anche, come dire, quella cosa che viene prima di ogni sistema di pensiero, che è il buon senso. Mi chiedo, ripeto, un po' ingenuamente, questo non toglie nulla a ciò che diceva molto correttamente Paola Spadari, ogni cittadina e ogni cittadino ha il diritto di fare un esposto a un organismo che fu immaginato per questo, perché c'è la libertà di informare e di essere informati. Quindi questo è fuori discussione. Ma qui siamo di fronte a un caso molto evidente, no? In cui lo strumento giuridico, naturalmente legittimo, ma assume evidentemente un sapore che è stato ampiamente descritto. Chissà che, insomma, non si possa... poi c'è pure Pasqua, insomma, non si possa immaginare un percorso, perché Nico Piro, e poi mi taccio, Clara, Nico Piro, di cui ammiro il lavoro e di cui apprezzo sempre anche la forza soggettiva, ha detto una cosa importantissima che vale come criterio generale, e cioè la violenza scritta, che apparentemente può sembrare solo un atto, come dire, lasciato alla galassia Gutenberg allora e ora alla crossmedialità, può avere delle conseguenze. Conseguenze analogiche, cioè fisicamente determinate. E allora attenzione, perché le parole sono fondamentali e l'utilizzo discreto delle parole, scientifico e insieme discreto, è un elemento molto importante. Grazie e scusate questa irruzione finale, ma mi sembrava doveroso.
8: Non ti scusare, assolutamente sì, intanto ne approfitto, poi chiuderemo perché ci stanno anche un esercizio che dovremmo fare un po' tutti quanti, verremo cacciati tra qualche minuto. Intanto vorrei ringraziare i colleghi che sono in questo momento al lavoro in giro per il mondo e che non sono riusciti neanche a collegarsi, nello scavo Francesca Romana Elisei e tanti altri, perché siamo tanti, in realtà non pensiamo di essere in pochi, continuiamo... Anzi, non lasciamoci soli, ecco, non lasciamoci soli. Max Brod, che è uno dei promotori del No Peace No Panel, che noi abbiamo sostenuto senza, ecco, non ci si conosce, non è detto ci si conosca per sostenere le buone iniziative, e grazie di essere qui. E vabbè, continuiamo a fare quello che si fa sempre, cioè il nostro lavoro.
15: Grazie a voi. Sì, io sono qui per portare la solidarietà ai colleghi colpiti da questi esposti, sia la mia che chiaramente quella di No Peace No Panel. È assurdo dover parlare di antisemitismo oggi in questa sede, per me è assurdo sia per motivi professionali, perché sono un giornalista e quindi la prima cosa che devo fare è stare attento a non confondere mai politica e religione. La seconda anche per un motivo personale, familiare, perché sono di origini ebraiche, perché c'è il nome della mia famiglia ad Auschwitz, perché un nostro avo è stato sterminato lì, Karel Brod, e quindi e sono tanti i legami della nostra famiglia. Mia bisnonna porta un nome che è molto conosciuto nella comunità ebraica, Ascarelli, sia a Roma che a Napoli, eccetera, legati poi a Enzo Sereni, partigiano della brigata ebraica. E è ancora più assurdo perché noi oggi, io in particolare penso anche a Vittorio Di Trapani che sta firmando con noi questa cosa, dovevamo passare il nostro tempo a occuparci di una campagna per la quale stiamo cercando di fare intitolare a Napoli un piazzale a un imprenditore ebreo, filantropo e fondatore del Napoli Calcio, che è Giorgio Ascarelli, invece di essere qui a dover, e ci fa piacere, aiutare i colleghi a difendersi da questa parola. E invece dobbiamo parlare di antisemitismo e allora io volevo solo dire che, insomma, questa parola è una parola, veramente una parola muro, no? Cioè è una parola che è fondamentale in questo momento e noi penso che ci teniamo tutti a questa parola perché difende il popolo ebraico che è fuori da qualsiasi tipo di discussione, dal popolo di Israele, da Israele, dallo Stato di Israele, no? Ed

0: Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17:10. Buon pomeriggio da Massimo Giacomini, in regia Alessandro Campo.

0: proprio per non confondere mai le due cose. Che cosa distrugge questo muro? Che cosa lo abbassa e che cosa lo alza? Alza questo muro tutte le volte che la parola antisemitismo viene usata in maniera corretta, no? E abbiamo visto quante volte anche giornalisti e nelle loro istituzioni e singolarmente hanno difeso, hanno denunciato gli attacchi antisemiti veri che sono, che accadono purtroppo ancora. Il muro si abbassa quando questa parola viene utilizzata a scopo politico. Quindi oggi quello che vorrei dire è chi sta alzando questo muro e chi lo sta abbassando. Questi esposti alzano questo muro o lo abbassano? Perché se noi utilizziamo la parola antisemitismo a scopo politico, io penso che questo muro lo stiamo abbassando e invece noi vogliamo tutti tenerlo molto alto. Grazie, solidarietà ai colleghi e alle colleghe.
1: Grazie a tutti. Abbiamo chiuso, grazie.
2: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Ben ritrovati, siete sulle frequenze di GR Parlamento e ora trasmettiamo la conferenza, un convegno sul fenomeno dell'astensionismo del 3 marzo scorso. Buon ascolto.
4: Buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati, grazie agli organizzatori per l'invito a moderare questo dibattito, grazie ai partecipanti e diciamo, siccome abbiamo alcuni tassativi sui tempi, io cedo senz'altro la parola a Stefano Vaccari per il suo intervento di saluto e magari mi riservo qualche considerazione mia dopo che avranno parlato i primi interventi in programma. Prego.
5: Grazie Flavia Perina per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti e a tutti. Grazie della vostra presenza. Voglio ringraziare innanzitutto i relatori e le relatrici che hanno accettato il nostro invito per un confronto aperto e non formale su un tema stringente per l'attualità e per la salute della nostra democrazia. Voglio altresì ringraziare della disponibilità e la fattiva collaborazione di LegaCoop Nazionale per tramite del suo presidente Simone Gamberini per aver accolto l'invito a presentare in questa occasione i dati aggiornati del rapporto Fragilitalia, curato dall'area studi e da Ipsos e che indaga il rapporto degli italiani con il voto e l'astensionismo. Ed è sui dati e gli elementi di analisi che il rapporto ci consegna che baseremo il confronto di stamattina, a cui abbiamo dato il titolo di una delle domande sottoposte agli italiani, e cioè l'astensionismo è un problema per la democrazia. E noi gli abbiamo dato ovviamente un'accezione affermativa, visto che il 74%, cioè 3 italiani su 4, risponde positivamente a questa domanda dicendo di essere d'accordo e totalmente d'accordo con l'affermazione. Non abbiamo però la velleità di risolvere con un convegno dinamiche e comportamenti storicamente consolidati, ma almeno l'ambizione di muovere dai dati qualche passo in più con riflessioni avanzate sulle azioni da intraprendere per innestare un cambiamento necessario. Questo sì, preoccupati come siamo delle sorti del nostro sistema democratico. Sosteneva Aristotele che le due condizioni essenziali per garantire la democrazia erano l'amicizia civile tra i cittadini e la riduzione della disuguaglianza. La prima, l'amicizia civile, consisteva in un legame di buona volontà, concordia e cooperazione tra concittadini che mirava al bene comune e alla reciproca utilità. L'amicizia civile è il più grande bene per la città, diceva Aristotele, in quanto funge da collante sociale e previene le rivoluzioni, perché si basa sulla proporzione e sulla reciprocità. Ed il principale ostacolo alla stabilità democratica era invece la disuguaglianza economica, estrema tra ricchi e poveri, una disparità che generava invidia, disprezzo e conflitto civile. Aristotele fu il primo anche a ritenere che la Costituzione migliore sia quella formata prevalentemente dalla classe media, poiché sono più propensi alla moderazione, all'amicizia civile e a evitare gli estremi comportamenti della ricchezza e della povertà. Sono partito da un classico perché, a mio parere, nei dati che dopo di me ci saranno presentati, ritroveremo molti elementi che riportano la nostra condizione a un significativo indebolimento di quell'amicizia civile, ad un aumento delle disuguaglianze, quali condizioni decisive che mettono in

0: pericolo la democrazia. C'è un dato infatti tra i tanti che esemplifica la situazione problematica che stiamo vivendo. Quasi un italiano su due non vota più. Alle elezioni politiche del 2022 l'affluenza si è fermata attorno al 64%, alle ultime elezioni europee è scesa sotto il 50%. Non è un episodio isolato, è una tendenza che dura da anni. E questo non è soltanto un problema statistico, è un segnale politico profondo, è la manifestazione di crisi del sistema di rappresentanza che sta erodendo il rapporto tra cittadini e istituzioni, e quando si incrina quel rapporto si indebolisce la democrazia stessa. I dati di affluenza del voto delle ultime 6 elezioni regionali lo hanno confermato ed aggravato. L'astensionismo elettorale è passato in pochi decenni da fenomeno marginale, elemento strutturale di molte democrazie contemporanee, compresa quella italiana. In diversi paesi europei andare a votare è ormai una scelta minoritaria in numerose consultazioni, soprattutto locali e referendarie. I dati comparativi dell'OCSE e dell'International Idea mostrano nel lungo periodo una tendenza alla diminuzione della partecipazione con differenze significative tra paesi, ma con un trend comune. Il voto non è più percepito come un dovere civico quasi ovvio per le generazioni che combatterono per ottenerlo nella democrazia, bensì come un'opzione fra le altre. A livello europeo, studi recenti sulle tendenze del turnout tra i paesi UE mostrano un quadro variegato ma convergente. Il caso italiano è invece particolarmente significativo perché il Paese era storicamente caratterizzato da una partecipazione molto alta, spesso oltre il 90% della Prima Repubblica, e nelle elezioni del 2018 l'affluenza si è attestata al 72%, ma nel 2022 è scesa al 63,9%, il livello più basso nella storia della Repubblica. Anche nelle ultime elezioni regionali il dato è allarmante, meno di un cittadino su due appunto si è recato a votare. Il rapporto Fragile-Italia conferma, approfondendolo, questa tendenza strutturale. Tra coloro che non votano, oltre un terzo indica come motivo principale la mancanza di fiducia nei leader politici. È ancora più significativo che due terzi degli astenuti considera la disillusione verso i partiti un fattore molto o determinante nella scelta di non votare, richiamando l'insoddisfazione per le politiche economiche, che nessuno affronta seriamente il problema della pressione fiscale. Questo significa che l'astensione è strettamente connessa alla percezione di inefficacia della politica sulle questioni concrete che incidono sulla vita quotidiana delle persone. Non si tratta di semplice disinteresse, ma è una frattura nel rapporto di fiducia. Per capire l'astensionismo non basta quindi soltanto guardare gli elettori, ma bisogna interrogarsi su chi li rappresenta e la qualità della democrazia. Ne ha scritto molto meglio di me il collega Federico Fornaro nel suo ultimo libro. I partiti politici per decenni nel dopoguerra repubblicano sono stati il principale canale di mediazione tra la società e le istituzioni, palestre dove si faceva anche un'alfabetizzazione alla nuova vita civile democratica. Da oltre 20 anni questa funzione non viene più svolta da quelle organizzazioni ed è sostituita impropriamente dai nuovi luoghi sociali delle piattaforme digitali governate dagli algoritmi. Il professor Leonardo Becchetti qualche settimana fa su Avvenire ha scritto un editoriale molto condivisibile che conteneva una proposta molto seria e vera. Siccome le agorà digitali, scrive Becchetti, sono diventate un luogo centrale nell'interazione e nello scambio tra esseri umani, sono ahimè un terreno di gioco truccato dagli algoritmi secondo logiche economiche e per manipolare il consenso serve regolamentarle e rendere trasparenti questi algoritmi per salvare la democrazia in Italia e nel mondo. Sì, perché un algoritmo che amplifica sistematicamente contenuti aggressivi e penalizza quelli ideologici entra in conflitto con principi costituzionali, come richiamando l'articolo 21 sulle libertà di espressione, come diritto di partecipare a un dibattito pubblico non distorto da meccanismi opachi di visibilità, oppure richiama l'articolo 3 perché crea una disuguaglianza di fatto nell'accesso alla sfera pubblica, ovvero l'articolo 1, perché la sovranità popolare, per essere esercitata, richiede cittadini informati e un'opinione pubblica non manipolata. L'astensione, infatti, non è socialmente neutra. Quasi un astenuto 2 ci racconta che proprio la situazione economica personale incide sulla decisione di non votare. Chi vive condizioni di maggiore fragilità economica e sociale tende più facilmente a sentirsi escluso, non rappresentato, distante dalle istituzioni. In altre parole, proprio chi avrebbe bisogno di una politica efficace, inclusiva, in grado di proporre una visione di futuro, è spesso chi resta fuori dal processo democratico e partecipativo, anche per effetto degli algoritmi. Il rapporto ci conferma che non siamo però di fronte a un disimpegno irreversibile e ci dice che i cittadini tornerebbero a votare se esistesse un candidato, un partito, una coalizione in cui si sentono pienamente rappresentati. La crisi è seria, ma non definitiva. È una crisi di rappresentanza e di credibilità, non un rigetto alle regole democratiche, ancorché da cambiare e aggiornare. Il punto centrale è che una democrazia nella quale vota soltanto una minoranza è una democrazia più fragile, più esposta alla polarizzazione, più vulnerabile alla concentrazione del potere nelle mani di pochi, a partire dai proprietari delle piattaforme digitali. Allo stesso tempo, il fatto che quasi due terzi degli astenuti indichi la scarsa rappresentanza dei propri interessi come elemento determinante dimostra che il momento elettorale da solo non basta. Servono luoghi permanenti di partecipazione e confronto nei territori, nelle città, nelle comunità, servono partiti capaci di tornare a essere spazi di elaborazione collettiva, non soltanto strumenti elettorali, servono piattaforme digitali trasparenti che amplino la partecipazione senza impoverire o condizionare il dibattito democratico. Il premier spagnolo Sanchez ha annunciato su questo tema un pacchetto di misure che vanno nella direzione giusta. Obbligo di trasparenza e pubblicazione degli algoritmi, responsabilità legale dei dirigenti, nuovi reati per la manipolazione algoritmica e l'amplificazione di contenuti illegali, monitoraggio dell'odio, un rafforzamento dei sistemi di protezione verso i minori. È una delle strade, certo, che però ci invita anche qui ad interrogarci sulle modalità concrete della partecipazione reale. Un astenuto su quattro decide a ridosso dell'elezione e un terzo ha maturato nel tempo una scelta strutturale di non voto. Per invertire la tendenza non basta quindi solo un appello generico al dovere di voto, servono interventi strutturali su più livelli che riguardino tanto le istituzioni quanto gli attori politici e la società civile. Serve intervenire sulle cause profonde della disaffezione. La politica deve tornare a essere verificabile, trasparente, coerente. Il mandato elettivo non può essere percepito come una delega in bianco per 5 anni. Occorrono strumenti di rendicontazione chiari, periodici, accessibili a tutti, come recita l'articolo 49 della Costituzione, ancora inattuato. La fiducia si ricostruisce attraverso la responsabilità, non attraverso la propaganda. Infine, se 3 italiani su 4 considerano l'astensionismo un problema serio per la democrazia, il valore del voto non è stato però smarrito. È la fiducia nel sistema che si è incrinata. Per questo non si risponde alla crisi della democrazia comprimendo gli spazi democratici o concentrando ulteriormente il potere su pochi. La stabilità si costruisce investendo sull'amicizia civile, sulla cooperazione, su istituzioni forti e credibili, sulla regolamentazione delle piattaforme digitali e su una rappresentanza ampia e non su fondamenta sociali più ristrette. Senza trasformare per forza il voto in un obbligo sanzionato, ci sono anche misure che possono aumentare la partecipazione, riducendo i costi di voto, avvicinando le categorie ai territori più fragili e semplificandolo per chi lavora e studia fuori dal comune di residenza. Non stiamo discutendo di un tema marginale, è la questione centrale della nostra epoca. Se metà del corpo elettorale si chiama fuori, il problema non è mai soltanto dei cittadini, è della politica e dei corpi intermedi, è della nostra capacità di rendere le istituzioni percepite come utili, giuste e vicine. La democrazia non si consuma o sparisce in un giorno, si indebolisce nel tempo lentamente, quando le persone smettono di sentirla propria, quando pensano che partecipare sia inutile, quando ritengono che le decisioni vengano prese altrove, lontane da loro. Il nostro compito è invertire questa traiettoria, non con richiami moralistici al dovere di voto, ma con una politica che torni a essere credibile, concreta, inclusiva. Se vogliamo una Repubblica più forte, dobbiamo ricostruire il legame tra cittadini e istituzioni, restituire il significato alla rappresentanza e fare in modo che ogni voto torni a essere percepito come un atto capace di incidere realmente sul futuro proprio e altrui. Questa è la sfida democratica del nostro tempo per tutti, non solo per una parte, non possiamo permetterci di fallirla. Grazie.
1: Grazie, e sicuramente delle valutazioni che poi ritroveremo anche nella presentazione di questo rapporto, con una piccolissima chiosa personale prima di dare la parola all'onorevole Giorgio Mulè. C'ho la sensazione che questa attenzione sulla sfera interna italiana sia un pezzo del problema. L'altro pezzo è, secondo me, segnato da un mondo nel quale sembra affermarsi la legge del più forte. Quando si afferma la legge del più forte, alla fine il cittadino si può legittimamente chiedere: ma che cosa vado a votare a fare? Alla fine contano soltanto i rapporti di forza, conta solo la realpolitik, il mio voto non conta niente in questo contesto. Fatta questa deprimente osservazione, passo senz'altro la parola all'onorevole Mulè.
2: Grazie Flavia, buongiorno a tutti, mi scuso in anticipo, ma ci sono i cosiddetti concomitanti impegni che mi ruberanno, ahimè, ai lavori di questa mattina, che comunque si recuperano serenamente dal web e da ciò che sarà poi certificato. Quindi ringrazio Stefano Vaccari, con il quale condividiamo l'esperienza parlamentare, quindi condividiamo anche questa attenzione legata all'astensionismo. Saluto dalla Presidente Braga tutti voi che siete presenti, ringraziandovi. Allora, io riflettevo sui dati che dava prima Stefano. Stefano fotografava quel 92% di elettori che nel 48 votarono rispetto a una popolazione italiana che all'epoca era assai minore rispetto a quella attuale. Il 64% del 2022 ci dice che abbiamo il cosiddetto gap di quasi il 30%, 28% tra chi votò nel 48 e chi votò nel 22. Prendo a prestito una frase di Federico Fornaro di quel libro del 2016, che è una frase che interroga e chiama tutti noi a un impegno su questo versante. La democrazia è faticosa, impegnativa e difficile, dice Federico in quel libro. È faticosa, impegnativa e difficile anche adesso e soprattutto per dare quelle motivazioni per andare a votare. Per cui se c'è quell'astensionismo involontario che è legato all'impossibilità di andare a votare, che certamente interessa quella parte dei fuorisede, così fotografiamo e diciamo le cose come stanno uscendo dall'Accademia, certamente una parte del problema. Noi abbiamo, diciamo, gli altri due tipi di astensionismo che invece ci devono interrogare. Quello che è di disinteresse verso la politica è l'astensionismo che è di protesta, di chi non trova, cioè, nell'offerta della politica un accoglimento delle proprie istanze e decide di non andare a votare. Se vogliamo, come dire, poi andare alla radice di tutto, il problema è a questo punto radicale, nel momento in cui noi fondiamo la Costituzione e il nostro vivere nella nostra comunità sull'articolo 1, dove diciamo che la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Popolo che peraltro ritroviamo non a caso in Costituzione, in questi giorni ne parliamo ad esempio sulla magistratura, non a caso il primo articolo, il 101, che riguarda la magistratura, si apre enunciando proprio il fatto che la giustizia è amministrata in nome del popolo. E non è casuale che i padri costituenti insistono sull'accezione di popolo, ma è popolo quello che va alle urne per una percentuale che è del 64%, già inferiore di 9 punti rispetto al 2018. E il popolo è una parte oramai, possiamo dirlo, residuale di questo popolo. Allora, se sicuramente c'è un principio, che è quello che, mi scuserete la citazione un po' terra-terra, quello di Gaber, no? Libertà e partecipazione. Noi dobbiamo trovare modi e metodi per spingere a che questa partecipazione sia totale e assoluta, spingere nelle modalità di espressione del voto, per cui va serenamente non solo avviata, ma posta in essere quella che sicuramente è una riforma di cui sentiamo la necessità, cioè adeguare i sistemi del voto al XXI secolo. Significa che sul voto elettronico dobbiamo avere capacità, come succede nelle democrazie compiute intorno al mondo, di certificare e fare in modo che il voto elettronico sia un voto, come dire, vero, capace di portare chi vuol votare a votare, ed evitando, ad esempio, anche sugli italiani residenti all'estero, metodologie di voto che ancora sapete essere basate sul voto per corrispondenza, con modalità su cui destra e sinistra, qui davvero siamo tutti dalla stessa parte, pretendiamo che ci sia una trasparenza che a oggi in realtà non c'è. Allora, da una parte dunque andare in direzione di adeguare i sistemi di voto del XXI secolo a quello che pretende oggi la società, dall'altro interrogarci tutti quanti sul come coinvolgere di più. E qui ovviamente entra in ballo la capacità della politica di essere soggetto proattivo nel coinvolgere e non essere invece il destinatario di quell'astensionismo di protesta che spinge la gente ad andare a votare. Sicuramente, come dire, un sistema è quello in cui, per quanto mi riguarda, noi garantiamo a chi va a votare l'efficacia e l'effettività di una scelta che discende dal voto. Cioè, se io voto una certa parte politica, devo sapere che alla fine dell'elezione, se quella parte politica che io ho votato sarà la parte politica che mi rappresenterà, o meglio che avrà il mandato elettorale pieno rispetto a un criterio di governabilità. Adesso ci stiamo accapigliando sulla legge elettorale. Il principio guida deve essere quello che a chi vota va data certezza che il suo voto produce l'effetto desiderato, e dunque alla scelta corrisponde poi l'efficacia di un governo che discende da quella scelta. E in questo il sistema bipolare, il sistema comunque basato sulle coalizioni, è un sistema che può spingere nell'efficacia del voto chi è chiamato ad andare a votare. Allora, in questo momento in cui noi discutiamo di legge elettorale, dovremmo, secondo me, avere anche la capacità, fatemi dire, la maturità di interrogarci sul tema oggi, se già nel 2027, perché tanto si va a votare nel 27, non si vota come vada a finire il referendum nel 26. Io non dico come spero che vada a finire, ma un sospetto l'avete. Vabbè, ma insomma, siccome si vota nel 27, noi abbiamo tempo e modo adesso di prevedere già adesso sistemi di voto che, posso dirvi, abbiano l'ambizione di superare il discorso su cui ci troviamo dei fuorisede e di, come dire, declinarlo, ma avere il coraggio di buttare la palla più in là e fare in modo già adesso di prevedere sistemi di voti che nel 2027 non ci facciano dire che la percentuale è calata sotto il 60%, perché il pericolo reale è quello. Il pericolo reale è che laddove non c'è una contrapposizione, lasciatemi dire, che raggiunge un acme di guerra guerreggiata, tra molte virgolette, considerato anche il momento che viviamo, la volontà di andare a votare diminuisce. Quindi il senso di coinvolgimento corrisponde ad alzare l'asticella. Io ve lo dico con molta franchezza, non sono per alzarla questa asticella. Cioè, non dobbiamo portare la gente a votare perché il Partito Democratico e Forza Italia, così non cito altri, si fanno una guerra senza esclusione di colpi. Noi dobbiamo avere la capacità di portare la gente a votare rispetto alla proposta e all'offerta politica che facciamo. Fine. Mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnici legati alla capacità di portare la persona a voto, che devono essere messi in atto, perché, e concludo, se la democrazia è faticosa, impegnativa e difficile, di questo passo è una democrazia che è già o rischia di essere sempre più sotto scacco o prigioniera, non più di una democrazia, ma, diciamola tutta, nel momento in cui andiamo intorno al 50% diventa, ahimè, una oligocrazia assai, assai pericolosa per la tenuta di un sistema che basa la sua forza, ricordiamoci, sulla partecipazione meravigliosa, democratica, stupenda, che si chiama popolo italiano. Grazie Stefano, grazie a tutti voi e buon lavoro.
1: Grazie all'onorevole Giorgio Mulè, che ha introdotto in questa sala il tema della riforma elettorale. Era un tema che non era previsto quando è stato organizzato questo convegno e quando sono state fatte le convocazioni. Nessuno di noi aveva l'idea che in tempi così rapidi si sarebbe arrivati ad una proposta di riforma della legge elettorale, e questo da un lato è un colpo di fortuna, perché possiamo, diciamo, ragionare anche alla luce di quello che stanno facendo i partiti per affrontare il tema della governabilità, sicuramente come ha sottolineato Mulè, il tema del chi vince governa, come ha sottolineato Mulè, ma anche molti altri temi connessi. Allora, due riflessioni molto sintetiche prima di arrivare alla presentazione del rapporto. La prima: io ho la sensazione che l'allarme astensionismo sia in qualche modo collegato anche alla contendibilità del voto, perché noi, se ci pensiamo bene, alle politiche del 2018, quando il governo del paese era contendibile quando c'erano forze in campo dove che si schieravano ed era possibile la vittoria di un mondo o di un altro, e la partecipazione al voto è arrivata al 73% circa, 72,9%, quindi sono rimasti lontani dalle urne quel 30% di persone, lo vedrete poi nella presentazione della ricerca, che dicono che loro non voterebbero in nessun caso, con qualunque legge, con qualunque proposta dei partiti, ma perché hanno strutturalmente deciso di non votare. Nel 2022, di fronte a un risultato non contendibile, perché diciamocelo, la vittoria del centrodestra era praticamente scontata e non c'era una coalizione dall'altra parte che potesse rendere questo voto in qualche modo un duello possibile, la percentuale degli elettori è crollata al 64%. Come abbiamo visto succedere anche in tante altre competizioni regionali o amministrative comunali, quando c'è un vincitore certo, la partecipazione elettorale tende a scendere. L'altro tema che Mulè, mi dispiace che ci abbia dovuto lasciare, ha abilmente evitato, è il tema della riconoscibilità personale, del voto in carne ed ossa, del voto alle persone, perché la riforma elettorale che ci viene proposta in questa fase abolisce i collegi, quindi le ultime sfide dove l'elettore poteva mettere a confronto non soltanto due programmi, due coalizioni, ma anche due persone, tre persone, quattro persone, e non li sostituisce, come tutti quanti noi pensavamo fino alla vigilia, con le preferenze. Quindi il venir meno di questo elemento, mentre da un lato la politica si personalizza nella figura dei leader, quindi è una politica molto personale che è fondata molto sul carisma delle persone che guidano i partiti, dall'altro lato a livello delle scelte importanti sul Parlamento c'è una definitiva spersonalizzazione. L'elettore letteralmente non saprà più, in base a questa riforma, quali facce, quali persone, con quale legame coi territori manderanno in Parlamento. Su questo anche da parte del centrosinistra c'è una certa timidezza. Io rilevo da osservatrice che c'è molta polemica in questi giorni fondata sul meccanismo del premio elettorale, su questo genere di questioni anche di carattere costituzionali, mentre invece il dibattito sui collegi, sulle preferenze, sulla riconoscibilità degli eletti è un po' in secondo piano. Terza e ultima osservazione prima di dare la parola al Presidente di Legacoop nazionale riguarda un mio interrogativo molto personale che spero che qualcuno mi chiarirà. Ma siamo davvero sicuri che i partiti siano interessati a questo aumento della partecipazione? In un quadro politico dove un po' tutti questi elettori li conoscono praticamente per nome e per cognome, sono raccolti sul territorio, cioè hanno modalità di raccolta del consenso molto affidabili proprio per il venir meno dell'elemento di incertezza legato ad una larga partecipazione, che è quella che può scombinare i risultati, perché questo misterioso 40, 45, 50% di italiani che non va a votare, vai a vedere per chi voterebbe, tutta la politica italiana oggi è fondata su equilibri di territorio e nazionali estremamente prevedibili, estremamente controllabili. Io ho la sensazione molto spesso che questo dibattito, che è un dibattito molto giornalistico sulla partecipazione, la democrazia, eccetera, in realtà sia un po' accademico, perché poi alla fin fine un po' tutti i partiti, sia a livello territoriale che a livello nazionale, sono in una comfort zone di fronte a questi bassi indici di partecipazione, che rende più facile il loro lavoro di raccolta di consenso. Spero di essere smentita, ma è arrivato il momento di dare la parola a Mattia Granata, il presidente del centro studi di Legacoop, che ci presenterà questo. Simone Gamberini, presidente della Legacoop nazionale. Dopo ci sarà Mattia Granata, che ci parleranno più nel dettaglio di questo nuovo rapporto sull'astensionismo firmato da Ipsos e da Legacoop.
3: Sì, buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio l'onorevole Vaccari per questa opportunità e alla Camera dei Deputati per quella che spero, almeno questa era la nostra volontà, sia una riflessione puntuale. Non entrerò nel merito della riflessione che dopo dovrà essere svolta alla tavola rotonda, anche se da cittadino e da ex rappresentante delle istituzioni qualche opinione in merito diciamo ce l'ho. Noi abbiamo costruito questa indagine e abbiamo costruito anche una doppia presentazione con il direttore del Centro Studi Mattia Granata, che presenterà poi in modo più puntuale non solo i dati ma anche alcune interpretazioni che nascono anche da un lavoro che abbiamo fatto su una serie storica di indagini sull'astensionismo che come Lega Coop stiamo conducendo da qualche anno. E oggi è quello che vorremmo portare alla vostra attenzione non sono però diciamo così semplici rilevazioni demoscopiche. Riteniamo che queste rilevazioni siano anche uno specchio della qualità della nostra democrazia, su cui occorre, almeno noi da Corpo Intermedio lo pensiamo, ragionare con una certa urgenza. E il quadro che emerge dall'indagine non racconta un paese che rifiuta la democrazia. Io su questo sono molto puntuale nel ricordarlo, lo ricordo più volte nel mio intervento, ma piuttosto descrivono un paese che la considera importante ma sempre meno efficace. Questo penso sia il tema centrale. L'interesse per la politica è sempre alto, che è sempre stato mediamente alto, è in calo, e in questo dato da solo potrebbe essere letto anche come un fenomeno ciclico, ne parlavamo prima, ma diventa più preoccupante quando lo si collega con altri due elementi: da un lato la percezione della scarsa rappresentanza e la convinzione diffusa che il voto non sia in grado di incidere realmente sulle decisioni pubbliche, e anche questo è un altro tema centrale. E quando una maggioranza significativa di cittadini ritiene che il proprio voto non influenzi le decisioni politiche, non serva, non sia utile, la partecipazione naturalmente si indebolisce per disinteresse, non per perdita di efficacia percepita. La democrazia resta formalmente riconosciuta, ma sostanzialmente distante. Questo è il dato. Infatti, accanto alla distanza dalla politica, cresce anche l'insoddisfazione verso il funzionamento concreto della democrazia nel nostro paese. E quindi non è messo in discussione il principio democratico, è messo in discussione la sua capacità di produrre risultati coerenti, comprensibili, visibili. E la sezione che dopo verrete dell'indagine dedicata all'astensionismo approfondisce proprio questo nodo. L'astensione non è frutto di scarsa informazione, anzi è una scelta deliberata, ragionata, che affonda le radici nella sfiducia verso i leader, nella disillusione verso i partiti, nella convinzione che i problemi economici, a partire dalla pressione fiscale, dalle politiche pubbliche, non vengono affrontati con sufficiente credibilità. Eppure anche qui c'è un'apparente contraddizione: una larghissima maggioranza di italiani continua a considerare il voto un dovere civico e giudica l'astensionismo un problema per la democrazia. E quindi il fondamento etico e costituzionale della partecipazione non è crollato, è rimasto intatto. Quello che si è incrinato è il nesso tra la partecipazione e il risultato, che penso sia anche in questo caso uno dei temi che deve essere oggetto della discussione. Molti cittadini non si sottraggono al voto perché non credono nella democrazia, si sottraggono perché non vedono un collegamento chiaro tra il loro gesto e le decisioni che incidono sulla loro vita quotidiana, il lavoro, i servizi, il carico fiscale, le prospettive per i figli, lo vedrete dopo nei dati. C'è però un elemento che merita attenzione, che offre uno spiraglio. Una quota ampia di astenuti dichiara che tornerebbe a votare in presenza di un'offerta politica capace di rappresentarli pienamente. Questo significa che la frattura non è irreversibile, che non siamo di fronte ad un rifiuto definitivo del sistema, ma a una richiesta ultimativa, quella sì, di qualità, di coerenza, di credibilità. E la domanda che emerge dai dati è semplice, anche se volete radicale: la politica è ancora percepita come capace di incidere? La sezione che è dedicata, che abbiamo voluto dedicare con un carottaggio specifico allo strumento referendario completa, penso, questo quadro. Il referendum è riconosciuto da una larga maggioranza come uno strumento importante di partecipazione democratica e i cittadini ne apprezzano la dimensione diretta, la possibilità di intervenire su questioni specifiche, la funzione di rafforzamento del legame fra società e decisione pubblica. Eppure anche qui si osserva uno scarto tra il valore attribuito alla partecipazione effettiva. Una delle spiegazioni possibili, almeno quelle che noi ci siamo dati, riguarda la crescente percezione di politicizzazione dello strumento referendario, perché insomma, con tutta evidenza, quando il referendum viene eletto prevalentemente come una prova di forza fra schieramenti, più che come una decisione puntuale sul tema, il cittadino tende a percepire il proprio voto come parte di uno scontro generale, non come un intervento diretto su una scelta specifica. Però così si indebolisce proprio ciò che dovrebbe rafforzarsi, cioè la sensazione di controllo e di incidenza individuale. Noi riteniamo che i dati di questa indagine, letti insieme, ci consegnano un messaggio molto unitario. La crisi non è nella legittimità della democrazia, ma nella percezione della sua efficacia. Non siamo davanti ad una società disinteressata, siamo davanti ad una società esigente e spesso delusa, una società che chiede che il voto torni a essere uno strumento capace di produrre degli effetti riconoscibili. E come Lega delle Cooperative noi viviamo quotidianamente una forma di democrazia economica, anche per questo che per noi è stato centrale costruire in questi anni questa indagine. Nelle cooperative il principio una testa un voto non è solo una regola formale, è un meccanismo che funziona quando i soci percepiscono che la loro partecipazione incide sulle decisioni e sui risultati, e se quel nesso si spezza, noi lo viviamo spesso nelle nostre cooperative, la partecipazione si indebolisce e pensiamo che lo stesso valga anche per la democrazia politica. E quindi il tema che attraversa questa ricerca è quello dell'efficacia. L'efficacia del voto, l'efficacia delle politiche pubbliche, l'efficacia degli strumenti di partecipazione diretta. Senza un'efficacia percepita, anche la più solida architettura istituzionale rischia di svuotarsi di significato. E penso che la ricostruzione del rapporto tra cittadini e istituzioni non può essere affidata solo alla comunicazione o alla mobilitazione episodica, ma richiede coerenze nelle scelte, una trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, una chiarezza negli obiettivi dichiarati, una capacità di dare risposte misurabili ai problemi concreti dei cittadini. Richiede, in una parola, responsabilità e consapevolezza del problema. E quale luogo migliore di quest'Aula dove si esercita la funzione più alta della rappresentanza democratica per leggere anche questi dati non come una critica esterna, perché non è questa la volontà, ma come un'opportunità per provare a rafforzare quel legame fra Parlamento e Paese. E se il voto continua a essere percepito come efficace, la partecipazione crescerà, lo vediamo nelle diverse dimensioni anche delle elezioni locali, regionali, nazionali, nella tendenza a partecipare al voto. Se le istituzioni saranno percepite come capaci di incidere realmente sulla vita delle persone, la fiducia si ricostruirà. E oggi noi come corpi intermedio, ma questa è una riflessione che attraversa molti corpi intermedi e anche molte associazioni della rappresentanza, pensiamo di avere una responsabilità anche nella tenuta della democrazia italiana, sostenendo in modo forte questo elemento, e qua concludo. La democrazia italiana non è respinta, questo è un tema. Ci pare che sia come in una forma di attesa. Penso stia a tutti noi, alla politica, ai corpi intermedi, alla società, al mondo civile organizzato, rendere la democrazia all'altezza delle attese. Penso che questo sia, almeno per quanto ci riguarda, l'obiettivo più profondo di questa indagine, che non è sicuramente usuale. Difficilmente un centro studio di un'organizzazione di rappresentanza economica indaga su un tema così delicato, ma sentiamo di essere responsabilmente parte della tenuta democratica, e oggi occorre ricostruire quel rapporto di fiducia. È un compito ed una responsabilità che pensiamo attraversi tutti.
4: Grazie.
1: Grazie, direi di andare senz'altro, così poi apriamo il dibattito tra gli ospiti politici, alla presentazione di questo rapporto con il presidente del Centro Studi LegaCoop, Mattia Granata, che ce ne racconterà i dettagli.
2: Grazie, buongiorno. Io in questa sede sono il tipico ambasciatore che non porta pena, diciamo, visto l'argomento. Molto è stato detto, due parole preliminari. Tra l'altro inizio dove ha finito il presidente Gamberini. Questo nostro prodotto di ricerca, Fragile Italia, che va avanti ormai da una decina d'anni, non parte con l'intenzione di verificare sulla nostra società delle tesi, ma al contrario, già dal nome Fragile Italia, di recepire alcuni trend della nostra società e della nostra economia. Questo è l'interesse, diciamo, del centro studi di LegaCoop. Quindi il problema della casa, il problema del lavoro, il problema dell'istruzione, la questione delle pari opportunità, tanti temi. Questo tema negli ultimi anni, infatti questa non è la prima rilevazione, ma se non sbaglio è la quinta sull'argomento, si è inizialmente mostrato e poi, siccome si rendeva sempre più evidente, l'abbiamo seguito, e l'abbiamo seguito avendo adesso una certa serie storica. Quindi primo, il nostro interesse è seguire i trend che ci sono nella nostra società e nella nostra economia, non misurare il più 0,1 più 0,2. Lo si vede anche nella sezione che riguarda il referendum. Abbiamo refreshato questa survey proprio in questi giorni, ma non siamo andati a testare i risultati del sì e del no, siamo andati a testare lo strumento referendario e la sua percezione nei nostri cittadini. Quindi questo è l'elemento essenziale. Secondo punto, questo è uno strumento, ed è uno strumento che va raffrontato, come era implicito anche nella relazione dell'onorevole Mulè, con altri strumenti che esistono. Per esempio il libro bianco che è stato prodotto qualche anno fa dal governo sulla questione dell'astensionismo, in cui si proponevano delle soluzioni anche tecniche molto importanti, coordinato se non sbaglio dal collega e amico Paolo Feltrin, oppure l'ultima rilevazione dell'Istat sulla partecipazione alla politica di quest'autunno, e vedrete la coerenza molto forte che c'è anche con gli argomenti e i dati che emergono in questo rapporto. Venendo ai dati, andrò molto rapido per highlights. Naturalmente all'interno del rapporto tutti i dati sono disaggregati per le categorie che costituiscono il campione, come è naturale, quindi sentirete alcune mie affermazioni probabilmente implicite rispetto al dato che vedrete, fidatevi, nel senso che poi i trends che ci sono all'interno del rapporto sono un po' quelli che tenterò di descrivervi. Seconda considerazione, quando abbiamo fatto il PDF è saltata l'impaginazione, quindi vedrete dei numeri un po' più grandi, un po' più piccoli, perdonate, questo è un po' tipico. Allora, primo dato, c'è un terzo degli italiani che è disinteressato alla politica, ma permane un interesse della politica. Due terzi degli italiani, benché nell'ultimo anno, l'ultima rilevazione era del luglio scorso e questa invece di queste settimane, molto recente, benché ci sia stata una diminuzione di 7 punti, per due terzi degli italiani l'interesse della politica è un interesse reale. Questo è il dato più di sintesi, ma sotto questo interesse c'è un interesse che significa informazione politica, discussione politica, trasmissioni televisive di politica. Gli italiani permangono interessati alla politica. Nella contraddizione, nell'apparente contraddizione con quello che vedremo, c'è una chiave interpretativa anche che poi emerge da tutti questi dati. Quindi il primo dato è un persistente interesse per la politica, che
4: viene appunto apparentemente, un po' paradossalmente, contraddetto da ciò che segue. Tre italiane su quattro non si sentono rappresentati dalla politica. Li cito ora, ma questo dato prosegue in tutte le domande che seguiremo in tutte e tre le sezioni del rapporto. Questa sensazione di non rappresentanza cresce al diminuire della scolarizzazione e al diminuire del segmento sociale, diciamo così, che noi andiamo ad osservare. Ceto medio-basso, ceto popolare, questo dato del 73% passa all'85%. Da qui quella, diciamo, riferimento all'intersezione tra questo fenomeno e il fenomeno delle diseguaglianze, diciamola così molto in sintesi. Per due terzi degli italiani, anche qui si diceva in precedenza, il proprio voto non è utile. Non è utile a influenzare le decisioni politiche, non ha un'effettiva rispondenza, non è efficiente. Anche qui cresce col crescere della inversamente proporzionale al livello di scolarizzazione e al ceto che noi andiamo ad individuare. Anche qui un senso evidentemente di esclusione rispetto allo strumento. Guardate la coerenza dei dati, due terzi degli italiani ritengono che il funzionamento della democrazia in Italia sia insoddisfacente, non è né o soddisfatto o per nulla soddisfatto dall'efficienza, anche qui ceto medio-basso, ceto popolare. La prima sezione riguardava il rapporto fra gli italiani e la politica, la seconda sezione il rapporto fra gli italiani e il voto, quindi c'è il passaggio ulteriore, i drivers dell'astensione. Primo punto, era citato in introduzione, quale delle seguenti ragioni descrive il motivo per non votare, eccetera. Primo punto, 35%, non ho fiducia in nessuno dei leader politici e nell'ultimo anno questo dato è cresciuto di 7 punti, è cresciuto nei comuni medio-piccoli, è cresciuto mentre scende la scolarizzazione e così via. Al secondo punto, sono stufo e arrabbiato. Quindi un sentimento, a distanza peraltro, ma c'è questo elemento, non mi sento rappresentato da partito candidato, ho la convinzione che il mio voto non serva, eccetera. Però al primo punto questa sensazione di forte sfiducia. Gli aspetti che influiscono, quindi quello era il driver principale, gli aspetti che influiscono sull'astensione. Allora, al primo punto disillusione verso i partiti politici, per due terzi in crescita. Nessuno si occupa realmente del caro tasse, su questo tornerò in conclusione. Scarsa rappresentanza dei propri interessi. Andiamo a vedere dove ci sono le variazioni più grandi. Le variazioni più grandi nell'ultimo anno ci sono sui temi. Al primo punto le proposte, l'insoddisfazione per le politiche economiche, più 8%. L'insoddisfazione per le proposte di welfare, più 10%. Sicurezza e tema ambientale. Quindi questi sono i temi, diciamo, all'ordine del giorno della politica che hanno subito evidentemente anche per la percezione dei cittadini un incremento. E poi l'evergreen, che però nell'ultimo anno è aumentato di 15 punti, sono tutti corrotti, che va messo in relazione a quanto sopra, alla sfiducia, alla disillusione e così via. La maggior parte degli italiani, e in questo caso tanto più si va in quelle categorie che avevano manifestato insoddisfazione, sono, qui scusate, sono sproporzionate tutte le dimensioni dei caratteri, sono molto affermativi nel dire non è che non voto perché non sono informato, è una scelta deliberata, non manca l'informazione. C'è una spaccatura a metà tra una correlazione tra la propria situazione economica e la scelta di non votare. Lo cito qui e lo riprenderò in conclusione, molto rapidamente ovviamente, questa percentuale è molto più alta per esempio nei giovani. C'è un tema che interesserà i comunicatori politici e gli spin doctor, diciamo, c'è una correlazione molto bassa tra la scelta di votare o non votare e i social network. Solo uno su cinque dice che la propria scelta di votare o non votare è legata a quello che legge o non legge in internet. Sull'astensionismo, ora accelero un attimo perché mi preme dire diciamo tre punti di conclusione. È molto alta, e lo diceva il presidente Gamberini prima, cioè noi abbiamo visto un versante, l'altro versante resta molto alta, prevalente, altamente prevalente, la consapevolezza che votare sia un dovere civico e che sia necessario farlo. E questa percentuale sale tanto più, per esempio, nei giovani o in altre categorie che non vanno a votare. Ora, scusate che no. Così come è molto alta la percezione del dovere civico ed è relativamente alta la consapevolezza che il non voto sia una forma di protesta politica, una forma attiva di protesta politica. Così come è alta, altamente prevalente, la consapevolezza che l'astensionismo è un problema per la democrazia. Quindi questa scelta, nel momento in cui è una scelta fatta nella consapevolezza non solo di essere informati, ma che questo astensionismo, la propria scelta di astenersi, contravvenga un dovere e sia in qualche modo un problema per la democrazia. Allora, ecco, mi sono un po' perso perché aspettavo questa, che secondo me è un aspetto cruciale. Le prospettive, ci sono degli elementi positivi, venivano citati, degli elementi di recupero. Noi lavoriamo da tanti anni con Ipsos, sono partner, sono amici, abbiamo prospettive disciplinari un po' differenti, io sono uno storico economico, loro hanno una visione più sociologica, quindi meno istituzionale, più anche sulla comunicazione. Se c'è una cosa che sono bravi a fare è dare i titoli e a individuare le categorie emergenti, diciamo. Allora, quando io ho visto emergere la definizione in questa slide, tra virgolette, di irrecuperabili al voto, onestamente un po' di freddo l'ho provato. Anche perché le due categorie che sono individuate come irrecuperabili, uno un segmento sociale e uno un segmento territoriale, sono i giovani e il nord-nord-est. I dati che ci sono in questa rilevazione dei giovani sono quasi tutti confrontabili, se non assolutamente omologhi, con quelli contenuti nel rapporto dell'Istat di settembre-ottobre 25. Tra il 40 e il 50% dei giovani non vogliono partecipare. Non partecipano. Togliete il vogliono, scusate, non voglio influenzare. Non partecipano. Allora, c'è un quasi 70% invece di recuperabili. Sarebbero recuperabili se un partito o un candidato li rappresentasse pienamente, sarebbero recuperabili di fronte a programmi politici più chiari, meno corruzione e clientelismo, più attenzione ai temi in sintonia con i propri interessi. Quindi c'è una base ampia, anche volendo, su cui si lavora, volendolo fare, per recuperarli. Quest'ultima riguarda quando si decide di astenersi. Noi vediamo che il 33, quindi un terzo degli elettori, ha deciso che non parteciperà più, ed è il segmento degli irrecuperabili di qui sopra, largamente. Un altro terzo di elettori sostiene di decidere molto prima o relativamente prima se votare o non votare, quindi non è una cosa degli ultimi giorni. Un quarto degli elettori decide in limite alla fine del il giorno prima. Lo strumento referendario in chiusura, anche qui l'82% degli italiani ritiene che sia uno strumento importante, per i motivi che sappiamo che sono questi: permette ai cittadini di esprimersi, sono opportunità per far sentire la propria voce, quindi cose abbastanza che conosciamo bene. C'è un mismatch percettivo, è importante, ma paradossalmente si va a votare di più, viste le ultime scadenze elettorali, si va a votare di più in quelli percepiti come meno importanti e si va a votare di meno in quelli percepiti come più importanti. Questo è un trade-off un po' bizzarro, ma insomma che sta nei numeri, diciamo, negli ultimi referendum, nell'ultimo decennio di referendum. Fra gli aspetti che spingono di più all'astensione, al referendum, l'87% degli italiani e degli italiani dichiara la strumentalizzazione politica del referendum. Questo è visto come respingente nei confronti del referendum. Tre punti, molto rapidi e chiudo. Primo punto, questa correlazione apparentemente inversa tra l'interesse persistente per la politica e la diminuzione costante dell'elettorato, a nostro avviso, a mio avviso, segnala una cosa. Qui non stiamo parlando dell'astensionismo all'americana, cioè un fenomeno culturale radicato in una di lontananza dalle istituzioni, fate voi, ci sono altri canali, eccetera. Qui stiamo parlando di una scelta avvertita, di una scelta consapevole. Allora, se quel tipo di astensionismo là è un sentimento passivo, io sono distante e, scusate il termine, diciamo, me ne frego di quello che fate, questo è un sentimento attivo, è un sentimento, lo abbiamo visto in questi anni, che evolve anche rapidamente, come abbiamo visto anche solo in un anno, è un sentimento che lavora contro le istituzioni. Se non affronti un problema passivo, quello si stabilizza; se non affronti un problema attivo, che continua a lavorare, quello evolve. Questo fenomeno è un fenomeno in movimento che continua ad evolvere. Il secondo tema sono queste due categorie, i giovani e il nord-est. Nei giovani non possiamo più parlare, non possiamo parlare di disaffiliazione come per le altre categorie che abbiamo citate, perché non c'è mai stata una affiliazione. Questa è una forma di anomia, è una forma di non riconoscimento normativo, diciamo, una forma identitaria un po' preoccupante, perché poi i giovani diventeranno anche qualche cos'altro dopo, e quindi questo è un problema, che questo è un fattore che contribuisce all'evoluzione del problema. Sul nord-est arrivo al terzo punto e chiudo, perché a mio avviso è un po' emblematico, diciamo, di un carattere di questo sentimento che attraversa i report. Allora, noi abbiamo visto quel più del 60% che nel nord del paese, e in particolare in quelle aree, cita al secondo posto e lì al primo posto la questione delle tasse. La questione delle tasse è una domanda politica, come che la si voglia valutare, diciamo, che è emersa da 40 anni, diciamo, da 40 anni. Il fatto che sia ancora lì significa che questa domanda politica, come che la si voglia valutare, nei fatti, non ha trovato un'offerta politica che l'ha in qualche modo soddisfatta. È partita come una speranza, è diventata disillusione, è diventata lamentela, è diventata critica, è diventata rabbia negli anni scorsi, adesso è diventato una passiva sensazione di fastidio che evidentemente ha completamente disallineato la domanda e l'offerta politica. Perché se si continua a dire prima qual è il motivo per cui tu vai a votare, risolvere il problema delle tasse, e adesso qual è il motivo per cui non vai a votare, perché non è stato risolto il problema delle tasse e c'è un arco temporale di 40 anni, significa che lì la domanda e l'offerta non si sono incontrate in modo un po' emblematico. Per questo chiamo questo aspetto, che segnala in qualche modo, e chiudo, che questo fenomeno da congiunturale, dove per congiunturale sono i 5, 6, 7 anni in cui lo testiamo, in cui tutti lo studiano, per carità, il nostro piccolo dollaro alla discussione, sta diventando strutturale. Qui dentro cominciano ad esserci dei caratteri di un fenomeno strutturale e quindi tendenzialmente, se non affrontato, meno reversibile. Vi ringrazio, spero che sia utile.
1: Grazie, e adesso abbiamo capito bene il contesto di questo rapporto. Io mentre parlava il dottor Granata, riflettevo su quanto non abbia inciso il racconto populista e antipolitico su questa percezione degli italiani, perché, cioè, adesso dire che il voto non influisce su quello che succede è un'affermazione che può essere giustificata soltanto così. Noi abbiamo avuto governi che hanno dato seguito ai loro elettori facendo il reddito di cittadinanza, facendo i blocchi navali. Il governo Draghi era il governo di salvezza nazionale sul Covid e ha fatto il lavoro suo contro il Covid. Il governo della destra sta portando avanti politiche di destra in relazione. Quindi davvero mi è difficile capire l'affermazione su il voto non influisce sulla realtà di fronte a fatti che testimoniano l'esatto contrario, perché almeno gli ultimi 4-5 governi che tutti voi ricordate a memoria, ognuno ha avuto non solo i suoi provvedimenti bandiera, quelli fatti per accontentare l'elettorato ma che poi non incidono magari più di tanto nella realtà, ma anche provvedimenti sostanziali, penso al reddito di cittadinanza, al super bonus, ai lockdown durante l'esperienza del governo Draghi e anche durante questo governo, la scelta di mettersi in asse sulla questione dei conti pubblici con le necessità di bilancio senza e quindi magari rinunciare a progetti come quello del taglio delle tasse. Che cosa ha inciso? Perché gli italiani sono convinti di una cosa che oggettivamente non è vera? Perché ha inciso fortemente la delegittimazione dei partiti, della politica e un discorso qualunquista e populista che dicevano alla fine sono tutti uguali, ancora siamo convinti di questo. E anche quel quarto di italiani che dice io non voto al referendum, di più di un quarto, la percentuale più alta, perché sono strumentalizzati dai partiti. Ma è ovvio, i partiti prendono posizione sul referendum, dall'epoca del divorzio, dell'aborto, c'è chi è favorevole, chi è contrario, che qualcuno di noi, della mia generazione, della generazione di mio padre e mia madre, si sono tirati indietro di fronte al referendum sull'aborto perché, non so, il MIS votava no e la Democrazia Cristiana un pezzo votava no e un pezzo votava sì. È inaudito, cioè, davvero noi siamo un partito...

0: di realtà. Qui mi fermo, anche perché invece abbiamo un governatore eletto, il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, che interverrà da remoto.
1: Sì,
0: C'è il
1: grazie
0: collegamento?
1: Stefano Vaccari,
0: Sì.
1: grazie per l'invito. Ho ascoltato il rapporto, ho ascoltato gli interventi che hanno preceduto il mio. Io sono molto convinto del fatto che un pezzo consistente di astensionismo sia dovuto proprio ad un'offerta politica che ha alimentato i populismi nel nostro paese. Lo spiega molto bene in un suo recente libro Cerasa, il direttore del Foglio, quando analizzando i populismi dice: il populismo convince che nulla si possa fare, che i problemi siano così gravi, inducendo rassegnazione alla fine si cerca il colpevole, non la soluzione, cioè si è convinti che non serva votare perché tanto non cambia mai nulla. Questo racconto della realtà poi induce moltissimi a non andare a votare. Anche la percentuale del 2018 a cui facevi riferimento prima è stata una percentuale di votanti molto alta. Si è realizzata perché? Perché nel 2018 il primo partito era il partito populista per antonomasia, il Movimento 5 Stelle, cioè un partito che è riuscito a far votare quanti altrimenti probabilmente non sarebbero andati a votare. Poi quello è un elettorato che è come il fuoco sulla paglia, cioè si spegne presto, a volte rimane velocemente e frequentemente deluso da chi lo porta a votare appunto sulla promessa di un cambiamento totale, magari all'insegna proprio dell'antipolitica. Però più si generano pulsioni populiste negli italiani, più capita che due magari non vanno a votare, uno va a votare perché genera in quel momento pulsioni populiste e poi magari non vota al turno successivo. Quindi io credo che molto dipenda dall'offerta politica che in questo paese abbiamo avuto negli ultimi anni, che per capitalizzare risultati elettorali di brevissimo periodo ha parlato troppo alla pancia degli elettori. Non ha saputo offrire una visione di lungo periodo, ha cercato il voto più sulla base, diciamo, delle caratteristiche del leader che su un progetto di futuro, e una parte di astensionismo dipende anche dalla circostanza che forse è venuta meno una offerta politica che in passato sia nel lato del centrodestra sia nel lato del centrosinistra si caratterizzava per un alto tasso di liberismo o di riformismo. Io penso a quanti, per esempio, nel centrosinistra o nel centrodestra votavano per le aree più liberali o riformiste dell'uno e dell'altro schieramento. Ora forse questa offerta è meno visibile, è meno riconoscibile, e anche questo induce molti a non andare a votare. Io credo che le cause siano queste, che sono peraltro ben individuate nel rapporto di Lega Coop, no? La rassegnazione generata da chi descrive una realtà come fatta di problemi soltanto e non di opportunità, di colpevoli soltanto e non di visioni. E allora se si abituano gli italiani a pensare che ci siano soprattutto i colpevoli e non ci siano visioni e persone per bene che possano occuparsi di queste soluzioni, è chiaro che si continueranno a cercare i colpevoli e non si riterrà il voto uno strumento per ricercare invece

0: soluzioni. Poi sono molto d'accordo anche con quello che diceva il vicepresidente della Camera, il mio amico Giorgio Mulè, all'inizio. Siamo nel XXI secolo, cioè forse non c'è nemmeno necessità di spingersi fino al voto elettronico, però la circostanza che per andare a votare bisogna recarsi nel seggio con una vecchia tessera elettorale di carta che magari si fa fatica a trovare e che chi non ha nemmeno un grandissimo interesse al voto ha poca voglia di cercare. Nel momento in cui ci si può autenticare con la carta d'identità perché contiene un chip, andrebbe considerato, cioè, mentre ci si interroga su come recuperare una parte dell'astensionismo. Poi non si facilita la possibilità di votare. Penso alla mia regione. Io ho votato qualche mese fa, la percentuale è stata più alta di quello che hanno raccontato, perché la Calabria ha 1.800.000 residenti, c'erano 1.900.000 iscritti nelle liste elettorali, che vuol dire che votavano i bambini, anche qualcuno che non era calabrese, no, significa che 400.000 sono iscritti all'AIRE, sono italiani all'estero che ordinariamente per le regioni non votano perché non possono votare per corrispondenza. E anche sul voto degli italiani all'estero, sia per le regionali, per le amministrative, ma anche per le politiche, per i referendum, bisognerebbe intervenire forse con più coraggio. Un'altra parte è costituita da persone residenti in Calabria, in Campania, in altre regioni, così che però sono domiciliate stabilmente altrove per motivi di studio, per motivi di lavoro, e anche quelli dovremmo trovare il modo di farli votare. Questo per quanto attiene, diciamo, alla semplificazione del procedimento elettorale. Per quanto attiene invece alle questioni strutturali che riguardano l'astensionismo, io credo appunto che molta responsabilità sia da ricercare in un deficit dell'offerta politica, che si polarizza, su, ambiti che lasciano poco rappresentati altri interessi collettivi. Facevo prima riferimento appunto all'assenza di una offerta politica per una domanda di riformismo e di liberismo in questo momento e poi, come dicevo all'inizio, per un populismo legato appunto all'antipolitica che convince che nulla serve e men che meno il voto per cambiare le cose. Rockan, che è un sociologo che sicuramente conosce, uno scienziato della politica che conosce sicuramente noto, diceva che i partiti nascono su clivaggi, su fratture storiche, no? È sempre stato così, proletari capitalisti, Stato-Chiesa. Forse un tempo, diciamo, la politica aveva la capacità di leggere la società più profondamente, più puntualmente, di far rendere visibili queste fratture, questi clivaggi, appunto di interpretarli, no? Chiamando al voto i cittadini. Oggi mi pare che ci sia spesso un'offerta politica che sta più alla superficie delle questioni, alla battuta da talk show e che quasi mai alle caratteristiche di fare innamorare insomma l'elettorato di una visione di lungo periodo, di una lettura della società nuova, alternativa, moderna. Quindi se non vanno a votare, forse non vanno a votare perché appunto le abbiamo abituati a pensare che non serve, o che non serve soprattutto a costruire futuro. Grazie, grazie per l'invito. Era solo qualche breve riflessione che ho ritenuto di dover fare anche alla luce dell'esperienza che ho fatto in questi anni nelle istituzioni. Vi ringrazio. Purtroppo anch'io fra poco dovrò lasciarvi perché governo una regione che ha un coefficiente di difficoltà un pochino più alto delle altre regioni o altri impegni che mi aspettano. Grazie davvero per l'invito e buon lavoro.
1: Grazie al governatore. Chiudo, ne approfitto anche per ringraziare Radio Radicale che sta trasmettendo in diretta i lavori di questo convegno, ringraziarla e augurargli buona fortuna in un momento assai complicato. Tutti noi la consideriamo un elemento importante di partecipazione. E sicuramente credo che senza eccezioni, almeno in questa sala, possiamo sottoscrivere l'invito perché continui a fare il suo lavoro, dando visibilità, a quello che è il dibattito autentico in diretta della vita politica italiana, che non ci sono molti altri luoghi dove può essere seguito con altrettanta trasparenza e senza intermediazioni. Quindi grazie, a Radio Radicale. La parola a Anna Finocchiaro, presidente dell'Associazione Italia Decide.
2: Ma comincio dalla domanda che ha posto Flavia Perina, perché sono state già dette moltissime cose, abbiamo una serie di elementi, diciamo, già assestati di analisi dell'astensione dal voto. Flavia Perina si chiedeva: ma com'è possibile che in un tempo in cui decisioni anche assolutamente significative e positive poi negli esiti, alcune certamente, altre un po' meno, ma è il mio punto di vista, hanno governato la vita dei cittadini, così estranea ancora appaia appunto e così, come dire, inaffidabile circa la capacità di accogliere le proprie istanze da parte dei cittadini, appaia la politica. È un tema che ha a che fare col fatto che la politica ha dentro un sacco di sentimento, secondo me. E il sentimento che i cittadini italiani, stando a quelli che sono i dati che vengono fuori da questo importante lavoro, i sentimenti che i cittadini nutrono nei confronti della partecipazione per il tramite del voto alle sorti della Repubblica sono sentimenti contrastanti. Da una parte c'è un dato culturale e strutturale che ha fatto bene Mattia Granata a sottolineare. Una percentuale altissima, credo che tra chi è d'accordo con molto e chi abbastanza siamo intorno all'80%, superiamo l'80%, ritiene che votare sia un dovere civico. Un dato culturale, strutturale, come dire, assai consistente, perché già le parole dovere civico non sono le parole del lessico quotidiano, ma alludono a un sistema solido di riferimento culturale che evidentemente è presente tra gli italiani. Ma evidentemente a questo dovere non si ritiene di fare corrispondere una responsabilità individuale, collettiva, nel momento del voto, perché c'è qualcosa che rompe la relazione. Cioè, tra il soggetto nei cui confronti si ritiene di avere un dovere civico, e il soggetto cittadino, c'è una incarnazione della democrazia che viene ritenuta insoddisfacente. Il qui e ora del come si manifesta il sistema democratico viene ritenuto insoddisfacente. Qualcuno è una delle prime questioni è quella della rilevanza del proprio voto. Diceva Flavia Perina, ma è incredibile che si ritenga irrilevante il voto, ma è appunto un sentimento che ovviamente non viene neanche agevolato da sistemi elettorali nei quali, diciamo, la corrispondenza tra il soggetto che vota e il soggetto che viene scelto non è evidente, anzi è assolutamente, come dire, si perde, frantumata, polverizzata, impossibile da ricostruire con esattezza, con quella riconducibilità a sé del voto. e del suo risultato, che invece dovrebbe essere una caratteristica. Mi permetto di aprire una piccola parentesi: visto che stiamo ridiscutendo di legge elettorale, questo dovrebbe essere un tema fondamentale, così come altro tema fondamentale dovrebbe essere quello della rappresentanza, perché certamente la stabilità dei governi è un valore, anche se mi pare che siamo nel tempo in cui è più importante la stabilità delle politiche che la stabilità dei governi, ed è una cosa diversa, naturalmente. Ma ci sono alcune esigenze, uno è il fatto dell'astensionismo, l'altro è il tema della rappresentanza, perché in un sistema costituzionale che è così attento a fare sì che da una parte la rappresentanza delle minoranze sia pienamente operante, dall'altra parte che alcuni organi, in particolare quelli di garanzia, vengono eletti con maggioranze qualificate, questo ci dovrebbe fare stare un poco attenti quando maneggiamo le leggi elettorali. C'è un tema però, ed è il tema di cui parlava poc'anzi, ho chiuso. Da 30 anni in questo paese si dice che la politica è una cosa alla quale non è meglio accostarsi. C'è un altissimo livello di corruzione, si fanno solo gli affari suoi, sono tutti uguali. È un pezzo, diciamo, di quel grande filone che attraversa la cultura italiana della denigrazione di noi stessi. Noi parliamo malissimo di noi stessi. Ma non è soltanto questo, è un'opera lenta, è un'opera che è cominciata molto tempo fa, che ha avuto nella televisione un grande strumento, che ha avuto e che ha anche nella televisione di Stato, diciamo, una sua forte presenza. Ora, io penso che tutto questo sia talmente diseducativo, non perché non bisogna dire, al contrario, bisogna dirlo e svelarlo. Se c'è la corruzione, la relazione con la mafia, il malaffare, il nepotismo e il clientelismo, va assolutamente esplicitato. Ma dire che la politica è, come dire, un luogo sporco, significa anche pigliare ammazzate la rappresentanza, cosa che è avvenuta in questo paese. Perché nel mentre si lamentava l'assoluta incapacità e, come dire, anche l'essere immondo della politica, si pigliavano ammazzati i luoghi della rappresentanza. Ma non solo perché si volevano aprire, diciamo, con una usanza che ciascuno di noi coltiva ogni tanto la sera quando arriva a casa non c'è niente da mangiare, ma anche proprio la rappresentanza veniva considerata uno spreco. Io adesso faccio un riferimento personalissimo: quando si è deciso di abolire le province, non è che si volevano abolire le province, si volevano abolire i consigli provinciali, i luoghi della rappresentanza. Quando si riducono il numero dei parlamentari fuori da un disegno strategico che può dire forse è meglio il monocameralismo come esiste in tutto il mondo, no, bisogna punirli proporzionalmente, si dà un'altra botta alla rappresentanza. Ora, naturalmente i partiti hanno anche loro le loro responsabilità, e qui chiudo perché siamo tanti e non voglio prendere troppo tempo. E l'analisi, come diceva Vaccari, deve essere intersezionale. Ora si usa questa parola, che è bella, la utilizziamo tutti. Ma ha ragione, è intersezionale, perché i partiti politici qualche responsabilità ce l'hanno. Io mi chiedo che si parla sempre di legge elettorale e non si parla mai di riforma dei partiti politici, non si dà attuazione all'articolo 49 della Costituzione. Perché forse se, per esempio, la selezione delle classi dirigenti, la scelta delle priorità politiche fosse un fatto al quale si può partecipare, trasparente, i partiti non fossero soltanto aggregazioni, per carità, dignitosissime e importanti, che stanno appresso a un leader, ma fosse un'altra cosa, forse l'interesse nei confronti della politica potrebbe, diciamo così, aumentare. E io mi fermo qui. Dico un'ultima cosa soltanto, perché so che Flavia a questo tema è molto attenta, e perché sono molto attenta anch'io. Io sono preoccupata dalla percentuale dell'astensionismo femminile. E sono preoccupata per una ragione che è specifica del genere, e cioè il fatto che i diritti delle donne possono crescere solo in una democrazia efficiente ed efficace. Se la democrazia non ha queste caratteristiche, non è quindi in grado di tradurre in decisione politica ciò che nella società si muove, che va letto, riconosciuto e sostenuto, le donne possono chiudere battenti. E non è un caso che nei paesi, diciamo così, piuttosto autoritari non è che ci sia tutto questo scialare per le cittadine. Forse anche di questo i partiti si dovrebbero con molta attenzione occupare. Grazie.
1: Ringrazio Anna Finocchiaro anche per aver introdotto questo tema del voto femminile, che è un voto rilevante anche sotto un altro aspetto. Tutti noi sappiamo che i segmenti elettorali che non vanno a votare non sono rappresentati. I giovani, che non vanno storicamente più a votare in Italia da moltissimi anni, non sono oggetto di specifiche azioni o proposte della politica, perché vengono giudicati poco interessanti dal punto di vista elettorale, mentre risultano assai più interessanti la fascia degli anziani che ancora massicciamente va in blocco al voto. Se noi non riusciamo a riattivare la partecipazione femminile, rischiamo che anche il mondo delle donne sia giudicato dai partiti, non da uno o da un altro, da tutti nel loro insieme, un mondo per il quale non vale la pena spendersi, perché tanto non vanno a votare e quindi non cambiano il destino di nessuno. Lo abbiamo visto tutto questo in fasi anche abbastanza recenti. Noi c'era una grande speranza riposta dalle donne italiane, in particolare da quelle più giovani, dalle giovani madri lavoratrici, ad esempio nei risultati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che aveva promesso asili nido allo standard minimo europeo, 33 posti per ogni 100 bambini residenti in ogni singolo comune italiano, e che poi proprio in quella parte è stato falcidiato dalle varie modifiche che si sono susseguite nel piano, a differenza di altri capitoli, evidentemente giudicati meno sacrificabili e più rilevanti anche per il loro portato elettorale. Quindi spingere le donne a tornare alla partecipazione politica è anche il solo modo per ottenere un po' più di rispetto per quelli che sono i loro interessi concreti, qualunque sia il governo che governi. E quindi adesso tocca, do la parola molto volentieri alla professoressa Valentina Pazzè, che è un'ordinaria di filosofia politica all'Università di Torino e autrice di un saggio che è anche un po' il motivo per cui è qua presente tra noi. Si intitola I non rappresentati e li elenca in tre categorie: esclusi, arrabbiati e disillusi.
3: Grazie per l'invito. Sono stati già moltissimi gli stimoli. Tra le tre categorie dei non rappresentati del libro ci sono anche i nuovi meteci, gli stranieri che sono tra noi e che non hanno diritto di voto. Allora, io riprendo il titolo di questo rapporto e anche accogliendo una suggestione di Flavia Perina, mi chiedo perché non c'è il punto interrogativo. Nel presentarlo è stato detto, perché ovviamente è un problema e gli stessi intervistati dicono che è un problema, ma non è scontato che il non voto sia un problema per la democrazia, per i partiti, per la classe politica. Ricordo, erano 10 anni fa, nel 2015, le elezioni regionali nell'Emilia Romagna, quando ci furono 63% di astenuti in una regione rossa, no? Allora fece molta impressione, poi ci siamo un po' abituati a scendere al di sotto della soglia psicologica del 50% o avvicinarci molto, ma quello che mi interessa ricordare è la reazione del allora Presidente del Consiglio, che era Matteo Renzi, anche segretario del PD, che commentò: in fondo l'affluenza è un problema secondario, abbiamo vinto. Allora, il tema è: a che cosa servono le elezioni? Perché si chiede il voto ai cittadini e alle cittadine? Per vincere? Per incoronare un capo di governo secondo una versione di democrazia che non è quella che c'è scritto nella nostra Costituzione? Continuiamo a essere un sistema parlamentare, per quanto le leggi che hanno introdotto l'elezione diretta dei sindaci e dei cosiddetti governatori ci abbiano un po' portato verso un'altra cultura. Qui c'è davvero un'alternativa. A che cosa serve il voto? A eleggere un governo o a eleggere un'assemblea rappresentativa? Perché se serve a eleggere un governo, e in particolare il capo del governo, e la nuova legge elettorale con l'obbligo di indicare il nome del candidato premier, così come la riforma del premierato, vanno in questa direzione, non è importante quanti votano. Potranno anche andare il 20%, qualcuno risulterà eletto. È il modello schumpeteriano, è il modello di tutta una tradizione politica che ha anche teorizzato che è una cosa positiva che ci sia un alto livello di astensioni. È stato anche teorizzato che in fondo l'astensionismo può essere sintomo di soddisfazione. I cittadini non sentono l'esigenza di esprimersi perché sono contenti. Questi dati non ci dicono questo, evidentemente. L'altra possibile risposta invece è che le elezioni servono a eleggere assemblee rappresentative di tutti gli orientamenti politici, di tutti gli interessi, di tutti i bisogni. In questo caso il modello, diciamo, kelseniano, ed è il modello che ha ispirato i nostri padri costituenti, il non voto sì è un grosso problema, perché la funzione del rappresentare, che in prima istanza vuol dire offrire un quadro il più possibile corrispondente alla realtà della distribuzione degli orientamenti e della presenza di interessi e di bisogni, non viene portato a termine. Il Parlamento o l'Assemblea regionale o il Consiglio comunale non rispecchiano quella che è la distribuzione. E ciò è particolarmente grave quando, come sappiamo, ad astenersi e quindi a non essere rappresentati, a non avere una proiezione istituzionale, sono particolari segmenti, i più poveri, no? Qui si dice i ceti popolari, i meno scolarizzati, coloro che vivono in aree periferiche, c'è il tema delle cittadine, no? Al di sotto dei 10.000 abitanti. Quello che accade, sono due i problemi. Uno è quello banalmente della difficile leggibilità della società, di un punto in bianco spuntano fuori i trattori, oppure il movimento per la Palestina, un movimento oceanico in risposta a uno sciopero indetto da una piccolissima sigla sindacale. Su questo anche la CGIL, che pure ha delle antenne molto attente, non aveva subito colto, no? Perché c'è un mondo che non si conosce, che non è rappresentato, quindi questo è un problema se la funzione della politica è cercare una mediazione, una composizione, un'articolazione di quelle domande, non solo recepire, ma articolare, mediare. Ma se non hai il dato di partenza, se il quadro è incompleto, è un bel problema. Che la secessione, lo sciopero dal voto, spesso consapevole di protesta, venga in particolare dai più poveri, no? Lo dico in termini semplici, Marco Valbruzzi ha parlato proprio di secessione dei poveri, è un problema in più ed è un paradosso perché se ci pensiamo nella storia delle istituzioni politiche i poveri sono stati a lungo esclusi, i sistemi di voto erano basati sul censo e c'è stato, così come erano escluse le donne, no? Quindi è un paradosso che gli esclusi di ieri oggi si auto escludano, è un paradosso che ci deve fare riflettere, sono costate lotte, no? la conquista di quei diritti. Ma se c'è questa autoesclusione, io direi che c'è qualcosa di più profondo, qualcosa che forse la lente dell'efficacia, dell'efficienza, dell'offerta politica, che non, forse non è sufficiente a farci cogliere. Ossia, io faccio fatica a osservare il fenomeno della fuga dal voto, dal fenomeno molto più generale di una fuga dalla politica, che anche trasformazione della percezione di ciò che è politica. Oggi si discute molto di depoliticizzazione, di antipolitica, ma anche di depoliticizzazione, che vuol dire tante cose, ma insomma, grosso modo, il venir meno della consapevolezza della natura politica dei problemi, di molti problemi, no? Di modo che le persone, i cittadini, sempre più spesso non hanno la percezione che i loro guai, quelli che li riguardano personalmente, che riguardano la loro famiglia, siano anche in molti casi originati da problemi sociali, siano affrontabili collettivamente e non solo individualmente, citando Don Milani, no? Sortirne da soli è avarizia, cercare di uscire insieme dai problemi è politica. Io di questo mi sono accorta andando un po' a parlare nelle scuole, beh, me ne accorgo insomma all'università con i miei studenti, ma anche andando a volte a parlare nei licei. Mi ha colpito molto il dato dei giovani irrecuperabili, no? Quella percentuale di giovani che proprio, e che non sono disaffezionati, non si sono mai affezionati, non hanno, e quindi come vedono la politica? Mi ha colpito molto in una classe di liceo scientifico dove c'erano dei ragazzi per altri versi maturi, in gamba, insomma interessanti, ma che davvero si chiedevano, ma perché, no, dei diciottenni, neodiciottenni, ma perché devo andare a votare? Che senso ha? Una ragazza a un certo punto ha chiesto, ma è meglio se non voto o se voto a casaccio? Domanda difficile, non lo so. Però poi, approfondendo la conoscenza di questi ragazzi e insomma discutendo, non c'era disinteresse per la politica, anzi c'era un grande interesse. Diceva Anna Finocchiaro, la politica è sentimento, è indignazione per le ingiustizie, la molla, no? Può essere quella, nel caso loro una grandissima sensibilità per le questioni di genere, per le questioni quindi del rispetto delle differenze, anche per la questione migrazioni, c'erano diversi compagni non italiani di nascita, per le questioni ambientali. Non c'era la percezione che discutere di questi temi vuol dire discutere di politica, e questi temi vanno affrontati, possono essere affrontati politicamente. In tutto ciò io credo che sia molto vero quello che è emerso, ossia che dobbiamo guardare l'intero e non soltanto isolare il momento del non voto, e neanche guardare solo alle risposte pur preziose, pur indicative, degli intervistati a questo, in questa ricerca, perché c'è un ruolo che svolge la politica, la classe politica, i partiti, non solo nel recepire o non recepire domande, istanze, richieste, ma anche nel avanzare proposte, non solo proposte di soluzioni di problemi, un po' questo è il punto, no? Nelle risposte che poi dicono, ecco, non mi è stato offerto ciò che chiedevo, vedo davvero una torsione, vogliamo chiamarla populistica, no? della rappresentanza, dove si finisce col credere che ci debba essere qualcuno che poi puntualmente ci delude, no? il leader che deve risolverci i problemi, ma non è probabilmente questo, no? Chi ha un po' di passione per la politica in qualsiasi contesto istituzionale o non istituzionale sa che c'è una scintilla che si accende e che c'è il bisogno di dare luogo al formarsi di identità collettive. e avere dei progetti di futuro possibile, no? di società desiderabile. E in questo i partiti hanno storicamente avuto un grande ruolo, no? Si citava Roccan, si potrebbero citare altri autori, non solo nel raccogliere ma nel proporre modelli di società e di futuro in cui identificarsi, e questo ruolo effettivamente lo svolgono con più difficoltà. E anch'io ho l'impressione che riprendendo di nuovo Flavia Perina, che non ci sia oggi una attenzione, una preoccupazione forte per recuperare gli irrecuperabili, che vuol dire non andarli a cercare al momento del voto, evidentemente, vuol dire che le sedi dei partiti devono stare nei quartieri periferici, cioè devono starci sempre, e fare politica tra un'elezione e l'altra, questo è il problema. A Torino c'è un tram che attraversa tutta la città, dai quartieri ricchi, no, del centro fino alle periferie, e andando lungo questo tram, più ci si sposta in periferia, più tra l'altro diminuisce l'aspettativa di vita, perché poi chi sta meno bene ha un minore accesso alla sanità di qualità, eccetera, e diminuisce il voto. Però in quei quartieri bisogna andarci, bisogna ricordarsi di quei quartieri sempre, non soltanto tra un'elezione e l'altra. L'ultimo tema, perché forse sto prendendo troppo tempo, la legge elettorale. E di nuovo qui abbiamo un elemento che può essere molto distorsivo della rappresentanza. Mi sembra che se rileggiamo le vicende degli ultimi decenni, due leggi elettorali incostituzionali, una delle quali sembra essere il modello di quella adesso riproposta, ma in generale un'attenzione ossessiva per il tema della governabilità e della stabilità, leggendo la crisi italiana sempre univocamente in questa chiave, quando a me sembra ci sono invece ragioni per dire che la nostra è una crisi di rappresentatività delle istituzioni. E di nuovo qui non c'è solo il tema del Parlamento dei nominati, no? La riconoscibilità, e quindi o il collegio o le preferenze, c'è proprio il tema delle soglie implicite o esplicite, per cui qualcuno sa già che non sarà rappresentato, anche il tema di sistemi elettorali che forzano l'elettore, che lo costringono ad alleanze, a votare coalizioni innaturali, forzate, no? Anche quello allontana in qualche modo. Quindi mi chiedo, c'era stata questa coraggiosa promessa non mantenuta del PD all'indomani della riduzione del numero dei parlamentari, torniamo al proporzionale, ma al proporzionale vero, non il proporzionale con i premi di maggioranza che generano effetti sommamente disproporzionali. Forse bisognerebbe tornare anche a ragionare di questo tema. Ci sarebbero mille altre cose, ma mi sembra di aver già parlato abbastanza. Grazie.
4: Grazie a Valentina, alla professoressa Pazzè, che ci ha ulteriormente atterrito con la prospettiva del ritorno alla democrazia censitaria, che non è fatto da sottovalutare, perché poi se uno guarda anche i risultati dell'indagine, insomma, quella è la direzione: non votano i poveri, non votano i più fragili, non votano le periferie, quindi un dato da tenere presente. Ma volevo aggiungere solo una riflessione su questo tema della politica come emozioni, perché è vero, la politica anche tra i giovani si è mossa. Noi ricordiamo due casi, le mobilitazioni per Gaza, ma in precedenza l'enorme mobilitazione giovanile anche nelle scuole sull'onda della emozione per il delitto di Giulia Cecchettin, che ha suscitato davvero rumore, piazze piene, eccetera. Ma la mia sensazione è che la politica, che un tempo sapeva anche suscitare queste emozioni intorno a progetti, oggi invece ricerchi una sorta di surrogato di emozioni artificiali, fatte con il post indignato sui social, fatte con la polemica di cui si farebbe volentieri a meno, e tutto con un sottofondo di grande, appunto, artificialità e falsità, e comunque un rumore di fondo che, anziché in qualche modo appassionare gli elettori, avvicinarli e creare quel tipo di emozione positiva che è sempre collegata al cambiamento, lì dequalifica la politica da un lato, perché dice: ma guarda, questi, io penso, non so, le polemiche su Sanremo, di che cosa hanno tempo per occuparsi? Dequalifica la politica, ne sminuisce il ruolo e probabilmente allontana anche gli elettori dall'idea che, ecco, la politica sia una cosa seria. Ma qui mi taccio perché tocca una testimonianza. Abbiamo un video della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e senz'altro lo facciamo partire.
5: Buongiorno a tutte e a tutti e un caro saluto. Mi dispiace moltissimo non poter essere oggi in presenza con voi, ma purtroppo per impegni istituzionali non potrò essere presente. Ci tenevo però moltissimo a inviarvi un mio saluto e un breve contributo, perché credo che il dibattito di cui oggi voi vi fate protagonisti sia un dibattito prezioso, necessario ed urgente. Parlare infatti di astensionismo e del rapporto tra cittadini e istituzioni è un tema fondamentale con cui, come istituzioni, dobbiamo necessariamente affrontarci, in quanto è un tema che ha a che vedere profondamente con la qualità della nostra democrazia. Un recente studio di Area Studi LegaCoop e di Ipsos ci offre in questo senso dei dati e degli elementi importantissimi per poter leggere la fase in cui ci troviamo. Questo studio ci dice infatti che 7 italiani su 10 non si sentono adeguatamente rappresentati dalla classe politica e che 2 italiani su 3 non credono e non sono convinti del fatto che il proprio voto possa realmente incidere sulle decisioni pubbliche. Questi dati devono essere letti non solo come una mancanza di fiducia nei confronti della democrazia, ma piuttosto come una richiesta che i nostri cittadini e le nostre cittadine ci fanno di una maggiore qualità, di una maggiore credibilità e di una maggiore trasparenza dei processi istituzionali e decisionali. Da sindaca vivo ogni giorno questa responsabilità nei quartieri, nelle strade, nei consigli comunali aperti, nei dibattiti pubblici. Sento tanta voglia di partecipare, ma le persone vogliono partecipare quando sentono ascolto, quando vedono che le proprie proposte vengono ascoltate e si traducono in azioni concrete, quando riconoscono che un progetto e una visione politica è davvero credibile. Il tema dunque non riguarda solo la questione dell'affluenza alle urne, ma riguarda la qualità della proposta politica. Le persone vogliono potersi sentire coinvolte in una visione che le renda davvero protagoniste del cambiamento. La partecipazione aumenta quando il voto viene percepito come uno strumento capace di orientare scelte trasparenti e riconoscibili. Per questo la coerenza tra parole ed azioni, la trasparenza dei processi decisionali diventano elementi centrali. A livello territoriale possiamo fare moltissimo. Io ho la fortuna di provenire dalla città di Aldo Capitini, uno dei più grandi teorici della partecipazione. Allora il nostro compito deve essere quello di individuare spazi e strumenti che rendano possibile rimettere la voce dei territori al centro del governo delle nostre città. Dobbiamo lavorare per rafforzare spazi di confronto, investire su processi partecipativi autentici, coinvolgere giovani, mondo delle scuole, associazioni e mondo delle imprese nell'elaborazione delle politiche pubbliche. Dobbiamo promuovere percorsi di educazione alla cittadinanza attiva affinché il voto venga concepito non come un gesto isolato, ma come una parte di una responsabilità condivisa. La democrazia è un esercizio quotidiano di cura, di ascolto e di corresponsabilità, e il voto è uno dei suoi momenti più alti perché è l'espressione della sovranità popolare e della dignità di ciascuno. Vi auguro un lavoro proficuo per quest'oggi e vi assicuro la mia disponibilità per continuare questo dialogo e questo confronto necessario, nella convinzione che una democrazia viva, partecipata ed inclusiva sia l'elemento essenziale per poter affrontare insieme le sfide del nostro tempo. Un caro saluto a tutte e a tutti e buon lavoro.
4: Grazie.
1: Grazie, andiamo verso le conclusioni e do volentieri la parola a Serena Sorrentino, che è presidente della commissione per il programma fondamentale della CGIL. Le ho chiesto poco prima che cosa voleva dire questo fondamentale, perché a me non mi risultava chiarissimo, e mi ha spiegato che è una cosa importante, perché è la revisione della cornice di valori nella quale si è mossa la CGIL, e che l'ultimo aggiornamento risale addirittura alla CGIL di Trentin nel 96, quindi è uno strumento per aggiornare un quadro, e immagino che terrà conto di un tema che non interessa soltanto la politica, ma per molti versi interessa anche il sindacato, perché se la partecipazione politica non sta benissimo, anche quella sindacale mi sembra che attraversi momenti duri.
6: Sì, diciamo che abbiamo margini di miglioramento. Beh, intanto grazie a Stefano Vaccari per aver costruito questo confronto, e grazie alla Lega delle Cooperative per aver promosso questo studio, anche perché in questo tempo, ed è una delle ragioni per le quali la CGIL ha deciso di rimettere mano al programma fondamentale, abbiamo bisogno probabilmente di leggere fenomeni che si stanno consolidando come quasi strutturati, come quello della crisi delle democrazie, o meglio, piuttosto che crisi delle democrazie, di svuotamento delle democrazie, di fronte però a cambiamenti che intervengono con una repentinità e introducendo anche nuove fratture, a proposito diciamo di clivage, che vanno indagate se chi si assume la responsabilità di voler esercitare una funzione di rappresentanza, in questo caso il sindacato di carattere sociale, la rappresentanza del lavoro, vuole in qualche modo essere parte di quella ricostruzione democratica. L'astensionismo è un grande problema. È un grande problema perché, se è vero che la democrazia non si risolve nel voto, il voto continua a essere uno strumento importante di misurazione del dato del tasso di rappresentatività dei soggetti, a cui poi è imputabile la responsabilità di fare le scelte, e le scelte ricadono sull'interesse generale. Quindi entrambi i due momenti che sono attenzionati dallo studio: da un lato quello che riguarda una riflessione sulle forme della rappresentanza, su questo non credo di dover aggiungere altro all'intervento che ha fatto Anna Finocchiaro, che condivido, però l'attacco alla rappresentanza, cioè all'idea che, così come disegna la Costituzione, la democrazia sia una democrazia partecipata, diffusa, quasi affollata, no? Nel senso che la democrazia costituzionale è fatta della tutela dei diritti e della libertà di espressione dei singoli, ma soprattutto dei singoli organizzati nelle loro formazioni sociali, dove ci sono i partiti, ci sono i sindacati, ci sono le associazioni di volontariato, ci sono le imprese definite nelle loro varie forme, compresa la cooperazione. Quindi il disegno costituzionale è quello di una democrazia che è partecipata, che si organizza, dove il sistema delle autonomie è plurale e soprattutto diffuso e di prossimità. Ogni componente che organizza la democrazia è parte della risocializzazione della democrazia, per dirla come Nadia Urbinati. E il lavoro è una parte importante. Non a caso, diciamo, l'articolo 1 identifica il lavoro come fondamento della democrazia, nel senso che chi partecipa del progresso civile e sociale del paese deve avere una funzione. Perché il lavoro è così importante? E perché la rappresentanza, picconata da anni non soltanto diciamo di antipolitica, di delegittimazione, ma soprattutto di azioni volte alla disintermediazione, cioè questa idea sempre di più che le élite e i rappresentati non dovessero avere forme di mediazione di nessun carattere sociale e organizzativo, ha indebolito la democrazia, perché ne ha svuotata una parte di socializzazione. In questo anche l'attacco che c'è stato nel corso degli ultimi anni alla funzione della rappresentanza, delle organizzazioni che si occupano di rappresentare il lavoro e l'impresa. Questo non c'è dubbio che abbia reso più esposta e più fragile anche il nostro tessuto democratico, perché la democrazia nei luoghi di lavoro aiuta anche a rinsaldare la democrazia nella società. È vero che la democrazia, anche quando si esercita nella rappresentanza del lavoro, come dicevo all'inizio, ha dei margini di miglioramento. Ed è per questo che da tempo noi discutiamo, lavoriamo affinché ci sia la possibilità di arrivare ad una definizione puntuale di un sistema di rappresentanza democratica dentro i luoghi di lavoro, come contributo generale alla rialimentazione della democrazia. Anche perché lo studio dice alcune cose nella relazione tra non voto e disuguaglianza sociale. Non c'è dubbio che c'è un pezzo di mondo del lavoro, che è quello che si sente, tra virgolette, escluso dai fenomeni che hanno investito il mondo del lavoro, in base anche, diciamo, a scelte politiche che hanno dovuto in qualche modo misurarsi con la globalizzazione, che possiamo tradurre in maniera, diciamo, abbastanza semplificata come il fenomeno della diffusività della precarietà, dello sfruttamento nel lavoro, o anche l'incertezza, l'insicurezza. Perché ho sfiducia nelle istituzioni? Perché la rapidità con la quale si cambiano le decisioni e si interviene sulla carne viva delle persone, sulla condizione materiale delle persone, ha le caratteristiche che diceva Anna Finocchiaro prima. Siamo molto più concentrati sulle decisioni qui e ora e sulla stabilità dei governi piuttosto che sulla stabilità delle politiche. Dovremmo riscoprire invece l'importanza della programmazione se vogliamo ricostruire un rapporto fiduciario. Quando io cambio i requisiti per l'aspettativa previdenziale di anno in anno, determina insicurezza sociale, no? Avrebbe detto Robert Castella. Così come quando io cambio la condizione con la quale io posso vedere più o meno garantita la mia condizione di lavoratrice precaria, cambio la condizione di sicurezza sociale delle persone. Quando imputo questo ad una scelta che viene dalla politica, sebbene ragione la professoressa Pazzè, dovremmo in qualche modo ricostruire anche che cos'è il perimetro della politica, però entriamo in uno spazio pubblico nel quale le persone non si sentono rappresentate dalle scelte dei loro rappresentanti e si sceglie la strada dell'exit, cioè ci si sottrae, a cui dovremmo invece dare una risposta diversa, diametralmente opposta, cioè quella del voice. Ridiamo la voce, quindi ricostruiamo forme di partecipazione larga e diffusa, investiamo nella socializzazione della democrazia, ricostruiamo quel tessuto democratico disegnato dalla Costituzione, dove ogni componente nella sua funzione di rappresentanza di interessi può decidere di confliggere più o meno, ma determina consenso. Certo è più semplice, su questo Flavia Pirina all'inizio faceva un'osservazione molto puntuale, è più semplice una democrazia che è meno alimentata da conflitti e da rappresentanze e che in qualche modo però determina quel fenomeno che conosciamo benissimo, cioè di elite che hanno un consenso popolare e territoriale sempre meno radicato e strutturato. Ed è un problema non solo per la democrazia come forma preferibile alle altre, cioè non ne abbiamo ancora inventata un'altra, ma è un problema anche per i democratici, cioè per quelli che scelgono la democrazia come forma preferibile. E rispetto a quello che sta accadendo nel mondo, questa non è una discussione banale da fare, rispetto anche al modo in cui noi alimentiamo e costruiamo fiducia nella democrazia. Dal punto di vista di un'organizzazione sindacale, se prendo a riferimento la rappresentanza nei luoghi di lavoro, qual è quel settore nel quale, avendo una legge sulla rappresentanza, noi abbiamo dall'istituzione ad oggi, cioè dal 98 ad oggi, quindi quando la curva dell'astensionismo già è molto forte, perché l'astensionismo politico ha delle partizioni storiche, ma non c'è dubbio che dagli anni 90 il tasso di partecipazione al voto scende al di sotto dell'80%, e questo è un fatto storico. Dal 2008 la curva scende in maniera vertiginosa, quindi ci sono stati dei momenti che corrispondono a crisi molto forti, politico-economiche, che hanno cambiato la condizione dei cittadini, ma anche gli strumenti a disposizione della politica. Non c'è tempo, non lo faccio, ma sicuramente il 92 è uno spartiacque. Nel momento in cui si costruisce la politica economica che porta l'Italia verso l'euro, si iniziano a costruire una serie di politiche di cui anche le organizzazioni sindacali nel 93 sono parte insieme alle imprese, che in qualche modo creano una rottura, una frattura sociale tra chi è rappresentato da quelle organizzazioni di rappresentanza e le finalità in termini di responsabilità che quelle organizzazioni si assumono. Ma andando a concludere, il tema quindi della relazione molto forte che c'è tra la rappresentanza degli interessi, la condizione materiale, la capacità di assumere il tratto della complessità, che non va negata e semplificata, va tradotta, e questo è il compito di chi si assume la responsabilità di mediazione tra i cittadini e le forme della rappresentanza istituzionale e politica, e riguardano il civismo, che fortunatamente è un fenomeno ancora molto presente nel nostro paese e andrebbe in qualche modo assoldato in questa battaglia per rinsaldare la democrazia. E però, dicevo, dal punto di vista sindacale, se guarda lo spaccato, venendo come esperienza sindacale dalla pubblica amministrazione, noi alle RSU non abbiamo mai avuto un tasso di partecipazione che è sceso sotto l'80%. Se non si supera il quorum del 50%, le elezioni si devono ripetere, e questo è un tema importante. Quando io ingaggio tutti gli attori della competizione nel fatto che il primo scoglio sul quale convergere è far partecipare quanto più possibile le persone al voto, do anche un'altra percezione all'elettore potenziale. Certo, come dice lo studio, c'è ancora molto forte, io credo anche in virtù del continuo appello che il Presidente della Repubblica fa sul fatto che il voto è un dovere civico, l'articolo 48 della Costituzione, però bisognerebbe anche in qualche modo riaffezionare le persone, a proposito di passione politica, al fatto che l'esercizio del diritto al voto è anche un diritto. Non è solo un dovere.
7: È anche un dovere.
6: No, è un dovere civico, ma è anche un diritto. Cioè, nel senso, me ne devo riappropriare, devo sapere che se scelgo di non partecipare perché non voto, sto rinunciando non semplicemente a fare il mio dovere, ma rinuncio ad un diritto che è stato conquistato. Quella conquista mi deve riaffezionare all'idea che attraverso il mio voto io posso incidere. E qui veniamo, diciamo, alla seconda parte della discussione che è stata fatta e che assumo totalmente nelle valutazioni che è stato fatto dallo studio. Ci sono le forme della politica. Certo è importante la diffusività dei seggi, l'accessibilità al voto, la conoscenza, quindi la campagna dell'informazione, eccetera, eccetera. Però sono importanti anche i contenuti. Forme e contenuti non possono essere scissi. Le forme partito rispecchiano direttamente la qualità della proposta politica. È un po' come, per dirla come al Magisti e concludere, se vogliamo salvare la qualità della democrazia bisogna tornare a investire nel capitale sociale. Investire nel capitale sociale è la parte più complessa che oggi sfida la politica, soprattutto quando leggiamo la dimensione dello svuotamento e dell'indebolimento della forma di rappresentanza politica nella misura dell'astensione, che ha una forte caratterizzazione e connotazione anche rispetto alle disuguaglianze e al disagio sociale.
1: Grazie a Serena Sorrentino, che ci ha proposto un'interessante soluzione estrema: invalidare le elezioni se non vota il 50% delle persone. È estremo, ma diciamo ci sono alcuni paesi europei che più volte sono tornati alle urne finché non usciva fuori un risultato che consentiva di fare un governo vagamente omogeneo. E quindi infiliamo anche questo nel dibattito sulla riforma elettorale, e adesso do la parola al capo delegazione del PD al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti.
8: Sì, buongiorno, mi sentite?
1: Ci siamo, ecco, sì, il collegamento funziona, interviene da remoto. Bene. Eccoci.
8: Salve, salve a tutti, scusatemi se parlo da qui, da Bruxelles, ma sono giornate un po' complicate. Ed è bene presiedere questi luoghi comunque ancora di discussione e di riflessione. Grazie per l'invito, sarò brevissimo perché ho ascoltato molti degli interventi e delle cose dette, e vorrei dire anche la mia, che in parte poi c'è stata come filo nel ragionamento che ho ascoltato, su questa tragedia dell'astensionismo e ciò che comporta. Io penso che i motivi, come è stato detto, siano tanti, ne indico però uno che io credo sia il convitato di pietra con il quale fare i conti. Oggi la gran parte, forse la maggioranza delle persone in Italia e in Europa, percepisce il rischio di vivere il resto della propria vita peggio di come ha vissuto la prima parte della propria vita. Noi per anni abbiamo detto questa sarà, parlando dei giovani, la prima generazione che vivrà peggio dei propri padri. Era vero, ma quello che sta accadendo è che questa percezione di assenza di futuro non riguarda più solo un ragazzo o una ragazza, ma riguarda il commerciante che era sicuro perché ha ereditato un negozio che invece ora è a rischio di chiusura, un lavoratore a tempo indeterminato di un'impresa, a un imprenditore che si sente solo rispetto a una competizione internazionale. Quindi c'è e viviamo in una condizione nella quale la speranza o la certezza comunque di avere una chance, a questo si è sostituita la paura. È così per moltissimi motivi, per brevità ovviamente li cito, sicuramente

politica, e la democrazia è questo, è stato nei primi anni del dopoguerra, e non è che le persone vivevano meglio di oggi, ma c'era quasi la certezza che grazie alla libertà, alla democrazia, alle politiche di inclusione, alla riforma agraria per la quale si sono usati le risorse del piano Marshall, io oggi non ho nulla, ma grazie alla libertà, alla democrazia, al voto, avrò qualcosa. Poi dipende da me quanto. Ecco, questo aumento delle disuguaglianze, badate, non negli ultimi 3 anni, negli ultimi 30 anni, e quindi è una condizione permanente della dimensione della vita e di esclusione della vita, secondo me contribuisce a uccidere la speranza. Le crisi internazionali, non in queste ore, ma oggettivamente c'è la percezione di una solitudine. Quindi io credo che in questa disaffezione alla democrazia ci sia qualcosa di molto serio, e questa sostituzione della speranza con la paura del futuro o la percezione dell'assenza di un futuro rende le persone più sensibili a seguire o il disincanto, ma che voto a fare? E qui Calamandrei ci aveva avvertito, perché Calamandrei sull'articolo 3 della Costituzione, quante volte abbiamo in eredità il suo racconto, e diceva: attenti, perché la Costituzione non è un libro da tenere in biblioteca, sono valori, sono contenuti, ma la Costituzione è soprattutto un programma da attuare in primo luogo alla sfera di valori. Ecco, io penso che noi paghiamo uno sviluppo economico, sociale, che poi quei valori li ha attuati in parte. Un ragazzo di 18 anni oggi, nel corso della propria vita, probabilmente non intercetterà nessuno dei valori costituzionali nella sfera dei diritti. Quello alla scuola è sotto attacco, quello alla sanità non ne parliamo, se è una ragazza alle pari opportunità, perché sappiamo qual è l'evolversi. Ecco, io quindi credo, e chiudo, che noi dovremmo un po' indagare qui, su questa sfera, di come ricostruire speranza, non con artifici elettorali o pacche sulle spalle all'ottimismo, ma come riaprire una stagione nella quale quella Costituzione innanzitutto si attua nell'articolo 3 e tutti i cittadini hanno gli stessi diritti sociali, e quella roba lì crea speranza. E poi ho sentito l'ultimo intervento, ma c'è stata una discussione, qui c'è il grande opportunità e al tempo stesso dramma della rivoluzione digitale. La democrazia non è mai stata solo un voto. Certo che votavano il 98% delle persone, ma la democrazia tra un voto e l'altro era vissuta da una partecipazione diffusa dei corpi intermedi. Ora dobbiamo dircelo, noi abbiamo seguito l'illusione che la rivoluzione digitale fosse anche un veicolo di libertà, perché io all'improvviso, postando un post o cantando una canzone in streaming, parlavo con milioni di persone in quello che ci è stato presentato come un campo neutrale e non intermediato dal sindacato, dal partito, dal soggetto sociale a cui faccio riferimento se sono un avvocato, e quindi è meglio stare sui social che non militare in un'associazione o in un partito. E abbiamo scoperto che è un imbroglio, primo perché l'intermediazione ha voglia se c'è, ma prima era democratica, era sottoposta al controllo, adesso è un'intermediazione oscura legata a un algoritmo che decide se dartela poi quella audience o no, e quindi anche qui noi dobbiamo indagare. Quindi chiudo, grazie dell'opportunità e di questo studio che dice la verità, sono d'accordo con moltissime delle cose dette, indagherei in una via che non accetta scorciatoie. O noi ci rimettiamo in testa, a prescindere dalla posizione politica, che il tema della democrazia è speranza, e la speranza non si può trasmettere con le bugie o con le pacche sulle spalle, ma con un credibile progetto di sviluppo, che io credo sia far fare in questo momento all'Europa quel salto che non abbiamo avuto il coraggio di fargli fare nell'integrazione, perché quei diritti e quella condizione di frustrazione che abbiamo la superiamo solo se l'Europa esiste, e oggi purtroppo 27 paesi europei nazionali non ce la fanno a garantirla, ma questo è un altro discorso. Ecco, io credo che il tema grande oggi sia affrontare quel tema, come reincludere chi da persona

0: e cittadino ha diritto di essere incluso, e vedrete che le persone capiscono che è utile uscire di casa quella domenica e andare a scegliere. Grazie veramente a tutte e a tutti.
1: Eccoci, siamo alle conclusioni, ma prima di dare la parola a Chiara Braga, al capogruppo PD alla Camera, che concluderà questo dibattito, volevo concludere anche la mia piccola presentazione con un messaggio anche un po' di ottimismo. Abbiamo detto delle cose che ci hanno, insomma, personalmente mi hanno molto depresso, e quindi allora cercavo un appiglio mentale a qualcosa di più ottimistico, e l'ho trovato alla fine in un ragionamento. Alla fine questa stagione, perché si è parlato molto di leaderismo, dell'influenza che il leaderismo ha sulla partecipazione scoraggiandola, però questa stagione di leadership estreme, e mi riferisco innanzitutto a Donald Trump, ha in qualche modo riattivato dei meccanismi democratici. Noi abbiamo visto, fino a 2-3 anni fa, davamo per scontata la vittoria sulla scena europea, extraeuropea, ad esempio dei movimenti sovranisti, mentre invece abbiamo visto che non è andata come ci si aspettava, che ci sono stati addirittura dei risultati inaspettati, che persino il leader europeo dei sovranisti, Viktor Orban, è in fortissima difficoltà, è scavalcato da una proposta più moderata. Quindi in qualche modo, se magari la democrazia e la partecipazione non hanno saputo conservare bene i loro anticorpi, c'è un elemento esterno che promette, che dà la possibilità forse di riattivarli e di riscoprirli come unica alternativa a un mondo dove vince la legge del più forte. Con questo la parola a Sonia Braga.
2: No,
1: a Chiara Braga, scusate.
2: Grazie.
1: Imbarazzante gaffe, ma non ne avevo fatto fino adesso neanche una.
2: Va benissimo, va benissimo.
3: Ma lei è troppo giovane per capirla.
2: No, la capisco. Magari fossi Sonia Braga. Ma intanto grazie a tutti per questa mattinata, grazie a Stefano, grazie a Ipsos, Lega Coop, Fragile Italia, che ci ha presentato questo rapporto, che ci ha aiutato, diciamo, a tornare a discutere di un tema, quello dell'astensionismo, in un momento in cui siamo, come dire, concentrati su altre questioni. Capita spesso che ad ogni tornata elettorale il tema dell'astensionismo torna un po' al centro del dibattito per qualche ora, qualche giorno, se va bene, quasi sempre, diciamo, con una maggiore attenzione da parte di chi ha perso quelle elezioni, quasi anche come giustificare, no, un certo esito elettorale, però quasi sempre appunto viene evocato ed è per poi essere subito archiviato. Questo rapporto ci dice invece, così come molte altre riflessioni, anche quelle che hanno arricchito il dibattito di questa mattina, che la scarsa partecipazione al voto è diventata un'emergenza istituzionale, non è più solo frutto di disinteresse, ma assume proprio la forma di una protesta politica consapevole. Voglio ritornare solo su alcuni dati di questo rapporto per riallineare un po', diciamo, il filo della nostra discussione. La fotografia, diciamo, di un paese che è attraversato da una contraddizione profonda. Si è detto che il 73% degli italiani dichiara di interessarsi alla politica, ma 7 su 10 non si sentono rappresentati e oltre 2/3 ritengono che il proprio voto non influenzi le decisioni. Quindi quasi la metà considera l'astensione una legittima forma di protesta, che ha una connotazione, si è detto, sociale, territoriale. Tra i ceti popolari la frattura è ancora più netta, è qui che si concentrano sfiducia, disaffiliazione, distanza dalle istituzioni. E poi quella dimensione territoriale su cui questo rapporto ci invita a riflettere, si è detto nel nord-est, nel nord-ovest del paese, i livelli più alti di disinteresse, ma a me ha colpito anche che questi dati più negativi si registrano nei comuni che hanno una dimensione più piccola, sotto i 10.000 abitanti, molte dei quali, se ci riflettiamo, ricadono in quelle aree interne che rischiano di scivolare in una marginalità che non è solo geografica, ma è anche politica e sociale. Allora, il risultato che rischiamo di avere è quello di una democrazia di minoranza, in cui spesso chi viene investito del dovere di rappresentanza e di governo lo fa e ottiene il consenso di una quota sempre più ridotta di cittadini e cittadine. Ma nonostante questo, il rapporto ci dice che il voto resta percepito percepito come un dovere civico da 8 italiani su 10 e 3 su 4 giudicano l'astensionismo un problema serio per la democrazia. Verrebbe da dire non tutto è perduto, proprio per raccogliere anche quell'invito all'ottimismo che Flavia Perina ci consegnava nel suo intervento poco fa. La ricerca ovviamente è utile perché lancia un'allerta sul carattere e sui pericoli dell'astensionismo che si configura sempre di più come un fenomeno strutturale che vediamo diffondersi nel nostro paese, certamente nella nostra Europa, non solo qui, un rischio per la tenuta stessa della democrazia. Il voto di chi non vota, come i dati delle elezioni politiche nel 2022 hanno dimostrato, sta subendo una pericolosa accelerazione che tende a corrodere l'intero assetto democratico, prima che un corretto rapporto tra eletti ed elettori. E come ci ricorda sempre più frequentemente il presidente Mattarella, non si può che guardare a questo fenomeno con grande preoccupazione, perché la diminuzione dell'affluenza al voto può portare a una polarizzazione del dibattito politico, a una maggiore influenza di interessi particolari. Non dimentichiamo mai che quando non partecipo lascio che siano gli altri a decidere per me e non per forza all'interno di processi democratici. Lo vediamo, come dire, sempre più spesso come siano altri interessi economici di prevalenza appunto delle grandi big tech. Pensiamo all'influenza che queste hanno avuto sulla più grande democrazia, se ancora così la possiamo definire, del mondo, a una minore delegittimazione delle decisioni politiche. L'astensione sta erodendo la portata, la natura delle democrazie contemporanee e di fatto è l'aspetto, diciamo così, esteriore di fenomeni carsici però che rendono fragili le strutture su cui abbiamo costruito nazioni libere in una fase storica in cui tutte le democrazie liberali sono sotto attacco e sono in competizione con sistemi politici che in fondo, se ci pensiamo bene, chiedono di sacrificare un po' di libertà e di partecipazione in cambio di una presunta maggiore sicurezza. Allora, per capire come contrastare questo fenomeno è doveroso provare a mettere in fila le ragioni della disaffezione al voto. Lo ha ricordato prima Stefano, ci ha aiutato a farlo il nostro collega Federico Fornaro in un bel libro non a caso titolato Una democrazia senza popolo, astensionismo e deriva plebiscitaria nell'Italia contemporanea. Crescita di disuguaglianze economiche e sociali, perdita di memoria storica. Pensiamo a questo tema quanto è attuale nell'anniversario in cui celebriamo il diritto di voto alle donne, la scelta appunto della Repubblica rispetto alle democrazie sulle ceneri di un'Italia distrutta dalla dittatura, dove il voto era stato sottratto ed era, come dire, negato insieme a tante altre libertà, la diffusione della disinformazione, delle fake news, la perdita di fiducia, come diceva prima appunto Nicola Zingaretti nel suo intervento, nel futuro, nel progresso, nel miglioramento della società, in un circolo vizioso per cui più mi disinteresso, più la politica si allontana da me, generando un disincanto che porta al non voto e che fa grande fatica a rientrare. Allora, di fronte a tutto questo non possiamo rimanere indifferenti, anche se le risposte non sono semplici e immediate, ma spetta a noi, alla politica, oggi ne riflettiamo in quest'aula, ma non solo, il dovere di capire e di rispondere. Ad esempio, rimuovendo dal principio quegli ostacoli che impediscono ai cittadini di partecipare al voto. Guardate, io lo devo dire perché non me la posso tenere, mi ha turbato quella certa ipocrisia che ho sentito anche qui stamattina, quando nel prossimo appuntamento referendario non verrà consentito a chi è temporaneamente fuori sede per motivi di studio o di lavoro di esercitare il proprio diritto di voto a causa dell'impossibilità di rientrare nel luogo di residenza, spesso a causa del costo eccessivo dei trasferimenti. E la scelta che noi abbiamo sentito ripetuta da parte del governo di trincerarsi dietro a difficoltà tecniche denota invece ancora una volta la sottovalutazione dell'enorme problema che viene dall'astensionismo, soprattutto in una fascia, quella sopra dei più giovani, degli studenti, ma non solo, anche dei lavoratori o delle persone che hanno meno possibilità di mezzi economici per potersi permettere di esercitare un diritto fondamentale che è quello del voto. Poi c'è ovviamente un astensionismo volontario, la ricerca ce lo mette bene in luce, che è sempre di più una forma di protesta consapevole. Questa protesta viene da cittadini che contestano spesso in maniera generalizzata la classe politica, l'offerta elettorale, le proposte formulate dai partiti, cittadini che non hanno fiducia nella pratica elettorale oppure che ne hanno intermittenza. Ecco, quel 70% di recuperabili è in qualche modo una nota che ci lascia ben sperare. Però sappiamo anche che la disaffezione politica non si traduce immediatamente in astensionismo. Gli elettrici e gli elettori possono continuare a votare pur nutrendo sentimenti negativi verso la politica, sempre più delegittimata, ce lo ha detto con parole chiarissime Anna Finocchiaro, indirizzando il voto verso le forze che in quel momento sembrano interpretare meglio di altre la protesta. Ma quando il voto è solo un voto di rabbia, cioè finalizzato solo a punire qualcuno o a premiare chi intende demolire un sistema che si intende contestare, implicitamente disconoscendo la fatica della democrazia, della costruzione giorno per giorno di avanzamenti progressivi, ecco, spesso è destinato a lasciare senza risposte proprio le domande di protezione e di soddisfazione dei bisogni più importanti delle persone, dal lavoro alla salute, le tasse, che appunto questa ricerca mette in luce come una delle ragioni di insoddisfazione che giustificano la non partecipazione al voto, generando indignazione, delusione, scoramento, ed è così che la disaffezione si traduce in nuovo astensionismo. Allora forse bisogna provare a partire da qui, perché se l'astensionismo è un comportamento misurabile nella partecipazione elettorale, la disaffezione politica è qualcosa di più profondo, che riguarda la fiducia e l'interesse nei confronti del sistema politico. Entrambi i fenomeni sono interconnessi, possono influenzarsi reciprocamente. Per ridurre l'astensionismo si possono prospettare anche soluzioni di natura tecnica, di cui si è parlato stamattina, ma resta fondamentale riconquistare la fiducia degli elettori. Per contrastare la disaffezione, invece, è necessario lavorare anche sulla trasparenza delle istituzioni, sull'inclusione dei cittadini nel processo decisionale. Ecco perché è importante che si rafforzino tutti quegli strumenti di democrazia diretta che la nostra Costituzione prevede, ma che spesso vengono sminuiti o banalizzati. Il tema del referendum, oppure, sempre per stare all'attualità, quando una legge che propone, diciamo, di contrastare la precarietà del lavoro, lo sfruttamento, quella sul salario minimo legale, che certo è nata da un'iniziativa politica delle forze di opposizione, ma che è stata supportata anche da una grande mobilitazione sulla raccolta di centinaia di migliaia di firme, viene in qualche modo sottratta a una discussione di merito nelle aule parlamentari, viene spedita su un binario morto, diciamo, si alimenta la sfiducia e la impossibilità di poter invece discutere di temi fondamentali, oppure a proposito di emozioni di cui si parlava prima, citando la mobilitazione straordinaria dei giovani e delle donne sul tema della violenza di genere, del femminicidio. Ecco, io mi domando che effetto può avere avuto vedere tradire quell'accordo sulla legge sul consenso che è stata costruita in un'aula del Parlamento, oppure vedere costantemente negato l'impegno e un avanzamento sui temi che quelle piazze chiedono alla politica sulla questione dell'educazione sessuale e di genere. Oggi la politica vive sicuramente, rispetto ad altre stagioni della nostra democrazia, una maggiore difficoltà delle istituzioni di sintonizzarsi rispetto a mobilitazioni dal basso che toccano quelle corde, diciamo, dell'emozione, della partecipazione. Allora, per venire, diciamo, e non sottrarmi ovviamente a una parte di discussione che riguarda l'attualità, cioè la discussione delle regole elettorali, io penso che la risposta al tema dell'astensionismo non può certamente essere la soluzione plebiscitaria. Tutte le iniziative che abbiamo visto mettere in campo in questi anni purtroppo vanno verso quella direzione, dall'ipotesi del premierato alla legge elettorale di cui si discute in questi giorni, dove una minoranza legittimata da una così bassa partecipazione, mi stupisce che nel dibattito pubblico anche di questi giorni non si sottolinei abbastanza come i rischi di questo tipo di riforma elettorale debbano tener conto anche del contesto politico che vede una così bassa partecipazione, dicevo, dove una minoranza legittimata da una così bassa partecipazione al voto rischia di avere un potere abnorme, pregiudicando persino i quorum di garanzia che sono previsti dalla Costituzione. Io credo che siano tentativi pericolosi, non solo perché, diciamo, nella dialettica, nel gioco politico di contrapposizione, maggioranza e opposizione, perché in gioco non c'è la stabilità del sistema, ma il profilo della democrazia, il principio della rappresentanza, in fondo la salvaguardia della sovranità dei cittadini. E naturalmente questo investe anche il tema del legame tra eletti ed elettori, su cui credo che questa legge, diciamo, abbia un altro vulnus fondamentale che deve essere in qualche modo oggetto di riflessione e di discussione. Concludo. Il confronto di questa mattina, diciamo, ci mette in luce come affrontare questo fenomeno richiede un approccio multidisciplinare, multidimensionale, che coinvolge diversi soggetti, istituzioni, partiti politici, società civile, ruolo dell'informazione anche. Allora, le soluzioni proposte finora nel dibattito pubblico appaiono ancora timide e insufficienti per poter ricostruire la fiducia dei cittadini nel sistema democratico, ma solo attraverso un impegno congiunto e consapevole forse sarà possibile invertire la tendenza e rivitalizzare la partecipazione politica anche nel nostro paese, guardando anche a quello che è accaduto in alcuni paesi che hanno iniziato a lavorare su questi temi, dove il problema è stato posto, si è cominciato a porre rimedio. Merita attenzione, ad esempio, guardare agli strumenti di comunicazione, alle campagne di informazione, alle misure per promuovere la partecipazione al voto. C'è un compito che ci investe, cioè il tuo voto conta, serve a prendere decisioni importanti. Dobbiamo sforzarci di andare a raccontarlo nelle periferie fisiche, sociali del paese, dove all'ascolto deve unirsi anche il racconto comprensibile e credibile di quel che si vuole fare per migliorare, prima di tutto, guardate, la condizione materiale di vita delle persone e delle comunità, ma anche per dare una risposta a quella dimensione di sentimento che pervade la politica, anche quando, come ci ricordava prima la professoressa Pazzè, non c'è la percezione che quei sentimenti siano essi stessi politica. Allora, la ricerca di cui abbiamo parlato oggi suona ancora una volta una sveglia, spetta a noi ora provare a raccoglierne l'allarme e agire di conseguenza. Grazie.
4: Grazie a tutti, concludiamo senz'altro qui, grazie per la partecipazione, per la serietà di questo dibattito e buona fortuna. Vediamo se queste prossime tornate elettorali magari ci fanno fare un convegno al contrario, perché la partecipazione cresce così enormemente.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Buonasera, bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Dopodomani, il 6 maggio 1976, avviene un terremoto che segnerà per sempre tutto il nostro paese, il terremoto del Friuli. Questo terremoto vede il ritorno in Friuli di uno dei suoi figli più noti, padre Davide Maria Turoldo. Cosa farà in quei mesi dopo la catastrofe? Ebbene, questa sera vi raccontiamo di un magnifico libro, Dalle macerie alla speranza, scritti sul terremoto del Friuli, curato da Lorenzo Cardilli e Marco Roncalli, che è qui con noi questa sera. Noi immaginiamo che dopodomani tutti i media italiani ricorderanno questo dramma, ma questa riflessione che riguarda uno dei più grandi poeti e profeti del nostro paese e che quest'anno ricorre il 110° anniversario della nascita di Davide Maria Turoldo, questo nostro ricordo vuole anticipare quello che accadrà dopodomani ed essere qualcosa di diverso, perché in questo libro sono presentati insieme, assolutamente per la prima volta, curati dall'italianista Cardilli e dal saggista Roncalli, che tutti voi conoscete bene perché è spesso ospite della nostra trasmissione, i più significativi testi di Turoldo sull'Orcolat, il terremoto in friulano che appunto il 6 maggio 76 provocò quasi un migliaio di morti e il triplo di feriti. Benvenuto Marco, che gioia averti con noi questa sera.
2: Grazie Paola, e grazie soprattutto per così accendere di nuovo il riflettore su questo episodio fatto gravissimo, ma che ha anche, diciamo così, un'altra faccia della medaglia, perché è stato certamente una disgrazia, una tragedia, fra l'altro, diciamo, la ricordiamo appunto per il mese di maggio, ma tu ricorderai benissimo che nel 76 il terremoto, dopo che ci fu una prima mobilitazione, fu parzialmente vanificato tutto un lavoro, perché a settembre ci fu un'altra grave scossa, però tutto questo non ha impedito un'altra reazione e questa ricostruzione che è diventata appunto, come dicevi tu anche prima, un modello esemplare non solo per la piccola regione del Friuli, ma proprio per l'Italia intera. È stata una sorta anche di banco di prova e poi è stato qualcosa che ha visto una risposta davvero corale. Ecco, che cosa abbiamo fatto? Ci è sembrato opportuno, insieme all'amico Cardilli, ma soprattutto anche al presidente del centro di studi Turoldo, Daniele Parussini, di raccogliere quelli che sono stati gli scritti di un osservatore d'eccellenza, appunto dicevi tu prima, uno dei figli più illustri di questa regione, padre Davide Maria Turoldo, appunto profeta, anzi, come diceva il cardinale Carlo Maria Martini, disturbatore delle coscienze, proprio perché è riuscito con questo suo ritorno innanzitutto un po' a riscattarsi con la sua terra d'origine che aveva lasciato giovanissimo, ma anche, come dire, a farsi interprete, megafono, a farsi proprio voce del suo popolo in quel momento terribile, e ha contribuito decisamente anche lui alla rinascita. Ecco, che cosa è successo? Turoldo corre, diciamo, appena conosciuta la notizia, ritorna tra la sua gente, vede queste case distrutte, vede la sua gente afflitta, vede questo popolo, fra l'altro così anche sempre molto riservato, colpito anche nella, così nella sua dignità, un popolo che fatica anche, come dire, poi immediatamente a finire sotto i riflettori, no? Lo dice bene Parussini nel, presentando proprio questo nostro libro, no? È un evento che ha davvero sconquassato le case e gli animi di questa gente che da sempre, appunto, non è retorica a dirlo, dedita al lavoro, dedita al servizio, e quindi insomma viene lì e racconta quello che vede e ci riflette anche sopra, perché appunto da profeta si interroga anche sul senso di questi eventi naturali. Tu sai che c'è tutta una letteratura anche su terremoti, no? I grandi terremoti della storia hanno provocato grandi riflessioni della filosofia, della teologia, e quindi ci sono questi suoi articoli. Sono articoli certamente di un giornalista, in questo caso sono di un prosatore, anche se nel nostro libro mi ho messo per esempio anche, c'è una bellissima poesia, e sono gli articoli in larga parte, lo devo dire perché è così, che lui scrisse su invito dell'allora direttore del Giorno, Gaetano Feltra, no? Il famoso direttore che aveva succeduto alla Pietra, no? Che è stato appunto lì tra il 72 e l'80, ma anche troviamo testi apparsi sul Corriere e anche riflessioni più tardive, fatte più tardi, a distanza di tempo, nel momento in cui appunto assisteva anche alla ricostruzione, pur mantenendo sempre anche questo grande interrogativo su questo Friuli che riprendeva, ma che probabilmente non riusciva più a mostrare il volto precedente, anche se lì la gente è stata fatta una vera ricostruzione, e non a caso alcuni testi suoi parlano proprio di resurrezione. E poi, come dicevi prima, qui si è mossa tanta gente, c'è stata una mobilitazione veramente generale, direi proprio unitaria, armonica, che ha coinvolto tantissimi soggetti, non solo appunto ovviamente a partire dalla popolazione locale, ma penso anche a cosa è stato l'intervento della Croce Rossa Italiana. Penso che cosa è stato l'intervento dell'esercito, fra l'altro in un momento in cui questo soccorso ha rappresentato di fatto il prodromo della nascita della protezione civile, appunto fondata proprio sulla cooperazione fra Stato, regioni, i sindaci, il volontariato. Non dimentichiamo cosa è stato il contributo dell'Associazione Nazionale degli Alpini, ma anche di tanti rappresentanti della politica, del sindacato, e poi soprattutto i giovani. Rivedevo in questi giorni proprio per cercare altre dichiarazioni di Padre Turoldo, i filmati dell'epoca, perché aveva fatto anche tanti interventi televisivi di cui diamo anche conto nell'introduzione, gli flussi di studenti, di friulani fuori sede che accorrevano insieme ai loro compagni di studi dagli Atenei di Padova, di Venezia, di Milano. E poi ricordiamoci che è stato anche, voglio dire, un ruolo significativo quello dato dalla Chiesa, che direi è stata anche, come dire, ben rappresentata dalla figura dell'allora vescovo di Udine, Battisti, quello che diciamo ancora oggi è ricordato per quella sua indicazione generale con lo slogan appunto prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese, che fra l'altro appunto è una delle figure che anche Turoldo evoca spesso in questo suo, in questa sua antologia, un leitmotiv che ricorre in tanti pezzi, ecco.
1: Caro Marco, mi hai tolto le parole di bocca. Avevamo 20 anni durante il terremoto del Friuli e io l'ho vissuto, io allora vivevo nelle Marche, esattamente come tu lo stai raccontando. Molti cari amici partirono per aiutare, per dare una mano, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Questo detto dal mondo cattolico rispetto alla ricostruzione. Una frase indimenticabile che mi ripeté proprio Zamberletti. Zamberletti è stato, certo, il primo responsabile di quello che sarebbe poi diventato il servizio di protezione delle catastrofi che passò saldamente in modo davvero positivo poi anni più tardi nelle mani di Guido Bertolaso, che abbiamo avuto spesso ospite nostro sia nella sfida della solidarietà che in O anche no. Ecco, ricorderò sempre anche le parole di Sandro Pertini. Sandro Pertini, che era poi in visita e vide immediatamente la ricostruzione. Se noi pensiamo che il terremoto di Messina, che è avvenuto nei primi del Novecento, ha lasciato ancora i segni in quella città, beh, comprendiamo come il terremoto del Friuli sia stato davvero un cambio di passo, di concezione, e anche un momento enorme di unità del paese. Sono caduti gli steccati, come rispetto a un enorme disastro si è ricostruita la società, il tessuto sociale. Vorrei farti una domanda tornando ai nostri tempi, perché anche tu avevi 20 anni durante il terremoto del Friuli. Come mai, secondo te, rispetto alla tragedia del Covid, questo non è avvenuto?
2: Questa è una domanda, non lo so, sinceramente è una domanda veramente, non lo so, a parte il fatto che comunque ho visto tante espressioni solidali, probabilmente il fatto del terremoto è qualcosa di visibile, il Covid è stato qualcosa che è arrivato per la prima volta, inimmaginabile, diciamo, la storia stessa del Friuli, se andiamo indietro anche nel tempo, ma voglio dire, dicevo prima, c'è tutta una letteratura sul terremoto, non abbiamo una letteratura certamente sul coronavirus, ci ha sorpreso quest'ultimo evento. È importante però rileggere, come dicevi tu prima, questo grande evento, dove c'entra molto certamente la ricostruzione, no? Ci sono dei versi di Padre Turoldo che abbiamo recuperato in questo testo, no? Eppure i morti di notte lavoreranno con silenziose cazzuole. Ma appunto c'è soprattutto dietro questa ricostruzione materiale una specie di magistero etico per il paese. Cioè, Turoldo scrive una frase bellissima, per esempio dice a un certo punto in uno dei suoi testi: ma la ricostruzione almeno morale dell'Italia non potrebbe ricominciare proprio dal Friuli? Ecco, anche questo credo sia un dato da sottolineare. Ecco, questo ricordo che viene celebrato anche, diciamo, da questa regione con grande solennità. Non dimentichiamo la presenza il 3 maggio del Cardinale Zuppi, poi quella del 6 maggio del Presidente della Repubblica, come annunciato. Ecco, ci sono dei momenti di, come dici prima, dove c'è proprio un'Italia, non è un fatto che riguarda una regione, è stato il momento in cui, dicevi prima, tutti questo fluire soprattutto di giovani. Ecco, oggi mi chiederei questo, ma fra l'altro giovani diversi, perché trovavi a poca distanza, tu lo ricorderai bene, i ragazzi di Comunione e Liberazione, e poi quelli di Lotta Continua, per dare due esempi che vengono in mente così. E c'è stato proprio veramente anche questo aiuto, non era fare l'elemosina, era qualcosa che dovevi, perché la solidarietà non era un gesto di carità, cioè era qualcosa che veniva sentito. E poi direi anche però un'altra cosa che abbiamo cercato di fare notare, perché poi, diciamo, in questo libro la parte che soprattutto di Lorenzo Cardilli è molto interessante perché con grande acribia lui ha fatto anche uno scandaglio, come dire, di tipo, come direi, del proprio letterario, no? Cioè, Padre Turoldo, sapete, è ben conosciuto per i suoi salmi, e queste sono salmodie altrettanto di grande interesse. C'è addirittura proprio una specie di Turoldo corsaro anche, no? Che ricorda molto il suo conterraneo Pasolini. C'è il David, che non solo è il cantore di Dio, no? Noi conosciamo Turoldo appunto per i salmi, per i canti, ma proprio questo suo impegno titanico di questo piccolo popolo a cui lui sente di appartenere contro degli nemici, contro degli ostacoli che appunto sono dotati di una forza sproporzionata, no? Che però bisogna combattere con qualsiasi mezzo, no? E spinti proprio da questo come dire, rifiuto anche incoercibile verso qualsiasi tipo di ingiustizia o di mortificazione della vita che arrivi anche in questo caso dalla natura, ecco, sono quindi anche proprio delle grandi riflessioni, no? Cariche anche di pathos, di immagini bibliche, proprio del rapporto anche di questo creato che così viene sconquassato. E poi è stato un evento che per Turoldo è stato per certi versi anche un momento di riscatto, perché bisogna anche dirlo, e questo lo dice bene nella breve introduzione Daniele Parussini, Turoldo ha avuto un rapporto anche un po' particolare con la sua terra, se n'è andato giovanissimo, è ritornato in questa occasione, ma la sua presenza in Friuli non era sempre stata, come dire, compresa. Turoldo è anche un personaggio noto per posizioni molto molto anticonformiste, molto nette, qualche volta è stato anche frainteso nelle sue intenzioni, per esempio quel film che aveva contribuito a fare, Gli Ultimi, a detta di molti aveva messo in cattiva luce alcuni valori del popolo friulano. Ecco, questo ripresentarsi fra gli sfollati, fra le macerie, a portare conforto, a piangere anche, dice lui, no? Insieme a chi era rimasto, è come dire un ritorno importantissimo, è un momento anche per lui di grande riscatto.
1: Marco Roncalli, io vorrei riprendere la nostra riflessione non soltanto sul libro che tu hai curato con Lorenzo Cardilli e che ha la prefazione del presidente del Centro Studi Turoldo, che si chiama Daniele Parussini, ma su quel periodo, su quell'anno, un anno che anticipa il terribile 1977, che vedrà diciamo la violenza delle Brigate Rosse nel nostro paese. Ecco, il 1976 è l'ultimo segnale della passione del 68, ma se non ci fossero stati personaggi così autorevoli, così affascinanti, così motivati, che venivano dalla Seconda Guerra Mondiale, come Zamberletti, come Turoldo, come Sandro Pertini, forse quella comune visione di ricucire insieme un'identità nazionale non ci sarebbe stata. E ti chiedo qualche minuto, perché io ho conosciuto bene Giuseppe Zamberletti, peraltro qui in Radio Rai c'è la sua ultima intervista. Giuseppe Zamberletti ci lascia nel 2019, la mia intervista è del 2018. Zamberletti era un cattolico militante che è stato un parlamentare della Democrazia Cristiana, e la cosa curiosa, era di Varese, che lui ebbe un fratello minore, Domenico, detto Domenichino, che scomparve quasi ragazzino in fama di santità a 13 anni, pensa. E lui è stato davvero, perlomeno io l'ho conosciuto anziano, ma è impressionante da questo punto di vista. Ha dedicato tutta la sua vita al servizio degli altri, cioè la politica intesa davvero come servizio, nel solco della Chiesa Cattolica. Noi non dobbiamo dimenticare che la fama di Zamberletti come gestore di emergenze si consolidò nel 1979 su incarico di Giulio Andreotti, allora presidente del Consiglio, Nell'operazione di salvataggio dei Boat People, cioè i profughi vietnameti in fuga dal Vietnam del Sud che era caduto sotto il controllo dei comunisti. Ebbene, tutto questo è stato in qualche maniera dimenticato. Poi certamente Guido Bertolaso ha continuato nella strada tracciata da Zamberletti, che è oggettivamente l'inventore della struttura dell'istituzione della protezione civile come la viviamo noi oggi. E quindi ricordare, grazie a questo titolo fantastico che avete scelto, Dalle macerie alla speranza, di Davide Maria Turoldo, da voi curato per chi si fosse messo ora all'ascolto, Edizioni Scolè. Ebbene, ricordare questo periodo e anche il ruolo di Zamberletti sarebbe davvero importante, anche per dare, caro Marco, un modello alla politica che non è più quella.
2: Sì, sì, è vero questo, ed è vero soprattutto anche quello che dicevi prima, che anche in queste narrazioni che riguardano certamente il terremoto c'è già, come dire, in filigrana, proprio grazie anche alla potenza di una penna come quella di Davide Maria Turoldo, tutto un fondale, cioè si intravedono già alcuni riferimenti qua e là a quella che era appunto la in una raccolta poetica, dice "Non credere America", no? Appunto l'altra faccia della luna, oppure appunto la battaglia di quella generazione allora, il Vietnam sullo sfondo, ma appunto anche quelle che erano, ahimè, finite male, certe aspirazioni, ma che erano ovviamente più che legittime ed erano anche nobili nei loro intenti, prima che appunto scoppiassero davvero gli anni di piombo. E stiamo parlando appunto, come dicevi prima tu, parliamo del 76, ma tutti ci ricordiamo cosa sono stati il 77, il 78, e si è portato dietro anche il fallimento, diciamo così, di tutta una generazione. Certo, è importante anche appunto ricordare questa figura, come dici tu appunto, di Zamberletti. Nel libro anche ci sono alcuni riferimenti, sono legati molto ai fatti, i fatti di cronaca ovviamente, ma come ovviamente si ricordano anche altre figure significative, appunto compresa quella di Giulio Andreotti e anche, come dire, quello che è stato però anche un invito che arriva da Turoldo a sapere che tutto ha un prezzo, che tutto costa, che la fatica è necessaria, che non si regala niente. Ci sono delle strepitose metafore, no? Dove per esempio Turoldo racconta di queste povere anziane che magari ricevono degli aiuti ma immediati, no? Come potevano essere del cibo o delle tende, e che mettono mano al portafoglio di cosa dobbiamo anche in quel momento, no? Questo non è solo un libro appunto che racconta il terremoto, ma direi che come in filigrana emerge articolo dopo articolo, testo dopo testo, una sorta di elogio alla dignità, alla compostezza di questo popolo che sa che tutto ha un prezzo. Ecco, ci sono delle immagini interessanti, delle metafore dove appunto Turoldo racconta di queste vecchie anziane che appunto ricevono primi soccorsi, del cibo, delle tende, del materiale utile, e che appunto mettono mano al portafoglio di che cosa dobbiamo. Ecco, questo sapere che tutto costa, che tutto ha un prezzo, e questa straordinaria dignità, questa straordinaria compostezza, come dicevo prima, che non è retorica dirlo, proprio è parte di una cifra identitaria di questo popolo, di questa regione di confine, ma dalla quale ci è arrivata una lezione importantissima.
1: Il popolo friulano, un popolo povero, una regione che faceva fatica e che dopo il terremoto riprende la forza, e il Friuli Venezia Giulia diventa una regione locomotiva che guida insieme al Veneto il Nord-Est. Te lo saresti mai aspettato? Il terremoto come volano.
2: Sì, terremoto come volano, e mi viene in mente una cosa sola, per esempio quella che è, ne parlavo appunto con Lorenzo Cardilli, che è italianista e insegna proprio all'Università di Udine. L'università stessa in qualche modo è, si può dire, germinata su quelle macerie, e appunto, come ricordavi tu anche adesso, è tante realtà importanti che sono servite appunto anche a trainare appunto il Nord-Est.
1: Marco, un'ultima riflessione e torniamo al valore degli uomini. Io amo moltissimo una breve poesia di Turoldo che recita: manda Signore ancora profeti, uomini dal cuore in fiamme. Dove sono gli uomini dal cuore in fiamme oggi?
2: Ma ci sono, io sono convinto che ci sono gli uomini dal cuore in fiamme e ci sono le figure di giusti, sono pochi, ma ne basta uno qualche volta, e certe volte stanno vicini a noi e probabilmente non ce ne accorgiamo, però in questo senso anche credo che sia corretto andare appunto insieme anche a queste pagine oltre le macerie e continuare a confidare nella speranza. Non è una retorica, ma ci sono, e anche tu che ti occupi di tanto di volontariato sai perfettamente che ci sono davvero.
1: Marco, grazie. Ora passiamo a intervistare Parussini e soprattutto chiediamo a chi ci segue dopodomani di fare molta attenzione a questa memoria di un evento tragico che ha saputo però dare dei frutti davvero importanti e positivi per il futuro del nostro paese, frutti che vediamo ancora oggi. Chiudiamo l'incontro di questa sera con il presidente del Centro Studi Turoldo, si chiama Daniele Parussini, ed ha dedicato molto del suo tempo e della sua vita a raccontare e a ricordare questo gigante del Novecento. Sua è l'introduzione del libro che abbiamo presentato. Presidente Parussini, buonasera.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Cosa accadrà quest'anno e come verrà valorizzato il rapporto tra Turoldo e la tragedia del terremoto?
3: Beh, ci sono due ricorrenze importanti, i 50 anni del terremoto e i 110 anni della nascita di padre Turoldo, che ci è sembrato il caso di valorizzare attraverso questo volume, Dalle macerie la speranza, una frase proprio di padre Turoldo pochi giorni dopo la tragedia che ha colpito il Friuli. E in questo lavoro, curato da Marco Roncalli e Lorenzo Cardilli, tanto voluto dal Centro Studi Turoldo, si raccolgono tutti o quasi tutti gli scritti che padre Turoldo fece su importanti testate giornalistiche all'indomani del terremoto del 76 e nei mesi seguenti, in cui proprio ha speso l'anima sia con la sua presenza proprio nei luoghi della tragedia, sia con numerosi viaggi nei focolari di diverse parti del mondo, quindi per portare e sollecitare ecco anche tutta la popolazione emigrata nei decenni precedenti, sollecitando a ricostruire il Friuli, se non fisicamente con la loro presenza di nuovo qua nella terra friulana, ma anche raccogliendo fondi o creando iniziative a riguardo. Quindi la sua figura è stata sia di stimolo per la ricostruzione fisica ecco del Friuli, sia di stimolo per la ricostruzione morale, che era la cosa più importante che serviva. Oltretutto il terremoto del Friuli, che ricordiamo adesso, del 6 maggio, ha visto una seconda grande scossa a settembre, che ha devastato anche l'umore e la voglia di ripartire dei friulani.
1: Presidente, una piccola riflessione per chi non è friulano. Io so che cos'è il Fogolar, Dovrebbe spiegarlo lei, e soprattutto quando ha detto i focolar nel mondo.
3: Ecco, allora, il focolar è la tipica pietra, focaia, chiamiamola così, non è la giusta definizione, ma è il luogo intorno al quale si cucina e dove la famiglia si
1: ritrova. Un cammino quasi aperto.
3: Il cammino, esatto, quindi il punto nevralgico della vita di una famiglia, no? Dove ci si ritrova per condividere i momenti della giornata, e nella tipica cucina friulana il focolar non poteva mancare. Da qui è nata l'idea di costituirne in giro per il mondo, quindi delle associazioni dove i friulani si ritrovano, e ce n'è tantissimi in giro per il mondo, e sono affiancati, diciamo, da un'istituzione che è Ente Friuli nel Mondo, quindi questa associazione che li coinvoglia tutti insieme. Ecco.
1: Vi facciamo un regalo. Abbiamo trovato nelle teche di Radio Rai un'intervista che realizzai nel 2011 durante le ultime scosse del terremoto in Abruzzo, proprio con Giuseppe Zamberletti, che ci ha lasciato nel 2019. Credo che sia prezioso ascoltare questo contributo dell'uomo che ha inventato, costruito, regolamentato la protezione civile. Bisognerebbe certamente rendere gli onori della storia ad una persona così straordinaria. Dopo di lui abbiamo avuto un altro grande civil servant, Guido Bertolaso. E ora vi facciamo ascoltare la voce di Giuseppe Zamberletti. Vi salutiamo ora ringraziando chi ha dato la possibilità di realizzare questa puntata che vuole ricordare i 50 anni dalla tragedia del Friuli. Marco Roncalli, Daniele Parussini, e per le ricerche Giulia Sarlo, e per la regia Paola Galanti. Io, che sono Paola Severini Melograni, vi saluto con affetto e vi do appuntamento alla prossima puntata della Sfida della Solidarietà.
4: Noi parleremo in questo incontro della differenza nella sfida del federalismo solidale, della differenza tra quello che accadde in Friuli diversi anni fa e quello che sta accadendo, che è accaduto in Abruzzo. Ecco, ricordo ai più giovani che cosa successe nel 1976, il 6 maggio del 1976, quando il Friuli Venezia Giulia visse un evento che fu straziante e, probabilmente, vista la contabilità dei morti, che furono quasi 1000, fu ancor più terribile di ciò che è avvenuto in Abruzzo. Infatti, oltre all'enorme numero di morti, ci furono quasi 4000 feriti, più di 100.000 sfollati, 137 comuni distrutti o gravemente colpiti, per non parlare dei giganteschi danni all'economia del territorio. E questo tragico bilancio poteva distruggere la regione, che allora non era particolarmente ricca, né aveva speciali vantaggi o privilegi. Molto spesso si sono fatti paragoni tra le genti friulane e le genti abruzzesi, perché hanno molto in comune: la terra, prima di tutto, aspra e non facile, l'attaccamento della popolazione alla terra stessa, la caparbietà, il coraggio, l'onestà e soprattutto la voglia di lavorare. Ma ci fu un meccanismo differente di gestione della ricostruzione. In realtà il terremoto fu un grande volano per il Friuli Venezia Giulia. I friulani si rimboccarono le maniche e decisero che dovevano fare da soli. Il meccanismo fu prima le fabbriche, poi le case e le chiese. I responsabili dell'emergenza di allora erano Giuseppe Zamberletti, che è qui oggi con noi, commissario straordinario del governo, e soprattutto Francesco Cossiga, con un coraggio che rasentava l'incoscienza allora, sostenne i friulani che si opponevano alla assoluto centralismo dello Stato italiano e autorizzò gli enti e i comuni ad organizzarsi in modo autonomo. E che cosa successe, Zamberletti, grazie a questo coraggio di Cossiga?
5: È successo che la decisione strategica per l'operazione le operazioni anche dell'emergenza, dalla prima fase dell'emergenza, videro i sindaci responsabili della direzione degli interventi di emergenza anche sul loro territorio, anche nella fase del primissimo periodo dell'emergenza. Certo, i sindaci dovevano essere aiutati con tutto il supporto che lo Stato solidale che lo Stato doveva dare loro. Un sindaco non aveva le strutture, negli strumenti per poter far fronte alla tremenda e altissima domanda di soccorso, e questo gli doveva essere fornito anche da, e soprattutto dallo Stato. Però il sindaco era il responsabile sul territorio della direzione delle operazioni, e devo dire che a fronte di alcuni che sostenevano che questo sembrava quasi uno scarico di responsabilità, in realtà questo cementò un processo di integrazione fra le istituzioni locali e i cittadini, che poi fu molto utile anche nella fase della ricostruzione, perché la spinta continuò nello stesso modo a vedere gli enti locali protagonisti della ricostruzione e come erano stati protagonisti della gestione dell'emergenza.
0: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 21 e 10 secondi. Buonasera, buonasera da Massimo Giacomini. Attività parlamentare ferma oggi. I lavori riprenderanno infatti domani alla Camera, la prossima settimana in Senato. Sentiamo quali sono i principali appuntamenti da Emanuela Valenti.
2: Dopo la pausa del weekend, la Camera riprenderà i lavori domani alle 11 per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Alle 14 è prevista la discussione generale sulla mozione per rilanciare la strategia nazionale delle aree interne. Segue poi il dibattito sulla conversione in legge del decreto su commissari straordinari e concessioni. Il testo, già approvato dal Senato, scade il 10. È stato preannunciato il ricorso alla questione di fiducia e quindi mercoledì alle 16.45 inizieranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Il documento è noto anche come decreto ponte per gli interventi sulla prosecuzione dell'iter del ponte tra Sicilia e Calabria. Obiettivo del provvedimento è quello di superare i rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Altri argomenti che affronta il testo: anche il riassetto di funzioni commissariali su A24, A25 e Gran Sasso, oltre a misure che riguardano la rete ferroviaria italiana. Mercoledì in calendario la commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Ricordiamo che le prime scosse ci sono state la sera del 6 maggio del 1976. Sono decedute quasi 1000 persone. Confermati a Montecitorio i consueti appuntamenti di sindacato ispettivo mercoledì e venerdì. A Palazzo Madama nel corso della settimana non sono previste sedute. Si svolgeranno solo lavori in commissione, tra cui il COPASIR. Infatti domani sarà ascoltato Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, e mercoledì il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Lovoi.
1: Intervento del Presidente della Repubblica al Quirinale in occasione del 165° anniversario della fondazione dell'Esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha

0: Volto i tradizionali paradigmi di deterrenza, ha detto tra l'altro Sergio Mattarella, sottolineando come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Sentiamo Valentino Russo.
1: L'omaggio alle forze armate, ma anche la preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il presidente Mattarella esprime gratitudine all'esercito italiano per il suo impegno a favore della pace e in difesa dei diritti umani in ossequio ai valori dettati dalla Costituzione. E il pensiero corre al contingente che opera in Libano sotto l'egida dell'ONU.
2: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
1: E di crisi internazionali il capo dello Stato parla anche in un messaggio all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Il diritto internazionale, osserva, è svilito dall'uso indiscriminato della forza, di qui l'invito alla cooperazione tra i popoli perché, spiega, temi come gli stravolgimenti climatici, i conflitti e l'assenza di diritti non possono essere accantonati.
0: Dall'Armenia all'Azerbaigian sono diversi i temi toccati dalla Premier Meloni: immigrazione, energia, crisi internazionale, rapporti con Trump. Sentiamo la nostra inviata Federica Ionta.
3: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
4: Così Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della comunità politica europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
0: A Bruxelles la riunione dell'Eurogruppo. Tra i temi, la risposta europea ai nuovi dazi annunciati da Trump. Ascoltiamo l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: La crisi energetica più feroce degli ultimi decenni torna a spaccare il vecchio continente, tra falchi preoccupati per la tenuta dei conti e frugali, Italia in testa. Siamo di fronte a uno shock energetico, dice il ministro dell'economia Giorgetti, bisogna attivare la clausola di salvaguardia. Cerca una mediazione la Francia proponendo degli eurobond, un debito comune che servirebbe a finanziare non solo l'energia ma anche la difesa e l'intelligenza artificiale. La Germania torna a chiedere una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, iniziativa già proposta da 5 paesi, tra cui l'Italia. A preoccupare adesso sono anche i dazi al 25% sulle auto annunciati da Donald Trump. L'Europa resti sulle sue posizioni, chiede il ministro delle finanze tedesco, una linea che sarà ribadita domani a Parigi nell'incontro tra il commissario europeo al commercio Šefčovič e il rappresentante statunitense Greer, a margine del G7.
0: Medio Oriente ancora in stallo i negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area, anche a colpi di propaganda. Secondo fonti americane, gli Stati Uniti avrebbero creato un corridoio aperto e libero nello stretto di Hormuz con l'eliminazione di 6 barchini iraniani, notizia però subito smentita da Teheran. Il corrispondente Sergio Paini.
6: Confusione e grande tensione nel Golfo Persico. I Pasdaran si dicono pronti a qualsiasi scenario e avvertono che attaccheranno qualunque nave da combattimento entri nelle acque iraniane. L'esercito ha dichiarato di aver lanciato colpi di avvertimento contro cacciatorpediniere degli Stati Uniti e l'agenzia di stampa Fars ha riferito che 2 missili avrebbero colpito una fregata americana vicino all'isola di Yask. Da Washington negano e il segretario al tesoro Bessent arriva a rivendicare il controllo assoluto da parte del Pentagono dello stretto di Hormuz che, secondo il comando centrale, sarebbe stato attraversiere degli Stati Uniti e l'agenzia di stampa Fars ha riferito che 2 missili avrebbero colpito una fregata americana vicino all'isola di Yask. Da Washington negano e il segretario al tesoro Bessent arriva a rivendicare il controllo assoluto da parte del Pentagono dello stretto di Hormuz che, secondo il comando centrale, sarebbe stato attraversato da 2 navi battenti bandiera americana. Gli iraniani smentiscono e si dicono invece impegnati

0: con l'Oman a stilare un protocollo per il passaggio sicuro delle imbarcazioni. Ma intanto un incendio e un'esplosione si sono verificati a bordo di un cargo sudcoreano e le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno diramato un allarme missilistico per la prima volta da quando è iniziato il cessate il fuoco. La popolazione è stata invitata a cercare immediatamente riparo finché l'allarme è stato revocato.
1: Chiudono in rosso le borse europee sulla scia dell'incertezza in Medio Oriente. Milano lascia sul terreno l'1,59%. Sui listini soffrono i titoli automotive dopo l'annuncio di Trump di dazi al 25% sulle auto provenienti dall'Unione Europea. Lo spread BTP Bund è in rialzo a 84 punti. Sale il prezzo del petrolio con il Brent che sfiora i 114 dollari al barile, sui 105 dollari il WTI. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Alessandro Campanella. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Io sono Massimo Giacomini e vi auguro una buona serata.
2: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

tetto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: insieme pensieri.
1: Tutta italiana, tutto l'anno. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Neco, ovvero Filippo Neviani, nasce a Sassuolo, in provincia di Modena, il 6 gennaio del 1972. Nel 1991 partecipa a Castrocaro e arriva secondo. Il risultato gli permette di incidere il suo primo disco, intitolato Neck, che esce l'anno successivo, nel 92. Si presenta a Sanremo, nella sezione giovani, con In te, era il 93. Neck arriva terzo, prima di lui Gerardina Trovato e Laura Pausini. In seguito Neck partecipa al Cantagiro. Il successo è grande, vince il premio del settimanale TV Stelle come artista più amato dal pubblico. Nell'estate del 94 pubblica Calore Umano, il suo terzo album, e arriva secondo al Festival Italiano di Mike Bongiorno con Angeli nel Ghetto. Nel 96 nasce Lei, Gli Amici e Tutto il Resto, un album fatto di 12 pezzi registrato con giovani musicisti, tutti di grande talento. Nel 97 partecipa a Sanremo con Laura Non C'è. Il brano ha un grande successo ed è naturalmente ancora oggi considerato il pezzo simbolo del suo repertorio classico. L'album Lei, Gli Amici e Tutto il Resto conquista 6 dischi di platino, vendendo oltre 600.000 copie. Lo stesso anno Neck partecipa al Festival Bar con il brano Sei Grande. Siamo nel 97, grande avventura anche all'estero e ovunque grande successo. Neck approda anche in Sud America, dove si aggiudica dischi d'oro e album anche in lingua ispanica. Nei primi mesi del 98 entra in studio per registrare l'album 2, che viene pubblicato in giugno in tutta Europa, America Latina e Giappone. In 2 entra subito nelle prime posizioni della Hit Parade. Se io non avessi te è il primo singolo estratto. 2 giugno 2000 viene pubblicato contemporaneamente in tutto il mondo La Vita È. A distanza di 2 anni esce un altro disco in contemporanea mondiale, Le Cose da Difendere. Siamo nel 2002. Sono 11 canzoni inedite in cui Neck si propone in una veste di cantautore sicuramente più maturo. 2003 viene pubblicato in tutto il mondo in 2 versioni la prima raccolta di successi di Neck, Neck The Best Of, l'anno zero. Il 12 settembre 2010 nasce la figlia Beatrice. 2 mesi dopo esce anche il suo Greatest Hits 92-2010, una raccolta che contiene i singoli dei suoi 20 anni di carriera. 2015 lo ritroviamo sul palco del Festival di Sanremo con il brano Fatti Avanti Amore e una memorabile versione di Se Telefonando di Maurizio Costanzo e Mina. E adesso le canzoni della lunga e piacevole carriera di Neck, qui a Profili su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Gli amici di sempre

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte nubi in ulteriore aumento al nord-est e sulle regioni centrali, con i primi rovesci tra Marche e Umbria. Ampie schiarite invece al nord-ovest. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Top Week 19.

0: Top Week numero 17.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fondo. Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 13.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio la navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Eviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. E il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998. Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone, usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense, e il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, Senza e Mattia Bazar al secondo posto, e al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso per un'ora le canzoni del 1998.